0: infatti quando alla fine di ogni fusione, quando il bronzo si è solidificato, ci diamo gli auguri come fosse nato un bambino.
1: Che bella, professore, questa immagine, quando nasce una nuova campana è come se fosse nato un nuovo bambino. Insomma, come dice sempre lei, il lavoro non è solo lavoro.
2: No, il lavoro è una sintesi della vita. Poi la campana, pensavo, il valore simbolico delle campane, no? Cioè, fino a pochi decenni fa le campane scandivano il tempo della vita, dai funerali alle gioie, alle feste, l'orario. Chi aveva gli orologi dentro le case? Nessuno. Quindi la campana era il grande simbolo dell'unione del villaggio, il campanile.
1: Dottoressa Rallo, vorrei continuare sulle immagini generative, perché lei in qualche modo ha rivoluzionato il modo di fare marketing intorno al vino, perché ne ha fatto promozione della Sicilia, ha colorato le etichette con l'artista Stefano Vitale, lo ha riempito di note e di musica, insomma ha fatto una vera e propria rivoluzione. E a proposito di musica e del jazz che citava prima il professore, lei ha dichiarato: la musica jazz mi aiuta a gestire meglio l'azienda. Allora ci svegli questo segreto. Come?
3: Allora, io intanto voglio ringraziare l'impresa familiare nell'avermi dato l'opportunità di conciliare due mie grandi passioni, che sono quella per il vino e quella per la musica. Con queste due passioni ho voluto creare qualcosa di molto innovativo, quindi comunicare il vino attraverso delle esperienze multisensoriali. Ad ogni vino che noi produciamo, ad una fugata, io abbino un tipo di musica, un brano particolare. Non so, per esempio, se ho un vino come può essere il nostro Passito di Pantelleria, molto, molto dolce, aromatico, fresco, al ritmo della degustazione io abbino, per esempio, un brano di musica brasiliana.
1: Ah, certo. Sì.
3: Perfetto. Se invece ho un grande rosso, molto ampio, molto vellutato, molto, allora preferisco, per esempio, una ballad jazz. Facendo così ho visto talmente una sorpresa da parte del pubblico, no? Che non si aspettava questo tipo di promozione, di presentazione dei vini, e ho continuato andando a cantare dal Blue Note di New York a Shanghai, a Pechino, a Mosca, a San Pietroburgo, a Helsinki, a Stoccolma, insomma
1: in giro per il mondo.
3: Potendo stupire le persone in questa maniera.
1: Che bello. Professore, siamo alla sintesi conclusiva e allora siamo arrivati, ma le imprese familiari avranno un futuro se?
2: Se daranno ali alle radici, perché un'impresa è anche un albero, una bellissima immagine, anche biblica, no? Anche la vigna è molto biblica, è un albero che ha radici, quindi i giovani devono farsi nutrire da queste radici, devono attingere, però poi devono sognare cose grandi e cose nuove.
1: Grazie allora alla dottoressa José Rallo per il suo sorriso, per la sua professionalità e per essere stata qui con noi. Grazie all'attore Luigi Petrucci, che nelle nostre Ragioni degli altri è stato al tempo stesso un imprenditore fiero della sua azienda familiare, ma anche l'imprenditore liberato dal peso della sua storia. Grazie come sempre al nostro professor Luigi Nobruni. Con lei e con tutti voi che ci avete seguito da casa, ci vediamo sabato prossimo alle 15:15. Arrivederci.
4: Le montagne, i boschi, il cielo, tutto qui a Rocca Palomba sembra indicare la presenza di Dio. Un Dio che ti guarda, che ti ascolta, che ti vede anche se non lo vedi.
5: Sono molto contento che tu venga domani. Ah, gliela vuoi dare te la notizia a Manolo?
4: Beh, non è l'unico che ascolta senza farsi vedere.
5: E come la prenderà? Beh, diciamo che un nuovo incarico è sempre uno stimolo, no? Per qualsiasi persona, ma soprattutto per un prete. Dovrà cambiare il suo modo di fare, certo. Diciamo che dovrà cambiare l'abito.
4: Origliare le conversazioni altrui non è proprio un comportamento da sacerdote. Chissà se Don Manolo è pronto a indossare la nuova veste che il vescovo Valeri ha in serbo per lui.
5: Va bene, ci vediamo domani. Ciao vescovo, ciao.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: Non... Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee, idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Sì. E li avete sia misto l'ana che l'ana 100%? Perfetto. Ah, e vorrei anche ordinare due colli
1: È
0: semplici.
1: indubbio che Don Manolo si stia dando da fare per indossare la nuova veste. Però chiamare il sarto non è esattamente quello che intendeva il vescovo.
0: Perfetto. E me li fate avere entro domani, no? Prima non si può. Grazie lo stesso. No, quello non lo stirare, buttalo, è vecchio. Ne ho ordinati due nuovi, belli.
2: E me lo dici dopo che già l'ho lavato e stirato? A parte che comunque mica è tanto vecchio, non te lo puoi mettere in oratorio con i ragazzi.
0: Ma a quale oratorio? Gesù Cristo diceva tenetevi pronti, è nell'ora che non vi aspettate che verrà il figlio dell'uomo. Ed io mi tengo pronto per la venuta del vescovo domani.
2: Viene il vescovo? Ma qua è tutto sporco! Ma non si fa così però, me lo dovete dire se viene il vescovo.
0: Shhh, che non lo sa nessuno. Viene a darmi un nuovo incarico. Da domani avrò un ruolo prestigioso.
2: E quindi niente più furti di biscotti dalla cucina? E niente più cantate a squarciagola prima mattina? E niente più foglietti con gli orari dell'oratorio in giro per la canonica?
0: Niente, hai di fronte a te un nuovo Don Manolo, più ligio.
3: Ma che fai? Balli o marci?
2: Don Michele, scusa, ti volevo chiedere, visto che Don Manolo vuole buttare il suo abito, che comunque per me è ancora buono. Io dico, non è che potrei buttare pure i tuoi che invece sono proprio vecchi vecchi assai?
3: I miei non sono vecchi, non sono da
2: Chissà te.
3: buttare, ma pure questo,
2: Chissà te.
3: che c'è che devi buttarlo? Ah, domani viene il vescovo, potrebbe essere l'occasione per fargli vedere tutte le migliorie che hai fatto all'oratorio.
0: Domani viene il vescovo, hai capito, Angela?
2: Sì. Meno male che Don Manolo si è offerto di sua spontanea volontà di aiutarmi a sistemare il salone e senza sapere che veniva il vescovo, proprio un miracolo.
3: È un miracolo. Bravo, bravo, datti da fare.
0: Certo, hai di fronte a te un nuovo Don Manolo.
3: Nuovo Don Manolo, dovevi stare a confessare un quarto d'ora fa. Cavolo. Ma che c'è che non va questo? È meglio del mio.
2: Io quello dico.
3: Forse un po' stretto, eh?
2: Don
3: Quindi
2: Pucci.
3: abbiamo un nuovo Don Manolo. Però che strano. Quello vecchio faceva di tutto per attirare i ragazzi in parrocchia. Invece questo nuovo addirittura li caccia.
0: Allora che ci fate qui conciati così? Vi sentite a casa vostra? In chiesa si viene ordinati e composti e per pregare.
4: Guarda che è stato il sacrestano a dirci che potevamo restare qua.
0: Cos'è, le panchine del paese non vi piacciono più? Dai, su. Andate a controllare se ci sono ancora tutte le panchine in piazza. Bravo,
5: Bravo, bravo Don Manolo. All'oratorio borderline, e qui invece.
0: la chiesa è chiesa, bisogna saper far rispettare le regole.
5: Ecco, valla a dire a Don Michele. Posso per lui questo posto sarebbe un accampamento, 24 ore su 24 aperti. Già ci basta la perpetua.
0: Adesso non esageriamo, eh. Angela è un ottimo acquisto, una pecorella smarrita che ha ritrovato la via dell'ovile.
5: Don Manolo, ma ti sento buono. Sei tu. Prima cacci i ragazzacci dalla chiesa, poi citi delle parabole. E poi le confessioni non dovevano cominciare un quarto d'ora fa.
0: Allora, se non c'è nessuno.
5: Ma come? Io ho incontrato questo gentile signore che vagava per la chiesa alla ricerca di un prete per confessarsi.
0: Mi scusi, Don Michele mi ha trattenuto, ma adesso sono qua.
6: Pascal Dubois, piacere.
0: Piacere, prego, mi segua. Prego. Mi scusi per prima, io sono il primo a pensare che la Chiesa debba accogliere tutti, ma.
6: Ci sono dei limiti, delle regole, sono d'accordo.

0: non si può mancare di rispetto a un luogo sacro. Eh?
1: Al ladro! Al ladro!
2: Che c'è, Gianluca? Cosa hanno rubato?
1: Rubato le ossa consacrate, tutte!
3: Solo le ostie. Tutte le ostie.
1: Tutte. Tutte. Il tabernacolo è stato forzato. La abside era aperta con il coperchio spostato di 30 gradi rispetto a come dovrebbe essere.
3: Grazie, Gianluca. Ma io l'ho rimessa a posto. Mezz'ora fa, dopo la messa della mattina.
2: Quindi il furto è avvenuto negli ultimi 30 minuti?
3: Ma perché solo le ostie? Comunque, vado a chiamare i carabinieri. Poi vediamo.
1: Poi vediamo. Ma per vedere bisogna far visualizzare bene ai carabinieri la scena del crimine. Io la conosco alla perfezione. L'abside era aperta e spostata di 8 centimetri a destra con il punto di...
4: Sono desolato per quello che è successo. Oh, non si preoccupi per la mia confessione. Immagino che lei abbia mille cose da fare.
2: Prete deve sempre adempiere i suoi doveri. Anzi, mi scusi se l'ho fatta aspettare. Anzi, mi scusi se sono indiscreto e... Mariotti ha detto che lei è stato qui per un po'. Magari ha visto qualcosa di sospetto.
4: No, no, non mi pare. Ah, quando sono arrivato, la gente che era stata alla messa era già andata via e...
2: Evidentemente qualcuno ha approfittato della confusione.
4: Ah, oui, oui. Io ho visto quei due ragazzi, quelli che poi lei ha trovato qui fuori.
2: Ah, erano qui? E che facevano? Si sono avvicinati al tabernacolo?
4: Oh, mi pare che sì, però non potrei giurare questo. Io ero troppo impegnato a cercare di lei e a pregare.
2: Bene, andrò io da loro. Lei aspetti qui un secondo.
5: Quanti panni indosserà oggi Don Manolo? Prima dice parroco casinista, poi prete rigoroso e adesso detective.
6: Va bene, maresciallo. Passo a firmare il verbale.
5: E mentre lui va alla ricerca dei colpevoli, a me tocca parlare con i carabinieri.
0: Don Michele, ho saputo del furto. Ma che roba è? Ma chi può venire in mente di rubare delle ostie consacrate?
6: I carabinieri hanno detto che è una cosa usuale. Questi sedicenti satanisti le rubano per fare le messe nere.
0: Questo mi conferma un sospetto e ora sta diventando una certezza.
5: Non bastava Don Manolo. Oggi sono tutti detective.
6: Sentiamo.
0: Nessuno dei fedeli presente alla messa si è avvicinato al tabernacolo. Io sono rimasto fino alla fine. Dopo?
2: E dopo sono arrivati loro due.
7: Don Michele, io sono venuto solo perché sono innocente, se no non venivo nemmeno.
6: No, tranquillo, nessuno ti sta accusando.
0: Insomma, in realtà sono gli unici rimasti da soli in chiesa al momento del furto.
8: Ma se siamo stati tutto il tempo seduti a giocare con i telefonini?
7: Ma io non entro in chiesa dalla prima comunione.
2: E questi, croci, teschi, mi ci gioco il nuovo incarico che sono stati loro.
6: Nuovo incarico? Comunque, ragazzi, non possiamo accusare le persone senza una prova. Ce l'abbiamo le prove?
2: Beh, prove no, però abbiamo un testimone che dice di averli visti in chiesa vicino al tabernacolo. Il francese, il signor Pascal Desbois, una persona rispettabilissima.
7: Ma non è vero, sta mentendo.
2: È in chiesa che aspetta per la confessione, vado a chiamarlo, così vediamo chi mente.
6: Vai pure te, Bruno.
0: E ti lascio da solo, cioè con questi.
6: Vai, vai.
0: C'è bisogno.
6: Vai! Oh. Ora che è andata via la Santa Inquisizione, ci facciamo due chiacchiere. Prego, accomodatevi.
5: Ho penato così tanto per far avvicinare questi due alla parrocchia e la prima volta che ci mettono piede li accusiamo di furto solo per come sono vestiti.
6: Adesso, visto e considerato che va accusa, no? Noi dobbiamo pian pianino sapere tutto quello che è successo.
5: Ecco, capiamo tutto quello che è successo. Ma nel frattempo il testimone di Manolo è Bruno Mariotti. Che fine ha fatto?
2: Dov'è finito?
9: Chi?
2: Il signore con il borsello che era qui.
9: È andato.
2: Andato?
9: Andato.
0: Ma che fine ha fatto?
2: Andato.
0: Andato?
9: Andato.
7: Da quando la chiesa si è svuotata, oltre Gianluca, i soliti...
6: Bruno e Don Manolo.
7: È entrato un signore elegante.
6: Che ha fatto? Si è messo a pregare?
7: Boh, non lo so, io sono rimasto sempre fuori dalla chiesa.
8: Non lo so io prima ho dato un'occhiata dentro la chiesa, l'ho visto che

0: Si è messo in prima fila, poi si è alzato e è andato verso l'altare.
1: Verso l'altare. E a fare
0: Non lo so, poi non ci ho fatto più caso io.
1: che? Ho capito, è tutto chiaro. Va bene, grazie ragazzi.
2: Possiamo andare?
1: Sì. Ah, mi fate una cortesia. Ma aspettate un attimo fuori, perché c'è una persona che vi deve dire una cosa.
2: Ok.
3: Quella testimonianza aveva chiarito tante cose. Adesso toccava ai carabinieri rintracciare il colpevole. A me sarebbe toccato qualcosa di più difficile: aprire gli occhi a Don Manolo e Bruno Mariotti.
4: Che tu l'abbia ripresi, a me mi ha fatto pensare bene e vanno rispettate determinate cose.
5: I ragazzi hanno confessato?
1: Hanno detto tutto quello che sapevano. Dov'è il vostro testimone?
6: Se n'è andato.
1: Insieme a tutte le osti. Ho chiamato i carabinieri, vi aspettano per l'identikit.
6: Ma chi? Il signor Pascal Dubois? Ci deve essere un errore, era un signore così a modo.
1: C'ha proprio la faccia da setta satanica.
5: Ma figurarsi! È venuto qui per farsi confessare. L'ho accompagnato io da Don Manolo.
1: Dove l'hai incontrato?
5: Ma lì! Ci siamo scontrati lì! Vicino al tabernacolo.
1: Non cercavo un prete. Forse ha appena rubato le osti. E visto che si è fatto trovare in un posto improbabile.
6: Ha inventato la storia della confessione per non destare sospetti. E quando ha visto che mi sono scagliato contro i due ragazzi, ha
1: Ha
6: pensato.
1: approfittato del fatto che tu sapevi già chi erano i colpevoli e se l'è squagliata.
5: Vabbè, tutto sembra tornare, no? Ma a me non mi sembra che questo signor Dubois sia capace di queste porcherie.
1: Magari lui è semplicemente un ladro. Ruba le oste e poi le rivende sul web, il dark web, la parte oscura di internet dove si svolgono tutte le attività illecite.
5: Non mi chiede, come lo sa?
1: Me l'hanno detto i carabinieri. Ma non siamo l'unica parrocchia che ha subito il furto di osti, eh? Comunque, adesso, attraverso il vostro identikit, finalmente il signor Dubois avrà un volto.
5: A questo punto basta andare a chiarire dai carabinieri e tutto è a posto. Andiamo da Manolo.
1: Sì. No, no, no, Bruno, vai da solo, perché Manolo ha una cosa importante da fare.
6: Hai ragione. Devo chiedere scusa ai ragazzi. Sono andati via.
1: Stanno qua, per strada.
3: E adesso tocca a Don Manolo. Si deve scusare con i due ragazzi. Li ha giudicati semplicemente per come erano vestiti.
6: Scusatemi davvero tantissimo, ragazzi, non volevo. So che ho fatto una cosa orribile e me ne vergogno
2: tantissimo. Tranquillo, non è successo nulla.

0: Romano, non mi devi dare una mano col salone? Cammina, voi, andate, cammina, veloce, veloce, muoviti. Ti do una mano, ti do una mano.
1: Ma li hai cacciati?
0: Certo, sentiamo che fa.
2: E dunque Gesù disse: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Giovanni 27,4. Dopo queste parole, lascio a Don Michele concludere l'omelia.
3: Vescovo, le due parole sono chiarissime, sono di facile comprendonio, magari è difficilissimo metterle in pratica, perché tutti noi giudichiamo. Giudichiamo per come uno parla, per come è vestito, per il colore della pelle, per il sesso, per la provenienza geografica. Però giudichiamo sull'aspetto, e l'aspetto spesso e volentieri inganna. Ricordiamocelo sempre, l'abito non fa il monaco.
4: Mai parole sono state più profetiche. Infatti neanche il tempo di cambiarci, che ecco si univa a noi il fattorino della sartoria ecclesiastica.
5: Salve, sto cercando Don Manolo Prampec.
1: E sono io.
5: Mi metto una firma qui, che ci sono i nuovi abiti che ho ordinato. Grazie.
1: Grazie.
5: No, grazie a lei per averci scelto. Complimenti per il nuovo incarico, eh.
6: Un nuovo incarico, complimenti. Angela mi aveva anticipato che il vescovo era venuto per il conferimento, però non l'ho detto a nessuno, lo so che è un segreto.
1: E così ho origliato e ho scoperto che sarebbe venuto per me. E ho ordinato due abiti talari nuovi degni della nuova posizione.
4: Finalmente è arrivato il momento di svelare ogni cosa.
7: Peccato che per la nuova posizione che ho in mente io, ti serviranno sicuramente dei vestiti nuovi, ma un pochettino più informali, ecco. Un jeans e una maglietta.
3: Manolo, hai sentito quando Papa Francesco parla di chiesa in uscita? Ecco, il vescovo vorrebbe che tu portassi la parola del Signore fuori da queste quattro mura, nella casa della gente.
7: Nei paesini sperduti nelle valli, agli anziani che non si possono muovere di casa, ai bambini che non hanno la libertà di venire alla messa perché nessuno li accompagna. Vedi, Don Manolo, anzi Manolo, io vorrei che tu ti facessi carico di questo fardello.
1: Io non so neanche se sono all'altezza. Voglio dire, ho sempre immaginato il mio ruolo sacerdotale dentro le mura della chiesa o al limite in oratorio.
7: Manolo, la chiesa non è dentro quattro mura. E tu sei perfetto per professare la parola di Dio nelle strade. E non ci posso mica mandare Don Michele, no? E questo si presenta con la bicicletta, vestito da ciclista. Che credito gli danno? Pensano che è arrivato Fausto Coppi. Tu mi somigli un po' a Fausto Coppi, c'era questo naso un po' protagonista.
3: Comunque Manolo, l'abito non fa il monaco, manco il prete.
7: Neanche il vescovo, allora.
3: Manco il vescovo.
4: Beh sì, e allora che cos'è che fa il prete? Bella domanda, eh? Immagino se lo stia chiedendo anche Don Manolo, ora. Come me lo chiedo io ogni giorno.
8: Lo so. Lo so, il volere del Signore ci spiazza sempre. Solo dopo uno riesce a capire quanto sia giusta la cosa che è accaduta.
1: Dici? È che io non riesco proprio ad accettarla sta decisione. Cioè, a me piace stare in giro in mezzo alla gente, però la vedo come una retrocessione, capito?
8: Ma no! Tu proprio in mezzo alla gente diventerai lo strumento del Signore. Guarda, a me è successa la stessa cosa in Colombia. Io all'inizio non capivo perché mi avessero mandato là. Dico, ma è questo il sacerdote che volevo essere?
1: E la risposta?
8: E all'inizio era no, però poi dopo ho capito che senza quell'esperienza non sarei diventato quello che sono oggi.
1: Va bene, m'hai convinto. Però prima passo in sartoria a vedere se si riprendono il vestito perché l'ho pagato un sacco di soldi.
4: Che tenerezza. Mi ricorda me quando ero giovane. Eccolo, lo hanno preso grazie all'identikit che hanno fatto Bruno e Manolo. In casa sua hanno trovato le ostie rubate. E non è nemmeno francese. Beh, come si dice? L'accento non fa il francese.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare e vedo il nostro chef già alle prese con una cosa particolare. Cosa ci fai oggi, chef?
1: Facciamo una torta salata, pasta filo con pere e formaggio brie.
0: Una cosa particolare che sicuramente i nostri assaggiatori non vedono l'ora di provare. Buongiorno Sonia, buongiorno Luigi.
2: Buongiorno a voi due e a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Bene, allora, amiche e amici a casa, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questa torta salata. Con il brie e con le pere. Per fare la torta salata di pasta fillo, pere e brie occorrono dosi per uno stampo da 24x34, 300 g di pasta fillo, 200 g di formaggio brie, una pera, un uovo, 65 ml di panna fresca, sale e pepe, burro fuso per spennellare e cognac. Mamma mia, io ho già l'acquolina in bocca perché adoro il formaggio con le pere. Al contadino non far sapere.
1: Quanto è buono il formaggio con le pere.
0: Ma tu lo sai invece, chef.
1: È buonissimo.
0: Ma raccontami un po', intanto vedo Luigi molto interessato a questa materia prima. La pasta fillo, la conosci Luigi?
3: La pasta fillo la conosco perché si trova in certi piatti nei ristoranti asiatici. È nata tra la Grecia e la Turchia, viene usata per fare un famoso dolce turco e pure gli involtini primavera e tante cose. Si differenzia dalla nostra pasta sfoglia perché è fatta con l'olio e non col burro.
0: Infatti è più leggera della pasta sfoglia, molto, vero chef?
1: Molto più leggera, è una resa diversa perché una croccantezza, una friabilità molto particolare, propria di questa pasta.
0: Guardate come sta componendo questa particolare torta che è semplice di per
1: sé da fare. Di per sé è semplice, non assolutamente. Questo è l'aspetto e il lato un pochino più laborioso, però poi i risultati sono più che paganti.
0: È più difficile stare lì a piegarla e metterla dentro la teglia. E poi la cosa tragica in cucina è che quello che prepari in tanto tempo e tanta fatica...
1: È un attimo.
0: Io so che questa torta sparirà perché Luigi, il contadino, conosce bene.
1: Il contadino sa comunque. Quindi...
0: che il formaggio con le pere è la cosa più buona che c'è. Dopo che hai sistemato i fogli di pasta fillo nella teglia, che cosa fai, chef?
1: Prendiamo un uovo.
0: Sì. Intero.
1: Intero. La panna.
0: Poi cosa hai messo? Crema di latte, sale.
1: Crema di latte, uovo, sale e un pochino di pepe.
0: E un pochino di pepe. Sbatti un po' e irrorerai.
1: Prima, burro, lo abbiamo fuso.
0: Al microonde.
1: Sì,
0: si può fare questa operazione sul fornello.
1: Nella cottura bagnomaria si possono fare.
0: Ah, quanto mi piace il pennello. Questa cosa piace un sacco a mia figlia Maddalena, la mia bambina di 8 anni e mezzo, che tu conosci.
1: Sì, beh,
0: ogni tanto fa le clip.
1: È un enfant prodigio proprio, è qualcosa di bravissimo,
0: attenta. Sì, ogni volta che c'è da spennellare lei mi chiede di farglielo fare. Ed è brava, sai?
1: No, ma ce l'ha dimostrato.
0: Sì, è molto brava.
1: Veramente di essere veramente... di avere delle attitudini.
0: C'è un dolce particolare che viene fatto con la pasta fillo, mi pare che si chiami baklava, con l'accento sulla A.
3: Quello turco di cui ti accennavo prima.
0: Che accennavi, ed è fatto con pistacchio, miele, molto dolce, vero? Un dolce tipicamente orientale. E invece noi con la pasta fillo facciamo la torta salata, ma tu fai anche... altre cose con la pasta fillo, chef?
1: Sono sincero, non la uso moltissimo. È un tipo di cucina che mi appartiene un pochino meno. Non che non la apprezzi e che non me ne cimenti, però non è proprio l'aspetto di cucina che amo. Uh-huh. La cucina la amo tutta, preparazioni tutte, sono curioso, però poi alcune cose ci appartengono un pochino di più, un po' per tradizione, un po' per esperienze fatte.
0: Ma questa si fa flambé.
1: Allora, il flambé è un qualcosa che noi, da una ricetta originale, perché io continuo a ribadire che in cucina non inventa niente nessuno, ma riadattiamo a territori, a momenti, a situazioni, a volte anche a stati d'animo. E praticamente finita possiamo pensare di bagnarla con del cognac, un whisky, una vodka, un gin, quello che vogliamo, e flambiamo, perché così portiamo in tavola e comunque faranno la nostra bella figura, assolutamente.
0: Se uno non dovesse avere il fornello a gas, come succede a noi che abbiamo la piastra a induzione, come si può ingegnare?
1: Utilizzando una qualsiasi fiamma che vada bene, anche con il classico accendisigari che si usano, che usano i fumatori.
0: Esiste però un apparecchio speciale per la cucina, che è proprio una sorta di pistola per fare il flambé, vero?
1: Ma più che altro serve per fare le caramellature.
0: Le caramellature,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, più che il flambé. Il flambé va bene accenderlo. L'ideale sarebbe non mettere la fiamma direttamente sulla nostra preparazione, ma usare un mezzo che ci aiuti, tipo uno stecchino anche. Non stuzzicadenti.
0: Sonia, che esperienze hai del flambé tu? Pericolose o si possono raccontare?
2: Già ridi, infatti. Ho provato un paio di volte con i gamberi una volta e con il filetto di maiale con un'altra volta. Allora, il risultato era buono. È stata la modalità, l'esecuzione che è stata un po' problematica.
1: Diciamo una tecnica da affinare.
2: Esatto, però da quando osservo lo chef, guardo insomma...

0: ma tutti i suoi gesti, secondo me il mio prossimo flambé potrebbe essere migliore.
1: Io vorrei sottoporre la tua attenzione la perfezione con cui ha tagliato in maniera così sottile le sue pere, perché
2: tu dici una cosa molto saggia, quello che metti
1: provi, e quindi anche per il gusto è importante, certo, che siano tagliate in maniera sottile, mentre invece vedo che col brie ci sei andato con...
2: È una passione, mi piace particolarmente, quindi ce ne mettiamo, ma sì, poi vedo che noi avremo ospiti che magari che andremo a intrattenere, però poi ce la mangiamo noi, per cui facciamocela come si deve.
1: E questa va nel forno, chef?
2: Sì, 180 gradi, 40 minuti circa, poi in base al forno che abbiamo.
1: E il flambé si fa dopo?
2: Dopo.
1: Va bene, allora, mentre è bellissima, già cruda così è bellissima.
2: In forno io?
1: In forna tu, perché io sgombero un po' questo nostro bancone e preparo il territorio per accogliere la nostra ospite di oggi, che mi sta particolarmente a cuore perché è campana come me, anzi ha proprio origini cilentane. Rimani qui con noi che l'accogliamo, viene insieme a suo marito, si chiama Carla Rumma, e suo marito Nicola sono qui con noi, cucinano con noi. Buongiorno, venite, venite pure.
3: Buongiorno.
1: Ciao,
3: buongiorno.
1: Carla, benvenuta. Ciao, ciao Nicola.
4: Buongiorno.
1: Il nostro chef vi accoglie a braccia aperte, facciamo posto anche a tuo marito, i nostri assaggiatori anche vi aspettavano, Sonia,
4: ciao,
1: e
4: buongiorno.
1: Luigi.
5: Buongiorno,
1: allora,
5: benvenuti.
4: Buongiorno.
1: Voi vivete ad Anagni attualmente, ma tu sei di origine cilentana.
3: Sì.
1: E tu invece, Nicola, di dove sei?
4: Diciamo di origini abruzzesi, Pescara,
1: di
4: per
1: Pescara.
4: Essere più precisa.
1: Anche il nostro chef ha un ristorante in Abruzzo, ma lo sapete, tu lo sapevi, Sonia, che il nostro chef ha origini siciliane? Racconta un po', di dove sei?
2: No, io sono di Roma.
1: È di Roma, però?
2: Però sono un romano, non di quelli di sette generazioni, tutta questa cosa fantastica, perché ho una nonna... Avevo una nonna palermitana.
1: Capito, Sonia?
2: Nonna palermitana, e un nonno del Frusinate. Quindi,
1: c'è un bel mix, una sintesi di cultura come quella che hanno fatto Carla e suo marito, che ora vivono ad Anagni. Ci avete portato delle foto bellissime di Anagni, ma siete stati in giro a Imola, Pordenone,
3: Bergamo,
1: tante città. Ecco, la foto di Anagni, questa qui, che cos'è? La cattedrale?
3: Cattedrale.
1: Cattedrale.
3: Dove sotto c'è una magnifica cripta che è patrimonio dell'UNESCO, bellissima.
1: Bellissimo. E poi invece avete due figli che vivono però fuori dall'Italia, Giovanni e Claudia,
4: certo,
1: giusto?
4: Giovanni è a Marsiglia e Claudia a Monaco di Baviera, tutte e due ricercatori.
1: Ecco, ci racconterete tanto della vostra famiglia e anche prendo... gli ingredienti, ci racconterete anche dei piatti che vi piace cucinare e assaggiare. Noi iniziamo però con la pulizia di queste cime di rapa, broccolo,
3: sì.
1: Come le chiami tu?
3: Broccoli di rapa si chiamano da noi in Campania.
1: Fai vedere un po' come li pulisci,
3: che
1: scusami.
3: Poi questi qua si sfilano e si prende la foglia, diciamo, in un piatto questo povero. Che usa le foglie esterne, quelle che normalmente andrebbero buttate, invece noi dobbiamo
1: vedere,
3: lessarle, quindi serve
2: quindi
3: un po' di...
2: Quindi te non utilizzi assolutamente il gambo?
3: No, cosa che ad Anagni vedo che lo tagliano, lo mangiano.
2: C'è, sì, c'è l'usanza che venga fortemente schiacciato,
3: no,
2: che venga separato in più parti affinché la cottura... Però come si dice, paese che vai.
1: Usanza che
3: trovi.
1: E mentre noi continuiamo a pulire il nostro broccolo, vedo che c'è una foto dei vostri figli. Nicola,
3: sì,
1: sono Giovanni e Claudia, questi due ragazzi che vediamo,
4: sì,
1: qui.
4: Sì, sì.
1: Uno a Marsiglia, l'altra a Monaco di Baviera, ma
4: certo,
1: Giovanni è anche stato in Giappone.
4: Sì.
1: Abbiamo tante cose da dire, da raccontare. Vi diremo anche che cosa ci cucina la nostra Carla subito dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola tra qualche minuto, a fra poco.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
13: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
13: Lentamente in questa posizione.
14: Stiamo mandando diversi suoni.
15: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
16: Ti rilassi completamente.
17: Cadono 100 capelli al giorno.
18: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
19: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
20: Il mio medico.

0: Qui con Carla Rumma, la mia amica campana cilentana che vive ad Anagni con suo marito Nicola, che già si è seduto al tavolo degli assaggiatori, pronti tutti quanti ad assaggiare quello che ci farà Carla adesso. Nel frattempo il nostro chef Fabio Cinelli è lì a fare per noi una cosa molto importante. Le cime di rapa, i broccoli che abbiamo pulito, li sta sbollentando nell'acqua che bolle in pentola. Vero, chef?
1: Abbiamo aggiunto un pochino di sale, ci siamo consultati perché c'è chi mette sale, chi non mette sale, ci siamo trovati d'accordo, abbiamo messo un poco di sale.
0: E quindi tu metti i broccoli, le cime di rapa a bollire, ma ci hai già preparato anche delle patate bollite che ora porterai qui perché noi le puliamo e le schiacciamo in questa zuppiera.
2: Grazie.
0: Ed io vado subito a chiedere a Carla che cosa ci fai. Sveliamolo ai nostri ascoltatori, telespettatori e telespettatrici.
2: Allora, faccio una pietanza che si chiama il mallone.
0: Il mallone, che è una cosa che buonissima.
2: Sempre una pietanza povera, ecco.
0: Sì, ma
2: mi servirebbe un coltello per
0: Oh, ecco patate qua, questo è il coltello. Io vado subito a leggere la lista degli ingredienti che occorrono per fare il mallone. Per fare il mallone occorrono 3 patate, 1 kg di foglie di broccoli di rapa, 100 g di olio extravergine di oliva, 2 spicchi di aglio, peperoncino piccante e sale. E vedo che il nostro chef nel frattempo ha raggiunto Carla qui al bancone per aiutarla a pulire le patate e poi a tagliarle, a spezzettarle. E la cosa importante che devo dire è che questo meraviglioso piatto è un piatto che mi ricorda tantissimo la mia infanzia. Carla, la mia mamma questo piatto, il mallone, lo fa con la borragine.
2: Anche
0: tu?
2: Si può fare con tarassaco, borragine, con le parti esterne dei broccoli di rapa oppure cime di rapa, come le chiamate. Diciamo le parti di erbe di campagna.
0: Di campagna.
2: Sempre un piatto povero.
0: È povero perché la borragine anche è un'erba spontanea, si va a raccogliere sui cigli delle strade ed è un'erba che ti insegnava a riconoscere la tua nonna, vero? Nonna paterna. Ma ti mandava a prenderla te, cioè ti ha insegnato, andavate in giro, ti diceva guarda questa è un'erba, dopo vieni qua
2: e la vieni a raccogliere.
0: Perché lei si vergognava di farlo.
2: Sì.
0: E anche con la rughetta selvatica ti faceva fare questa cosa.
2: Sì.
0: Cioè lei ti indicava che tipo di pianta poi dovevi andare.
2: Vienila a prendere e poi la porti a casa. Lei si vergognava di raccoglierla però.
0: Per strada.
2: Gli anni 60, non c'erano tutte queste auto, questo inquinamento, quindi si poteva raccogliere per strada.
0: Senti, ci hai portato una foto bellissima che ritrae te e tuo marito con i vostri figli. Voi siete sposati da quasi 40 anni.
2: Sono stati 9 anni e mezzo di fidanzamento.
0: Quindi sono quasi 50 anni che state insieme. Ma se siete così giovani, vi eravate conosciuti proprio presto, Nicola?
3: Sì, già in ospedale, quando appena nati, eravamo già conosciuti.
0: Vicini di culla, diciamo. Sì. E i vostri figli che si chiamano Giovanni
2: e Claudia.
0: E Claudia, che vivono all'estero.
2: Sì.
0: Eccoli qua, questi bei ragazzi. Uno ha
2: 34. Marsiglia ha 34 anni, Claudia a Monaco di Baviera e ne ha 32
0: anni. Mamma mia. E poi ci racconterai perché sono fuori, che lavorano fuori. Nel frattempo vedo che il nostro chef sta per scolare i nostri fantastici broccoli e quindi siamo anche pronti per andare lì.
2: Perfetto.
0: A preparare questo mallone. Vai, porta le patate, prego.
2: Le patate.
0: Le patate che andranno in padella con olio. E ora qui ti voglio, perché tu sei una assaggiatrice di olio.
2: Sì.
0: Quanto ne metto in padella?
2: Tanto.
0: Tanto. Questo piatto, il mallone, vuole tanto olio. Guarda,
2: sì,
0: dimmi
2: basta,
0: che basta.
2: Ecco, no.
0: Io esagero sempre perché l'olio deve essere buono.
2: Ma con queste cose ancora di più.
0: E tu questo l'hai provato e ci hai detto che è buono. Ma
2: sì.
0: Come si fa a diventare assaggiatrice di olio?
2: Allora, si fa un corso dove si spiegano tutte le qualità organolettiche, dall'albero, dal terreno, alla raccolta, al trattamento, se ci dovesse essere bisogno per l'attacco della mosca, al frantoio, che io tra l'altro ho fatto anche un corso come tecnico di frantoio, perché penso che il frantoio fa tantissimo.

0: massimo rispetto alla qualità dell'olio, sì.
1: Anche la tecnica. E tu non solo sei un'assaggiatrice
0: di olio,
1: ma sei anche una sommelier. Ma sì, che differenza c'è? Come si assaggia l'olio rispetto al vino?
0: Allora, il vino va bene, c'ha, la differenza principale è che nell'olio tu non hai la parte visiva, quindi invece nel vino tu guardi il colore del vino e si vede nel calice. Nell'olio si mette nei bicchierini blu, non si vede, non è importante.
1: Anche perché la luce altera l'olio,
0: non è
1: vero?
0: Per questo, sì, bisogna metterlo a conservare, però per quanto riguarda chi assaggia l'olio non deve andare a guardare il colore, anche perché ci sono parecchie frodi che si possono fare. Se metti la clorofilla delle foglie diventa un verde bellissimo, però
1: non è detto che corrisponda poi alla qualità dell'olio.
0: Invece,
1: stesso
0: si assaggia, prima si annusa, quindi con l'olfatto c'è una degustazione olfattiva, e poi dopo si assaggia e si fa un gesto un po' bruttino che si chiama strippaggio. Si mette un po' di olio in bocca e poi si fa questo gesto, questo
1: movimento della lingua con il palato.
0: Si tira dentro l'aria, perché così si nebulizza su tutte le parti del...
1: Scusami, abbasso un po', perché non vorrei che si bruciasse troppo l'aglio, che deve rimanere in questo fantastico mallone che diventa come una sorta di purè, una minestra asciutta.
0: Allora,
1: di verdure e patate.
0: Io andrei a mettere questo adesso. Ah, il peperoncino, scusatemi.
1: Aglio, olio e peperoncino. Nicola, ma tu accompagni Carla a fare questi corsi per diventare assaggiatore?
2: Allora, no, in realtà
3: sì.
2: No, perché c'è un fattore fondamentale che è quello della sensibilità, proprio una questione proprio fisica, di capacità di sentire determinati odori, gusti, e quindi ci vuole anche una certa attitudine che io non ho.
1: E tu sei consapevole di non averla,
2: sì,
1: mentre invece Carla ha scoperto di avere questa raffinatezza del palato ed è diventata ad Anagne.
0: No, in Friuli.
1: In Friuli, scusami.
0: A Pordenone. E poi ci siamo trasferiti, perché mio marito si è trasferito spesso nella sua vita
1: per lavoro
0: con tutti noi a seguito, e ho continuato qui con l'AIS, era la delegazione, c'era Frosinone, con quelli di Roma, perché su c'erano quelli di Milano.
1: E hai studiato tanto per diventare un'assaggiatrice provetta?
0: Diciamo che devi avere tanta passione, più che devi studiare anche, però devi allenare l'olfatto.
1: Bene, e voi avete due figli, abbiamo detto, che sono all'estero, e tu sei, ogni volta che parti, porti con te un sacco di prodotti tipici.
0: La posso dire alla napoletana?
1: Dilla.
0: Ci costa lacrime st'America, praticamente. Io ogni volta che parto, per andarli a trovare, cerco di andare, anche se sta una a Marsiglia e l'altra a Monaco, con la macchina, perché poi devo portare tutto.
1: Porti in macchina tutti i prodotti che mancano
0: tutto,
1: dove loro vivono?
0: Assolutamente.
1: Perché a loro piace cucinare.
0: Sì, hanno fatto un gruppo con le ricette di mamma.
1: Ecco.
0: E l'abbiamo io, mia figlia e mio figlio, per cui quando hanno bisogno invitano gli amici a cena, perché loro fanno da mangiare. Mio figlio più di mia figlia, però sono bravissimi.
1: E infatti, a proposito di tuo figlio, noi abbiamo una clip con tuo figlio che ci fa vedere che cosa sta cucinando.
0: Dai.
1: Guarda un po', eccolo lì Giovanni.
0: Amore.
4: Ciao mamma, allora, oggi mi sto facendo da mangiare un po' di roba salutare e variegata. Allora, un'insalatina di fagiolini con l'aceto, il sale e l'olio buono che mi ha mandato tu. E del riso al vapore, visto che siamo in Giappone, per fare il riso ho messo una parte di riso e una parte di e mezzo d'acqua. Però prima il riso va sciacquato per bene per levare tutto l'aglio. Dopodiché ho fatto soffriggere della cipolla rossa e dei pomodorini insieme, molto velocemente, un po' di sale e il condimento per il riso. E adesso sto facendo delle cotolette di melanzane. Per le cotolette di melanzane ho preso le melanzane, le ho messe in forno a 180 gradi per una mezz'oretta, dentro la carta stagnola. Dopodiché le ho tirate fuori, spellate e schiacciate. Adesso le melanzane le ho asciugate su un panno e posso metterle nell'uovo.

0: nella farina e poi li andrò a friggere. E tra poco vi farò vedere il risultato finale. Ed eccoci qua con il risultato finale. Le cotolette di melanzane sono pronte, il riso qua, i fagiolini sono qua, adesso ce le andiamo a mangiare, magari con un po' di limone e una spolveratina di sale. Ciao mamma!
1: Ma che bel ragazzo, è un fisico lui!
2: Sì, fisico non nel senso...
1: È un fisico, nel senso laureato in fisica.
2: Fisica teorica.
1: Ed è un ricercatore.
2: Sì, anche se adesso fa neuroscienze.
1: Neuroscienze, comunque fanno delle cose molto interessanti. I tuoi figli lì era in Giappone,
2: sì.
1: In Giappone ad Okinawa. Ma mentre il nostro mallone sta cuocendo, chef, ci fai vedere come fai flambare la tua torta salata di brie e pere? Adesso sono curiosissima, Carla, tu fai flambare le tue ricette ogni tanto?
2: Io ho fatto, quando ci siamo sposati all'inizio, le banane flambé. Era l'unica cosa che ho sempre fatto flambare, ma è una cosa che non si porta più. Era degli anni 70-80.
1: La banana flambé. Sì. E invece ecco che il nostro chef ha tagliato una
3: porzione. Ho preparato, ma c'è da denunciare una cosa, come al solito, manca un pezzo.
1: No, già avete. Ma non è flambato, l'ho mangiato senza
4: flambé.
5: Ce ne faremo una ragione.
3: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma guarda Nicola, non segue te, però subito ha imparato a destreggiarsi nello studio con i nostri assaggiatori. Nicola?
5: Di Luigi.
2: Lo stiamo perdendo.
1: Lo stiamo perdendo. Intanto, chef, cosa hai fatto? Hai messo da quella tazzina, cosa c'era in quella tazzina?
3: C'era del cognac. Che abbiamo leggermente alzato di gradazione con un pochino di alcol naturale, perché non tutti i liquori hanno quella giusta gradazione in grado di bruciare, quindi noi l'abbiamo leggermente modificato.
1: E vedo che hai un accendino e uno stuzzicadenti lungo, perché così anche a casa chi non dovesse avere la pistola per flambare o comunque l'attrezzatura idonea a fare questa cosa, può provare questa emozione.
3: Assolutamente, l'importante è non mettere la fiamma direttamente a contatto con la pietanza.
1: Ma quindi l'alcol e il cognac l'hai messo intorno alla...
3: Sì, un pochino intorno, non al di sopra.
1: Non al di sopra.
3: Esatto, è più un qualcosa di cromatico.
1: Di scenografico.
3: Esatto.
1: Che cosa bella, è molto carina.
3: Certo, sai, è un fattore, crea un aspetto emozionale, cioè parte il dolce, questa cosa così, a tavola, bella, carinissima.
1: Lo vedo flambare.
3: Ma non è che sia un particolare valore aggiunto in questo caso, però è coreografica.
1: Bene, allora abbiamo fatto flambare questa fantastica torta salata di brie e pere con la pasta fillo. Il nostro mallone lì in padella, ha detto Carla che si deve un po' attaccare, poi con la forchetta continua un po' a spezzettare le patate grossolanamente. È arrivato il momento di dire ai nostri telespettatori e telespettatrici qual è la prossima ricetta che andiamo a preparare. Cosa facciamo?
2: Pasta, patate, provola.
1: Provola affumicata,
2: affumicata.
1: Che buona pasta, patate, provola, bella filante. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti che occorrono per fare pasta, patate e provola affumicata. Occorrono 500 g di patate a pasta gialla, 300 g di pasta mista, una costa di sedano, una carota, una cipolla, pomodori pelati, scorza di parmigiano, 50 g di parmigiano grattugiato, 30 g di pecorino romano, una provola affumicata, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Gli ingredienti sono già pronti lì. Chef, vieni a darci una mano, per favore, che cominciamo a fare subito questa pasta patate e provola affumicata, che è uno dei piatti, insieme al mallone, che io proprio mangerei sempre. Ogni volta, ogni giorno.
2: Vado.
1: Cosa bisogna fare? Olio.
2: Prima l'olio.
1: Un bel po' di olio, di extravergine di oliva. Quanto ne metto?
2: Va bene così.
1: Va bene così. Olio buono, tu lo assaggi. Hai detto che questo è buono. Poi il soffritto.
2: Sì, poi il soffritto. Lecca bene.
1: Ecco qua, soffritto di cipolla.
2: Cipolla, carota e sedano.
1: E poi dentro questo soffritto subito le patate, il pomodoro, un po' di acqua. Ma tuo figlio, Giovanni, che abbiamo visto prima dal Giappone, sa farlo questo piatto? Lo fa in Giappone?
2: Lui fa tutto.
3: Oh.
2: Nel senso che mi chiede le ricette e io gliele do e lui le fa.
1: Ma lo sai che noi qua abbiamo una persona che parla giapponese, Sonia? E siccome state mangiando il piatto buonissimo della torta salata del nostro chef. Mi dici in giapponese com'è questa torta, Sonia?
4: Faccio i complimenti allo chef, allora.
1: Dai.
4: In giapponese. Ano keki wa totemo daisuki desu ne. Sore kara Fabio-san, domo arigato gozaimasu.
1: Domo arigato gozaimasu, hai capito? Ti ho detto pure grazie.
3: Non l'ho capito, però su una cosa non sono pienamente d'accordo. Però poi avremo...
1: Luigi, è buona quella torta salata?
6: Molto particolare, buona. Ha proprio dell'esotico con questa pasta a filo.
1: Vero?
4: E sì. Per cui ringrazialo in giapponese.
1: Ah, lui fa solo l'inchino. Nicola, vuoi inchinarti anche tu al nostro chef?
5: Io volevo dirlo in iraniano, ma non è il momento, allora...
3: No.
5: Va bene così.
1: Va bene, allora vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Nel frattempo il soffritto sta soffriggendo. Mettiamo il pomodoro, le patate, l'acqua e la scorza di parmigiano e ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. In pentola abbiamo le patate che stanno soffriggendo con quel bel soffritto di cipolla, carota e sedano. Aggiungiamo i pomodori, un pomodoro pelato perché deve essere un po' rosa questa pasta, patate, provola affumicata che ci cucina Carla Rumma, che vive ad Anagni ma è cilentana d'origine. Come si chiama il paese dove sei nata?
1: Omignano
0: Cilento. Omignano Cilento, salutiamo tutti gli amici di Omignano Cilento e le amiche. E poi ci sono i nostri assaggiatori, eccoli lì, che hanno avuto anche il mallone che ci ha fatto Carla prima. Luigi, vuoi dirci com'è questo mallone?
2: È proprio buona questa roba che...
0: Anche tu parli giapponese?
2: No, dialetto bresciano.
0: Scusa, puoi tradurre per favore?
2: È proprio buona questa cosa.
0: È buona, eh? Buona. Faccio bene io a dire che è un piatto proprio che ti rimane
2: cucina,
0: proprio...
2: Cucina popolare nostrana, sì. Buona, proprio casereccia.
0: Viva il Cilento. Ha provato, Nicola?
3: Sì, direi di sì.
0: Viene bene come a casa?
3: Assolutamente sì.
0: Sonia, tu vabbè, sei
4: buono, io
0: in
4: sono
0: estasi.
4: Assolutamente favorevole alle verdure, per cui
0: l'ho
4: buonissima.
0: Provato anch'io ed è buonissimo, ma sono tanto curiosa ad assaggiare questa pasta e patate allora, con la pasta mista, vero che caleremo dopo?
1: Sì, metto adesso
0: un po' di acqua, ecco qua, prego. Abbiamo messo l'acqua, poi c'è la scorza di parmigiano. Nel frattempo, Carla, io ti voglio leggere una frase che ho appuntato nel mio libro di cucina e di ricette, ma anche di frasi che dedico ai nostri ospiti. È una frase di Pirandello, perché tu sei un amante del teatro, che recita così. Sapete cosa significa amare l'umanità? Significa soltanto questo, essere contenti di noi stessi. Quando uno è contento di se stesso, ama l'umanità. Ed è così, perché tu sei contenta di te, della tua vita, di tutte le cose che hai fatto?
1: Sì, sì, tantissimo. Ho fatto cose che normalmente la gente comune
0: non
1: chi vive, nasce in un posto, vive lì per sempre, non fa. Io ho girato tanto.
0: Hai lasciato il lavoro, ma hai imparato a fare tante cose. Sei sommelier, assaggiatrice di olio anche.
1: Sì, sì. Ho fatto in Emilia-Romagna tanti corsi, perché poi avevo lì bambini piccoli che andavano a scuola, io avevo tanto tempo.
0: E hai una frase che un po' condisce la tua vita? Anche magari...
1: Un po' c'entra con la frase di Pirandello che hai letto, in qualche maniera potrebbe starci bene. Che mia mamma diceva sempre ed era ognun col proprio cuor l'altrui misura

0: E che vuol dire che se tu sei
1: Ben
0: ben
1: disposto
0: disposto, vedi negli altri
1: quello che c'è nel tuo cuore.
0: anche se io sono la persona che deve giudicare, giudico in base al mio cuore. Quindi se sono una persona buona, giudico bene, se sono malvagia, giudico gli
1: Male.
0: altri male.
1: Tu hai fatto teatro tanto tempo,
0: Sì,
1: vero? A Salerno,
0: a
1: eri nella
0: Salerno.
1: compagnia del Giullare.
0: Sì, prima all'inizio c'erano le voci di dentro, erano una compagnia di dilettanti. Poi col Giullare abbiamo fatto tantissimi spettacoli fuori, in giro per l'Italia.
1: Eccoti in una fotografia bellissima, sei in costume di scena lì.
0: Sì, quello era Cocomeri in salita.
1: Come si chiamava l'autore del Teatro dell'Orologio?
0: Rosario Galli.
1: Rosario Galli.
0: Ed era l'autore di Cocomeri in
1: E
0: salita.
1: deve essere stato veramente bello lavorare con questa pièce, Cocomeri in salita. Ma anche Nicola fa teatro. Ce lo racconti dopo, Nicola, perché adesso io vorrei andare a vedere dove è andata Francesca oggi, Francesca Ceci, che è la nostra amica che va in giro alla ricerca di nuove ricette, nuovi sapori da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì. Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Quanto mi piace dire questa mattina benvenuti nella casa degli italiani. Sì, perché io sono nella cucina grande della Presidenza della Repubblica e con me c'è lo chef Jordan Galli.
2: Buongiorno e benvenuti. Prego,
1: Buongiorno chef, grazie dell'accoglienza. Ma che
2: è un
1: meraviglia qui!
2: piacere.
1: E tra l'altro io vedo tanto cioccolato.
2: Sì.
1: Raccontami che stai preparando.
2: Oggi vi illustriamo una torta molto importante, la Sette Veli, che è una torta a base di bavarese al cioccolato fondente e il cuore ha una bavarese di cioccolato al latte e pasta di nocciole.
1: Benissimo, allora, come si prepara questa sette veli?
2: Allora,
1: Perché non è proprio
2: non è
1: semplicissimo fare una sette
2: semplicissima.
1: veli, ecco.
2: Allora, come all'inizio facciamo una bavarese alla nocciola che useremo per l'interno e
1: Sì.
2: dentro avrà strati di cioccolata e una base di croccantino alle nocciole.
1: Eccolo qui,
2: Poi
1: benissimo.
2: viene fatta con tuorlo, zucchero e latte, una pata bomba e viene portata a 85 gradi. Ci viene colato dentro cioccolato fondente e poi viene colata nello stampo. Una volta colata nello stampo, viene messo il cuore con biscuit anche al cioccolato e l'interno che abbiamo fatto, chiuso con altro biscuit e altro cioccolato e altro croccante alle nocciole.
1: Allora, adesso il procedimento potrebbe sembrare complicato, potrebbe.
2: Potrebbe.
1: In realtà lo è, signore, ve lo dico, ma noi, allora, il nostro chef Jordan ha realizzato per noi, qui al Quirinale, questa meravigliosa torta. Guardate un po', con tanto di logo,
2: Sì,
1: grazie chef.
2: sempre.
1: Questa è davvero una cosa meravigliosa, tra l'altro una torta tipica siciliana
2: Siciliana.
1: e sette veli proprio perché sono sette gli
2: Gli
1: strati.
2: strati all'interno del cuore a 7 strati di cioccolata.
1: Allora, Beatrice, Fabio, questa potrebbe essere portata nello studio di TV 2000, giusto?
2: Sì.
1: No, devi dire no,
2: Ah,
1: chef,
2: no.
1: perché la devo mangiare tutta io. Vabbè, devo assaggiare, scusate, io assaggio, vi mando un grande, grandissimo bacio e magari ne facciamo un'altra e la portiamo a loro,
2: Sì,
1: chef? Dai, lo
2: va
1: possiamo
2: bene,
1: fare questo.
2: certo.
1: Grazie, chef, un caro saluto a tutti dalla Casa degli Italiani.
2: Arrivederci.
1: Grazie Francesca, proprio si sente a casa ovunque vada, certo sentirsi a casa nella cucina del Quirinale è una bella fortuna, ma la nostra amica Carla sta per mettere nella pentola la scorza di parmigiano che abbiamo lavato, grattugiato, che si ammorbidirà e darà sapore a questa pasta e caliamo la pasta mista. Eccola lì, la pasta mischiata. Questo potrebbe essere anche un piatto del riciclo, mettendoci dentro gli
2: Certo.
1: avanzi di pasta che sono in dispensa. E nel frattempo, io avevo chiesto a Nicola se fa anche lui teatro. Tu fai teatro, Nicola?
3: L'ho fatto in passato e adesso esercito a casa.
1: Esercita a casa. Bene, ha il ruolo del regista in realtà a casa, lui guarda e tu cucini e ti dice quello che devi fare. Ma allora noi, per raccontare bene alle nostre amiche e amici a casa come abbiamo realizzato le ricette di oggi, vi lasciamo con il riassunto, di tutti i procedimenti che abbiamo seguito. Per preparare la torta salata flambé con pere e brie abbiamo innanzitutto piegato a ventaglio

0: foglio i fogli di pastafillo uno per volta e li abbiamo adagiati uno accanto all'altro in una teglia rivestita di carta forno. Poi abbiamo spennellato con il burro fuso. In una ciotola abbiamo mescolato con una frusta l'uovo con la crema di latte, sale e pepe. Abbiamo colato questo composto sulla torta e poi abbiamo inserito nelle pieghe della pastafillo le fettine di pera e i pezzetti di formaggio brie. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 25 minuti. Poi abbiamo sfornato, tagliato in porzioni e versato intorno alla torta un po' di cognac misto ad alcol puro. Quindi abbiamo flambato con un accendino da cucina e l'aiuto di uno stecchino prima di servire. Per preparare il mallone, per prima cosa abbiamo pulito i broccoli sfilando le foglie dai gambi. Poi abbiamo lessato le patate, le abbiamo sbucciate e tagliate a pezzettoni. Abbiamo quindi sbollentato le foglie di broccolo in acqua bollente e salata. Le abbiamo scolate in acqua fredda e poi strizzati bene. In una padella abbiamo soffritto l'olio, l'aglio e il peperoncino. Abbiamo aggiunto le patate e i broccoli e lasciato cuocere il tutto per circa 20 minuti a fuoco basso. Per preparare la pasta patate provola affumicata abbiamo per prima cosa soffritto un trito di cipolla, carota e sedano. Abbiamo aggiunto poi le patate a tocchetti e lasciato andare per qualche minuto. Abbiamo quindi messo in pentola anche i pelati e l'acqua. Appena l'acqua ha cominciato a bollire abbiamo aggiunto anche la scorza di parmigiano tagliata grossolanamente. Abbiamo lasciato cuocere per un po' e poi calato la pasta. A cottura ultimata, al dente, abbiamo aggiunto la provola affumicata a tocchetti, il parmigiano e il pecorino e abbiamo girato il tutto per farlo filare bene. Ed eccoli qua i nostri piatti, dobbiamo finire di preparare questa pasta e patate. Cosa si fa adesso?
1: Mettiamo la provola affumicata,
0: tagliata a bei pezzettoni, dentro la pasta calda, il parmigiano e il pecorino. Si gira in modo da farla diventare filante. Metto subito parmigiano e pecorino insieme,
1: sì,
0: metto
1: un
0: tutto?
1: Un po' di meno, no.
0: Un po' di meno di quello. Allora, questo è il pecorino e voilà. E il parmigiano. No, forse era il contrario del colore, però. Benissimo.
1: Ecco.
0: Giriamo dentro la pentola in cui abbiamo cotto in modo che diventi filante e poi lo adageremo in questo bellissimo tegame di terracotta. E lì abbiamo il mallone che ha preparato sempre la nostra Carla prima. Vai, vai, vai, continua pure. Il mallone che è fatto con le patate, sempre oggi regine della nostra cucina, e la nostra fantastica torta salata che ci ha fatto lo chef con le pere e col brie. La nostra bellissima pasta e patate con provola, dammi che tolgo tutto quanto io. Pasta e patate con provola affumicata e parmigiano e pecorino e le scorze di parmigiano che si sono un po' fuse e pronta nel tegame da servire in tavola. Che dite voi assaggiatori? Il mallone com'è?
2: Il mallone è buono, veramente buono. Come dicevo, fa parte di una cucina casereccia che io amo particolarmente.
0: Sì, ma ce l'hai detto anche, infatti, in quel dialetto bresciano. E siete ansiosi di assaggiare la nostra pasta e patate? Ve la facciamo assaggiare dopo, perché nel frattempo andiamo a vedere che cosa prepara il nostro chef con gli avanzi della cucina di oggi. C'è il momento della ricetta del riciclo. Vieni con me, Carla, andiamo a vedere che cosa fa. Chef, che cosa stai recuperando di quello che abbiamo lasciato inutilizzato oggi?
3: Abbiamo recuperato i gambi.
0: I gambi della cima di rapa.
3: Della cima
0: del
3: di rapa, li abbiamo
0: anche
3: sfibrati, schiacciati e tagliati. La provola.
0: La provola affumicata.
3: E poi abbiamo recuperato nella nostra dispensa, come se fosse casa, una mela.
0: Ecco, una mela c'è sempre nella dispensa. Sì. Che cosa potrebbe essere? Un antipasto, anche un dessert? No?
3: No, un dessert no, un antipasto oppure un piacevolissimo intermezzo.
0: Un intermezzo. Invece del sorbetto, questa cosa no. Con... che poi ci sono i dolci che si fanno anche con il formaggio, come la Seadas sarda, vero? Che è buonissima.
3: Sì, buonissima. Quello che caratterizza la Seadas è il miele.
0: È il miele.
3: È un miele di corbezzolo, l'unico miele amaro in natura.
0: Quindi
3: ne parleremo,
0: ci dirai anche del miele di corbezzolo. Corbezzoli, chef,
3: esatto,
0: quante cose corbezzo, che ci dirai in questa trasmissione. Tutti i segreti e le cose più particolari che appartengono alla tradizione della cucina italiana.
3: Noi abbiamo una biodiversità in Italia.

0: incredibile, per cui abbiamo veramente cose stupefacenti.
1: Stai saltando in padella questi gambi.
0: Le mele da una parte, questi gambi dall'altra.
1: Con olio extravergine d'oliva.
0: Sì.
1: Oggi non hai usato il burro.
0: No, perché oggi ho cucinato in maniera dietetica, falso però, perché l'abbiamo messo fuso, abbiamo fatto ancora un danno ancora più grande, abbiamo messo fuso.
1: Nella tua bella torta salata di prima. Quindi la mela diventerà croccante.
0: Croccante, ma al tempo stesso leggermente morbida sull'esterno, ma croccante.
1: E la metti subito lì, proprio un passaggio in pentola. Sonia, che ne pensi di questo piatto che sta cucinando con gli avanzi il nostro chef?
2: Mi interessa molto e secondo me, posso dire la mia opinione?
1: Sì.
2: Secondo me sarà un medaglione di provola con gambi arriminati e mela croccante.
0: Con i gambi?
2: Arriminati.
1: Arriminati. Perché cos'è? Arriminare che cosa vuol dire in siciliano?
2: Ripassare in padella.
1: Ah, che
2: dice arriminare.
1: E i gambi arriminati effettivamente sono i gambi del nostro broccolo di rapa, del
0: sì,
1: nostro cavolo di
0: che,
1: rapa.
0: Siccome proprio puntiamo alla croccantezza, abbiamo appena scottato.
1: Appena scottato.
0: Posso chiederti se il cucchiaio, se l'ha
1: detta
0: al cucchiaio, esatto.
1: Qua. Grazie.
0: Poi ci siamo. Perfetto.
1: Ti incuriosisce, Nicola, questo piatto?
3: Sì, mi sembra un piatto abbastanza anomalo, quindi curioso di sapere.
1: Il nostro chef ormai è famoso tra di noi perché ci stupisce sempre con degli accostamenti e dei sapori che non abbiamo mai provato prima.
0: Ed alcuni neanch'io, sono sincero, però se è al riciclo, quello che abbiamo proviamo, tentiamo, poi... Una volta che uno ha un'idea di quello che dobbiamo fare, siamo pronti.
1: In ogni caso sarà commestibile, in cucina non si butta niente, basta un po' di fantasia ed ecco che questo bel medaglione di provola comincia a sciogliersi in questa padella.
0: Non è più che sciogliere, se vogliamo, che
1: vuoi far fare la crosticina croccante, sì. Allora la padella ben calda con questo olio nel quale abbiamo arriminato i gambi del nostro broccolo di rapa. Medaglione, come ha detto Sonia, di provola con gambi arriminati e mela croccante. Non vedo l'ora di assaggiarlo e mentre il nostro chef in piatta saluto Carla Rumma, grazie per aver
2: grazie
1: cucinato con noi. Grazie a tuo marito Nicola che si è divertito, mi sembra. Hai anche appreso altre ricette, altri trucchi?
3: Assolutamente sì, grazie a voi.
1: Grazie ai nostri assaggiatori che sono come sempre una piacevolissima compagnia.
2: Grazie
1: chef e grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ci rivediamo domani alla stessa ora su TV 2000, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola con tutti noi. Ciao! Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie. Ciao.

La Santa Casa di Loreto, cuore mariano della cristianità. Così inizia la lettera di Giovanni Paolo II per il settimo centenario del trasporto della Casa di Maria da Nazareth a Loreto.

Da secoli un'immensa folla si dà appuntamento a Loreto, la notte tra il 9 e il 10 dicembre, per festeggiare la venuta della Santa Casa di Nazareth. È un popolo festante, che ringrazia Maria per il privilegio di custodire la sua casa terrena.

Ripercorriamo, con l'aiuto di un'antica cartina, il tragitto da Nazareth a Loreto di questa casa fortunata che ha accolto, tra le sue umili pareti, il misterioso segreto della salvezza. Secondo la tradizione, nel 1291 la casa di Maria, sottratta all'incuria e alla rovina causate dai musulmani insediatisi in Palestina dopo la cacciata dei cristiani, venne trasportata prima in Illiria, nella costa orientale dell'Adriatico, poi a Loreto, il 10 dicembre 1294. Il santuario, che custodisce la preziosa reliquia, si erge su un piccolo colle vicino al mare Adriatico, in provincia di Ancona. Grandi artisti si sono avvicendati lungo i secoli per edificare ed abbellire l'imponente basilica, coronata da ben 13 absidi, sovrastata dalla bellissima cupola del San Gallo e affiancata dallo svettante campanile del Vanvitelli. Le imponenti arcate del palazzo apostolico, ideato dal Bramante, fanno corona alla splendida facciata della basilica in candida pietra d'Istria. L'interno della basilica, con la sua slanciata architettura tardo-gotica, contiene ed accoglie, come in uno scrigno, la Santa Casa di Nazareth, che attira subito il visitatore per il suo rivestimento marmoreo, uno dei più grandi capolavori scultorei dell'arte rinascimentale. All'interno del piccolo edificio campeggia lei, la Mamma Celeste, che continua ad accogliere tutti i suoi figli nella sua casa. Sono queste le tre pareti originali trasportate da Nazareth, dove erano poste come a chiusura di una grotta, formando con queste l'abitazione della Madonna. Recenti studi e scoperte archeologiche confermano la tradizione e rassicurano la fede e la devozione dei pellegrini. Le pietre, infatti, risultano lavorate e rifinite secondo l'uso dei Nabatei, un popolo che ha esercitato il suo influsso anche nell'Alta Galilea, fino dai tempi di Gesù. Numerose incisioni e graffiti, tipici delle prime comunità giudeo-cristiane, attestano anch'essi l'origine palestinese di queste pietre. Significativa questa scritta che riassume, con le iniziali greche messe ad arte, la fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, Redentore del mondo. Qui si rivive il momento unico e solenne in cui i cieli si sono aperti sull'umanità peccatrice e la salvezza tanto attesa ha fatto irruzione nella storia. La Santa Casa è perciò come una preziosa icona, in quanto è reliquia concreta che ci ricorda un evento accaduto in un punto preciso dello spazio e del tempo. Qui si è incarnato il Figlio di Dio. Qui è risuonato l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Ave, o piena di grazia, il Signore è con te, darai alla luce un figlio. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me secondo la sua parola. E il Verbo di Dio si è fatto carne nel grembo virginale di Maria. La Santa Casa è dunque un luogo privilegiato, non solo per meditare sulla grazia, ma anche per riceverla, incrementarla e ritrovarla mediante i sacramenti. Soprattutto il sacramento della riconciliazione, che ha avuto sempre un posto rilevante nella vita del santuario. La tradizione antica ha immaginato la casa di Maria sempre circondata dagli angeli. Anche nel suo trasporto da Nazareth a Loreto, la tradizione popolare ha voluto ugualmente immaginarla accompagnata da uno stuolo festante di angeli. Gli stessi artisti hanno interpretato stupendamente la tradizione, decorando meravigliosi angeli lungo le pareti del santuario che custodisce la Santa Casa. Su tutti campeggia l'angelo dell'Annunciazione. È un annuncio di grazia che a Loreto si avverte in maniera tangibile e attuale.
Non si contano le anime di semplici fedeli, di santi, di fondatori e fondatrici di istituti e movimenti ecclesiali, come Chiara Lubich, che hanno avuto proprio qui, tra queste pareti, la loro personale annunciazione e hanno risposto, come Maria, alla chiamata di Dio. La Santa Casa è il santuario per eccellenza dello Spirito Santo. Qui si è compiuta la suprema delle sue operazioni divine e vivificanti, dando vita, nel grembo di Maria, all'umanità del Salvatore. Numerosi gruppi di preghiera e di spiritualità trovano in questo cenacolo un richiamo vivo e ricorrente per una rinnovata Pentecoste.

Nazareth ci insegna anche che cos'è la famiglia, la sua comunione d'amore, la sua austera e semplice bellezza, il suo carattere sacro e inviolabile. La casa della Santa Famiglia di Nazareth può ben dirsi la prima ed esemplare chiesa domestica. Qui siamo invitati a riscoprire le radici della famiglia cristiana basata sull'amore, sulla fedeltà, sull'educazione dei figli e sulla preghiera.

Qui viene esaltata anche la dignità del lavoro umano. Qui hanno lavorato i componenti della Sacra Famiglia. Qui ha lavorato lo stesso Figlio di Dio, tanto da essere chiamato Figlio del Falegname. Qui l'uomo riscopre l'importanza del lavoro che lo rende partecipe dell'opera creatrice di Dio, realizzando la propria fondamentale vocazione alla santità.

La Santa Casa è soprattutto la casa natale di Maria. Secondo un'autorevole tradizione, Maria fu concepita e nacque nella sua dimora di Nazareth dai santi genitori Anna e Gioacchino. Lei è la donna scelta dall'eternità ad essere la madre immacolata del Salvatore, a cambiare in benedizione l'antica maledizione sull'umanità peccatrice. La festa della Natività di Maria, che ricorre l'8 settembre, viene celebrata a Loreto con grande solennità e concorso di pellegrini. La Madonna di Loreto, patrona dell'aviazione, viene salutata anche dalla banda dell'aeronautica e portata in spalla dagli avieri.

Maria benedice tutti i suoi figli venuti da ogni parte e li accoglie nella sua casa per portarli a Cristo e a fratellarli nella pace. Nell'atmosfera di luce e di pace che Maria continua a diffondere sul popolo cristiano, ognuno riparte da questo incontro con la Mamma Celeste con il proposito di rinascere in Cristo e costruire un mondo nuovo. La casa di Nazareth ha conosciuto anche la sofferenza, la malattia. Nel santuario viene raffigurato San Giuseppe infermo e morente, assistito da Gesù e da Maria. Anche oggi numerosi pellegrini infermi accorrono dalle varie regioni d'Italia con treni speciali organizzati dall'Unitalsi o altre associazioni simili. Ogni anno giungono a Loreto più di 20.000 tra malati e volontari del personale assistente, medico e paramedico, tutti impegnati in una nobile gara di solidarietà e carità cristiana.

vengono per chiedere conforto e sollievo alla Mamma Celeste, che nelle litanie lauretane viene invocata come consolatrice degli afflitti e salute degli infermi.

I giorni trascorsi a Loreto costituiscono un incontro di fede e di condivisione con Cristo, con Maria, con gli altri fratelli ammalati e il personale assistente in un vicendevole arricchimento di carità e spiritualità cristiana. Il malato impara a dare un perché al suo dolore e alla sua sofferenza quando guarda Cristo farsi suo compagno di viaggio. Durante la benedizione eucaristica in Piazza della Madonna sale fervente la preghiera del malato. La presenza di Gesù e la carezza di Maria infondono fiducia e speranza, mitigando la sofferenza morale e spirituale e a volte guarendo anche quella fisica. Da quando a Loreto giungono pellegrini malati, le grazie e le guarigioni vengono segnalate costantemente.

Tutti si sentono affratellati dalla presenza di Gesù e da quella materna di Maria. Ognuno si sente spinto a farsi collaboratore di questa grazia che passa attraverso ogni fratello e sorella, a cominciare dall'arcivescovo di Loreto, Monsignor Pasquale Macchi, che è solito salutare personalmente ciascun malato.

0: Stella del mattino.
1: Suggestiva la tradizionale fiaccolata sulla piazza del santuario, che fa vivere ai partecipanti momenti vibranti di fede e di intensa devozione, accolti dalla tenera carezza della Vergine Maria.

La commozione si fa particolarmente intensa quando i cosiddetti treni bianchi arrivano carichi di bambini sofferenti. Davanti alla sofferenza degli innocenti, gli adulti sono invitati a riflettere, a uscire dal proprio egoismo, a lottare contro i vizi e i peccati per i quali Cristo innocente ha pagato con la morte di croce. Il rito penitenziale è uno dei momenti forti di ogni pellegrinaggio. Ognuno è chiamato all'incontro con Cristo, a ripensare ai peccati che ricoprono il volto di Cristo, rendendolo irriconoscibile in noi e nei fratelli.

Il perdono ci libera, fa splendere in noi il volto di Gesù e ci apre il cuore per un amore sempre più grande, un amore che si fa servizio, condivisione, carezza, affetto fraterno.

Al termine del pellegrinaggio, ancora un incontro e un saluto a Maria, nella suggestiva penombra della Santa Casa. Ancora un'invocazione, una preghiera per le persone care lasciate a casa, la benedizione della Madonna e infine un ultimo bacio, un arrivederci. Il treno riparte, carico di sofferenza, carico di nostalgia, ma anche con tanti cuori rafforzati nella fede e pieni di una speranza nuova.

0: Il santuario di Loreto è meta continua di pellegrinaggi. Il 19 giugno 1993 il Papa si è recato a Macerata per benedire la partenza del pellegrinaggio annuale dei giovani da Macerata a Loreto, invitandoli a camminare verso Maria per riportare la luce di Cristo nei cuori, nelle famiglie, nella società.
1: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Decine di migliaia di giovani ogni anno marciano uniti nella fede, formando un fiume di luce in mezzo alle tenebre della notte e del mondo.
2: Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Veni, Santo Spiritus.
3: Veni per Maria.

Ogni anno i pellegrini al santuario di Loreto si contano a milioni. Giungono a piedi, in auto, in treno, in pullman, con pellegrinaggi organizzati. Significativi i tradizionali pellegrinaggi a piedi dalle città e dai paesi limitrofi. Vengono a venerare la Madonna percorrendo i sentieri degli antichi padri.

Giunti alla Santa Casa, il pellegrinaggio diventa colloquio con Dio. Supplica fiduciosa la Vergine Maria, momento di riflessione e di penitenza. Fedeli che hanno trovato la grazia della riconciliazione con Dio e una sosta di pace per la loro anima. Sì, proprio in questa casa di Nazareth, dove Maria e lo stesso Gesù dedicarono gran parte del loro tempo alla preghiera silenziosa e nascosta. Prima di entrare, c'è ancora chi ama ripercorrere in ginocchio, sui solchi scavati nel gradino di marmo da milioni di fedeli che li hanno preceduti, il giro esterno della Santa Casa. Anche il mondo dell'aeronautica e dell'aviazione si fa pellegrino a suo modo. Sfrecciando nei cieli di Loreto nella festa della Natività di Maria, mentre numerosi avieri si danno appuntamento lo stesso 8 settembre per festeggiare e venerare la loro patrona, Regina dei Cieli.

Nei tempi recenti, Giovanni XXIII si è recato a Loreto il 4 ottobre 1962, nell'imminenza del Concilio Vaticano II, per affidare l'assise ecumenica, che avrebbe segnato una tappa fondamentale nella storia della Chiesa, alla Vergine Maria, invocandola stella del Concilio.

Il Papa della bontà, del sorriso, dell'apertura pastorale al mondo intero, richiamandosi ai 30 anni di vita nascosta trascorsi a Nazareth da Gesù con Maria e Giuseppe, ha elevato un cantico di lode alla dignità e alla grandezza della famiglia. Ecco l'insegnamento di Nazareth. Famiglie sante, amore benedetto, virtù domestiche sboccianti nel tepore di cuori ardenti, di volontà generose e buone. Possa questo santuario essere sempre una finestra aperta sul mondo, a richiamo di voci arcane, annuncianti la santificazione delle anime, delle famiglie, dei popoli, per una fraterna convivenza delle genti.

L'8 settembre 1979, Giovanni Paolo II, varcata la soglia della Casa di Maria, ha pregato per la casa dell'uomo della nostra epoca, per la casa dei popoli che sono le nazioni, per la casa che prepara i figli di tutta la terra all'eterna casa del Padre, nel cielo. A Loreto, la realtà misteriosa del Natale e della Santa Famiglia diventa in qualche modo palpabile. Si fa esperienza personale, commovente, trasformante, e convince il pellegrino che davvero Dio ama l'uomo così com'è e lo chiama, lo illumina, lo perdona, lo salva. Tornato a Loreto l'11 aprile 1985, in occasione del convegno ecclesiale della Chiesa italiana sul tema della riconciliazione cristiana e comunità degli uomini, il Papa ha detto: «Con queste intenzioni siamo venuti in pellegrinaggio da te, Madre Santissima, a te, nella tua casa, il Loreto. Tutti portiamo a te questo invito pasquale della Chiesa, alla Letizia.

0: quali sono gli alimenti, ma anche per gestire la malattia renale cronica. Ed ancora parleremo di benessere al femminile, da 0 a 100 anni, che cosa dobbiamo fare. Ed ancora faremo degli esercizi di ginnastica per contrastare il mal di schiena. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Buongiorno!
2: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
10: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
11: Effettivamente piace.
9: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
12: Cioè, la telecamera va bene
9: ecco,
12: qua.
9: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

Buongiorno a tutti voi. Beh, oggi tanti temi dobbiamo parlare. Inizieremo parlando di alimentazione che contrasta il diabete e come gestire il diabete

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di diabete, diabete di tipo 2, beh, una delle patologie croniche più diffuse al mondo e rappresenta una sfida crescente, costante per la salute pubblica oggi come oggi. Ebbene, ciò che mettiamo a tavola può fare la differenza, sì, sia per chi soffre di diabete, sia nel prevenire il diabete. Che cosa, quali sono gli alimenti che dobbiamo mangiare, quelli da evitare, ci dirà tutto, soprattutto per chi soffre anche di malattia renale cronica. Ci dirà tutto la professoressa Simona Bertoli, benvenuta. Grazie. Io ricordo che la professoressa è responsabile dei centri obesità lombardi dell'Istituto Oxologico di Milano, è docente anche di nutrizione umana e dietoterapia presso l'Università di Milano. Allora, iniziamo perché insomma rappresenta davvero una sfida crescente per la salute pubblica, è un problema serio, sempre più dati ci portano a dire che sempre più italiani, parliamo in Italia, si ammalano di diabete di tipo 2. E allora quali sono, professoressa, i segnali più importanti e anche i fattori di rischio che noi non possiamo non rendercene conto, insomma?
1: Bene, il fattore, diciamo, diagnostico più evidente è ovviamente la glicemia, quindi l'aumento della concentrazione plasmatica di glucosio, ed è per questa ragione che sarebbe importante controllare periodicamente gli esami, attraverso gli esami del sangue, il nostro valore di glicemia.
0: Basta solo la glicemia?
1: La glicemia valore è sicuramente uno dei fattori importanti. Esistono poi degli altri marcatori che ci aiutano a capire com'è il metabolismo del glucosio, come l'insulina, l'emoglobina glicosilata, eccetera. Tra i fattori di rischio invece che ci devono far sospettare che un soggetto appunto potrebbe sviluppare il diabete c'è sicuramente la familiarità, l'aumento del peso corporeo, quindi il sovrappeso e l'obesità, e la sedentarietà. Questi sono i tre elementi, oltre che all'età, naturalmente, perché il diabete di tipo 2 è più frequente con l'aumentare dell'età, che devono portarci a far sospettare che un soggetto possa essere affetto da diabete.
0: Per cui insomma la diagnosi precoce è molto importante.
1: La diagnosi,
0: no?
1: Precoce è molto importante perché talvolta vengono fatte diagnosi tardive, tanto che al momento della diagnosi sono già presenti delle complicanze associate.
0: Infatti non a caso tante persone sono in questa condizione di prediabete e non sanno, perché magari in Italia sono quasi 5 milioni, ma c'è 1,5 milioni di cui non si ha conoscenza, no? Nel senso perché non sappiamo, perché a cui non è stato diagnosticato.
1: Perché non è stato diagnosticato o perché è in quella fase intermedia, appunto, tra dei valori normali di glicemia e dei valori compatibili con la diagnosi di diabete, e in quella fase effettivamente c'è anche tanto spazio proprio per gli aspetti, diciamo, più di stile di vita e dietetici per riuscire a evitare la progressione verso la malattia.
0: E proprio lì allora si deve intervenire, soprattutto ad una certa età, come ci ricordava lei, più si va avanti con l'età e più c'è bisogno di fare una diagnosi precoce. Esatto. E allora a questo punto diamo delle indicazioni, io dico sempre, molto concrete.
1: Sì.
0: Qual è l'alimentazione che noi dovremmo seguire, sia per quanto riguarda per chi soffre, ahi noi, già di diabete, per prevenire il diabete?
1: Sì.
0: Qual è l'alimentazione vincente?
1: Allora, tutti gli studi nazionali e internazionali concordano nel sostenere che il modello dietetico che è più utile alla prevenzione del diabete è quello di tipo mediterraneo, e pertanto sia nel soggetto che è a rischio di sviluppare il diabete, sia nel soggetto che ha già la patologia conclamata, c'è l'indicazione a seguire un modello dietetico di tipo mediterraneo. Tuttavia va ricordato che un aspetto fondamentale è il peso corporeo, perché come dicevo prima, il rischio di diabete è associato e la patologia è associata all'obesità e soprattutto all'obesità addominale. Quindi sì a un modello dietetico di tipo mediterraneo, ma anche al controllo del nostro peso corporeo, perché noi non mangiamo solo qualitativamente ma anche quantitativamente.
0: È forse lì
1: talvolta che c'è il problema, e quindi anche una attenzione forte sulla e lievitare l'aumento del peso o la riduzione del peso nelle persone che già hanno problematiche di questo tipo è fondamentale.
0: È fondamentale, ricordiamo la dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'UNESCO, e vogliamo ricordare che ieri l'UNESCO ha dichiarato anche patrimonio immateriale dell'umanità anche la nostra bellissima cucina italiana. Questo lo dovevamo dire, perché insomma siamo in un paese ricco anche di tradizioni culinarie. Dovete fare attenzione, come ci diceva la professoressa, alle quantità.
1: Alle quantità,
0: questo è importante. Si parla molto spesso però, professoressa, dello stato infiammatorio, no? Del nostro organismo. Ci sono dei comportamenti che ci aiutano magari a sfiammare il nostro organismo, professoressa?
1: Sempre dal punto di vista dietetico, sappiamo che ci sono degli alimenti che, grazie al contenuto di alcuni nutrienti, sono in grado di esercitare un effetto antinfiammatorio. In particolare questi sono gli omega 3, che sono abbondantemente contenuti nel pesce azzurro e anche nella frutta secca, e poi la frutta e la verdura, che sono importanti per il loro contenuto sia di molecole antinfiammatorie che di molecole antiossidanti. Dobbiamo ricordare anche che ci sono degli alimenti che invece sono pro-infiammatori, quindi che possono favorire l'infiammazione, e tra questi abbiamo sicuramente le carni rosse, abbiamo tutti gli alimenti ricchi di acidi grassi trans. Anche la fibra è un nutriente molto protettivo, soprattutto per quel che riguarda l'infiammazione intestinale. Quindi una dieta ricca di omega 3, di frutta e di verdura per il contenuto appunto di antiossidanti e di fibra, è sicuramente il modello che ci può aiutare
0: Vincente.
1: A ridurre lo stato infiammatorio.
0: Allora, però molti pazienti non ce la fanno proprio, è difficile per loro gestire un po' la glicemia. E allora come possiamo comportarci? Quali sono anche gli errori che si commettono in maniera più frequente nel gestire la glicemia, professoressa?
1: Sì, diciamo che la nostra concentrazione di glucosio nel sangue dipende non solo dalla quantità totale di zuccheri che noi mangiamo, ma anche dal tipo di zuccheri che noi mangiamo, oltre che naturalmente appunto da come sono preparati nell'ambito della dieta. Noi distinguiamo degli alimenti che hanno un alto o un basso indice glicemico e naturalmente quegli alimenti che hanno un alto indice glicemico significa che causano un maggior aumento della glicemia cosiddetta postprandiale, quindi dopo il pasto. Viceversa, quegli alimenti che hanno un basso indice glicemico causano un minor aumento della
0: glicemia.
1: Vogliamo,
0: professoressa, proprio per far capire a casa che cosa significa, perché si parla molto di indice glicemico, di carico glicemico. Allora facciamo anche degli esempi pratici, no? Per far capire quali sono gli alimenti con alto indice glicemico e che cosa significa tutto questo.
1: Ok, cominciamo da cosa significa.
0: Cosa significa?
1: Quando noi mangiamo degli zuccheri, naturalmente questi zuccheri vengono assorbiti e li ritroviamo nel nostro sangue, quella che noi chiamiamo la glicemia postprandiale. Ci sono alcuni alimenti che sono ricchi di zuccheri cosiddetti semplici, cioè facilmente assorbibili, e che fanno sì che ci sia un aumento molto rapido della glicemia dopo il pasto.

0: Questo naturalmente per il paziente diabetico è più impegnativo dal punto di vista metabolico, perché richiede una maggiore secrezione insulinica e una di maggiore capacità di permettere l'ingresso del glucosio nelle cellule. Viceversa, ci sono degli alimenti che invece sono costituiti prevalentemente da carboidrati complessi, sono più ricchi di fibra, e quindi quando li consumiamo non ci determinano quel picco glicemico così elevato postprandiale, e questo fa sì che siano più adatti nei pazienti sicuramente.
1: E stiamo vedendo anche degli esempi, no? Cioè, quali sono ad alto e a basso indice? Devo dire, su internet, se voglio una guida, è pieno, oggi se ne parla molto.
0: Sono
1: però
0: effettivamente quelli ricchi di zuccheri semplici, quindi il miele, in generale la frutta, poi alcuni frutti ancora di più come il cocome, le marmellate, i cereali dolci, tutti quelli che sono i cereali raffinati, quindi la fecola di patata, il pane, il riso bianco, sono invece a basso indice glicemico, generalmente gli alimenti integrali, quindi quelli più ricchi di fibra e quelli che sostanzialmente appunto hanno una minore velocità per essere assorbiti. Dobbiamo ricordarci che l'indice glicemico è una caratteristica dell'alimento, non della persona, quindi potremmo dire che si potrebbe mettere un numero per ogni alimento che ci guida nella definizione appunto di alto-basso indice glicemico.
1: E l'abbinamento di due alimenti ad alto e a basso indice glicemico può determinare l'abbassamento dell'indice glicemico? Se io mangio, per esempio, un dolce e poi ci metto accanto quattro mandorle, fa abbassare l'indice glicemico, professoressa?
0: Questa è una domanda molto interessante. Che effettivamente noi conosciamo l'indice glicemico dei singoli alimenti, più difficile capire qual è
1: l'abbinamento,
0: l'effetto quando sono insieme. Certamente l'introduzione di alimenti a maggior contenuto di grassi e di proteine riduce la velocità di assorbimento dei carboidrati.
1: C'è una realtà scientifica.
0: Quando invece parliamo di carico glicemico, intendiamo la quantità totale di carboidrati consumati in quel pasto. Anche questo è molto importante, perché io posso mangiare un alimento a basso indice glicemico, ma se ne mangio una quantità molto elevata, il carico glicemico sarà comunque molto alto.
1: Per cui anche qui rientra in gioco la quantità del cibo che noi ingeriamo. Sono i due aspetti
0: che noi dobbiamo sempre considerare quando parliamo di alimentazione.
1: Parliamo anche delle complicanze del diabete, perché tenere sotto controllo la glicemia è importante anche per cosa? Che cosa causa le conseguenze di un diabete anche non trattato, no, professoressa?
0: Le complicanze del diabete sono essenzialmente legate all'aumento cronico del glucosio nel sangue, quindi alla cosiddetta iperglicemia. Noi distinguiamo due tipi di complicanze: le cosiddette complicanze microvascolari, che colpiscono i piccoli vasi, e le complicanze macrovascolari, che invece colpiscono i grandi vasi. Nelle complicanze macrovascolari, diciamo, le più frequenti sono l'infarto del miocardio, l'ictus o le arteriopatie degli arti inferiori. Tra le complicanze invece microvascolari abbiamo la complicanza retinica, la complicanza neurologica, il cosiddetto piede diabetico, e poi le complicanze renali.
1: Renali, proprio qua io vorrei venire, perché insomma voi avete fatto una ricerca anche molto interessante per quanto riguarda gli alimenti a proteici, anche perché il 50% delle persone che soffre di diabete sviluppa una malattia renale cronica, e allora la gestione dell'alimentazione diventa un po' problematica. Perché sì, è vero che le persone che soffrono di diabete devono stare attenti a cosa mangiare, soprattutto gli zuccheri, però non possono mangiare neanche tante cose proteiche. E allora, professoressa, voi avete fatto questa ricerca molto importante proprio sugli alimenti aproteici. Che cosa significa? Ci vuole spiegare?
0: Sì, nella malattia renale, quindi in quella che chiamiamo l'insufficienza renale, nelle forme più avanzate, diventa necessaria la riduzione della quantità di proteine consumate quotidianamente con la dieta. Naturalmente nelle prime fasi della malattia renale si tende a ridurre il quantitativo di alimenti ricchi di proteine, quindi le carni, eccetera. Però quando diventa necessario ridurre ancora di più la quota proteica,

0: Allora serve togliere anche quella quantità di proteine che noi otteniamo dai cereali, quindi dal pane, dai biscotti, dai cracker e così via. E proprio per questa ragione sono disponibili degli alimenti a fini medici speciali che si chiamano aproteici perché hanno un ridotto contenuto di proteine che sono sostitutivi degli alimenti naturali, quindi sostitutivi del pane, sostitutivi dei biscotti, sostitutivi dei cracker. Dal punto di vista tecnologico, normalmente togliere le proteine da un alimento, che naturalmente quelle proteine ce le ha, che servono anche per avere una
1: Certo,
0: struttura, rischia tecnologicamente di far sì che ci sia una quota maggiore di zuccheri, quindi di carboidrati. E quindi si è sempre detto che questi alimenti potessero non essere adatti nel paziente diabetico perché riducono le proteine, ma alzava
1: Certo.
0: l'indice glicemico e appunto la quantità di
1: Non
0: carboidrati.
1: mangiare non va bene, cioè
0: E ovviamente non mangiare non va bene, e quindi negli ultimi anni sono anche, diciamo, si sono resi disponibili
1: Per
0: degli
1: fortuna.
0: alimenti a fini medici speciali più innovativi che hanno introdotto una maggiore quantità di fibra, soprattutto di inulina, che riesce a modulare l'assorbimento degli zuccheri, e noi siamo appunto andati a vedere nella nostra ricerca qual era l'indice glicemico di questi alimenti a fini medici speciali a
1: Certo.
0: proteici destinati anche alla popolazione diabetica. E con sorpresa abbiamo sostanzialmente evidenziato che ad oggi questi nuovi prodotti hanno un basso indice
1: Ah
0: glicemico,
1: beh.
0: rendendoli realmente adatti anche al paziente diabetico con la nefropatia, perché in questo
1: Certo.
0: modo possono avere un basso apporto proteico, ma anche un alimento che favorisca il controllo della glicemia.
1: Voglio dire, possono anche mangiare, no? Fatto anche di convivialità, il mangiare non è soltanto nutrimento, questo lo diciamo sempre,
0: Questo
1: insomma, è
0: assolutamente.
1: importante nutrirsi, ma anche stare insieme anche a tante altre persone e festeggiare, le festività sono imminenti, questo è
0: Esattamente.
1: importante. Grazie, grazie per questi consigli e grazie per queste novità, professoressa Bertoli. Adesso seguitemi perché continuiamo a parlare di prevenzione, tanti consigli ci darà in questo caso il dottor Marco Buzzi, benvenuto,
0: Grazie.
1: ginecologo della ASL Roma 1, qui appunto di Roma, e parliamo proprio di prevenzione da 0 a 100 anni, prevenzione al femminile, anzi in un caso parleremo anche dell'uomo perché c'entra in
0: Certo.
1: una prevenzione, in un vaccino, lo diremo più avanti. E allora, dottore, ci dica quanto è importante la prevenzione oggi, soprattutto per noi donne, che siamo un po' più complicate rispetto agli uomini, no?
2: Sicuramente siete più complicate. Sicuramente il tema della prevenzione è un tema affascinante. Quando 40 anni fa ho cominciato a fare questo tipo di lavoro, la parola prevenzione era relegata in un angolino. La medicina era esclusivamente medicina curativa. La prevenzione era affidata a ciascuno di noi, non c'erano campagne di screening, non c'era nulla. E poi piano piano,
1: Per
2: visti i
1: fortuna. Certo.
2: risultati, si è cominciato a parlare di prevenzione. Dapprima la prevenzione oncologica. Gli studi di Papanicolaou risalgono a un secolo fa. È stato sviluppato nel dopoguerra il test, il PAP test,
1: Esatto.
2: che ha dato il via alla prevenzione per quello che allora era il tumore più temibile, il tumore più diffuso, che era il tumore del collo
1: Dell'utero,
2: dell'utero.
1: certo.
2: Poi piano piano si è cominciato ad aggiungere la prevenzione per il tumore della mammella quando le apparecchiature di diagnostica, soprattutto radiologica, si sono evolute e hanno permesso di fare diagnosi precoce.
1: Allora, iniziamo dall'inizio, perché noi oggi vi daremo dei consigli, davvero, a tutte le donne che ci stanno seguendo in questo momento, da 0 a 100 anni.
2: Esatto.
1: Anche oltre, speriamo.
2: Esatto.
1: E allora, cerchiamo di capire a che età noi donne dovremmo iniziare a volerci un po' più bene.
2: Allora, dovreste cominciare a volervi più bene già da quando siete mamme. Addirittura oggi abbiamo informazioni certe che un sovrappeso in gravidanza, se si tratta di una bambina che porta in grembo la mamma, può determinare

0: delle modificazioni della sua futura insulinoresistenza.
1: Ah.
0: Quindi per noi ginecologi è temibile il sovrappeso in gravidanza per tutta una serie di circostanze, ma oggi sappiamo addirittura questo. La mamma della bambina è chiamata ad osservare delle modificazioni che possono essere preliminari a delle problematiche. Dal sovrappeso della bambina che è troppo paffutella, anche se nella nostra cultura uguale buona salute, a modificazioni cutanee, possono essere il primo segnale che qualcosa va controllato. Qualche volta, purtroppo, già da dopo la pubertà si comincia a sviluppare quella patologia che va sotto il nome di ovaio policistico, che altro non è che una situazione disfunzionale e con alterazioni morfologiche dell'ovaio.
1: Allora, abbiamo capito, insomma, già le future mamme devono porre attenzione. Parliamo prima di diventare mamma, no? Nell'età fertile. Ci sono, la diagnosi è importante, no?
0: Certo.
1: Proprio perché magari il corpo della donna si prepara.
0: Certo.
1: A aspettare un bimbo. E in questo caso cosa noi dovremmo, come fare diagnosi?
0: Allora, sicuramente sono molto utili al medico che segue la donna cogliere tutti quegli indizi che la donna stessa può raccontare al medico. Dottore, ho un incremento di peso non legato al fatto che sto mangiando di più. Ho una modificazione della regolarità mestruale che mi trova quantomeno disorientata. Ho quel sintomo particolare che si manifesta in una certa fase del ciclo. Ho l'insorgenza di dolori. Sono tutti piccoli campanellini di allarme che non vanno mai trascurati.
1: Sottovalutati.
0: E danno anche modo al medico di concentrare l'attenzione della paziente per invogliarla a fare.
1: Allora, continueremo dopo, adesso ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità doverosa, nel senso dobbiamo fermarci, ma noi continueremo a parlare di prevenzione, soprattutto poi ad una certa età. Abbiamo capito che anche per quanto riguarda alcune patologie è fondamentale, no? Più si va avanti con l'età, più ci dobbiamo controllare. Vi diremo cosa fare, quali sono gli esami di ultimissima generazione, subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Marco Buzzi, ricordo, ginecologo all'ASL Roma 1, e continuiamo a parlare di benessere al femminile, di prevenzione soprattutto, vogliamo dare come sempre dei consigli su cosa fare e adesso riprendiamo, ci siamo fermati all'età fertile della donna, c'è da fare che cosa in questa età?
0: Allora, per quanto riguarda la prevenzione delle patologie, possiamo dire che tutte le patologie femminili oggi le possiamo prevenire. Possiamo prevenire e controllare, per esempio, la fibromatosi uterina, lo sviluppo dei fibromi, lo possiamo monitorare e intervenire laddove, non solo chirurgicamente, laddove ce ne sia necessità. Possiamo fare diagnosi precoce dell'endometriosi, che è quell'affezione che crea un disagio non indifferente alla donna, non solo per i dolori mestruali, ma anche per invalidità a fare le cose, per quanto uno si sente male durante la giornata. E poi La prevenzione riguarda la funzione delle ovaie, il monitoraggio che la donna può avere è la regolarità mestruale. Potremmo dire che regolarità mestruale uguale equilibrio ormonale.
1: Benessere, insomma.
0: Irregolarità mestruale, quindi, squilibrio ormonale. E qualche volta, se la donna lascia correre un po' troppo, si creano danni a livello dell'ovaio, che è sempre poi più difficile correggere.
1: Dottore, abbiamo visto nel cartello che si parla anche di vaccinazione. Vaccinazione contro il papillomavirus, HPV e poi HPV test, si parla molto, si sta facendo anche una campagna mediatica importante perché è l'unico vaccino contro il tumore della cervice uterina, a qualsiasi età, anche qui si parla in età fertile, ma in realtà anche la donna adulta deve farlo. Perché, allora, dottore?
0: Ringraziando chi dobbiamo ringraziare, abbiamo per la prima volta nella storia della medicina un vaccino contro un tumore.
1: Cioè, questa
0: è la vera prevenzione, è la vera prevenzione primaria, perché fino adesso abbiamo detto di prevenzione secondaria, diagnosi precoce, mentre la vaccinazione contro l'HPV è una vaccinazione che è efficace, effettiva, anche se gli studi stanno ancora andando avanti. Certo. Siamo partiti con un vaccino fatto per 4 soli ceppi, sono diventati poi 9, prossimamente diventeranno 15. C'è da dire di questo vaccino due cose. La prima cosa è che la sua efficacia è tale che gli studi internazionali relegano a alcuni decimi di percentuale negativa ciò che non è coperto. E quindi possiamo dire che la donna che si vaccina è coperta al 99%.
1: Anche l'uomo? Anche l'uomo. Perché è un vaccino, insomma, dedicato anche agli uomini.
0: Sì.
1: Allora, ricordiamo, è l'unico vaccino contro un tumore, l'unico che al momento abbiamo. Adesso si stanno sviluppando altri tipi di vaccini contro i tumori, mRNA, ma è tutta un'altra storia, dottore. Allora, abbiamo parlato del tumore. Per quanto riguarda la cervice uterina, parliamo di un altro tumore, forse quello più diffuso tra noi donne. Per fortuna, grazie alla diagnosi precoce e alle terapie sempre più performanti, il 90% delle donne guarisce. Parliamo del tumore al seno. Allora, in questo caso, la diagnosi precoce è vincente.
0: La diagnosi precoce è vincente. Le campagne di screening con la mammografia stanno andando avanti abbastanza bene. Ci possiamo permettere di, con le nuove apparecchiature, anticipare ancora di più l'età della prima mammografia. Ma non è che dobbiamo aspettare 40 anni per cominciare ad occuparsi di mammella. Purtroppo ci sono dei casi di tumore anche in età più giovanile. L'ecografia copre quella parte di diagnostica che la mammografia non riesce ancora oggi a coprire. Alludo al fatto che ci sono delle mammelle giovani talmente dense che la mammografia ha un margine di errore ancora abbastanza rilevante. Per fortuna che sono più gli errori in eccesso di diagnosi che non in difetto di diagnosi. Per fortuna.
1: Per fortuna.
0: Però purtroppo in quei casi la paziente si deve sottoporre ad accertamenti aggiuntivi anche se non ne ha poi alla fine grande necessità. Un ruolo particolare, emergente, ma molto valido, è quello della risonanza magnetica, ma forse la cosa che più sta andando avanti con grandi risultati è la prevenzione dal punto di vista della genetica oncologica.
1: I test genetici sono importanti. Allora, abbiamo parlato appunto di questo periodo della donna, anche molto lungo, parliamo di un altro periodo, altrettanto lungo, perché l'aspettativa di vita si è allungata ovviamente, parliamo della pre-menopausa. È un periodo transitorio molto particolare per le donne, è vero?
0: Assolutamente. È un periodo in cui gli squilibri ormonali sono un po' dietro l'angolo e sono quelli che fanno da trampolino ad alcune patologie che poi si possono manifestare successivamente. Oggi anche il suggerimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è quello di accompagnare la donna ad un declino ormonale ovvio con una terapia che permetta di arrivare agli anni della menopausa senza, da una parte, patire i disturbi tipici della menopausa, alludo alle vampate, alludo a tutte quelle manifestazioni.
1: Anche patologie come l'osteoporosi, no?
0: Anche patologie come l'osteoporosi. E lì si gettano, in quel periodo, si gettano le basi per avere poi una post-menopausa valida. Ricordiamoci che oggi siamo quasi al punto di pareggio tra durata della vita mestruale e durata della vita post-menopausale.
1: Certo.
0: La donna a 50 anni ha un'attesa di vita di altri 35-36 anni e come li vogliamo passare?
1: Ecco, e come? Quali sono, allora, quali sono gli esami che in menopausa la donna deve fare? Perché, come ci ricordava il dottor Buzzi, ovviamente è un periodo anche molto lungo, no?
0: Esatto. All'inizio viene da pensare che devo fare la MOC perché sicuramente andrò incontro ad osteoporosi. Non ha un gran senso fare la MOC a 60 anni. Perché? Perché è sicuro che troveremo qualcosa che non va. La MOC va fatta prima.
1: A che età, dottore?
0: Ma quando cominciamo ad avere le prime avvisaglie della menopausa e se c'è una familiarità addirittura prima. Perché? Perché oggi abbiamo tanti metodi, tanti supporti alimentari, ma anche
1: Terapie farmacologiche.
0: Anche terapie
1: no?
0: farmacologiche, ma anche di attività fisica.
1: Parleremo, no? Attività fisica.
0: E quindi perché rinunciare a queste cose naturali e poi doversi affidare all'ultimo secondo al farmaco che comunque ha degli effetti collaterali, certo. Al farmaco che ti costringe a prendere per sempre quella medicina.
1: Esatto.
0: E quindi preveniamo facendo gli accertamenti anche in epoca perimenopausale.
1: E allora, la postmenopausa è perché le donne, come diceva lei, l'aspettativa di vita si è allungata, ci sono tante belle signore a 80 anni, però anche qui è una fase della vita molto delicata.
0: Esatto.
1: E cosa dobbiamo controllare? Anche a livello ginecologico, perché è arrivata una certa età, le donne, noi donne, diciamo, ormai non ci controlliamo più. Invece no, proprio qui.
0: Allora,
1: forse ci dovremmo controllare di più.
0: Dal punto di vista oncologico, ricordiamoci che dei 4 tumori che sono un po' lo spauracchio, uno viene meno come frequenza, che è il tumore del collo dell'utero. Ma gli altri 3 sono appostati: tumore della mammella, tumore dell'endometrio, tumore dell'ovaio. Vorrei ricordare che proprio in questa sede, qualche tempo fa, il compianto amico Giovanni Scambia ha sottolineato molto bene l'importanza di continuare ad occuparsi della salute femminile dal punto di vista oncologico in post-menopausa.
1: Esatto.
0: E invece, per quanto riguarda la vita in senso lato, oggi si fa riferimento alle famose 3 A. Alimentazione, buona alimentazione. Sono contento che sia di ieri la notizia che la nostra cucina abbia ricevuto
1: per fortuna
0: un buon riconoscimento.
1: Ci hanno messo un po' di tempo, però per fortuna
0: buona attività fisica. Buona attività fisica consigliata anche dal punto di vista terapeutico.
1: Certo.
0: Si invita la donna che ha un'osteopenia, per esempio, ad andare a ballare. Si diverte, ma rinforza le ossa con il ballo. E poi la 3A, che è forse la più importante per aiutarci ad aiutarvi. La attenzione ai piccoli segnali che può mandare il vostro corpo.
1: Tipo?
0: Ma i disturbi più semplici. Dottore, ho qualche incertezza nella pipì. Dottore, ho qualche problema, dolori.
1: A livello pelvico, magari.
0: A livello pelvico, ma anche a livello di articolazioni. Sono tutte piccole cosette che non vanno sottaciute.
1: Esatto, dovrebbero essere attenzionate e parlarne ovviamente.
0: Quindi
1: con
0: questo
1: il medico
0: presuppone che da una parte che ci sia una buona. Un buon feeling col ginecologo.
1: Certo.
0: Non ci si deve vergognare di lamentarsi di una certa cosa.
1: Avete studiato apposta?
0: Sì, il ginecologo vi deve ascoltare e voi dovete pretendere delle risposte.
1: Certo.
0: E poi mi lasci dire un'ultima cosa a proposito della prevenzione. Mi dispiace che ci sono tante donne che ancora fanno gli esami di screening, fanno gli esami a cui sono chiamate, vanno lì con ansia, con timore, vivono con enorme stress quel momento, ma No, devono andare lì con uno spirito positivo. Vanno a fare una cosa che può essere non solo utile, ma determinante per la loro salute.
1: Assolutamente sì. Io, come ho detto all'inizio, ci dobbiamo volere un po' più bene. Ci trascuriamo molto per la famiglia, per gli impegni che abbiamo, ma in questo caso la salute è una e senza la salute non possiamo andare avanti. Grazie, grazie sempre con l'aiuto del buon Dio ovviamente. Grazie al dottor Marco Buzzi, grazie per questi consigli e queste indicazioni. Adesso a proposito di attività fisica, io saluto e ringrazio il nostro preparatore atletico Gianluca Petrucci, bentornato al mio medico.
2: Grazie, Monica.
1: Siamo pronti perché, amici miei, quanti di voi ci state ascoltando soffrono di mal di schiena, siete in parecchi, non siete soli, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato un numero importante, centinaia di milioni soffrono di mal di schiena, e oggi la ginnastica può fare molto. Però, caro Gianluca, molte persone hanno timore, soprattutto per chi soffre costantemente in maniera cronica di mal di schiena, ha paura di fare anche il piccolo esercizio. Invece, quanto è importante, è una scelta giusta fermarsi quando si ha mal di schiena oppure no, bisogna fare degli esercizi?
2: Monica, uno degli errori più comuni è proprio quello di fermarsi, quindi stoppare totalmente l'attività fisica o comunque non farla, quindi non fare nulla. Invece, se facciamo un esercizio comunque controllato, degli esercizi che vanno a attivare determinati muscoli, riusciamo a prevenire molte problematiche alla colonna.
1: Alla colonna, beh, in questo caso mal di schiena a livello dorsale e lombare. E il caro nostro dottor Petrucci ci farà vedere un piccolo circuito proprio per contrastare e prevenire il mal di schiena, no? Quali sono gli attrezzi che...
2: Allora,
1: che
2: asciugamano, sedia e tappetino, quindi
1: a casa
2: attrezzi
1: tutti,
2: che abbiamo tutti, anzi invito chi ci sta seguendo da casa di provarli qui insieme a noi.
1: Esatto, anche perché ce l'avrete sicuramente a portata di mano, esatto. Un asciugamano, una sedia e un tappetino, anche a letto si può fare,
2: oppure anche a letto,
1: anche
2: sì,
1: a letto volendo. Allora, iniziamo subito a vedere il primo esercizio. Mi raccomando, questi sono esercizi importanti che ci regala il nostro Gianluca proprio per contrastare il mal di schiena.
2: Allora, primo esercizio, partiamo schiena a terra, gambe piegate, braccia distese, altezza petto. Da qui andiamo a fare un movimento coordinato, braccio e gamba opposto, mantenendo la testa sollevato. Quindi porto il braccio sinistro dietro e la gamba destra in avanti. Ovviamente questo esercizio possiamo anche renderlo un pochino più semplice, quindi poggio la testa, porto prima il braccio dietro, torno e poi la gamba opposta.
1: Okay? Sì.
2: E ripeto dall'altro lato,
1: perché si possono avere problemi alla cervicale,
2: esatto,
1: alla zona cervicale.
2: Qui la cosa importante è attivare la muscolatura profonda dell'addome, il trasverso dell'addome, che è un muscolo che si trova sotto il retto addominale, che va a proteggere proprio la colonna.
1: Per cui, per contrastare il mal di schiena, dobbiamo lavorare la nostra pancia, il nostro addome.
2: Esatto, la regione profonda.
1: Ecco, e questi i muscoli che vengono attivati sono proprio quelli addominali con questo esercizio?
2: Sono gli addominali. Qui abbiamo il retto dell'addome, che è quello più superficiale. Noi dobbiamo andare ad attivare quelli più profondi, che sono quelli che danno stabilità e proteggono la nostra colonna.
1: Allora, questo è il primo esercizio che ci suggerisce Gianluca. Adesso facciamo vedere il secondo esercizio.
2: Secondo, continuiamo il lavoro sull'addome, però adesso lavoriamo sulla catena laterale, quindi la parte degli obliqui. Ci mettiamo su un fianco, gambe in raccolta. Da qui spingo il bacino verso l'alto e rimango in posizione. Qui andiamo ad attivare sia la zona degli obliqui e sia la zona del medio gluteo, che sono entrambi dei muscoli che vanno ad attivare bene e a proteggere poi la colonna.
1: Esatto, quindi, però qui si possono commettere degli errori facendo questo esercizio,
2: esatto,
1: no?
2: L'errore più comune è quello di spingere troppo con la spalla, quindi facendo poco leva sulla parte addominale e quindi spingendo anche meno con il gluteo della gamba sotto.
1: Anche la posizione è importante, la spalla non
2: crea la spalla deve rimanere sempre bassa e la testa allineata con l'altra spalla, in modo da favorire una maggiore attivazione proprio di questi due muscoli.
1: E adesso usiamo l'attrezzo che hai
2: adesso
1: portato,
2: l'asciugamano.
1: Con l'asciugamano che cosa facciamo?
2: Ce l'abbiamo tutti l'asciugamano.
1: Sicuro,
2: lo arrotoliamo in questo modo. Andiamo ad attivare invece i muscoli erettori spinali e muscoli posteriori della spalla. Asciugamano in tensione, busto leggermente inclinato. Mantenendo l'asciugamano sempre teso, portiamo le braccia in alto e torniamo giù piano. Mi raccomando, qui la respirazione. Qui
1: come
2: butto fuori l'aria mentre porto sulle braccia, qui prendo aria.
1: Durante qui, lo sforzo si butta
2: fuori
1: aria. Quindi.
2: Qui, come dicevo, Monica, andiamo ad attivare tutti i muscoli, ci sono anche piccoli muscoli della catena posteriore che ci aiutano a tenere una postura poi corretta.
1: Facciamo il quarto esercizio.
2: Torniamo al tappetino, andiamo pancia a terra, da qui lasciamo scivolare le braccia in avanti e poi torniamo in posizione. Mi raccomando anche qui, respirazione, testa in posizione neutra e scapole sempre chiuse, ok? Piano.
1: E questo, per farlo in sicurezza, questo perché questo tante volte può
2: bisogna
1: dar fastidio.
2: Per farlo in sicurezza puntiamo bene i piedi, lasciamo scivolare le braccia a terra, Monica, in modo che possiamo lavorare in sicurezza. Poi ovviamente se siamo più allenati possiamo provare anche a sollevare le braccia, quindi mantenendole sospese in questo modo.
1: Quante volte, questo mini circuito, quante volte gli esercizi li dobbiamo ripetere?
2: Monica, per un principiante io consiglio almeno un paio di volte a settimana. Ogni esercizio lo manteniamo per almeno 40 secondi con un recupero di un minuto.
1: Ah, per cui per le prime volte. Poi
2: esatto.
1: Per un chi è...
2: Poi se si è più allenati possiamo passare anche a 3 volte a settimana. Sempre 40, da 40
1: una
2: secondi.
1: Una volta sola, 3 volte, quante volte le dobbiamo?
2: Almeno 3 volte,
1: almeno
2: sì,
1: 3
2: per
1: volte.
2: Esercizio, sì.
1: Grazie, grazie di cuore a Gianluca
2: grazie,
1: Petrucci,
2: Monica.
1: Grazie al nostro preparatore atletico.

Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi portiamo al mare, alla scoperta delle isole Tremiti in provincia di Foggia. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo le isole e il filo conduttore della puntata saranno alcune canzoni di Lucio Dalla, cittadino illustre delle isole Tremiti. Naturalmente degusteremo anche alcuni piatti tipici delle isole, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
8: Lo so.
9: Alla fine non è difficile.
8: No? Scola sta pasta, va?
11: Cioè, la telecamera va bene,
8: ecco,
11: qua.
8: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei linotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più la

0: Non c'è più decoro di occhi per lui, sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo al mare, alla scoperta delle isole Tremiti in provincia di Foggia. Il comune conta circa 500 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. Iniziamo il nostro itinerario marinaro. A voi le isole Tremiti.
0: Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare solo in mezzo al mare. Com'è profondo il mare.
1: E le canzoni di Lucio Dalla vivono in simbiosi con le isole Tremiti, quindi adesso incontriamo il cantautore Lino Rufo che ci accompagnerà nel corso di questa puntata ed ha conosciuto Lucio Dalla.
2: Conosciuto Lucio Dalla negli anni 60-70. Abbiamo anche vissuto un periodo insieme, siamo stati molto amici, veniva a trovarmi anche in paese, sulle Mainarde, nel Molise. Comunque questo delle Tremiti è un habitat naturale per una persona come Dalla, che ci sono tre elementi fondamentali. Il primo è l'acqua, perché era dei pesci, per cui, vabbè, del resto non lesina il termine pesci in nessuna canzone, lo dice ampiamente dappertutto. Il secondo elemento era il racconto epico. Questa era la patria di Diomede, no, grande eroe greco, il migliore amico di Ulisse che fondò appunto le Tremiti, per cui Lucio era molto affezionato al mito di Diomede, che tra l'altro era diventato un grande dio per volontà di Atena, che aveva tramutato i suoi amici in uccelli. E il terzo elemento da non trascurare, forse il più importante, il Medioevo. Lucio in quel periodo, diciamo anni 70, metà anni 80, era appassionato di Medioevo. Tanto è vero che il suo migliore amico d'infanzia, compagno di liceo e autore di diverse canzoni, Piazza Grande, Itaca, La casa in riva al mare, Occhi di ragazza, che faceva Lucio, Gianfranco Baldazzi, prima di morire, un anno dopo Lucio chiaramente, ha scritto un romanzo intitolato Assassinio nella cattedrale, proprio ambientato nel Medioevo, perché lui e Lucio disquisivano spesso di Medioevo. E qui c'è una roccaforte medievale pazzesca, fantastica, quindi abbiamo i tre elementi fondamentali per un creativo straordinario come Lucio.
0: È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo è il mare.
1: Quali sono le tre canzoni che hai scelto per accompagnare questa puntata?
2: Ho scelto la prima che ha scritto qui alle Tremiti, che è 4 marzo 43, che tutti conoscono. Poi un'altra canzone fondamentale che ha scritto sempre alle Tremiti, che è quella che gli ha dato poi il grande successo, perché fino ad allora vendeva 5.000 copie, lì è esploso proprio ed è Come profondo il mare. E poi ho scelto La casa in riva al mare, che secondo me è la canzone poetica più bella di tutto il Novecento.
0: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava a Maria e il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia.

0: A lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori Maria, ti vengo a fare compagnia.
1: E con gioia iniziamo il nostro itinerario con Annalisa Lisci, sindaco delle Isole Tremiti. Allora, ci presenti questo bellissimo comune.
2: Allora, sicuramente le Isole Tremiti ha la storia, ha la natura che ci avvolge. Noi da isolani amiamo questi periodi di stagione, diciamo così, tra virgolette, morta, perché si riesce a respirare l'essenza delle isole, il fatto di essere in un posto avvolti dalla natura e quindi determinato anche il tempo che tu passi su queste isole. Tremiti è un posto dalla lentezza, dalla vita lenta, perché appunto a dettarti i tempi è la natura stessa. Meravigliosa, c'è una natura predominante, abbiamo la storia di San Nicola che è il fulcro e l'eccellenza di questo arcipelago.
1: E allora entriamo nelle varie isole, no? Presentiamole.
2: Allora, un arcipelago formato da 5 isole. San Domino è l'isola verde, diciamo, dove siamo oggi. Di fronte a noi c'è San Nicola, la parte storica. Mi piace descriverla, la perla di questo arcipelago. Ci abbiamo il Cretaccio, che è questo isolotto disabitato completamente in Creta. Capraia, poco distante. E poi a 12 miglia abbiamo l'isola di Pianosa, che comunque fa parte di questo arcipelago. È parte dell'area marina protetta, zona A, quindi un isolotto completamente disabitato ma ricco di ambiente meraviglioso.
1: E come si arriva, ci accoglie Lucio Dalla.
2: Beh, Lucio Dalla per noi in qualche modo è l'immagine di quest'isola. Io sono cresciuta con lui che viveva queste isole come fosse un tremitese, e per noi era un tremitese, e quindi sì, Tremiti è legata a lui indissolubilmente.
1: Qui abbiamo i pescatori e lei è un pescatore, abbiamo qui la sua barca, l'ischetta,
2: sì.
1: No?
2: Sì, la pesca per noi isolani è fondamentale. Noi viviamo soprattutto i mesi invernali in mare. Poi non è che siamo pescatori che distruggiamo con mezzi tipo strascico o quant'altro. Noi perdiamo il nostro tempo con una lenzetta in mano sperando magari di portare a casa un pesce la sera.
1: Abbiamo già descritto tante cose belle, ma che cosa sono le Isole Tremiti per lei?
2: Per me le Isole Tremiti sono casa, sono il mio cuore, la storia della mia famiglia, che poi in realtà è legata alla storia di tutti gli isolani. Noi siamo una piccolissima comunità e questa terra è nel nostro sangue, e quindi io non potrei vivere altrove se non qui, e soprattutto, ripeto, cioè, per me vivere Tremiti 12 mesi l'anno, quindi anche i periodi di non turismo, tra virgolette, è la cosa fantastica, perché lì veramente ti senti abbracciato da questa terra.
1: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto per dire venite a Tremiti a trovarci, nel dialetto locale, come direbbe?
2: Veniteci a trovare, aspettiamo.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo, raggiungiamo l'isola di San Nicola per incontrare il parroco delle Isole Tremiti.

0: E adesso abbiamo raggiunto il santuario dell'isola di San Nicola, incontriamo Don Dino Iacovone. Allora andiamo a presentare la comunità cristiana delle isole Tremiti.
1: Buongiorno, la comunità cristiana nostra ha una devozione molto forte nei confronti di Maria. Questa chiesa è dedicata a Santa Maria a Mare, protettrice nelle tempeste, protettrice nei momenti di sconforto, perché anche l'isola è lontana dalla terra, è tanto disagio. Maria è il porto sicuro anche per la nostra tradizione cristiana, dove qui conserviamo una statua antichissima dell'undicesimo secolo dedicata proprio a Maria, di scuola bizantina. Per cui c'è questa devozione forte mariana che si manifesta soprattutto nella grande festa dell'Assunta, il 15 agosto, dove si celebra direttamente in mare con le barche, a dire che Maria ci guarda e ci dà forza, e ci dà gioia, soprattutto.
0: Senz'altro questa, possiamo dire, santuario parrocchiale abbaziale è un po' il gioiello delle Isole Tremiti.
1: Mi spingo oltre, il gioiello dell'Adriatico, senza esagerare, perché sì, dall'antichità, dal 1045, secondo le fonti che conserviamo, questa chiesa venne consacrata, così come la vediamo, alla preghiera, alla riflessione dei pellegrini, soprattutto nel 1300, non ci dimentichiamo che questa chiesa venne inserita nel percorso giubilare, già del primo giubileo. E allora, con questi tesori, i benedettini che la fondarono, ci hanno lasciato veramente un bel patrimonio.

patrimonio di cui i nostri tremitesi ovviamente vanno orgogliosi, tra cui anch'io. Questa chiesa conserva dei tesori tipo il Polittico di scuola veneziana del 1400, il grande crocifisso dell'undicesimo secolo di scuola bizantina e poi il grande mosaico che anticamente ricopriva tutto il pavimento

0: dell'aquila. Gesù Cristo ha la doppia natura umana e divina, quindi era il segno artistico per dire che Gesù Cristo fondava, era il fondamento della Chiesa, colui che sosteneva la comunità. E noi, la Chiesa è fondata sulla roccia, sul pavimento, in questo caso, che è Cristo, e questo grifone ce lo ricorda.
1: E qui ha abitato anche Lucio Dalla, no? Proprio nelle vicinanze.
0: Beh sì, è stato il vicino di casa dei parroci dell'epoca, proprio perché lui qui si veramente inebriava della natura, del silenzio soprattutto, e qui ha composto anche qualche canzone. Io credo che La casa in riva al mare sia stata ispirata dal suo passeggiare, dal suo stare qui sull'isola, che è stata anche luogo di esiliati politici dal tempo dei Borboni fino anche al fascismo.
1: In conclusione, qual è il suo messaggio agli isolani?
0: Innanzitutto il mio grazie, perché anche loro mi hanno accolto in poco tempo. Sono entrato subito in famiglia e insieme con loro abbiamo il dovere, la necessità di custodire questa meraviglia che il Signore ci ha donato e di cui siamo appunto orgogliosi, proprio per conservare la memoria di coloro che ce l'hanno consegnata e poterla consegnare così bella, luminosa, con quest'aria, questa luce che anche voi siete accorti essere particolare, anche alle generazioni future, nel nome di Maria.

0: dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato.
1: Stiamo qui sul mare e allora dobbiamo presentare anche qualche piatto collegato al mare e ci accompagnerà in questo itinerario la signora Carolina Lamanna. E però non presenteremo soltanto i piatti perché racconteremo anche altre cose. Innanzitutto dove ci troviamo? Noi per esigenze tecniche abbiamo una parete alle spalle, ma qui davanti vogliamo raccontare, signora, lei che è qui e ogni giorno guarda questo panorama.
2: Sì, ci troviamo proprio su, appoggiata agli scogli, all'isola di San Nicola, e da qui si domina San Domino, Cretaccio e pure Caprara. Si vede il faro di Caprara, è lo scoglio della Vecchia. Diciamo che sono privilegiata.
1: Presentiamo allora il pescato prima dei piatti. Sono arrivati proprio poco fa, no,
2: sì,
1: i pescatori?
2: Sì, lei ha visto, è tutto di adesso, no, di stamattina, ma di adesso. Abbiamo per fortuna pescato un piccolo pesce spada. Poi qua abbiamo il barracuda, abbiamo un limoncello che è la ricciola piccola, abbiamo un fragolino pagello e poi ci sta un'oratina e una bella triglia e due conchiglie.
1: I pescatori, noi li abbiamo incontrati oggi, arrivano direttamente al ristorante?
2: Sì, abbiamo i nostri pescatori che ci portano il pesce. Oggi la cucina è, diciamo, è proprio mediterranea, con i capperi. Perché i capperi? Perché se vedete questo è un ramo di capperi, noi i capperi li abbiamo dappertutto e li usiamo tanto.
1: Poi ci ha preparato un primo piatto.
2: Un primo piatto che è con il tonnetto, il basilico, il pomodoro fresco e i capperi.
1: Poi un tonno vedo qui.
2: Sì, questo lo facciamo cucinare a vapore, un po' di aceto, ma un attimo dopo lo togliamo, dopodiché gli ci mettiamo un po' di aromi. Noi come base li facciamo con capperi, un po' di aglio, un po' di prezzemolo fresco quando vogliamo e con i pomodorini per abbellire il piatto.
1: Poi abbiamo un'orata con le patate che ha tagliato lei una per una.
2: Sì, una per una, lei mi ha visto il lavoro. Eh sì, abbiamo fatto le patate con l'orata. Siccome la patata è un po' più dura dell'orata a cucinare, o le portiamo a mezza cottura prima, oppure le passiamo un attimo nell'acqua bollente. E i pomodorini, sempre i pomodorini freschi. Avvellutate è fatta da una zucca uguale a questa, da tale e quale.
1: Poi abbiamo dei dolci anche.
2: Questa è una tradizione più, diciamo, vescenese, la mia origine. E io li faccio a Pasqua generalmente, ma oggi per fare bella figura li ho fatti. Si chiamano i taralli col naspro.
1: Poi quest'altro?
2: Questo è un dolce antico di Tremiti. Essi si chiamano treccine e vanno fatte col vino e il finocchietto, i semi di finocchio.
1: Abbiamo sullo sfondo la foto.

0: foto di suo marito con e Lucio Dalla. Perché lei ha iniziato questa attività proprio con suo marito, no?
1: Lei, mio marito è stato quello che l'ha ideata e l'ha costruita. Io sono venuta un po' dopo di lui, però poi l'abbiamo portata insieme avanti.
0: E adesso porta avanti questa attività con le sue figlie, con la sua famiglia?
1: Sì, con i miei, con i ragazzi, il compagno è il marito di mia figlia e con le mie figlie, che lavorano altrove, però poi mi vengono ad aiutare.
0: Tra l'altro c'è una delle figlie che ha fatto proprio una tesi sulle tremiti,
1: due,
0: no?
1: Due. Una per la laurea, per la magistrale, e un'altra perché ha vinto una borsa di studi con l'Università di Firenze, eppure in quell'occasione ha parlato di tremiti.
0: E anche questi quadri delle tremiti.
1: Sì, lei
0: sono...
1: è un'artista. Mentre l'altra è una psicoterapeuta che studia più la mente delle persone. Invece lei è un'artista, lei nel suo tempo libero ha sempre preferito passare il poco tempo libero che gli rimaneva disegnando, facendo, cioè lei è il modo di svagarsi. Le mie figlie hanno sempre dato una mano al ristorante, ma una cosa che lei non sa è che le scuole elementari l'hanno fatta a Tremiti e l'hanno fatta con dei buoni risultati, per cui anche a Tremiti si può essere brava se si studia.
2: Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino all'ultimo mese.
0: Isole Tremiti, non possiamo non parlare di Lucio Dalla, suo grande amico. Sì, ma com'è stato il primo incontro con Lucio Dalla?
1: Il primo incontro non è stato proprio quello dei più belli. Vabbè, non è stato molto simpatico perché lui mi ha fatto una promessa che poi purtroppo non ha potuto mantenere. E io mi sono arrabbiata un po'. E dopodiché lui è venuto e siamo diventate come fratelli e sorelle. Là è veramente, siamo andati oltre l'amicizia. Siamo diventate veramente come sorelle e fratelli. E poi lui mi è stato così vicino durante tutta la malattia di mio marito. Posso dire che siamo stati ospiti suoi a Bologna durante tutto il periodo che abbiamo avuto bisogno. E poi dopo ci è stato vicino fino all'ultimo giorno che ha avuto vita lui.
0: Questa mattina l'ho visto con una macchinina rossa a che fare con Lucio Dalla.
1: Me l'ha regalato Lucio. Lucio mi ha dato... Io avevo un trattore verde senza freni. E lui aveva paura quando mi vedeva guidare quel trattorino, ma io stavo senza marito, quello aveva, era di mio marito, poi io non lo sapevo aggiustare. E lui disse, no, non mi piace questo trattore, vogliamo comprarci una macchinuccia. Abbiamo visto una che era di un altro signore di Tremiti, e io disse, compriamo. Disse, no, no, io la compro e tu la guidi. Ricetta così si può fare, e mi regalò la macchinuccia.
0: Lucio Dalla, no? Che amava mangiare.
1: Allora, la cosa che preferiva di più in assoluto erano le bruschette. Le bruschette col pomodorino fresco, con l'origano e tanto aglio. Per lui l'aglio era sempre poco sulla bruschetta, chiedeva sempre all'altro aglio. Ma una cosa che amava poi erano le melanzane. Lui le chiamava melanzanine perché facevamo quelle piccole. Fatte semplici, con un po' di pomodoro fresco, quando erano quasi cotte, una fetta di mozzarella e un po' di basilico. Questa lui se ne faceva fare a volontà, gli piacevano tanto. E un'altra cosa che amava era il pesce, come questo, appena pescata, per lui era proprio il massimo.
0: Lui andava a pesca, però mi racconti quell'episodio, quando ha smesso di andare a pesca.
1: Lui andava a pesca, gli piaceva fare di andare sott'acqua. E mi raccontava che... per un periodo prendeva pure qualche pesce, finché un giorno non si è trovato occhi negli occhi di un pesce che io non mi ricordo se mi diceva che era una ricciola oppure un altro pesce. E lui diceva, quando quello mi è guardato negli occhi, ho detto no, basta, non ammazzerò più un pesce in vita mia.
0: Ma quanto le manca Lucio Dalla?
1: Più di quanto potete immaginare, tanto di più.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cosa sono le Isole Tremiti per lei?
1: La vita. Io mi sento privilegiata in tutto, nella mia vita, in tutto davvero, ma soprattutto per il mare che abbiamo qua, per quello che riuscite a vedere pure voi. Cioè, stare a Tremiti è un'altra dimensione.
0: Signora, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Beh, io invito tutti quanti.

0: venire a vedere Tremiti, si va dappertutto. Tante persone mi dicono: siamo andate in Spagna, siamo andate a tante isole lontane. E io dico: scusate, ma a Tremiti perché no? Quando li incontri in altri paesi dico: guardate che voi avete delle isole bellissime che non hanno niente da invidiare a nessun'altra isola del mondo. Perché non ci venite? Allora invito tutti quanti a venire a Tremiti.
1: Grazie signora, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie delle isole Tremiti. Così sta.

0: Abbiamo ascoltato Dalla, ma adesso ascoltiamo anche una canzone di Lino Rufo dedicata al mare.
1: Dedicata al mare, io ho scritto parecchie canzoni dedicate al mare, questa mi sta particolarmente a cuore, perché vabbè, a parte che sono dei pesci come Lucio Dalla, per cui il mare e l'acqua sono i miei elementi naturali, ma nei miei sogni ricorre sempre il mare, l'acqua del mare, e penso a quei romanzi o a quei film in bianco e nero con Amedeo Nazzari, con attori del passato, strappalacrime in cui la moglie appassionata seguiva il marito che partiva per mare e poi non tornava perché la tempesta si portava via la sua imbarcazione, e quindi lacrime e colpi al cuore, una cosa bellissima. Quindi mi è venuta questa canzone che alla fine dice: i sogni ci hanno dato quello che non hai mai avuto, ma forse è stato come se l'avessi vissuto. Per cui voglio dire, è vero, a volte sogniamo questi avvenimenti, ma poi nel sogno li viviamo realmente, perché i sogni si concretizzano e spesso diventano realtà.
2: Le navi che partivano, te le ricordi ancora? Seduta lì sul molo immobile nel fresco dell'aurora. Inutili sembravano quelle figure stanche, tutti quei marinai che andavano con le divise bianche.
0: E adesso incontriamo Maurizio Variano di Borghi d'Eccellenza, Isole Tremiti. Qui siamo proprio all'interno di un borgo, l'isola di San Nicola, non soltanto un borgo, ma quest'isola è molto di più.
3: Quest'isola è l'emblema della libertà, dal confino alla libertà. È stato un posto che ha dato agoni, ha dato anche situazioni negative che poi si sono praticamente capovolte e hanno creato questo ben di Dio. Diomede non a caso creò le tre punte, le tre isole, per poter parlare proprio di libertà, di pace, di sensazione, di tutto quello che poi è il concetto della biodiversità, il verde degli alberi, il blu del mare, ma soprattutto la veridicità di quello che è poi il posto, la gente, la bellezza, l'umanità, il concetto di essere uniti da questa fune che ci porta a pensare che la libertà è la libertà.
0: Libertà anche per i subacquei.
3: Beh, assolutamente sì, credo che sia il doppio, anzi sostanzialmente è proprio il concetto massimo della libertà, immergersi per trovare il corallo, per evidenziare un altro tipo di aspetto della biodiversità marina. Questo è parco chiaramente tutelato, ma poi riemergere, riemergere e ritrovare questa costante biodiversità che ci porta davvero a vedere dei colori incredibili, dal blu del mare al verde chiaramente degli alberi, ma soprattutto ci porta a capire che l'identità territoriale è davvero forte qui. Che
0: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito.
3: dire? Un invito, dire venite alle Tremiti credo che sia poca cosa. Io davvero penso che venire qui bisogna non venire perché si arriva e si vuol conoscere un'isola. Bisogna venire qui perché bisogna conoscere le persone dell'isola per poter capire che l'isola è davvero qualcosa di incommensurabile, qualcosa che ti permette di vivere, ma soprattutto ti permette di parlare di libertà.
0: Le Isole Tremiti vi aspettano con tutta la loro bellezza. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate sulle Isole Tremiti. Ciao!

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Insieme a Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere e soprattutto portare il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con Maria, donna coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare prendendo la nostra croce e portandola dietro a Gesù.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Maria, discepola del Signore, ricordaci che non siamo annunciatori credibili del Vangelo se prima non ne siamo stati ascoltatori umili e disponibili. Maria, sostegno della nostra fede, inquietaci quando dimentichiamo che credere in Gesù non è un privilegio da rivendicare, ma un dono da condividere. Maria, regina della pace, sostienici nel disarmare la vendetta con il perdono, nel ribattere all'odio con l'amore. O Maria, aiuto dei cristiani, dacci una mano per vincere il male con il bene, per reagire alla paura con la fortezza, alla tristezza con la perfetta letizia. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dein.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
5: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
6: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective?
7: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
8: Bernadette, stai sognando?
9: No, madre.
7: Una ragazza.

0: cosa che va incontro alla sua passione.
1: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
2: Che non siano troppo dure, madre.
0: Ripetendo la sua professione di fede.
2: Soffrire e offrire.
3: Suor Marie Bernard è molto malata.
0: La passione di Bernadette.
2: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
0: Domani in prima serata.

preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo. C'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte. Andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse, e quindi magari anche amici non credenti, ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna. Quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Il prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera: ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000, ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. Stati lì, io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico: ma perché questo ha fatto il prete che è come me? Era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro, per esempio, non so se si può dire, lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico: beh, un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock. Però era un prete, dico, allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda, e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario, e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non me veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada, Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto: ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni lì, ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30-31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po', per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse: almeno, insomma, arriva Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale, poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni, correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona, e poi anche dopo, un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale, perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto la resistenza, a non stancarsi, una resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe,
non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo. E ogni, questo mi, a me fa molto bene, sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi, certamente grande, è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. E era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà. Come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero, cioè puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara e quello mi fece molto piangere, perché mi emoziono ancora, capii che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci. Vuole che quando dici eccomi, non so, mi è preso così, lo dici per davvero, ecco.

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta litania dei santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte, e bellissima, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco. Nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma. E alla fine di questa lettera lui diceva che cosa Dio vuole dirci con questo evento. Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. Noi sacerdoti abbiamo il compito, innanzitutto, di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, assistere le persone, consolare, e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa, cioè non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole.

credo che la missione più grande che a volte mi rimprovero di non fare è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera, cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo felice e realizzato. Credo che questa è una missione niente male da portare a casa. Grazie a voi.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Da lunedì al sabato alle 17:30.
1: Le montagne, i boschi, il cielo. Tutto qui a Rocca Palomba sembra indicare la presenza di Dio. Un Dio che ti guarda, che ti ascolta, che ti vede anche se non lo vedi.
2: Sono molto contento che tu venga domani. Ah, gliela vuoi dare te la notizia a Manolo?
1: Beh, non è l'unico che ascolta senza farsi vedere.
2: E come la prenderà? Beh, diciamo che un nuovo incarico è sempre uno stimolo, no? Per qualsiasi persona, ma soprattutto per un prete. Dovrà cambiare il suo modo di fare, certo. Diciamo che dovrà cambiare l'abito.
1: Origliare le conversazioni altrui non è proprio un comportamento da sacerdote. Chissà se Don Manolo è pronto a indossare la nuova veste che il vescovo Valeri ha in serbo per lui.
2: Va bene, ci vediamo domani. Ciao vescovo, ciao.

c'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: e me li fate avere entro domani, no? Prima non si può. Grazie lo stesso. No, quello non lo stirare, buttalo, è vecchio. Ne ho ordinati due nuovi, belli.
1: E me lo dici dopo che già l'ho lavato e stirato? A parte che comunque mica è tanto vecchio, non te lo puoi mettere in oratorio coi ragazzi.
0: Ah, quale oratorio? Gesù Cristo diceva tenetevi pronti, è nell'ora che non vi aspettate che verrà il figlio dell'uomo. Ed io mi tengo pronto per la venuta del vescovo domani.
1: Viene il vescovo? Ma qua è tutto sporco, ma non si fa così però, ma lo dovete dire se viene il vescovo.
0: Che non lo sa nessuno. Viene a darmi un nuovo incarico. Da domani avrò un ruolo prestigioso.
1: E quindi niente più furti di biscotti dalla cucina? E niente più cantate a squarciagola la prima mattina? E niente più foglietti con gli orari dell'oratorio in giro per la canonica?
0: Niente, hai di fronte a te un nuovo Don Manolo, più ligio.
2: Ma che fai? Balli o marci?
1: Don Michele, scusa, ti volevo chiedere, visto che Don Manolo vuole buttare il suo abito, che comunque per me è ancora buono, io dico, non è che potrei buttare pure i tuoi che invece sono proprio vecchi vecchi assai?
2: I miei non sono vecchi, non sono da buttare, ma pure questo, che c'è che devi buttarlo? Ah, domani viene il vescovo, potrebbe essere l'occasione per fargli vedere tutte le migliorie che hai fatto all'oratorio.
0: Domani viene il vescovo, hai capito, Angela?
1: Sì. Meno male che Don Manolo si è offerto di sua spontanea volontà di aiutarmi a sistemare il salone e senza sapere che veniva il vescovo, proprio un miracolo.
2: È un miracolo. Bravo, bravo, datti da fare.
0: Certo, hai di fronte a te un nuovo Don Manolo.
2: Nuovo Don Manolo, dovevi stare a confessare un quarto d'ora fa. Cavolo. Ma che c'è che non va a questo? È meglio del mio.
1: E io quello dico.
2: Forse un po' stretto, eh?
1: Don
3: Quindi abbiamo un nuovo Don Manolo. Però che strano, quello vecchio faceva di tutto per attirare i ragazzi in parrocchia. Invece questo nuovo addirittura li caccia.
0: Allora che ci fate qui conciati così? Vi sentite a casa vostra? In chiesa si viene ordinati e composti e per pregare.
4: Guarda che è stato il sacrestano a dirci che potevamo restare qua.
0: Cos'è, le panchine del paese non vi piacciono più? Dai, su. Andate a controllare se ci sono ancora tutte le panchine in piazza.
5: Bravo, bravo Don Manolo. All'oratorio borderline, e qui invece.
0: La chiesa è chiesa, bisogna saper far rispettare le regole.
5: Ecco, valla a dire a Don Michele. Posso per lui questo posto sarebbe un accampamento, 24 ore su 24 aperti. Già ci basta la perpetua.
0: Adesso non esageriamo, eh. Angela è un ottimo acquisto, una pecorella smarrita che ha ritrovato la via dell'ovile.
5: Don Manolo, ma ti sento buono. Sei tu. Prima cacci i ragazzacci dalla chiesa, poi citi delle parabole. E poi le confessioni non dovevano cominciare un quarto d'ora fa.
0: Allora, se non c'è nessuno.
5: Ma come? Io ho incontrato questo gentile signore che vagava per la chiesa alla ricerca di un prete per confessarsi.
0: Mi scusi, Don Michele mi ha trattenuto, ma adesso sono qua.
6: Pascal Dubois, piacere.
0: Piacere, prego, mi segua. Prego. Mi scusi per prima, io sono il primo a pensare che la Chiesa debba accogliere tutti, ma.
6: Ci sono dei limiti, delle regole, sono d'accordo. Non si può mancare di rispetto a un luogo sacro.
7: Al ladro! Al ladro!
0: Che c'è, Gianluca? Cosa hanno rubato?
7: Rubato le ossa consacrate, tutte!
2: Solo le ostie. Tutte le ostie.
7: Tutte. Tutte, il tabernacolo è stato forzato, l'abside era aperta con il coperchio spostato di 30 gradi rispetto a come
2: Sì,
7: dovrebbe essere.
2: grazie Gianluca. Ma io l'ho rimessa a posto, mezz'ora fa, dopo la messa della mattina.
0: Quindi il furto è avvenuto negli ultimi 30 minuti?
2: Ma perché solo le ostie? Comunque, vado a chiamare i carabinieri, poi
7: Poi vediamo. Ma per vedere bisogna far visualizzare bene ai carabinieri la scena del crimine. Io la conosco alla perfezione. L'abside era aperta e spostata di 8 centimetri a destra con il punto di.
8: Sono desolato per quello che è successo. Oh, non si preoccupi per la mia confessione. Immagino che lei abbia mille cose da fare.

0: Sì. E li avete sia mistolana che l'hanna 100%? Perfetto. Ah, e vorrei anche ordinare due colli
1: È
0: semplici.
1: indubbio che Don Manolo si stia dando da fare per indossare la nuova veste, però chiamare il sarto non è esattamente quello che intendeva il vescovo.

0: Prete deve sempre adempiere ai suoi doveri. Anzi, mi scusi se l'ho fatta aspettare. Anzi, mi scusi se sono indiscreto e... Mariotti ha detto che lei è stato qui per un po'. Magari ha visto qualcosa di sospetto.
1: No, no, non mi pare. Ah, quando sono arrivato, la gente che era stata alla messa era già andata via
0: Evidentemente qualcuno ha approfittato della
1: Ah,
0: confusione.
1: oui, io ho visto quei due ragazzi, quelli che poi lei ha trovato qui fuori.
0: Ah, erano qui? E che facevano? Si sono avvicinati al tabernacolo?
1: Oh, mi pare che sì, però non potrei giurare questo. Io ero troppo impegnato a cercare di lei e a pregare.
0: Bene, andrò io da loro. Lei aspetti qui un secondo.
2: Quanti panni indosserà oggi Don Manolo? Prima viceparroco casinista, poi prete rigoroso e adesso detective.
3: Va bene, maresciallo, passo a firmare il verbale.
2: E mentre
3: Sì.
2: lui va alla ricerca dei colpevoli,
3: Poi ne
2: a me
3: parliamo.
2: tocca parlare con i carabinieri.
4: Grazie. Don Michele, ho saputo del furto. Ma che roba è? Ma chi può venire in mente di rubare delle ostie consacrate?
3: I carabinieri hanno detto che è una cosa usuale. Questi sedicenti satanisti le rubano per fare le messe nere.
4: Questo mi conferma un sospetto che ora sta diventando una certezza.
2: Non bastava Don Manolo. Oggi sono tutti detective.
3: Sentiamo.
4: Nessuno dei fedeli presenti alla messa si è avvicinato al tabernacolo. Io sono rimasto fino alla fine. Dopo.
0: E dopo sono arrivati loro due.
5: Don Michele, io sono venuto solo perché sono innocente, se no non venivo nemmeno.
3: No, tranquillo, nessuno ti sta accusando.
4: Insomma, in realtà sono gli unici rimasti da soli in chiesa al momento del furto.
6: Ma se siamo stati tutto il tempo seduti a giocare con i telefonini.
5: Ma io non entro in chiesa dalla prima comunione.
0: E questi croci teschi, mi ci gioco il nuovo incarico che sono stati loro.
3: Nuovo incarico. Comunque, ragazzi, non possiamo accusare le persone senza una prova. Ce l'abbiamo le
0: Beh, prove no, però abbiamo un testimone che dice di averli visti in chiesa vicino al tabernacolo. Il francese, il signor Pascal Desbois, una persona
5: prove? Ma
0: rispettabilissima.
5: non è vero, sta mentendo.
0: È in chiesa che aspetta per la confessione, vado a chiamarlo così vediamo chi mente.
3: Vai pure te, Bruno.
4: E ti lascio da solo, cioè con questi.
3: Vai, vai.
4: Non c'è bisogno.
3: Vai! Ora che è andata via la Santa Inquisizione, ci facciamo due chiacchiere. Prego, accomodatevi.
2: Ho penato così tanto per far avvicinare questi due alla
3: Situazioni
2: parrocchia
3: complicate.
2: e la prima volta che ci mettono piede li accusiamo di furto solo per come sono vestiti.
3: Adesso, visto e considerato che va accusa, no? Noi dobbiamo pian pianino sapere tutto quello che è successo.
2: Ecco, capiamo tutto quello che è successo. Ma nel frattempo il testimone di Manolo è Bruno Mariotti. Che fine ha fatto?
0: Dov'è finito?
7: Chi?
0: Il signore con il borsello che era qui.
7: È andato.
0: Andato.
7: Andato.
4: Ma che fine ha fatto?
0: Andato.
4: Andato.
0: Andato.
7: Andato.
5: Da quando la chiesa si è svuotata, oltre Gianluca, i soliti.
3: Bruno e Don Manolo.
5: È entrato un signore elegante.
3: Che ha fatto? Si è messo a pregare?
5: Boh, non lo so, io sono rimasto sempre fuori dalla chiesa.
8: Non lo so io prima ho dato un'occhiata dentro la chiesa, l'ho visto che si è messo in prima fila, poi si è alzato e è andato verso l'altare.
3: Verso l'altare. E a fare
8: Non lo so, poi non mi sono fatto più caso io.
3: che? Ho capito, è tutto chiaro. Va bene, grazie ragazzi.
5: Possiamo andare?
3: Sì. Ah, mi fate una cortesia? Ma aspettate un attimo fuori, perché c'è una persona che vi deve dire una cosa.
4: Ok.
2: Quella testimonianza aveva chiarito tante cose. Adesso toccava ai carabinieri rintracciare il colpevole. A me sarebbe toccato qualcosa di più difficile, aprire gli occhi a Don Manolo e Bruno Mariotti.
9: Che tu l'abbia ripresi, a me mi ha fatto pensare bene e vanno rispettate determinate cose. I ragazzi hanno confessato?
3: Hanno detto tutto quello che sapevano. Dov'è il vostro testimone?
0: Se n'è andato.
3: Insieme a tutte le ostie. Ho chiamato i carabinieri, vi aspettano per l'identikit.
0: Ma chi? Il signor Pascal Dubois? Ci deve essere un errore, era un signore così a modo.
3: C'ha proprio la faccia da setta satana.

0: Ma figurarsi, è venuto qui per farsi confessare. L'ho accompagnato io da Don Manolo.
1: Dove l'hai incontrato?
0: Ma lì, ci siamo scontrati lì, vicino al tabernacolo.
2: Non cercavo un prete. Forse ha appena rubato le ostie. E visto che si è fatto trovare in un posto improbabile...
3: Ha inventato la storia della confessione per non destare sospetti. E quando ha visto che mi sono scagliato contro i due ragazzi, ha pensato...
2: Ha approfittato del fatto che tu sapevi già chi erano i colpevoli e se l'è squagliata.
0: Vabbè, tutto sembra tornare, no? Ma a me non mi sembra che questo signor Dubois sia capace di queste porcherie.
2: Magari lui è semplicemente un ladro. Ruba le ostie e poi le rivende sul web. Il dark web. La parte oscura di internet, dove si svolgono tutte le attività illecite.
0: Don Michele, come lo sa?
2: Ma hanno detto i carabinieri. Ma non siamo l'unica parrocchia che ha subito il furto di ostie, eh? Comunque, adesso, attraverso il vostro identikit, finalmente il signor Dubois avrà un volto.
0: A questo punto basta andare a chiarire dai carabinieri e tutto è a posto. Andiamo, Don Manolo. Sì.
2: No, no, no, Bruno, vai da solo, perché Manolo ha una cosa importante da fare.
3: Hai ragione. Devo chiedere scusa ai ragazzi. Sono andati via.
2: Stanno qua, per strada.
4: E adesso tocca a Don Manolo. Si deve scusare con i due ragazzi. Li ha giudicati semplicemente per come erano vestiti.
3: Scusatemi davvero tantissimo, ragazzi. Non volevo. So che ho fatto una cosa orribile e me ne vergogno.
5: Non è successo nulla.

0: Romano, non mi devi dare una mano col salone? Cammina, voi, andate, camminate, veloce, veloce, muoviti. Ti do una mano, ti do una mano.
1: Ma li hai cacciati?
0: Certo, sentiamo che fa.
2: E dunque Gesù disse: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Giovanni 27,4. Dopo queste parole, lascio a Don Michele concludere l'omelia.
3: Vescovo, le due parole sono chiarissime, sono di facile comprendonio, magari è difficilissimo metterle in pratica, perché tutti noi giudichiamo. Giudichiamo per come uno parla, per come è vestito, per il colore della pelle, per il sesso, per la provenienza geografica. Però giudichiamo sull'aspetto, e l'aspetto spesso e volentieri inganna. Ricordiamocelo sempre, l'abito non fa il monaco.
4: Mai parole sono state più profetiche. Infatti neanche il tempo di cambiarci, che ecco si univa a noi il fattorino della sartoria ecclesiastica.
5: Salve, sto cercando Don Manolo Prampec.
1: Sono io.
5: Mi metto una firma qui, qui ci sono i nuovi abiti che ho ordinato. Grazie.
1: Grazie.
5: No, grazie a lei per averci scelto. Complimenti per il nuovo incarico,
6: Un nuovo incarico, complimenti! Angela mi aveva anticipato che il vescovo era venuto per il conferimento, però non l'ho detto a nessuno, lo so che è un segreto.
1: E così ho origliato e ho scoperto che sarebbe venuto per me. E ho ordinato due abiti talari nuovi degni della nuova posizione.
4: Finalmente è arrivato il momento di svelare ogni cosa.
2: Peccato che per la nuova posizione che ho in mente io, ti serviranno sicuramente dei vestiti nuovi, ma un pochettino più informali, ecco. Un jeans e una maglietta.
3: Manolo, hai sentito quando Papa Francesco parla di chiesa in uscita? Ecco, il vescovo vorrebbe che tu portassi la parola del Signore fuori da queste quattro mura, nella casa della gente.
2: Nei paesini sperduti nelle valli, agli anziani che non si possono muovere di casa, ai bambini che non hanno la libertà di venire alla messa perché nessuno li accompagna. Vedi, Don Manolo, anzi Manolo, io vorrei che tu ti facessi carico di questo fardello.
1: Io non so neanche se sono all'altezza. Voglio dire, ho sempre immaginato il mio ruolo sacerdotale dentro le mura della chiesa, o al limite in oratorio.
2: Manolo,

0: La Chiesa non è dentro quattro mura. E tu sei perfetto per professare la parola di Dio nelle strade. E non ci posso mica mandare Don Michele, no? E questo si presenta con la bicicletta, vestito da ciclista. Che credito gli danno? Pensano che è arrivato Fausto Coppi. Tu mi somigli un po' a Fausto Coppi, c'era questo naso un po' protagonista.
1: Comunque Manolo, l'abito, non fa il monaco, manco il prete.
0: Neanche il vescovo, allora.
1: Manco il vescovo.
2: Beh sì, e allora che cos'è che fa il prete? Bella domanda, eh? Immagino se lo stia chiedendo anche Don Manolo, ora. Come me lo chiedo io ogni giorno?
3: Lo so, il volere del Signore ci spiazza sempre. Solo dopo uno riesce a capire quanto sia giusta la cosa che è accaduta.
4: Dici? Mm-hmm. È che io non riesco proprio ad accettarla, sta decisione. Cioè, a me piace stare in giro in mezzo alla gente, però la vedo come una retrocessione, capito?
3: Ma no! Tu proprio in mezzo alla gente diventerai lo strumento del Signore. Guarda, a me è successa la stessa cosa in Colombia. Io all'inizio non capivo perché mi avessero mandato là. Dico, ma è questo il sacerdote che volevo essere?
4: E la risposta?
3: E all'inizio era no. Però poi dopo ho capito che senza quell'esperienza non sarei diventato quello che sono oggi.
4: Va bene, m'hai convinto. Però prima passo in sartoria a vedere se si riprendono il vestito perché l'ho pagato un sacco di soldi.
2: Che tenerezza. Mi ricorda a me quando ero giovane. Eccolo, lo hanno preso grazie all'identikit che hanno fatto Bruno e Manolo. In casa sua hanno trovato le ostie rubate. E non è nemmeno francese. Beh, come si dice? L'accento non fa il francese.
5: Allora, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare per questa ora solare carica di storia, di storie tanto importanti. Noi vi portiamo in quella terra che è ovviamente terra nostra, è Calabria, ma ogni volta che citiamo la Calabria noi dobbiamo ricordarci che citiamo la Magna Grecia, citiamo una terra che ha una radice storica, culturale, meravigliosa, antica, nobilissima. Allora, abbiamo deciso innanzitutto di andare a cercare la musica, la più bella che potessimo trovare, perché fosse da giusta cornice per una storia, che è una storia da ricordare. Non solo la Calabria ha dato tanta migrazione nel resto del mondo, ha avuto anche storie di lavoro all'interno, così nobili, così importanti, dove le donne sono state grandi protagoniste. Però, sto zitta. Non sembra, ma ogni tanto lo faccio, e do il benvenuto a Diego Pizzimenti e Vincenzo Budriesi, splendidi musicisti che ci fanno ascoltare Mutetta Regina. Guarda.

0: Diego Pizzimenti, applausi. Con la chitarra battente, poi ci racconterà meglio come Vincenzo Budriesi, grazie infinite. Una storia che è stata riportata in vita, una storia di durissimo lavoro, di sfruttamento, dove le donne portavano il pane a casa e per portare il pane a casa lavorando su fiori profumatissimi, gelsomini che come crescono in Calabria non crescono da nessuna altra parte del mondo, hanno patito tanto. E raccontare le storie di donne che hanno conquistato con fatica i loro diritti è giusto, perché si racconta la nostra storia. Anna Foti, eccola qua. Anna Foti è una splendida... Grazie Anna, grazie infinite.
1: Grazie, grazie a voi.
0: È una splendida in tutti i sensi, giornalista di La C Network. Allora, da un'idea di Lucia Cara insieme a Paola Suraci, avete realizzato il docufilm La Rugiada e il Sole, le gelsominaie di Calabria, prodotto dall'Unione Donne in Italia, la UDI di Reggio Calabria, che racconta le gelsominaie calabresi. Da dove comincia questa storia?
2: Intanto la storia comincia da un'urgenza. L'urgenza di riportare alla luce una storia sconosciuta e dimenticata, sia perché è una storia del sud, sia perché è una storia che riguarda le donne. E quindi
0: è un aggravante, no?
2: Questo
0: è già grave essere donne del sud pare ancora peggio.
2: Purtroppo sì.
0: E invece...
2: questo lontano dagli stereotipi, perché è realtà storica, purtroppo.
0: Esatto.
2: Naturalmente l'urgenza dal fatto di non aver trovato, anche nel momento in cui noi ci siamo affacciati a questo tema, Lucia Cara ha avuto questa idea che ha proposto naturalmente all'associazione, ma delle gelsominaie cosa sappiamo? Eppure hanno arricchito la storia e la produttività della Calabria fin dal secondo dopoguerra fino ad arrivare agli anni 70. Nulla c'era. Abbiamo deciso di metterci sulle tracce di quelle che potevano essere sopravvissute e devo dire che non avendo trovato, perché purtroppo mancate, quelle che avevano intrecciato, imbracciato le battaglie sindacali per avere gli stivali, per non avere i piedi nel fango la notte.
0: Perché lavoravano di notte
2: infatti,
0: con i piedi nel fango.
2: Mi ricollego al titolo che abbiamo scelto, La Rugiada del Sole, che è un titolo proprio che si attaglia a quella che era la storia. La rugiada è questo fenomeno meteorologico delle goccioline quando l'aria si satura all'alba. Ecco, quando il sole comincia a sorgere il gelsomino perde tutta la sua qualità, la spendibilità economica. Di conseguenza la raccolta andava fatta velocemente nelle ore notturne prima del sorgere del sole. E quindi si partiva di notte e si andava in questi campi ore e ore di lavoro per raccogliere questi fiori, la cui concreta poi andava chiaramente oltre Alpe.
0: Ovviamente più se ne raccoglievano e più venivi pagato. Era schiavitù. Così, l'ho detta dritta, diretta, parliamo del 1940-1970, schiavitù. Poi questi gelsomini andavano, perché come crescono i gelsomini, bergamotto, la liquirizia e molte altre cose in Calabria, non cresce da nessun'altra parte del mondo, andavano a rendere ricchi quelli che facevano i profumi in Francia. Allora, attenzione, abbiamo delle immagini che vogliamo mostrarvi di questo lavoro, non solo bellissimo, indispensabile, guardate.
3: In piena notte, sì, a luna erano quasi tutte sulla strada.
4: Ma poi no, poi andavamo con la corriera, sempre dell'azienda.
5: Dell'azienda, sì, perché lei lavorava alle dipendenze dell'azienda correale.
4: Sì.
5: Okay. E quanta strada c'era da fare per raggiungere i campi?
4: Era lontano, lontanino, un pochino.
6: Capitava le 2, le 3 di notte, anche la mattina alle 4, fino a che, insomma, capitava a turno.
7: A certe volte all'11 li alzavamo. E arrivavamo da onde c'erano i fiori.
8: È solo fatica, ognuno raccoglieva i fiori, cercava a me per raccogliere di più.
6: C'erano migliaia di donne, almeno 10.000 donne nella zona, no?
9: Poi il padrone le pesava, vedeva quanto erano ognuno e basta.
0: Il padrone, Anna. E queste donne, avete visto la fotografia, lavoravano scalze,
2: capo,
0: i fiori
2: schiena ricurva,
0: i fiori del gelsomino sono fiori delicatissimi,
2: esatto.
0: Quindi andavano raccolti
2: e puliti prima della pesatura, perché dopo la raccolta c'era poi la fila per la pesatura per capire il guadagno di giornata, e quindi se la raccolta avveniva in una maniera diciamo già spendibile, c'era anche del tempo, si poteva raccogliere anche più fuori e avere anche una possibilità di una giornata più proficua, altrimenti i fiori prima della pesatura davanti insomma a chi si occupava di questo per vedere il paga di giornata, doveva essere preceduta anche dalla pulitura, perché c'era già questa attività che veniva svolta dalle stesse donne e i bambini che molte volte collaboravano perché non

0: c'erano asili nido. E se mi permetti, vorrei evidenziare una cosa: che la storia delle gelsominaie, come delle raccoglitrici di olive, per esempio della Piana di Gioia Tauro, che è il versante opposto, noi abbiamo le due coste nel Reggino, ionico e tirrenico. Certo. La riviera dei gelsomini era quella ionica, la riviera tirrenica della raccolta delle olive, hanno portato alla ribalta nazionale, grazie a Emilio Argiroffi, che portò in Senato importanti proposte di legge per gli asili nido e la tutela dell'infanzia e della maternità. Perché naturalmente con gli uomini che erano andati all'estero a lavorare dopo la fine della guerra, molti del sud hanno dovuto affrontare questo tipo di emigrazione, le donne dovevano portare il pane a casa. Perché no? Lavorare, certo che le donne avrebbero potuto e dovuto lavorare, lo hanno fatto egregiamente, hanno prodotto per il territorio di Reggio, che comunque esportava quasi il 50% di quello che veniva prodotto fuori, proveniva da Reggio Calabria, dalla Calabria e dalla Sicilia come raccolta di questi fiori. Quindi c'è stato un incremento di produttività grazie al lavoro delle donne. Questo naturalmente comportava che il focolare è stato in qualche modo scardinato.
1: E comportava, avete sentito quella protagonista che ha detto: mi alzavo alle 11, che vuol dire alle 23,
0: esatto,
1: dopo che avevano faticato tutto il giorno, perché faticavano intorno a quel focolare, sapevano faticare le donne, lo sanno fare ancora oggi con tanta virtù. E allora a queste donne, a queste gelsominaie in ritardo rispetto alla storia, però noi dedichiamo nel nostro piccolo questa puntata come omaggio, letterale omaggio. Poi c'è stato chi molto coraggiosamente ha detto: carta canta, immagini pure, noi vi raccontiamo lo sfruttamento vergognoso che c'è stato di queste donne nel corso del tempo. E il profumo del gelsomino, che è uno dei profumi più buoni al mondo, non suppliva la durezza del lavoro, garantisco, non suppliva la durezza del lavoro. Ci vediamo tra un attimo, abbiamo tanta Calabria da raccontarvi, tantissime ancora questa storia, l'ora solare. Restate lì, noi arriviamo tra un attimo.

0: abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
1: Preparati alla battaglia, Mary.
2: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
3: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
4: Che cosa accadrà dopo?
0: Neanche lei è troppo male come detective.
5: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
6: Bernadette, stai sognando?
7: No, madre.
5: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
8: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
7: Che non siano troppo dure, madre.
5: Ripetendo la sua professione di fede.
7: Soffrire e offrire.
9: Suor Marie Bernard è molto malata.
5: La passione di Bernadette.
7: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
5: Domani in prima serata.
10: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
11: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
12: Voi avete già fatto troppi debiti.
11: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
13: Buona giornata, arrivederci.
11: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
7: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
14: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
5: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata.

0: Allora, Calabria con una storia da ascoltare tutta quanta, perché è una storia che riguarda il nostro paese. Anna Foti è la brillantissima giornalista di La C Network.
1: Grazie a voi.
0: Che è qui con noi. Stiamo raccontando la storia di un mestiere andato completamente perduto, quello delle gelsominaie calabresi. Grazie all'Unione Donne in Italia di Reggio Calabria, che ha realizzato il docufilm La Rugiada e il Sole, gelsominaie di Calabria, raccontiamo la storia di queste donne che faticavano in una maniera, Anna, atroce, per paghe da fame.
1: Io posso fare solo un esempio. Quando è iniziata questa raccolta, nel secondo dopoguerra addirittura si parlava di 25 lire al chilo.
0: Al chilo di gelsomini,
1: perché c'era questa pesatura.
0: Quanto pesa un gelsomino?
1: Per fare un chilo di gelsomini, tra gli 8.000 e 10.000 fiori bisogna raccogliere, ecco. 8.000 e 10.000. C'erano donne, chiaramente, soprattutto le più esperte, perché si andava anche giovanissime, e anche i bambini raccoglievano, come dicevo prima, a volte capitava, e arrivavano anche a raccoglierne 10-11 chili al giorno. Ovviamente immaginiamo la fatica, in quella posizione per ore.

0: continuamente in questi filari che erano veramente sterminati sulla costa ionica reggina. Poi si dovettero fare tante battaglie sindacali. Purtroppo il documentario che siamo riusciti a realizzare, essendo riusciti a raggiungere Legge il Somminaia, possiamo dire di seconda generazione, certo. E non abbiamo trovato in vita purtroppo quelle che occupavano i binari per avere una paga più dignitosa, perché ci rendiamo conto che 25 lire non consentiva una sopravvivenza. Si dovettero aspettare gli anni 70, quindi anche un po' sul finire di questa, certo, raccolta, perché poi col sintetico il gelsomino non fu più raccolto, per avere una paga intorno alle 1000 lire. Però ricordiamo sempre, insomma, con questi sacrifici assolutamente indescrivibili.
1: Allora, sacrifici indescrivibili ancora, e ringraziamo ovviamente per la possibilità di farvi vedere parte di questo documentario che dobbiamo andare a cercare, che bisogna vedere, ancora una parte di questa storia raccontata dalla seconda generazione che si era formata sulle fatiche della prima. Guardate.
2: La gente voleva andare a raccogliere i fiori, non aveva importanza se gli davano poco, se gli davano troppo.
3: C'era talmente tanta disperazione, esattamente.
4: Lo stipendio che lei percepiva era giusto per la fatica e il lavoro che faceva o era troppo basso?
5: Non percepiva niente, solo la disoccupazione.
6: Erano soprattutto loro a lavorare, loro a portare l'economia a casa, ma erano anche il centro dell'economia della zona. L'attività dello sfruttamento, dell'estrazione dell'essenza del gelsomino era la più importante in un periodo che va dal dopoguerra fino a metà degli anni 70. Sì.
1: E come è sempre il paradosso, poi quei profumi fatti con il gelsomino calabrese costavano cifre giustamente altissime.
0: Sì, ecco, la Candelora di San Pantaleo, poi se mi permetti le vorrei nominare tutte le signore che ci hanno aperto la casa per raccontarci la loro storia così. Faceva riferimento al discorso della disoccupazione, perché c'era anche questo risvolto, purtroppo, lo sfruttamento dello sfruttamento, già a paghe basse, ma a volte si sfruttava lo stato del bisogno, quindi davano qualcosa dal campo per mangiare e poi garantivano la disoccupazione, perché le signore lavoravano nei periodi di raccolta, poi c'era un lungo periodo di sosta, quindi si avevano quelle giornate iscritte allo stato per poi avere la disoccupazione, quindi a volte loro non percepivano neanche denaro. Ecco, quella è una storia e siamo riusciti a raccontare anche questo.
1: Qual era, e siete riusciti a raccontare tutto voi?
0: No,
1: siete
0: veramente una parte della storia, purtroppo siamo arrivate tardi.
1: Siete arrivate tardi, ma siete arrivate, Anna. Ci sono storie che muoiono e vengono sepolte. No,
0: infatti,
1: vengono,
0: il nostro piccolo
1: e nessuno le racconta più. Non è piccolo, è grandissimo quello che avete fatto. È grandissimo. Tra l'altro voglio ricordare che la comunità dei calabresi nel mondo, quindi dei calabresi che hanno lasciato l'Italia, è la più numerosa rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Nulla toglie alle altre comunità, ma la comunità calabrese è la più numerosa, che vuol dire che c'è stata più emigrazione. Sono partiti perché non c'era lavoro, se questo era lavoro, il lavoro restava nelle mani delle donne. Qual era il tempo? Qual è il tempo di fioritura? Quali erano i mesi di lavoro?
0: Si andava sostanzialmente dalla primavera, fine primavera, fino all'autunno, ecco quello. Era, infatti, molte ragazze, quelle che studiavano, dice: io accompagnavo mia madre durante l'estate. Questa era l'estate di moltissime ragazze che tra un anno e l'altro facevano questo tipo di attività. E se mi permetti, le vorrei citare le signore, perché ripeto, noi come Udi siamo state accolte in una maniera straordinaria. Le signore hanno aperto le porte, noi siamo dentro le loro case a raccogliere queste storie che per molte sono storie di fatica e di veramente di sacrificio. E siamo state a Brancaleone dalle sorelle Ieriti, Angela e Maria Teresa, poi siamo state a Bova Marina. Ecco, Maria Cristina Larizza, di cui avete mandato un estratto, purtroppo è mancata, non ha potuto vedere, esatto, questo documentario che lei è dedicato, e lei fu una sindacalista con la sorella Teresa, eccola, con la sorella Teresa, insomma, ci ha dato un contributo. E poi siamo stati a San Pantaleo con Candelora Condemi, Silvana Scaramozzino e Angela Rodà. Ci tenevo a citarle perché
1: era assolutamente doveroso.
0: E poi abbiamo i tre contributi maschili, perché su questo sono anche gli uomini che devono raccontare la nostra storia, noi e loro. Tutti insieme dobbiamo raccontare la storia, che è una storia di tutti.
1: Certo.
0: Abbiamo il contributo di Gioacchino Criaco, naturalmente scrittore, che ha dedicato pagine bellissime, poetiche, su questa fatica in molti suoi romanzi, soprattutto Maligredi. E poi abbiamo il contributo di Francesco Catanzariti, che fu deputato, faceva le riunioni di caseggiato, sindacalista sempre del Reggino, che contribuì alle battaglie per ottenere i dispositivi di sicurezza, per dire gli stivali, per dire una cosa che sembra essenziale, che arrivarono con molto ritardo. E poi abbiamo anche il contributo del medico Luigi De Angelis, che ci ha portato nella distilleria di Brancaleone, perché negli anni 30, sorse una distilleria a Brancaleone sul versante ionico reggino, dove si lavorava questa concreta che poi andava oltre Alpe. Quindi era un polo produttivo che si fondava sul lavoro delle donne.
1: Sul lavoro, e aggiungo lavoro, il lavoro è lavoro,
0: era
1: ma
0: lavoro.
1: Sullo sfruttamento delle donne.
0: Sì.
1: Perché il lavoro purtroppo, quando è pensato male, diventa fratello dello sfruttamento. Allora Maria Cristina Larizza, sindacalista appunto, è dedicato a questo documentario. Noi ne abbiamo ancora una parte ed è un gioiello quello che vi mostriamo ancora qui all'Ora Solare.
7: A questo punto il movimento divenne sempre più grande.
2: Un'altra volta abbiamo fatto uno sciopero, io l'avevo organizzato, avevo dormito due notti, io, quasi tre.
8: E quante persone hanno scioperato quel giorno? Quante donne hanno scioperato?
2: Pochissime, perché avevano paura.
8: Di che cosa?
2: Di perdere il lavoro. Portavo un po' di consapevolezza, sì, e andavo a piedi. Vi dico, non avevo neanche una bicicletta.
8: Lo rifarebbe?
2: Sì.
1: E a questa donna che con fierezza ha detto lo rifarebbe, sì, lo rifarebbero. Questo vostro lavoro, Anna, è un lavoro importantissimo. L'avete fatto girare per scuole, per...
0: Allora, la scelta che ha fatto l'Unione Donne Italia di Reggio Calabria è stata quella di non pubblicarlo su YouTube. Infatti non si trova, per una visione, diciamo, anche comoda a caso, in qualunque momento ormai da dispositivi, perché la scelta è stata quella di accompagnare il documentario. Quindi ci invitano e noi andiamo. Andiamo e insieme alla proiezione noi facciamo riflettere su quell'urgenza da cui siamo partiti nell'incontro di oggi. E quindi ci sarà, nell'attesa di un dibattito e di un confronto su questa cosa. Quindi l'UDI di Reggio Calabria è raggiungibile dai profili, con le mail, risponde ovviamente per quanto possibile. Siamo assolutamente appena nella massima disponibilità per poter, insomma, promuovere laddove ci venga richiesto. E le scuole sicuramente, certo, sono diciamo la prerogativa principale.
1: Anche se, come amo dire io, oltre alle scuole bisogna invitare i ripetenti sessantenni,
0: cinquantenni,
1: le coscienze di tutti, che si vadano a cercare, vadano a capire, si vadano a formare su questa storia, una storia di coraggio, perché in Calabria il coraggio non manca, non è mai mancato, di coraggio, di tenacia, di talento, di donne, che grazie all'Unione Donne in Italia di Reggio Calabria, che è contattabile per vedere questo documentario importantissimo, continua a raccontare la storia di quelle gelsominaie. Anna Foti, grazie,
0: no, grazie a voi
1: per la passione.
0: Vorrei veramente ringraziare voi della sensibilità e dello spazio che avete dato a questa storia, che merita di entrare a pieno titolo nella memoria collettiva e nella storia di tutti, davvero. C'è anche la cantastoria, l'unica cantastoria calabrese, che ha composto una canzone che fa da colonna sonora a questo lavoro, che è Francesca Prestia, e mi sia consentito di ringraziare Paola Suraci, che mi ha accompagnato in questo viaggio, e anche coloro che hanno post-prodotto. Io vedo qua un grande dispiego anche di forze tecniche, senza le quali non potremmo fare nulla.
1: Mai.
0: E quindi Franco Cutrupi, Catigallo e Antonio Melasi, per aver consentito di rendere fruibile a tutti questo lavoro. Grazie dell'invito.
1: Allora, Anna Foti è giornalista, donna del sud. Quindi
0: chiaramente
1: la risposta è: non la ferma nessuno. Qualora qualcuno dicesse: ma ferma un attimo, chietatela, non la ferma nessuno, credete. Ed è calabrese. Quindi io la ringrazio tantissimo, anche proprio per la passione e velocità che ha messo nel raccontare, nel contenere questo grazie, che deve essere corale. Quando sentirete Profumo di gelsomino, ricordatevi delle gelsominaie, perché è così che la memoria
0: assolutamente si tramanda
1: e si vive. Tramanda. Anna, grazie infinite.
0: Grazie.
1: Allora io mi risposto da Diego Pizzimenti e Vincenzo Budriesi, che sono due ragazzi di diverse età, entrambi però appassionati, innamorati di quella musica che è tradizione pura ed è terra di Calabria. Noi li ascoltiamo con il cuore e con le orecchie. Grazie.

0: yoga Diego Pizzimenti e Vincenzo Budriesi, che abitualmente non suonano insieme, ma io mi metto qua, piccolina, piccirilla, mi metto in mezzo a voi due. Avete fatto un bel duo, insomma, abitualmente non...
1: Posso parlare?
0: È apposta qua per questo?
1: Non mi viene la parola, Paola Salluzzi qua.
0: Ma no, ma adesso... Diego, è un amore, ma le devono venire le parole, io la ringrazio, sono onorata.
1: Grazie,
0: grazie. Per la sua
1: presenza. Io spero che non guardi mia moglie.
0: Ma io spero invece che la signora guardi, perché no?
1: Lei, quando c'è Paola Salluzzi...
0: Vi giuro, questo...
1: Tutti in silenzio.
0: Questo è un delizioso siparietto che io non mi aspettavo, ma fa così, vero? Diego è così,
2: sì,
0: è carico,
2: è
0: di...
2: È molto simpatico.
0: È carico di energia. Allora, uomo di Calabria, calabrese purissimo, lei la conosce questa storia delle gelsominaie?
1: Sì, io tra le... Noi in Calabria facciamo centinaia di lavori. Io uno di quei lavori che ho fatto... prima di entrare fortunatamente al comune di Reggio Calabria.
0: Sì.
1: Sì, ho lavorato in una ditta che adesso non esiste più, che era, diciamo, primaria, sia in
0: nella
1: Calabria,
0: lavorazione,
1: nella lavorazione del bergamotto, le varie essenze.
0: Le tante essenze, sì, perché sì, la Calabria, sì, è terra, sì. La Calabria è terra di magnifici profumi, e il profumo, se me lo passate, della musica, è un profumo di una pianta che ha radici molto molto antiche. La musica in Calabria, la musica che voi portate avanti, che lei porta avanti, ha proprio una matrice, io dico Magna Grecia, ma è così?
1: Sì, sì. Cioè, non si sa quando è iniziata, perché la musica popolare è iniziata quando è iniziato il popolo.
0: Oh,
1: quindi nella notte, la notte dei
0: nella
1: tempi.
0: Notte dei tempi, bravo.
1: Poi c'è stata la separazione tra la musica colta, sì, e la musica popolare, che era fatta dai popolani. Però la musica popolare è stata sempre quella che è andata avanti, perché il popolo era sempre più numeroso dei ricchi. Ha capito?
0: Bravo, bravo Diego, scusate, bravo Diego. Allora, diciamo anche un'altra cosa, questa musica che voi continuate a proporre è una musica che ricorda anche tanta musica che partiva con i migranti,
1: sì,
0: perché era la musica che i calabresi si portavano dietro quando andavano in tutte le parti del globo.
1: E si portano ancora adesso questi giovani, che adesso c'è la seconda emigrazione, l'emigrazione colta, diciamo,
0: colta,
1: dei cervelli, anche loro portano la nostra musica. Io ho un figlio emigrato a Torino e lui fa questa musica qua. Insieme,
0: posso darle, diciamo, una carezza? Lei è proprio caro, Diego.
1: Grazie.
0: Lei è proprio caro. Senta, grazie. E adesso arrivo subito da Vincenzo. Vincenzo è una meraviglia. Lei quando ha iniziato a seguire questa musica, a fare questa musica?
1: Io non lo so, io sono cresciuto in una famiglia che ha sempre suonato, non lo so, io mi ricordo ero 3-4 anni, si suonava a casa di mio nonno e io dormivo sui sacchi di grano. Se ero proprio piccolino, io ho un nipote di 2 anni che suona il tamburello come me.
0: Ma quanto è bello questo ragazzo! Allora, Vincenzo Budriesi, Vincenzo ha 22 anni?
2: 22 anni.
0: E si vede pure,
2: sì.
0: 22 anni, quindi non ha neanche due volte 12 anni, come dico io. Cosa attira un giovane a mettersi a fare questa musica, a cercare questa musica e a saperla fare così bene?
2: Diciamo che, cioè, parlando di me, io provengo da tutt'altro genere, no? Mi sono appassionato alla musica tremopolare grazie ai miei compagni di viaggio che suonano con me nel mio gruppo, che li ringrazierò.
0: Come si chiama il gruppo?
2: Sono Antico.
0: Perfetto.
2: E li ringrazio.

0: ringrazierò a vita perché mi hanno fatto scoprire questo mondo che ce l'avevo a due passi sostanzialmente dalla,
1: certo,
0: dalla mia vita.
1: Sotto
0: dalla
1: casa,
0: mia, esatto,
1: diciamo così.
0: Mia casa.
1: Eccoli qua, guardatevi quanto sono belli e bravi soprattutto.
0: Ed è grazie a loro che ho scoperto la bellezza di questa musica.
1: Cos'è di bello questa musica, Vincenzo?
0: Io dico sempre che chi è calabrese la percepisce in maniera diversa rispetto a chi magari l'ascolta, l'ascolta e basta. E poi chi la suona e la canta ancora ha un vantaggio in più, perché si teletrasporta all'interno proprio della musica, del genere, di questa tradizione che è da anni che non smette di entrare dentro la vita delle persone, capito?
1: Diventa pelle e sangue, diciamo,
0: esatto,
1: così.
0: Sì.
1: Ti entra nelle vene, no?
0: Sì.
1: Perché questo fa la musica popolare, perché il popolo è tanto, il popolo è numeroso, il popolo viene sfruttato, come è stato nel caso delle Gelsominaie, e la musica calabrese vanta, per esempio, la lira calabrese, niente a che spartire con i nostalgici della lira, che poi è diventata euro. La lira era uno strumento, la lira greca era uno strumento.
2: È uno strumento.
1: Ed è tuttora.
2: Sì, tuttora. Cioè, ha avuto un revival adesso, no? Io mi ricordo quando ho incominciato a suonare io la lira, che suonavo la lira e c'erano 7-8 persone, non di più.
1: Che è uno strumento a corde, no?
2: Sì, giusto? È uno strumento a corde, diciamo, come un mandolino, come un violino.
1: Come un violino,
2: come un
1: esatto,
2: violino,
1: esatto.
2: Però è fatto da un unico ceppo di legno scavato. E poi si scava il legno in un certo modo e poi si applica alla tavola armonica. E poi c'è tre corde e si suona con l'archetto.
1: Che bellezza.
2: Tipo violino.
1: Che bellezza. Allora, la musica, esattamente come era il caso della danza, accompagnava le feste religiose, i momenti di divertimento, i momenti in cui la gente stava insieme. Voi oggi, qui, ora, io me ne vado, perché non posso stare in mezzo, voglio dire, la lira faccio... No. Però, che ci fate ascoltare adesso?
2: E lui canta una canzone. Dici
0: una
2: tu,
0: canzone.
2: Parla tu, non mi facete parlare sempre a me.
1: Dici, parla tu, meraviglioso.
0: È una canzone che ho dedicato, scritto io e musicato insieme al mio gruppo. Una canzone dedicata alla Vergine Maria.
1: Oh, che
0: più
1: bello.
0: Che una canzone, è una preghiera, ecco.
1: È una preghiera. Sono antico, si
0: sono
1: chiama
0: antico.
1: Il gruppo. Allora, signori, io vado via. Qui sono tutti pronti. Ripeto, abbiamo messo insieme due età diverse, ma un'unica passione, la musica.
2: Io dico qua, la prima volta che ho cantato su un palco, perché cantavo prima, però no, sul palco, era il 30 di aprile del 1971.
1: Io le posso dare dopo un bacio in fronte? No, adesso no. Adesso deve suonare, dopo lo prendo a bacioni, signora, con il suo permesso, ovviamente. Signori, Calabria in musica, all'ora solare, vediamo.

0: Maria, vieni. Ah, pure se siete da sola, ogni male voi cacciate. Sentite, abbiamo aperto con Anna Foti parlando delle gelsominaie. Torniamo a salutare con Diego Pizzimenti, che è un capolavoro sto ragazzo, e con Vincenzo Budriesi, che ha scritto questa canzone. Noi salutiamo e ringraziamo tutta la terra di Calabria, tutti i calabresi che ci seguono, quelli che ci seguono via satellite in giro per il mondo, a tutta la Calabria che ci sta seguendo. Grazie, grazie a voi, grazie davvero. Ci vediamo tra poco all'Ora Solare con una storia di altrettanta migrazione ma diversa. Ci vediamo tra poco. È stupenda questa preghiera, è stupenda.
1: Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Buongiorno.
3: Miss Watson?
2: Dica.
3: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
4: Questa è la fine per tutte.
2: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
3: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
5: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
2: Mike!
1: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
2: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
1: Domenica, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Da lunedì al sabato alle 17:30.
0: Bentornati all'Ora Solare, parliamo di giovani, che molto spesso, anche se poco fa Diego Pizzimenti in maniera molto carina diceva tanti nostri ragazzi lasciano l'Italia, vanno all'estero, è un altro tipo di migrazione, però vanno via, lasciano il nostro paese perché molto spesso gli stipendi sono più alti, perché molto spesso c'è anche una voglia di conoscere terre straniere. E cosa fai tu? Vai via e ti porti da casa i sapori, la sto prendendo larga, i sapori che tu ami di più. 8 giovani ricercatori italiani, sparsi per il mondo, hanno deciso, cito, di trovare il balsamo alla loro nostalgia mettendo a punto la ricetta perfetta della cacio e pepe. Ricetta che ha vinto il premio Nobel in una speciale categoria. Ivan Di Terlizzi, fisico e biologo eccezionalmente in Italia, guardatelo qua, che meraviglia di ragazzo. Ivan, ci diamo del
10: ma
0: tu?
10: Sì, ragazzo.
0: Ma sì, abbiamo compiuto tutti e due 18 anni, lui da un po' meno. Ivan è di Bisceglie.
10: Esatto.
0: Quindi già vieni da una terra dove i profumi sono una meraviglia.
10: Cibo importante.
0: Cibo importante. E vivi però a
10: Dresda.
0: A Dresda.
10: Eh sì.
0: Cosa fai a Dresda? Il fisico e il biologo, giustamente.
10: Esattamente, sono un fisico, lavoro in un istituto di ricerca internazionale dove per mia fortuna lavorano anche tanti altri italiani e quindi diciamo ovviamente con altri italiani all'estero si fa comunella, si passa il tempo insieme e ovviamente si cucina. Si cucinano piatti italiani, molto spesso il venerdì sera e quindi diciamo una parte della nostra, diciamo, del nostro tempo passato
0: tempo
10: insieme.
0: Tempo libero e tempo passato insieme è dedicato anche alla cucina. Ma
10: esattamente.
0: Da qua, a vincere un Nobel molto particolare, perché voi adesso starete dicendo c'è il Nobel per la cucina.

0: che ovviamente è ispirato al premio Nobel.
1: Sì.
0: Però è un premio comunque abbastanza serio, nel senso che negli ultimi anni ha, diciamo, è diventato anche abbastanza prestigioso. E ogni anno si scelgono delle categorie, degli
1: articoli. È un premio che motteggia il premio Nobel, nel senso che non è il Nobel vero e proprio, però premia delle categorie che fanno cose...
0: Ah, fisica, biologia, insomma, ogni anno in realtà si scelgono delle materie diverse,
1: sì.
0: Però diciamo fisica tendenzialmente c'è ogni anno.
1: Come avrei voluto averti compagno di classe, tutti i compiti avrei copiato, sì, andiamo avanti.
0: E quindi niente, abbiamo fatto questo, cioè ispirati un pochettino dalle nostre discussioni di cosa cuciniamo questa sera, cosa non cuciniamo questa sera, abbiamo realizzato a un certo punto che la cacio e pepe nasconde in realtà un sacco di fisica molto interessante. E in particolare la fisica delle transizioni di fase.
1: Ora, momento, aspettate un attimo. Allora, la fisica delle transizioni di fase.
0: Esattamente, in realtà è una cosa che noi vediamo ogni giorno, cioè banalmente l'acqua quando diventa ghiaccio fa una transizione di fase,
1: okay.
0: O l'acqua quando bolle diciamo diventa vapore, questa è un'altra transizione di fase. Nel caso della cacio e pepe invece si parte da una salsa che dovrebbe essere omogenea, quella che ci piace, quella che è, insomma, la cremina per essere un po' più semplici. Che però se messa a contatto con una fonte di calore troppo forte, in particolare che ne so, la pasta ancora non abbastanza raffreddata, si fa i grumi e quindi si passa da una fase omogenea ad una fase raggrumata. E quindi nel momento in cui parlavamo del fatto che appunto quanto è difficile fare la cacio e pepe per così tante persone, però cacchio, questa è effettivamente una transizione di fase, perché non trattiamo questa cosa in maniera scientifica, no?
1: Allora, praticamente, quando... Come dice il grande Bruno Barbieri, a noi viene il mappazzone, cioè viene un mattone di formaggio con povere punte di pepe su una pasta che chiede di essere condita, quella cosa significa che abbiamo sbagliato.
0: Esattamente.
1: La fase di transizione, la transizione, abbiamo sbagliato qualcosa.
0: È avvenuta una transizione di fase che non sarebbe dovuta avvenire.
1: Professore, mi aiuti. Allora, attenzione, devo citarli tutti i tuoi colleghi?
0: Ma sì, dai, citiamoli.
1: Giacomo Bartolucci da Barcellona, Daniel Busiello, Matteo Ciarchi, Alberto Corticelli, Fabrizio Olmeda, Davide Revignas e Vincenzo Schimmenti.
0: Esattamente.
1: Tutti loro, insieme ovviamente al nostro ospite, hanno pubblicato lo studio intitolato Phase Behavior of Cacio and Pepe Sauce.
0: Esattamente.
1: Di che cosa seria. Allora, a questo punto, questo studio, per esempio, lui ha detto la pasta non deve essere completamente calda, cioè bollente appena scolata.
0: Allora, di base, se la pasta è troppo calda e viene messa in contatto col formaggio, il formaggio fa i grumi. Quindi diciamo l'obiettivo in un certo senso è rendere la salsa il più resistente possibile alle fonti di calore, in maniera tale che la pasta calda non destabilizzi la salsa e non la faccia raggrumare.
1: Allora, come si fa la cacio e pepe fatta da premio Nobel? Per favore, già che è l'ora.
0: Allora, premesso che diciamo la ricetta che noi abbiamo proposto è una ricetta che non abbiamo inventato noi, diciamo su YouTube si trovano delle cose simili. Noi abbiamo semplicemente dato una cornice scientifica.
1: Valore scientifico.
0: Anche valore scientifico, sì.
1: Forza.
0: Allora, il segreto banalmente è la quantità di amido. L'amido, quando si fa la cremina solitamente, sì, si usa l'acqua di cottura, no? L'acqua di cottura, uh-huh, è un ingrediente che molto spesso si dimentica, che è un ingrediente
1: perché contiene l'amido della pasta.
0: Esattamente. L'unico problema è che molto spesso l'acqua di cottura non contiene abbastanza amido. Quindi, per esempio, un trucchetto che ho letto su Reddit di alcune nonne che quando fanno la cacio e pepe mettono per esempio una patata nell'acqua in maniera tale che l'acqua della pasta sia ancora più
1: ricca di amido.
0: Ora però mettere una patata, usare quel tipo di pasta, diciamo, è tutto un pochettino poco scientifico, nel senso che tante cose possono cambiare. E quindi quello che noi abbiamo proposto, ripeto, anche ispirati da ricette che altre persone avevano già proposto, abbiamo pensato, perché non utilizzare dell'amido in polvere che può essere tranquillamente pesato e quindi si può, diciamo, avere sempre la giusta proporzione di amido rispetto alla quantità di formaggio.
1: E quanto deve essere questa giusta proporzione?
0: Abbiamo trovato che la percentuale, chiamiamola perfetta,
1: sì,
0: è del 2,5% rispetto alla massa di formaggio. Quindi, per esempio, se stiamo utilizzando 100 grammi di formaggio per la nostra pasta, 2,5 grammi di amido. 2,5 grammi di amido messi in acqua, si cucina l'amido in maniera tale
1: in
0: che
1: un pentolino a parte.
0: Esatto.
1: Però.

0: Diventa praticamente gelatinoso. Sì. Tra l'altro, anche quella è una transizione di fase molto interessante.
1: Sta transizione di fase, quanto ci piace.
0: I fisici
1: le mie ragazze là stanno facendo il trattati.
0: I fisici vanno pazzi per le transizioni di fase.
1: Transizione io subito l'avevo denominata fase di transizione. Lasciate perdere, cancellatemi.
0: Ti perdono,
1: allora,
0: dai,
1: transizione di fase.
0: Esatto.
1: Quindi poca acqua, però.
0: Allora, sì, vabbè, diciamo quando... sì, se abbiamo 2,5 grammi di amido, facciamo 25 grammi di acqua. Facciamo fare questa transizione di fase, poi altri 50 grammi di acqua in maniera tale da abbassare la temperatura di questo composto, si unisce al formaggio, si frulla.
1: Quindi so che nella foto precedente voi avevate un frullatore.
0: Esatto, questo magari alcuni chef non sarebbero molto d'accordo.
1: Ma voi siete scienziati, non siete chef solo, siete scienziati chef.
0: Allora, in mia discolpa, abbiamo cucinato molto spesso questa pasta dopo tutta questa avventura per tante persone, tra cui anche molti romani, e nessuno si era lamentato. Quindi...
1: Wow, quello è il 110 e lode è quello.
0: Vale.
1: Quindi si mette nel frullatore.
0: Si frulla. A questo punto questa salsa è prestabilizzata, nel senso che l'amido aiuta appunto a... Allora, nel formaggio ci sono contenute queste proteine che una volta messe in contatto con il calore denaturano e quindi tendono ad attaccarsi. Uh-huh. Se invece c'è dell'amido, l'amido molto banalmente impedisce a queste proteine denaturate di attaccarsi. Però questa salsa va stabilizzata a basse temperature.
1: Sì.
0: E nel momento in cui verrà messa in contatto con della pasta calda, magari aspettiamo 30 secondi dal momento che l'abbiamo scolata,
1: cioè,
0: giusto?
1: Non farla raffreddare.
0: Non è a prova di bomba, però insomma...
1: Cioè non dovete avere il palato di Ghisa per mangiarla praticamente, aspettate un attimo.
0: 30 secondi finché la pasta diminuisce di temperatura, poi si unisce a questa salsa prestabilizzata e... Esatto.
1: Si mescola.
0: E di base vi posso assicurare al 99,9% che non si formeranno grumi, appunto perché l'amido impedisce a queste proteine di attaccarsi.
1: Allora, qua vengono gli applausi, vi prego, perché è di una bravura, di una chiarezza indicibile. Allora, questo gruppo di lavoro che ha studiato dal punto di vista della fisica che cosa accada, tutto è fisica, noi non ce ne rendiamo conto, ma qualsiasi cosa, pure quando ci asciughiamo i capelli, pure quando usciamo, quando si crea il vaporacqueo in macchina perché siamo usciti dalla piscina e improvvisamente non ci vediamo più, tutto è fisica. Ma il premio Nobel, Giorgio Parisi, professore, noi ci inchiniamo di fronte a lei, è rimasto molto intrigato da questa vostra ricerca.
0: Allora, questa è stata una delle più grandi gioie dell'anno scorso, probabilmente. Perché noi abbiamo messo questo articolo online il 3 gennaio. In realtà il 31 dicembre del 2024, però poi è diventato pubblico il 3 gennaio. E avevamo, diciamo, un po' anche un po' di paura, no? Come verrà preso dalle persone questo articolo, prenderanno serio, insomma, piacerà, non piacerà. E la prima persona che in un certo senso ha notato è stato appunto il professor Parisi, che l'ha pubblicato un post su Facebook con il link al nostro articolo. Allora noi ovviamente sul nostro gruppo WhatsApp siamo
1: vi hanno trovato come Jake attaccati
0: al soffitto.
1: Detto,
0: va bene, per quanto ci riguarda va bene già così.
1: Ma se questo vi par poco, quindi il professor Parisi, che è persona, non è solo un genio, è una persona stupenda anche, perché ha proprio questa capacità di saper narrare e di saper ascoltare. Il New York Times e The Guardian, quindi stiamo citando due testate tra le più importanti al mondo, si sono occupate di questa ricerca fatta da voi.
0: Bene, sì, con nostra grande sorpresa, devo dire. Diciamo, nel tempo di 3 settimane, mi sa, siamo finiti appunto sulla prima pagina del New York Times. C'erano la faccia di Trump e di Putin. E sotto invece...
1: Sono stati,
0: il nostro apparato sperimentale.
1: Sono stati premiati alla Boston University durante l'annuale cerimonia organizzata dalla rivista scientifica umoristica, ma attenzione, a parte l'umorismo ci salverà, quando parliamo di rivista umoristica, ovviamente una rivista che pubblica le ricerche che ogni anno sono talmente improbabili come ricerche, nessuno penserebbe facciamo la cacio e pepe secondo legge fisica, e invece c'è qualcuno che l'ha pensato. Abbiamo un messaggio, perché lui è presente qui con noi, ma gli altri li volevamo ben sentire? Eccoli qua, guardate.
2: Ciao Ivan, ciao Paola, io sono Fabrizio Almeda, sono qui a Lista Vienna, se ancora non si è sentito.

0: quota romana del gruppo, quindi devo dire che ho dovuto testare più e più volte la cacio e pepe ed è stata super approvata.
1: Un saluto dal Giappone ai miei colleghi sparsi nel mondo, un saluto a Paola Saluzzi e un saluto a tutte le persone che prima e adesso spero anche di più hanno saputo e sapranno apprezzare una cacio e pepe fatta ad opera d'arte.
2: Saluti dalla soleggiata Dresda, da Vincenzo,
3: 20 gradi all'ombra,
2: esattamente, potete benissimo vedere, è Matteo qui. Grandi fan della cacio e pepe, grandi fan di Paola, salutiamo Paola, salutiamo il pubblico da casa. E niente, lui è un po' così, quindi buona cucinata, buona cacio e pepe.
3: Non sbagliatela per favore.
4: Caro saluto a te e a tutti quelli che sanno apprezzare una cacio e pepe fatta secondo la scienza.
5: Un saluto a Paolo Saluzzi e tutti gli appassionati e le appassionate della cacio e pepe da Barcellona. Grazie mille per averci seguito in questa avventura.
6: Ma voi siete geniali! Vi mandiamo e vi mando baci sperticati ovunque, sparsi nel mondo. Che amori che siete! Bravi, bravi, bravi.
7: Grazie,
6: ripeto,
7: grazie mille.
6: Dal premio Nobel Giorgio Parisi al New York Times, al The Guardian, alla Boston University. Questa è stata la dimostrazione che il vostro lavoro sia arrivato a tutti.
7: Sì, devo dire che diciamo la scala del successo è sicuramente inaspettata, ma sicuramente siamo molto contenti perché diciamo abbiamo saputo mischiare anche un po' di sano umorismo italiano.
6: Certo.
7: Che secondo me
6: male.
7: Ha dato quel quid in più da
6: secondo
7: da farlo.
6: Me, oltre all'amido professore, e mi rivolgo a te Ivan, la ricetta è l'italianità, e non lo dico per bandiera, ma la ricetta è l'italianità, che aggiunge,
7: è vero,
6: no,
7: è vero,
6: aggiunge,
7: assolutamente,
6: dà un
7: assolutamente.
6: Valore netto in più. Siamo arrivati, siamo già arrivati alla fine? Sicuri? Sapete che facciamo? Noi mettiamo l'acqua a bollire. Andiamo, dove lo compro l'amido? L'amido lo compro...
7: Sì, maizena.
6: Sì, insomma, l'amido di mais, che va messo in ragione del 2,5% rispetto al peso del formaggio.
7: Esattamente.
6: Va sciolto in...
7: Acqua.
6: Acqua, poca acqua.
7: Cucinato.
6: Cucinato. Poi va messo con il formaggio... E frullato.
7: Esattamente, scusate chef.
6: Scusate chef, ma tanto io per come maltratto la cucina mi scusate per forza. Scolo la pasta, la lascio un attimo, 30 secondi raffreddare. Il pepe lo aggiungo alla fine.
7: Il pepe lo si può tostare prima e frullarlo con
6: questo
7: la salsa.
6: Questo mi tosta il pepe, però me la fa difficile, professore, abbia pazienza. Va bene,
7: potete
6: il
7: anche
6: pepe,
7: non farlo.
6: Il pepe si può tostare e mettere o prima o dopo. C'è il nostro Francesco disperato, il nostro direttore di studio, che mi dice chiudila sta puntata. Grazie a tutti, Ivan di Terlizzi. Grazie al professore,
7: grazie.
6: A tutti i meravigliosi colleghi che ci hanno mandato un messaggio dal resto del mondo. Grazie a tutti, grazie, grazie. Andiamo a mangiare, forza. Ma siete dei geniacci. Dei geniacci, la fase.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale. E nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
4: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
3: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
4: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
3: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
4: Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
3: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
4: 800 91 31 52. Dona ora.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
5: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
6: Preparati alla battaglia, Mary.
7: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
8: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
9: Che cosa accadrà dopo?
5: Neanche lei è troppo male come detective.
1: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
10: Bernadette, stai sognando?
11: No, madre.
1: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
12: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
11: Che non siano troppo dure, madre.
1: Ripetendo la sua professione di fede.
11: Soffrire e offrire.
13: Suor Marie Bernard è molto malata.
1: La passione di Bernadette.
11: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
1: Domani in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà. Restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdonare le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme, e ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro,
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni a fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

Vivacità, generosità, creatività sono parole che ricorrono quando si parla di lui. Oggi vogliamo parlarvi di Don Alberto Pistolesi, un sacerdote che non c'è più, e vogliamo partire dal suo ricordo e anche dalla sua eredità contenuta nel libro Don Alberto Pistolesi, Il sorriso che parla di Dio. L'autore Paolo Matta, che ospitiamo nel nostro studio. Buongiorno. Insieme a Valentina, la sorella Buongiorno. Di Don Alberto. Buongiorno entrambi, grazie per essere qui con noi. E Valentina, partirei con te per...

0: affidarti il compito di dirci chi era Don Alberto, ma soprattutto chi era Alberto.
1: Ma sicuramente un bambino vivace, un ragazzo allegro, curioso, una persona che fin da subito sviluppa qualità come curiosità, creatività, un grande desiderio però anche di aggiornarsi con l'attualità, di occuparsi dei temi sociali. Questi sono tutti i profili che sono emersi successivamente a livello esponenziale, ma in realtà nascevano già con lui, erano sue attitudini, sue qualità. E oltre a tutto questo, col tempo matura il desiderio di farsi sacerdote. Questa ha sicuramente un'origine molto precoce, anche se poi viene in qualche modo sedata col tempo, perché io ricordo una domenica mattina, lui aveva circa 8 anni, tornavamo a casa dalla chiesa, lui alla fine del catechismo, io da un'attività post-cresima, e dal nulla, senza che fossimo in argomento, mi dice: io da grande farò il prete.
2: Cosa hai pensato in quel momento? Pensavi fosse una cosa detta così, o hai capito subito che era una decisione pensata, una decisione profonda?
1: Assolutamente, era un bambino e quindi io non immaginavo che questa cosa avesse un fondamento. È stata inaspettata e infatti mi sentii in obbligo di dire un qualcosa un po' per alleggerire il momento. Gli dissi: ma sì, hai tanto tempo, puoi sempre pensare di fare qualcos'altro, non è necessario che decida ora. Da quel momento lui in realtà poi non ne parlo più neanche in casa, fino a che in quarta superiore chiese ai miei genitori l'autorizzazione a spostarsi in seminario minore e quindi cambiare scuola e continuare gli studi presso un liceo salesiano. Mio padre in quella sede non fu d'accordo, gli disse che aveva più senso che lui completasse gli studi presso la scuola pubblica in cui era, e successivamente, se fosse rimasto dell'idea di andare in seminario, avrebbe potuto farlo in alternativa all'università. E così fece. Quindi in realtà sembra una storia già scritta che ha origini veramente da lontano.
0: E una volta in seminario lui pian piano comincia, Paolo, a diventare prete. Nel libro emerge sia la figura umana che naturalmente anche quella sacerdotale. Che tipo di sacerdote era?
3: Ci sono molte definizioni. Allora, questo libro, sì, è vero, è firmato da me, ma è scritto a 100 mani, perché è la raccolta veramente di una serie enorme di testimonianze, di scritti, di ricordi ancora molto vividi. Lui certamente è stato, qualcuno l'ha definito una mosca rara, cioè un prete un po' sempre avanti, in grado di intercettare, di capire, di entrare subito in sintonia con chiunque lui avesse davanti, senza alcuna distinzione di appartenenza. Infatti ci sono testimonianze di persone non credenti, di persone di altre religioni. Lui era sempre aperto e disponibile con chiunque altro. Conosce una serie di spostamenti, di avvicendamenti nelle parrocchie, ma credo che poi non lo so se lo sentiremo direttamente dal Monsignor Miglio, credo che poi la sua destinazione finale è più caratteristica, più caratterizzante del suo ministero, sia stata la responsabilità della pastorale giovanile in diocesi, dove lui veramente ha saputo coniugare. Una delle definizioni che troviamo nel libro è che Don Alberto è stato un salesiano prestato al clero diocesano, tanto forte il carisma, le intuizioni, la metodologia di Don Bosco erano presenti in lui, che seppe coniugare l'oratorio, i giovani, con una terza componente che era la parrocchia, perché lui credeva fortissimamente nell'istituzione parrocchiale come scuola di formazione, che è un'altra sua ossessione, la formazione dei formatori. Questo rimane sempre, infatti si parla anche di 15 libri, di 15 diari che sarà un'altra miniera da esplorare, perché questo credo che sia il primo tassello di questo grande mosaico che è la personalità di Don Alberto.
2: Paolo, hai scelto come titolo Il sorriso che parla di Dio. In tutte le foto noi lo vediamo, certo. Don Alberto anche nella copertina.
3: Difficile trovare una foto dove lui non è non è sorridente. Anche questo abbiamo voluto sottolineare, non era un amicone, cioè uno che aveva sempre il sorriso facile. Quel sorriso era veramente l'impronta di una scelta, di un qualcosa che era connaturato in lui. Una ragazza ha scritto: il suo sorriso rimane in me come un tatuaggio indelebile, cioè

0: Anche il momento dell'ordinazione sacerdotale immagino sia stata un'emozione singolare.
1: Sì, è stato sicuramente un grande dono. Il fatto, prima di tutto, di vederlo estremamente convinto della sua scelta e quindi realizzato, benché il percorso poi sia stato lungo, lui era sicuramente nel solco che era stato preparato per lui. Quindi una grandissima ricchezza anche di doni spirituali, perché insomma, vivere con questa vicinanza, una figura così immersa nel Vangelo, così immersa in una sequela attuale, concreta e intensa, è stato anche per la famiglia un grande privilegio e un grande dono.
2: Valentina, posso chiederti oggi, quando pensi a lui, cosa ti viene in mente? Qual è l'eredità che ha lasciato a te?
1: Sicuramente c'è una vasta ricchezza, non è facile perché ho tanti ricordi, tanti frammenti, però questa in particolare direi, lui non credeva nel caso, lui pensava che Dio si manifestasse continuamente nella vita di ciascuno, attraverso le circostanze, attraverso le persone che quotidianamente incontravamo. E vivere la fede con la certezza che non siamo soli, questa è una grande grazia, se possiamo dire così. Lui stimolava tutti a rimanere in ascolto, a creare quello spazio anche di silenzio, di ascolto da cui trarre l'ispirazione, la consolazione, la capacità di essere guidati. Aveva un brano che gli era molto caro tra i vari del Vangelo, che è I discepoli di Emmaus. E lui amava l'arte, in particolare un quadro di Caravaggio, Cena di Emmaus, la seconda, quella più scura. E secondo me sintetizza proprio questo messaggio, che è anche il messaggio che io ricevo, sento di ricevere in eredità. Non siamo soli e sempre possiamo attingere ad una grazia grande, che è quella di vivere una comunione continua. Poi questo ha anche dei riflessi. In particolare il fatto che l'essere cristiano comporta donarsi e servire. Si realizza la cristianità attraverso questo tipo di missione. Non esiste un cristiano che vive per sé e da sé. E lui ha sicuramente fatto sua questa espansione, questa accoglienza, ma anche questo arrivare, questo testimoniare, che lascia la traccia più importante, secondo me.
0: Poco fa Paolo, riferendosi al libro, diceva che è un libro scritto da 100 mani con tante testimonianze. Di tante testimonianze vogliamo sentirne una, che è quella di un suo amico detto Orso. Ascoltiamolo.
3: Sì. Ho avuto la fortuna di collaborare con Don Alberto Pistoresi per tanti anni, sia nella parrocchia di Cagliari e Santissimo Crocifisso che in pastorale giovanile. Don Alberto era un sacerdote che sapeva parlare con i giovani, sapeva incontrarli, sapeva ascoltarli, sapeva valorizzarli, andando a tirar fuori da ciascuno un qualcosa. E questo l'ha fatto utilizzando quelle che sono le peculiarità dell'oratorio, quindi i linguaggi dell'arte, del cinema, del teatro, della musica, dello sport, e in questo modo ha veicolato il Vangelo di Gesù Cristo. Attraverso questi strumenti c'è stata nella diocesi di Cagliari un fiorire di oratori che hanno seguito l'impronta da lui data, e ancora oggi gli oratori della diocesi di Cagliari seguono e vivono secondo questo tipo di impostazione.
0: Noi, grazie alle parole di Orso, grazie alle parole del Cardinal Miglio e alle vostre, noi per primi, grazie a Dio oggi per primi, stiamo conoscendo Don Alberto, e ci sembra di capire che una parola che lo contraddistingue è quella dell'empatia, una parola che forse ai giorni d'oggi ci sarebbe sempre più necessità.
4: Sì, noi abbiamo usato molto spesso, anche nel corso di questa trasmissione, il verbo o all'imperfetto o al passato.

0: remoto. Io invece credo che il verbo che noi dobbiamo usare con Alberto sia il presente, perché è una presenza ancora oggi. Lui stesso diceva, quello che tu fai per te stesso muore con te, quello che tu fai per l'altro è immortale, non muore mai. Credo che questo sia il messaggio centrale e anche la originalità, la freschezza, la vitalità di Alberto oggi, che
1: Allora, Paolo,
0: usare sempre il presente è una presenza.
1: ricordiamo Don Alberto Pistolesi, il sorriso che parla di Dio. Paolo Matta, grazie a te,
0: Grazie a
1: grazie
0: voi.
1: per essere venuto qui oggi con noi e grazie a
2: Grazie a voi,
1: Valentina
2: Tommaso.
1: Pistolesi, grazie, grazie
3: Grazie.
0: Grazie
1: sempre.
0: ancora.

0: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
1: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
2: Voi avete già fatto troppi debiti.
1: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
3: Buona giornata, arrivederci.
1: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
4: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
5: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
6: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata.
7: Che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il Santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
10: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
11: È Verum.
10: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
11: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
10: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
12: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
13: Per il ciclo Stille senza tempo.
14: Buongiorno!
15: Miss Watson?
14: Dica.
15: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
16: Questa è la fine per tutte!
14: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
15: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
17: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
14: Mike!
13: Catherine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
14: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
13: Domenica, in prima serata.
18: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
19: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
20: Viaggia da sola.
19: So badare a me stessa.
21: Non ami ancora.
19: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
18: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: e parliamo di sicurezza alimentare. Quindi mi raccomando, prestate la massima attenzione. Lo facciamo con la dottoressa Antonella Mogliani. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Referente scientifica del progetto Sicurezza Alimentare Casalinga dell'Istituto Superiore di Sanità, che monitora come viene percepita la sicurezza alimentare. Dottoressa, iniziamo proprio dal dire: perché non dobbiamo sottovalutare la sicurezza alimentare in casa?
2: Sì, appunto, è bene contestualizzare, esatto, il contesto, che stiamo parlando appunto del contesto domestico casalingo. Perché? Perché allora, mentre la grande distribuzione o anche le catene di distribuzione del cibo devono soddisfare dei requisiti di legge e ottemperare a questi, in casa queste regole non sono obbligatorie, ma viene lasciato alla conoscenza e alle abitudini di ogni singola persona seguire o no determinate regole. E quindi lo scopo del progetto è proprio quello di migliorare le conoscenze degli utenti consumatori affinché possano poi decidere consapevolmente di adottare delle, chiamiamole così, buone pratiche casalinghe, così da garantire loro stessi la propria sicurezza. Infatti la casa non viene mai percepita come un ambiente pericoloso, sempre l'ambiente dove ci sentiamo a nostro agio, mentre quando andiamo a mangiare ad un ristorante, per esempio, ci facciamo sempre caso se ci sentiamo male dopo aver mangiato lì.
1: Allora, quest'oggi vogliamo vedere punto per punto il decalogo che è stato redatto dall'Istituto Superiore di Sanità a questo proposito. Voi vedete nel nostro studio ci sono tantissime cose, cerchiamo di esaminarle man mano, partendo dal primo punto che riguarda pentole e padelle antiaderenti.
2: Allora, che queste 10 regole sono il frutto dell'elaborazione delle risposte di un questionario che è stato sottoposto alla popolazione, agli utenti del web, in una delle fasi del progetto, per verificare quale fosse il livello di conoscenza, le abitudini e le pratiche degli utenti del web su tematiche di sicurezza alimentare domestica, che abbiamo identificato dopo un'altra fase ancora precedente di monitoraggio del web per vedere quali fossero i temi più cercati. E quella delle padelle è stata una delle domande con una maggiore risposta positiva, quindi gli utenti o comunque le 6.869 persone che hanno partecipato al questionario hanno risposto correttamente che le padelle devono essere cambiate quando ci sono evidenti segni di usura e graffi, come per esempio voi qui avete portato alcuni esempi di padelle. Ci sono delle padelle, bisogna fare sempre attenzione prima di tutto quando si acquista una padella a verificare il materiale e quindi la scheda tecnica della padella. È ovvio che ogni produttore deve rispettare determinati regolamenti per l'idoneità dell'utilizzo di materiale a contatto con gli alimenti. Le padelle con rivestimento antiaderente sono, purché accompagnate da una scheda tecnica adeguata, ovviamente commerciabili, però poi sta a noi mantenerle nel buono stato e quindi evitare di utilizzare spugnette abrasive per lavarle, detergenti troppo aggressivi, oppure utilizzare delle forchette, coltelli che possano tagliare, quindi rovinare il rivestimento antiaderente, e l'utilizzo di elevate temperature. Però ecco, per esempio qui abbiamo l'esempio di una padella molto graffiata, che
0: questa andrebbe
2: inidonea, mentre questa bisogna comunque fare attenzione, per esempio utilizzare nel riporla un foglio di carta da cucina prima di mettere sopra altre padelle, perché poi sappiamo che le impiliamo. Quindi è importante l'accorgimento casalingo per mantenere la salubrità.
0: Assolutamente. E poi, altro argomento interessantissimo, a casa attenti, sapete a chi mi rivolgo, le spugnette.
2: Sì, eccoci qua, un altro di quei temi caldi.
0: Esatto.
2: Questo è stato in realtà una delle domande del questionario abbastanza controversa, in quanto non la maggior parte degli utenti ha risposto correttamente, ma c'è stato un 52%, 47% e un 10%. Un 52% almeno ha dichiarato di adottare la giusta pratica, che è quella di pulirle dopo ogni utilizzo, immediatamente dopo ogni utilizzo, non lasciarle lì e poi dopo lavo la spugnetta. Quindi immediatamente dopo l'utilizzo, perché i residui di cibo possono contenere batteri che in un ambiente umido e caldo come quello della spugnetta, perché viene utilizzata l'acqua calda e viene utilizzata mantenuta in condizioni lasciata lì in umidire, dove la proliferazione batterica potrebbe fare da padrona, e quindi pulirla subito dopo l'utilizzo. Poi l'accorgimento sarebbe quello di, una volta ogni 7-10 giorni, provare a fare una sorta di bollitura, metterle in un pentolino di acqua bollente, lasciarle in immersione per 5-10 minuti, e 5 minuti possono essere sufficienti, e poi magari cambiarle a seconda del tipo di utilizzo che se ne fa, una volta al mese, ogni 2 mesi, perché la quantità di batteri presenti possa essere abbassata, non eliminata. Non possiamo.
1: Però questi sono accorgimenti che ci sono utili in cucina, perché abbassare è importantissimo. Sì. Noi vediamo delle uova che ci danno l'opportunità di parlare della disposizione degli alimenti nel frigorifero, altra cosa a cui dobbiamo fare particolarmente attenzione.
2: Assolutamente sì, questo è stato infatti un altro degli argomenti oggetto delle domande del questionario, dove abbiamo cercato di porre le domande su diversi fronti, senza stare proprio a specificare un'unica domanda riguardo a questo. Le uova sono state anche questo un argomento abbastanza controverso, una risposta del questionario abbastanza controversa, poiché diciamo la maggior parte delle persone, più del 50%, ma non il 90%, insomma più del 50%, le ripone correttamente nella loro confezione originale, nel ripiano centrale del frigorifero. Molti altri utilizzano lo sportello del frigorifero, dove c'è
1: il contenitore
2: di porta uova, e quindi non nel loro contenitore originale, mentre altri le lasciano a temperatura ambiente, perché così vengono acquistate. La corretta risposta è riporle nel loro contenitore originale, nel ripiano centrale del frigorifero, dove la temperatura viene mantenuta costante e la carica batterica, soprattutto di enterobatteri come la salmonella, che sono sulla superficie dell'uovo, viene mantenuta bassa. Il contenitore originale è proprio per evitare che si spargano, diciamo, all'interno del frigorifero questi batteri che comunque sono presenti sul guscio dell'uovo.
0: Altro argomento, dottoressa, interessantissimo, la mia enfasi è perché siamo sempre in difficoltà, il tagliere di legno, di plastica, come dobbiamo fare?
2: Allora, dobbiamo sempre guardare, sempre verificare con i nostri occhi quello che sta accadendo, di legno, di plastica, di alluminio, di acciaio. Allora, prima di tutto bisogna differenziare l'utilizzo del tagliere per carne o pesce crudo rispetto a verdure da mangiare già senza cottura. Ovviamente la carne cruda e il pesce crudo contengono dei batteri che con la cottura vengono uccisi, e quindi subito dopo aver tagliato carne o pesce in un tagliere non è opportuno metterci direttamente l'insalata o le carote, ma perlomeno lavarla bene e disinfettarla. L'ideale è utilizzare taglieri separati. Dopodiché il discorso a parte è il materiale. Il materiale di plastica, si sa che utilizzando i coltelli, che sono comunque insomma taglienti, generano dei tagli sia al tagliere di plastica che a quello di legno, quello di altro materiale. E quindi anche lì il rilascio di microplastiche a forza di utilizzare sempre lo stesso tagliere, che presenta degli evidenti segni di usura, mi sembra che ce ne abbiamo uno qui.
1: Sì, belli usurati a quanto vedo.
2: Ecco, insomma, è sempre un po' alla buona coscienza personale. Cioè, che cosa sto facendo alla mia salute continuando ad utilizzare questo tagliere? E poi diciamo che è la scelta personale, l'importante è che sono consapevole.
1: La consapevolezza ci deve guidare anche nel consumo degli alimenti. Accanto a me ci sono delle classiche insalate in busta che noi acquistiamo al supermercato, vediamo scritto pronte all'uso e così quindi le apriamo, le condiamo e le mangiamo. È corretto o non è corretto?
2: Allora, le insalate in busta devono rispettare anche loro dei requisiti di legge per poter essere commercializzate, e ci sono dei procedimenti industriali che abbassano la carica batterica di queste insalate, tra cui appunto per esempio quelli di quarta gamma, cioè alimenti pronti all'uso, garantiscono che se vengono mantenute nelle corrette condizioni, così come è scritto in etichetta, perché quello che bisogna fare è guardare le etichette. Quello che non facciamo, quello che non viene fatto, è guardare le etichette. Oppure si vede solo la cosa scritta in grande. Se c'è scritto, allora mi fido, però non

0: vado mai a controllare magari il dettaglio. E allora, nelle insalate in busta, diciamo, ci sono le tipologie che sono già lavate dal produttore e magari sottoposte a un procedimento di irradiamento oppure vuoto, spinto, introduzione di gas, che sono deputate proprio per mantenere bassa la carica batterica. Se queste insalate in busta vengono conservate nella maniera adeguata, portate a casa nella maniera adeguata dopo fatta la spesa, allora lì c'è scritto che viene garantita e quindi bisogna fidarsi. Però ce ne sono anche alcuni tipi di cui non viene fatto questo procedimento e quindi vanno comunque lavate. Quindi il mio consiglio è laviamole comunque.
1: Vorrei ricordare anche, perché è interessante, le zuppe pronte. Lei dice che devono essere bollite per almeno 5 minuti.
0: Sì.
1: Anche questo è interessante, questo... forse non sempre lo facciamo.
0: Esatto.
1: Invece io sono abbastanza brava, Giacomo, sulle cose che ci siamo detti, ma c'è una cosa che mi frega: il cibo bruciacchiato. Perché è buono, però fa male.
0: È più saporito, è più per la famosa reazione di Maillard che mantiene il sapore, soprattutto delle carni fatte in padelle adeguate. però quando diventa nero viene prodotta questa sostanza che è l'acrilammide, appunto, che è una sostanza, diciamo, tossica e nociva. E quindi, diciamo che la dose è sempre, il veleno sta sempre nella dose. La cosa migliore da fare sarebbe quella di togliere la parte bruciata, soprattutto questa è specifica per prodotti amidacei, perché è una reazione che avviene tipicamente nel pane, nella pizza e nelle patate, soprattutto, ecco, anche le patatine fritte o le patate al forno, che sono buone, però quanto spesso le mangio.
2: Occorre attenzione e coscienza per quanto riguarda tutto. Voi state vedendo in questo momento il decalogo, l'avete visto, insomma, lo potete anche rivedere all'interno di Play 2000 per prendere punto per punto e avere coscienza di tutto. Dottoressa, grazie per essere stata con noi, per aver messo chiarezza all'interno della nostra casa.
0: Grazie a voi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito

0: vedi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
0: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
6: Bernadette, stai sognando?
7: No, madre.
0: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
8: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
7: Che non siano troppo dure, madre.
0: Ripetendo la sua professione di fede.
7: Soffrire e offrire.
9: Suor Marie Bernard è molto malata.
0: La passione di Bernadette.
7: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
0: Domani in prima serata.

0: andiamo a conoscere Matteo Maio. Buongiorno, lo vedete, lui è un ragazzo giovanissimo, possiamo dire 25 anni, sì. Responsabile della pastorale giovanile di Roma, che sì. Ha incontrato Papa Leone, però arriviamoci con calma gradualmente. Vogliamo partire da quando avevi 19 anni, quindi qualche anno fa. Tu vivi un momento di crisi, che periodo è stato quello per te?
1: È un periodo che, diciamo, poi anche parlando con tanti amici, ragazzi che abbiamo anche conosciuto nel tempo, anche con insomma col direttore Don Alfredo e tutti gli altri, è un periodo che si passa un po' e passiamo un po' tutti di solitudine, di profonda crisi dovuto a relazioni che crollano. Io mi ero lasciato dopo 4 anni di relazione, avevo perso anche tutti i miei amici storici. E quindi il senso un po' di quello che stavo vivendo è crollato. Dicevo, io in questo momento ho tutto, sono fidanzato, ho cominciato l'università, però è crollato tutto da un momento all'altro. E come si esce da queste situazioni, da questa profonda crisi di solitudine? E poi piano piano ho incontrato la pastorale giovanile totalmente per caso, perché Don Alfredo era un mio vecchio viceparroco che mi aveva cresciuto quando ero più piccoletto, poi ha dovuto cambiare e mi ha indirizzato in una parrocchia che è la parrocchia di Sant'Angela Merici, che hanno investito in uno studio di registrazioni. Io volevo registrare una canzone per recuperare o comunque per riprovare con la ragazza che
2: esatto, mi aveva
1: lasciato.
2: Specifichiamo questa cosa. Noi parliamo di cose belle, spirituali, alte, ma te avevi, cioè, ritornare con lei, cioè avevi
0: era
2: questo desiderio.
1: Però questa cosa perché a volte noi ragazzi non la capiamo. Dio chiama un po' così, in maniera grezza all'inizio, no? Questo me ne sono reso conto col tempo. E poi piano piano ti modella e ti chiede poi, modellandoti, di far uscire la parte meno grezza di te e piano piano fiorire. Tant'è che da lì poi abbiamo inventato tutti insieme una radio per i giovani.
0: E quindi... Però raccontaci allora gradualmente. Quindi sì. Tu cerchi questo studio di registrazione. E registri la canzone?
1: No, la canzone
0: no,
1: non è mai
0: stata. No.
2: Si comincia in un modo e si finisce in un altro.
1: Perché abbiamo fatto di tutto, ma di tutto, dal Papa al Giubileo, io alla fine non sono mai riuscito a registrare questa canzone.
0: Vedi?
1: Perché quando siamo arrivati là mi sono fatto accompagnare da il mio migliore amico, che era uno dei pochi rimasti a quei tempi, e c'era un microfono sul tavolo. E guarda, ho pensato di tutto, ma alla canzone no. E l'unica cosa che ci è venuta a dire, ho detto, ma se facessimo una radio per i giovani? Una radio, parliamo di 4 anni fa,
0: certo.
1: Quindi una radio che ci ascolti a noi ragazzi di Roma, perché chi ci ascolta effettivamente? Poi durante il Covid era un periodo difficilissimo e piano piano insieme lui disse subito sì, va bene, mi fido. E cominciamo insomma all'inizio di 4 anni poi di storia con la pastorale.
2: È la storia di giovani senza pretese, la voce dei giovani. È un cammino che include te e tantissimi ragazzi e ragazze. E che cosa hai scoperto durante questo cammino?
1: Allora, a parte ho scoperto la bellezza di ascoltare, perché spesso chiacchiero tanto, parlo tanto.

0: tanto, però come dice anche un po' Papaleone questi giorni, no? Nel periodo di Quaresima, forse il digiuno dalla parola nostra può aiutarci ad ascoltare le parole degli altri, perché noi abbiamo intervistato tantissimi ragazzi, anche sacerdoti, anche vecchi cardinali, vicegerenti, eccetera, eccetera, e abbiamo scoperto anche delle parti di loro che magari non spesso dicono, non spesso parlano anche la loro vita quotidiana, no? Noi vediamo tante figure o anche tanti ragazzi molto impostati a volte, e quando c'hai più tempo per raccontarti, escono parti di te che spesso non riesci a trovare anche un luogo dove parlarne.
1: Tu hai ritrovato quegli aspetti che hai scoperto intervistando altre persone, erano casomai, avevi delle fragilità in comune con loro?
0: Sì, ho scoperto dopo anni che per me è stata anche una terapia. Cioè, nel senso, a volte noi pensiamo che, o almeno io penso che per superare la solitudine, serva sicuramente l'amicizia, che è l'antidoto e, la cura. Però a volte trovare anche una terapia personale tramite l'altro, sempre. E una terapia per me che è stata proprio ascoltare, rivedermi e capire che non sono solo a vivere dei momenti di crisi esistenziale, ma nessuno di noi lo è. E quindi questa cosa mi ha aiutato tanto e mi ha dato tanta forza per dire: ok, ti do la mano, hai voglia di prenderla? Sì. E quando poi senti il tocco, l'abbraccio, le amicizie che nascono, crescono e diventi una famiglia gigantesca, che ormai è diventata quasi tutta Roma, piano piano, poi chissà anche di più perché poi pastorali giovanili, poi nazionali, eccetera, dici: ma forse veramente sono parte di qualcosa di più grande? E quindi da questa domanda ti rendi conto che poi è così. E cominciano relazioni che tutt'oggi ancora sono in piedi, per fortuna, grazie a Dio, e senza di loro a volte chissà dove sarei stato.
2: E molte volte appunto l'altro è un motore per la nostra vita, è qualcosa che ci cambia e non sappiamo nemmeno come. Un altro importante per te, l'hai nominato, è Don Alfredo Tedesco, allora noi vogliamo coinvolgerlo nella nostra chiacchierata. Buongiorno a Don Alfredo Tedesco, direttore del servizio diocesano per la pastorale giovanile di Roma.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, quando Matteo è venuto a bussare alla tua porta, che cosa hai pensato tu che lo conoscevi?
3: Ma in realtà, appunto, come raccontava prima, era una cosa apparentemente casuale. Intanto il piacere di vederlo cresciuto, no? La gioia più bella è vedere piano piano come nell'accompagnare i ragazzi, questi banalmente crescono, crescono sicuramente fisicamente, ma anche poi umanamente, aggiungerei spiritualmente. Ma era venuto semplicemente per chiacchierare, di vederci dopo tanto tempo, lo accennava lui, c'era una necessità, c'era un momento sicuramente difficile, c'era il contesto del Covid e come ricordava lui, semplicemente mi sono proposto nel proporgli una cosa che lui stesso mi aveva chiesto, cioè registrare una canzone, ma mai avrei pensato che sarebbe creato tutto quello che raccontava prima. E una cosa che ci tengo a dire, lì c'è avvenuta per me una conversione, cioè sono passato dall'essere prete in una sola direzione, cioè quasi nell'ottica ti devo dare qualcosa, a questa conversione che è diventata un mi fido. Ho cominciato a dire, è inutile che io pensi di avere sempre la risposta pronta, sempre la cosa giusta da dire. Ho cominciato questa sana e santa follia, penso, del cominciare a fidarsi dei ragazzi, vederli crescere, in fondo fidarsi di Dio attraverso quelle tappe della loro vita. Sulla felpa loro hanno voluto scrivere questa frase, se credo in Dio è grazie a te, no? E quindi il valore di questa relazione, che poi è diventata sempre più bella, ci ha portato a vivere momenti bellissimi.
1: Ripartiamo, Matteo, dall'incontro che hai avuto con Papa Leone. C'è stato un abbraccio, però a un certo punto ti è stato anche chiesto di scrivere proprio un discorso per quel momento. Che emozione è stata?
0: Molto inaspettata, e infatti, come diceva anche prima Don Alfredo, è frutto anche di una lungimiranza di chi ti guida, perché ha insistito tanto, perché io tendevo molto a stare dietro le quinte su questi grandi eventi, e lui ci ha tenuto tanto e ha detto: mi fido di te. E all'inizio ho detto: ma veramente? Poi era da tempo che volevo comunque dire qualcosa al Papa, proprio per le tante situazioni che viviamo noi ragazzi, che vedevo anche che la Chiesa stava vivendo in questi anni, ha vissuto in questi anni. E all'inizio, se devo dire la verità, ho detto, che era un pomeriggio, ho detto: ok, ora mi devo fermare un attimo, ci penso un momento più là, e l'ho scritto di notte in realtà. Quando un po', diciamo, in solitudine, in tranquillità, in preghiera. E la cosa più bella è stata potermi immaginare

0: quello che non solo il Papa poi avesse letto, cioè, ma quando l'avrebbe letto. E poi mi sono immaginato magari che lui in camera, prima, magari la sera prima o i giorni prima, avesse potuto leggerlo da solo. E quindi come delle parole di cuore a cuore che potessero arrivare a lui nel dirgli ti voglio bene, cioè non sei solo in quello che stai portando avanti, le responsabilità che hai, cioè i giovani di Roma ti sostengono.
1: E allora vogliamo tornare insieme a quel momento? Guardiamo.
2: Caro Papa Leone, ti vogliamo bene, non sei solo. Mi chiamo Matteo e sono semplicemente me stesso, una voce tra le tante di Roma. Oggi non parla un io, ma parla un noi che parla, che sorride, che è felice, che si scambia la pace. Caro Papa Leone, molti ragazzi oggi si sentono profondamente soli. Purtroppo tanti vedono ancora tutto nero. Qualcuno ha persino perso la voglia di vivere. Questo, alla mia età, non riesco ad accettarlo. Essere qui oggi è un miracolo. Grazie di cuore a tutti per quest'anno, per il vostro cuore donato. Vi voglio bene. Papa Leone, grazie per tutto quello che fa per noi. Le vogliamo bene, non è solo. Possiamo abbracciarla?

0: Matteo, che emozione è stata?
1: Fino a quel momento era difficile aspettarsi tutto questo, ma è stato frutto di tutte le relazioni che abbiamo vissuto in questi anni. Arrivare lì, abbracciare il Papa è un po' indescrivibile. E la cosa più bella è stata quello che poi mi ha sussurrato all'orecchio, che è stato grazie Matteo, ma Gesù fa un po' questo alla fine, cioè un po' ti ringrazio per quello che fai nella vita e poi ti chiama per nome. Insomma, essere chiamati per nome davanti a tutti, ma poi dal Papa, è qualcosa che ti entra proprio nel cuore e tu la prima cosa che dici, ma perché io? Cosa faccio ora con tutto questo? E l'unica cosa che posso fare è donare la mia vita a questo, ai ragazzi e alla Chiesa che mi ha adottato praticamente. Quindi io non posso fare solo, posso fare solo questo, restituire tutto.
2: Io vorrei sentire Don Alfredo. Don Alfredo, cosa provi nell'ascoltare le parole di Matteo, nel vedere quell'abbraccio, anche pensando da dove è partito Matteo, anche dal ruolo che hai avuto tu, e vedere quell'abbraccio con Papa Leone?
3: Ma io vi direi che la gioia di un padre è vedere quando il figlio diventa grande e gioisce per i successi, per le gioie del figlio. Allora, chiaramente questo è un po' il rapporto che c'è, e nel pensare, nell'ascoltare Matteo, intanto era una fortissima emozione, veramente mi scendevano di nuovo le lacrime a ripensare a quel momento, nel rivedere come i ragazzi si fanno grandi e poi alla fine li devo portare lì, li devo portare certamente al Papa e chi c'è dietro, quindi al Signore, no? E questa per me è la gioia più bella, vedere quando in qualche modo Dio abbraccia la nostra umanità, anche la nostra fragilità. Mi è piaciuto di Matteo tanto questo aspetto, l'essere senza maschere. Penso che l'invito sia arrivare davanti al Signore senza maschere. Allora questo rimanere veri, autentici, e vederlo così per me è davvero qualcosa di più pieno, che rende compimento anche di questo cammino. In fondo, che cos'è la pastorale giovanile a Roma e la pastorale giovanile poi nel mondo? È proprio questa attenzione di una comunità nel far generare, nel far crescere i giovani, farli diventare grandi nella fede e nella umanità. E questo è avvenuto il 10 gennaio, io ho ritrovato un po' il culmine, il compimento di tutto quello che stava succedendo e che abbiamo vissuto prima. Penso al giubileo, penso ai tanti momenti, ma quel momento lì è stato, diciamolo, anche un po' più romano, il momento più romano, perché noi da romani viviamo anche questa attenzione un po' al mondo intero. Invece vedere questi volti più particolari, più legati a Roma, tra cui quello di Matteo e di tanti altri giovani, chiaramente porta con sé tante tante emozioni.
0: Le parole di Don Alfredo e Matteo sono parole di affetto paterno e da padre, come sacerdote. Tutto questo arriva addosso a te, che sei un ragazzo di 25 anni e che come responsabile della pastorale giovanile di Roma già ti accolli, fra virgolette, la paternità di tanti giovani più piccoli di te che hanno vissuto magari quello che tu hai vissuto quando avevi 15, 16, 17, 18, 19 anni. Ti senti in qualche modo preso da questa responsabilità e come pensi di poterli accompagnare nel loro percorso di vita?
1: La cosa più bella di un padre, ma anche tante altre figure, no, che poi ti accompagnano, è non far sentire questo peso. E diciamo, veramente quello che c'è scritto dietro la schiena è proprio questo, se credo in Dio è grazie a te, è chiaro che dove mi stai portando, e quindi è un cammino che si fa insieme piano piano, mi toglie anche tutte quelle che possono essere responsabilità delle vite, relazioni, pesi anche di altri, no? Che poi in realtà è quello che fanno anche i sacerdoti ogni giorno, no? Le mamme ogni giorno, i papà, è una cosa che siamo chiamati a fare tutti nel mondo, prenderci un po' cura dell'altro. E forse la cosa più bella è poter dire grazie e comunque riconoscere questo che viene fatto da figure, da padri, madri che incontriamo durante la vita. Perché se no, se noi non ringraziamo mai, se noi non ci rendiamo conto, non prendiamo mai consapevolezza di questo, ci chiudiamo in un io che poi crolla tutto. Invece se noi cominciamo a costruire relazioni tra questo, prendiamo consapevolezza di quello che possiamo fare insieme, le responsabilità, ma non si sente, perché è la vita stessa, capito? Non si sente pesi, niente, perché è una condivisione, è un condividere più che condividere.
2: Matteo, grazie. Bello. Grazie per essere stato con noi. Don Alfredo Tedesco, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.

0: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
1: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
2: Voi avete già fatto troppi debiti.
1: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
3: Buona giornata, arrivederci.
1: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
4: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
5: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
6: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata.
7: Ami l'estate? Ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
8: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
9: Per il ciclo Stelle senza tempo.
10: Buongiorno!
11: Miss Watson?
10: Dica.
11: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
12: Questa è la fine per tutte!
10: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
11: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
13: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
10: Mike!
9: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
10: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
9: Domenica, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
14: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
15: Viaggia da sola.
14: So badare a me stessa.
15: Non ami ancora.
14: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
9: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Da lunedì al sabato alle 17:30.

Venerdì. Al nord pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo prevalentemente soleggiato e asciutto. Isolati temporali soltanto sui confini alpini occidentali. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima leggermente meno caldo. Cielo sereno e picchi termici di circa 38 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, pressione meno salda. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei rovesci temporaleschi sulla Sicilia sudorientale, Sardegna e rilievi calabresi. Vediamo ora la tendenza per sabato.

8:27, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, vediamo le principali notizie. La questione migranti in primo piano, occhi dell'Europa puntati su Ceuta e Melilla, confini blindati, Piantedosi in Parlamento conferma stop a Schengen finché ci saranno rischi, sicuramente fino a Ferragosto la Spagna. Intanto incrementa i controlli sui passeggeri italiani. In Medio Oriente gli Stati Uniti avvertono dalla prossima settimana misure mai viste prima contro l'Iran. La minaccia della Casa Bianca sarà una combinazione tra isolamento economico e blocco fisico dei porti dello Stretto di Hormuz. L'assedio israeliano di Qusra in Cisgiordania scatena l'ira di Trump. Il villaggio palestinese nel nord del paese è da 5 giorni assediato da coloni che ne rivendicano la territorialità. L'ambasciatore statunitense parla di attacco terroristico. Proposta di tregua di Kiev sugli attacchi russi agli obiettivi civili nel Mar Nero, si attende la risposta del Cremlino, intanto Lavrov accusa l'Europa di bloccare le navi russe per finanziare la guerra in Ucraina. Sisma in Colombia, sale a 281 il numero dei morti, quasi 4.000 i feriti e 379 ancora i dispersi. Oltre 10.000 abitazioni risultano distrutte, occhi puntati sul vulcano Puracé che resta in allerta arancione. Piogge torrenziali in Giappone, 4 le vittime, una donna rimasta bloccata in auto è ricoverata in gravi condizioni. Il governo chiede l'evacuazione di 126.000 persone, colpita soprattutto la parte centrale dell'arcipelago. E continua l'attività eruttiva dell'Etna, nuove fontane di lava dal cratere del vulcano siciliano. Gli esperti non registrano alcuna regressione del fenomeno. Disagi all'aeroporto di Catania, stop ai voli fino alle 2 del 15 agosto. A Colleferro, vicino Roma, sfiorata la tragedia. Maxi esplosione e successivo incendio in un'azienda che produce munizioni per la difesa. Spaventose le immagini, nessun ferito però. Tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. E proseguono le indagini a Trapani sulla morte di un operaio e del suo soccorritore, il primo deceduto per le esalazioni che provenivano dall'impianto di depurazione su cui stava lavorando, il secondo morto invece durante il suo soccorso. Carburanti, sequestri preventivi per oltre 1 milione di euro, operazione della Guardia di Finanza nei confronti di una società di trasporto merci a Torino, accusata di aver speculato sulle accise sui prodotti energetici. Almeno 20 feriti, di cui 2 in gravi condizioni per il deragliamento di un treno in Inghilterra, è successo a Brinton, nel sud-est del paese. Il convoglio era partito da Londra. La causa dell'incidente rimane ancora sconosciuta. Il 14 agosto del 2018 il crollo del Ponte Morandi, oggi a Genova il ricordo dei 43 morti, il Comitato dei Parenti delle Vittime propone la creazione di un museo diffuso che collochi le macerie nei luoghi di origine delle vittime. E il 15 agosto del 1936 moriva la poetessa e scrittrice sarda Grazia Deledda, premio Nobel.

per la letteratura nel 1926, numerosi gli incontri e le celebrazioni in Sardegna e in tutta Italia, tra i suoi scritti più famosi Fior di Sardegna, Canne al vento e Marianna Sirca. E sarà proclamata oggi la Carta di Leuca al culmine dei 3 giorni di incontri, di preghiera, conferenze e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace e di dialogo tra i popoli, tanti giovani provenienti dall'Italia ma anche da Cipro e dalla Palestina. Stamattina poi la messa presieduta dal Cardinale Pizzaballa, uno dei più autorevoli protagonisti della vita della Chiesa in Terra Santa. 8:31, per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno più tardi.

0: Celebriamo oggi la memoria di San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero e martire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che al santo presbiterio

0: verso il prossimo, concedi a noi, per sua intercessione, di impegnarci senza riserve al servizio degli uomini per la tua gloria e di conformarci fino alla morte a Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: così dice il Signore Dio a Gerusalemme: tu sei, per origine e nascita, del paese dei Cananei. Tuo padre era un amorreo e tua madre un'itita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti. Ma come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue, e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Diventasti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.
1: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.
2: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché la mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
1: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.
2: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime.
1: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.
2: Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
1: La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato.

0: farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla?» Rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio». Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi». Egli rispose loro: «Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Una legislazione sul divorzio non dice che il divorzio sia lecito, tantomeno buono. La legge riconosce realisticamente che il male c'è ed è legislazione buona nella misura in cui ne contiene gli effetti negativi. Le divisioni sono sofferenza per tutti. La legge regola il male, ma non trasforma il male in bene. Mosè, per la durezza del vostro cuore, vi permise, dice Gesù, cioè un cuore incapace di amare veramente. Gesù va oltre la prospettiva della legge per offrire il Vangelo. Per lui tutto diventa occasione per un bene maggiore, che è la misericordia e il perdono. Gesù ci toglie il cuore di pietra e ci dona un cuore nuovo, ci dà il suo spirito, perché possiamo vivere la sua legge di amore. Poi fa un discorso sul celibato. Chi si è reso tale per il regno dei cieli? Celibi e sposati sono chiamati tutti ad amare il Signore, ma il celibato è un dono di Dio, un carisma a servizio della comunità. È una scelta che può fare solo chi è stato scelto dal Signore. È una risposta di amore a una proposta del Signore. Matrimonio e celibato testimoniano lo stesso amore per il Signore, ma per due vie diverse, secondo il dono di Dio. Per questo cerchiamo di costruire

istituire qui un istituto secolare per amare il Signore che qui si è manifestato col volto di Maria e le sue lacrime. E ricordo la testimonianza di Lucia, di quel nome e non il cognome. Io ho visto chiaramente con i miei occhi il viso bagnato della Madonnina, diceva, persone che asciugavano con un fazzolettino o un pezzettino di cotone, però rispuntava di nuovo il viso bagnato. Diceva, se lo vogliamo ricordare, Papa Francesco, a proposito delle lacrime della Madonna, che queste sono segno della compassione di Dio, che con questa compassione ci perdona sempre. Cioè Dio si coinvolge nelle nostre sofferenze. Dio ha compassione, compatire, patire con, soffrire con. E Dio si inserisce nelle nostre situazioni di vita, di sofferenza. Confidiamo nel Signore, diceva San Massimiliano Kolbe, di cui oggi celebriamo la memoria, rimettiti in tutto alla Divina Provvidenza attraverso l'Immacolata e non preoccuparti di nulla.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo e fa che sull'esempio di San Massimiliano Maria impariamo a offrirti il sacrificio della nostra vita per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, il sangue versato dal Santo Martire Massimiliano a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che siamo infiammati da quel fuoco di carità che San Massimiliano Maria attinse da questo convito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siamo in Quaresima ed è il momento giusto per raccontarvi una bella storia di conversione, una storia che ci porterà a Lourdes, che è un luogo particolarmente importante e che ci farà capire come poi la fede sia un fatto singolo ma che coinvolga anche un'intera famiglia.
1: Noi questa storia la vogliamo raccontare a tutti voi e vogliamo raccontarla anche a Don Luigi Maria Picoco, a cui diamo il buongiorno. E la protagonista della storia è Brunella. Brunella Cerusico, grazie Brunella,
2: grazie a voi,
1: per essere stata con noi. E per voler condividere la tua storia con tutti noi. La tua storia, possiamo dire, Brunella, che ha un prima e un dopo.
2: Sì.
1: Vogliamo partire dalla vita del prima. Tu avevi una vita, possiamo dire, apparentemente non ti mancava nulla, avevi tutto.
2: No, avevo, non apparentemente, proprio non mi mancava.

0: mancava nulla, era una vita piena. Era una vita piena di tante cose, di molte cose importanti. C'era il denaro, c'era una bella famiglia, c'erano i viaggi, c'era il lusso, c'era tutto.
1: Un papà che era un attore famoso, ricordiamolo.
0: Che era un attore famoso,
1: Enzo
0: c'era
1: Cerusico.
0: Tutto. Due belle famiglie, perché quella mia, ecco, era una famiglia artistica, invece quella di mio marito era una famiglia a Roma famosa per il pane, per la pizza, perché Frontoni sono conosciuti per questo. E quindi io avevo tutto. Avevo un'attività, perché avevo un ristorante che ho gestito dall'età di 16 anni, ancora prima di sposarmi, ho gestito questo ristorante e amo definirmi, ero un piccolo capo, una direttrice d'azienda, perché avevo dipendenti sotto di me, insomma, era una bella testa.
2: E che succede poi, Brunella? Com'è che tutto quanto poi cambia?
0: Perché cambia, perché però devo dire un piccolo particolare: in tutto questo c'era un qualcosa che in me non andava, cioè all'apparenza avevo tutto, interiormente ero una persona un po' assente, un po' apatica, un po'. Sentivo che mi mancava.
1: Per questo io dicevo quell'apparentemente, perché secondo me è d'aiuto anche a tante persone che ci seguono.
0: Esatto, ero un po' apatica, un po' scontenta, mi mancava qualcosa. Oggi saprei dire che cos'è che mi mancava, allora no, era solo una mancanza. E poi mi sono ammalata e ho scoperto di avere la sclerosi multipla, avevo già tutte e tre i figli. E in quel momento ovviamente la malattia si è portato via un po' tutto, quindi si è portato via il lavoro, si è portato via la mia forza, si è portato via tutto quello che c'era, tutto quello che avevo costruito in un po' di anni, e se l'è portato tutto via la malattia. E ovviamente la prima cosa che è crollata è la mia autostima, perché io sono forte, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, è crollato tutta la mia autostima e tutto quanto. È proprio in quel momento che ho cominciato a cercare per sentirmi viva, un qualcosa che mi proteggesse, perché mi sentivo spogliata, nuda. Però devo dire una cosa, che ho accettato questo anche di denudarmi, nel senso di dover dire non sono niente, sono piccola, pensavo di essere X e invece sono Y, cioè sono misera. Quindi ovviamente Dio da piccola ne avevo sempre sentito parlare, perché io sono stata una cristiana, quello che noi diciamo tiepida, no? Una cristiana che andava a messa, ho fatto le scuole cattoliche, ho fatto tutto quello che si è. Però
2: Brunella, rimaniamo un attimo nel momento in cui uno perde tutto quanto, uno pensava di essere X, come hai detto tu, e poi si sente Y. Ci si trova, quando uno dice, Don Luigi, vivo l'inferno, sto vivendo l'inferno, ci si trova nella peggiore situazione in cui uno crede di poter essere. Allora in quei casi lì che cosa succede? Se uno pensa a Dio, si può legittimamente chiedere, ma allora Dio dov'è che sta in tutto questo?
3: Beh, certamente, anzi, questa è una domanda, perché è la domanda della svolta nella nostra esistenza. C'è un momento della vita in cui viviamo nell'illusione di avere le redini, no? Di poter controllare tutto e di aver capito anche tutto. Poi accade qualcosa nella vita che ci mette completamente in discussione, quello che avevamo costruito come un castello di carte crolla, e in quel momento la sensazione è quella di trovarsi davanti al nulla. Invece in termini di fede è l'inizio di qualcosa, ma tu non lo sai ancora. Come quando Gesù nel Vangelo dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, porta molto frutto. Però c'è un verbo che unisce questi due passaggi, che è il morire. Cioè, muore una vita, muore un modo di vedere le cose, muore uno stile, muore una mentalità. E la morte non è mai una passeggiata, è una morte, appunto. Poi c'è una luce pasquale che attraversa quella morte, ma ci si arriva lentamente. All'inizio tu pensi che è semplicemente finito tutto. Credo, vero Brunella?
0: Esattamente.
1: Brunella, a quel punto cosa succede?
0: A quel punto ti rivolgi a Dio e devo dire che, come amo chiamarlo io, Dio è un gran transformer, è un gran trasformatore, perché tutto quello che gli consegni lui lo trasforma. non toglie nulla, perché a me non ha tolto la malattia, non ha tolto la disperazione, non mi ha ridato quello che avevo, ma ha trasformato tutto questo in una cosa meravigliosa che io potrei dirvi oggi per farvi capire, perché è un po', bisogna provarle queste cose per capirle. Potrei dire oggi che non la ricambierei più con quello che avevo prima. Cioè, se io dovessi ridonare tutta la mia miseria per riavere la ricchezza che avevo prima, non esiste proprio. Mi tengo tutto quello che ho.
1: Questa è un'affermazione forte.
0: È forte, tant'è che io sono arrivata a benedire quasi, sembra un'eresia, la mia malattia, perché se la mia malattia ha portato la mia perdita di tutto, ha portato a questo, io oggi sono la persona più felice del mondo.
1: Prima abbiamo visto delle immagini che arrivano in diretta da Lourdes. Sì.
0: Perché
1: tutto è iniziato, nella tua storia...
0: è tutto iniziato da Maria. Io dico sempre Maria, che in genere è Gesù che ci dona la madre, ci presenta la madre. Io ho fatto il contrario, è la madre che mi ha presentato suo figlio.
1: Come arrivi a Lourdes?
0: Beh, io arrivo a Lourdes perché ovviamente nel momento di disperazione, questi sono i vari passaggi, le varie pillolite che ti manda poi il Signore, no? Perché ho conosciuto delle persone che andavano a Lourdes. Vieni, vieni, dico, ma che venga a fare, ma è faticoso per me, non ti preoccupare, tant'è che mi hanno addirittura fornito un pullman con il bagno dentro, con tutto quanto. A quel punto ho detto devo andare, insomma, quasi faccio un favore, se no fai brutto. Sono andata a Lourdes e quando stavo là, a parte che Lourdes è un luogo che non esistono Caraibi, non esiste niente, è stupendo, tutto è bello, pure gli alberi sono belli, tutta un'aria particolare, un odore particolare che si percepisce stando lì. Io ci avevano fatto nel pullman una sorta di quando siete lì davanti dovete chiedere qualcosa, perché il Signore, io dicevo, che cosa chiedo io? Poi quando sono arrivata lì ho visto tutto quello che c'era intorno a me, ho detto mi sento quasi quasi fortunata, perché ho visto tanti bambini in situazioni tragiche, però quando stavo lì ormai era arrivata fino all'urto, qualcosa dovevo chiedere anch'io, no? Io ho chiesto la forza, ho detto alla Madonna dammi la forza. Per come raccontavo prima a Don Luigi, avevo una figlia di 12 anni, dico dammi Madonna la forza di portarla perlomeno fino a 18 anni, ero rimasta sola, non avevo più niente, non avevo più lavoro, non avevo più casa, non avevo un qualcosa con cui andare avanti, ho detto dammi la forza di portarla fino a 18 anni, mio marito se n'era andato, insomma una serie di cose. E io mia figlia l'ho portata fino a 30 e l'ho fatta anche sposare, quindi l'ho fatta studiare e sposare. Quindi credo che quando si dice che Dio dà molto di più, tant'è che ogni tanto scherzando dico ma forse è un po' troppo, basta.
2: E allora spiegaci, nel frattempo noi vediamo le immagini che ci arrivano in diretta da Lourdes. Lì a Lourdes che cosa succede dentro di te? Tu chiedi di trovare questa forza, forza fiorisce, viene fuori da qualche parte.
0: Questa forza, quando sono tornata, ho avuto a parte questa forza, ma anche questo desiderio di capire da dove veniva questa forza, perché io sono una fifona cronica, io sono una paurosa, ho sempre vissuto prima con mia mamma e poi a 18 anni mi sono sposata, quindi diciamo che non sapevo nemmeno come portare avanti la mia vita, come gestirla, no? Quindi ho detto, ma da chi viene tutta questa forza? E ho cominciato a andare, entravo, uscivo da una chiesa, parlavo con un prete, con un altro, perché volevo capire chi era questo Dio, che io conoscevo sulla carta, ma non conoscevo intimamente. E quindi mi hanno invitata a una catechesi, e sono andata ad ascoltarla, sempre io faccio sempre i favori, sempre per favore di questa amica che mi aveva invitato, e detto vabbè vado, dico ma tanto sarà la prima e l'ultima volta, perché come faccio io a uscire, perché la sera per andare agli incontri dico mi rimane difficile. E insomma, per farvela breve, io sono 17 anni che sto in questo cammino neocatecumenale e ho incontrato il Signore, mi ha messo davanti tanti fratelli che mi hanno supportato, che mi hanno aiutato in tutto, e ho cominciato quindi a frequentare la chiesa, ho cominciato a leggere la parola, ho cominciato a fare questo cammino che in realtà è un cammino, e devo dire che la mia vita si è trasformata giorno per giorno, perché non è stata una botta, giorno per giorno, e si trasforma ancora oggi giorno per giorno. Tant'è che io riesco a leggere in tutto ciò che mi succede, perché attenzione, non è che quando si prega o quando si è bravi o quando si frequenta spariscono tutte le disgrazie. Le disgrazie ci sono comunque, perché è la vita, è la nostra vita, le malattie ci sono, i problemi ci sono anche tra noi, ma si risolvono perché c'è Dio con noi, e quindi tutto ciò che sembra un problema poi diventa una cosa che si risolve. Anche tra noi fratelli di comunità si discute, si litiga, ognuno ha le sue teste, siamo tutti diversi, ma poi alla fine si arriva a una cosa comune, che è il perdono, l'amore, che è la cosa più importante.
1: Brunella, io ti chiedo di guardare lì davanti a te, perché c'è qualcuno che ti vuole dire una cosa.
4: Ciao mamma, so che non ti aspettavi di vedermi qua, invece nonostante l'imbarazzo ho deciso di accettare l'invito e sarò molto breve, perché sai che fatica sto facendo, però non potevo non salutarti e dirti che ti voglio bene innanzitutto e dirti grazie per l'esempio di donna che sei, per il tuo coraggio, per la tua fede soprattutto. È stato un percorso non facile il tuo, però hai aperto il cuore, ti sei lasciata guidare, e per me questo è stato molto importante per essere la donna che sono oggi. Anche la tua vita ha contribuito al mio cammino di oggi, quindi ti ringrazio. Ti mando un bacio e saluto tutti quanti. Ciao!
1: E lei è Nicole, è la ragazza che hai portato a 30 anni al matrimonio.
0: È la ragazza che ho portato a 30 anni, e credo che questo sia stato il vero miracolo della mia vita, perché Nicole era una che quando sono tornata da Lourdes mi prendeva in giro, perché leva questa statuetta, leva questo santino, questa casa è diventata una chiesa, insomma buttava tutto all'aria e io ci soffrivo tanto, no? Oggi Nicole è una ragazza molto credente, è entrata in cammino anche lei, ha una famiglia meravigliosa con la quale prega, e c'ho la piccolina di 2 anni e mezzo, Chiara, la nipotina, che il sabato sera gli dice: mamma, andiamo da Gesù? Andiamo da Gesù.
2: Allora, noi immaginavamo, ma Nicole stessa ha detto, non ti aspettavi che ci potesse essere Nicole, te lo aspettavi, magari da Daniele, ma non da Nicole, esatto, ma comunque Daniele c'è, Daniele, eccoti!
5: Vi credevate che mancavo pure io, eh? Invece dopo Nicole c'è sta la pecorella smarrita, che so io.
2: Allora Daniele, visto, noi siamo abituati a vederti in altra veste e in altra opera, perché quando vieni qua fai le pizze, ci racconti le storie, invece adesso sei chiamato a raccontare una storia che ti riguarda. Come hai vissuto personalmente questo percorso di mamma?
5: Ma guarda, mamma, come già ha detto Nicole, è una donna molto forte, infatti scusate ma mi commuovo quando dico questa cosa, perché mentre con mia sorella ha fatto più la mamma, perché mia sorella è più piccola di me di 10 anni, io sono cresciuto con mia nonna che mi ha fatto da mamma, perché mamma ci ha avuto a me e mio fratello che eravamo giovani, quindi questo rapporto con mia madre io lo sto recuperando da grande. E vi sembrerà strano, ma lo sto recuperando tanto anche grazie a voi, perché a casa nostra, a casa di mamma, è collegata sempre su TV 2000 e il vostro programma, quando vengo io, sta prima del rosario e dopo la messa, quindi praticamente cosa più bella per lei non poteva accadere. Quindi grazie a te Giacomo, grazie a tutta TV 2000.
1: Daniele, possiamo dire noi grazie a te, perché davvero questo ci fa commuovere a noi, perché è bellissimo quello che hai detto, e se noi abbiamo contribuito anche in una piccolissima parte, questo ci ripaga di tutto ed è una gioia immensa.
0: Senz'altro.
1: Grazie davvero da tutti
0: noi. Il tuo rapporto.
1: Grazie.
2: Daniele, rimani con noi, perché volevo chiedere a Don Luigi proprio questo. Molte volte anche in questo studio, quando si parla di malattia si dice che coinvolge non solamente il singolo, ma coinvolge tutti. C'è anche un altro risvolto della medaglia. Quando si parla di conversione, quando si parla di fede, a prescindere dal fatto che uno poi vada a messa tutti i giorni o meno, comunque la bellezza che uno porta nella sua vita, come Brunella ci ha testimone quest'oggi, è una testimonianza che è diffusiva di sé.
3: Il bene è diffusivo, lo insegnava San Tommaso, anche il male lo è. E diciamo che quindi quello che capita nella vita di una persona inevitabilmente tocca le relazioni che gli sono accanto. Ed è proprio vero che i veri cambiamenti sono graduali, lenti, e poi sono un cambiamento di sguardo sulla realtà e sulle cose, è un giudizio diverso proprio sulla nostra esperienza, e sulla qualità, sul gusto dell'esistenza. Quando una persona comincia a gustare la vita in un modo completamente diverso, si inonda il suo cuore di quelli che sono i frutti dello spirito, cioè c'è più pace, c'è più gioia, c'è più luce. Beh, quando stai accanto a una persona che nel cuore ha pace, gioia e luce, inevitabilmente questo diventa una grazia anche per le persone che gli stanno accanto. Quindi la conversione di uno è sempre un affare di tutti, è sempre.
1: Grazie Don Luigi. Brunella, tra un po' ritroveremo anche Daniele, ma vogliamo continuare a raccontare la tua storia, perché certo. Tu torni da Lourdes, hai detto che frequentavi la chiesa, conoscevi la Bibbia, però ti sei messa a cercare più nel dettaglio certo. Da dove arrivasse proprio quel tuo cambiamento.
0: Certo. Ho cominciato ad avere questo, non so, forse interpretare la parola è un po'... a far entrare quella parola nella mia vita, a prendere quella parola e farla mia.
1: E allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità brevissima e poi riprendiamo proprio da qui.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
2: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
3: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I can't...

0: not help these mothers alone. Please, out there, join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
1: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Abbiamo un caso da risolvere.
4: Allora, su chi indaghiamo?
5: Preparati alla battaglia, Mary.
6: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
7: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
8: Che cosa accadrà dopo?
9: Neanche lei è troppo male come detective.
10: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
11: Bernadette, stai sognando?
12: No, madre.
10: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
13: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
12: Che non siano troppo dure, madre.
10: Ripetendo la sua professione di fede.
12: Soffrire e offrire.
14: Suor Marie Bernard è molto malata.
10: La passione di Bernadette.
12: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
10: Domani in prima serata.

0: bella. Brunella Cerusico ci sta raccontando la sua storia, una storia che abbiamo detto che è un prima e un dopo. E abbiamo raccontato anche che tu, Brunella, avevi tutto, ma a un certo punto la vita stravolge i piani e inizia una nuova vita. Ma tu hai detto, io la vita che ho adesso non la ricambierei con quella del passato. Vediamo, in questo momento abbiamo le immagini in diretta da Lourdes, perché Lourdes è stato un luogo fondamentale nella tua vita, e noi tra poco vi porteremo tutti proprio a Lourdes. Però Brunella, prima della pubblicità ci siamo lasciati su un passaggio molto importante. Tu conoscevi la parola di Dio, conoscevi la Bibbia, però hai detto, a un certo punto ho iniziato a capire come portare la parola nella mia vita. In che modo?
1: Beh, questo poi ovviamente, questo cambiamento non sono io che lo decido, non sono io che lo faccio, io ho semplicemente lasciato una porta aperta, la porta del cuore. Ho detto, qui, cioè, siccome si sa, Dio non è uno, ci sta sempre qui a fianco, evidentemente in quel momento che io ho lasciato la porta, che ho lasciato entrare questa parola, come dice la Bibbia, il verbo si fece carne, quindi è entrata nella mia vita. E ho cominciato a capire il significato di quei Vangeli che avevo letto tante volte, perché andando a scuola dalle suore, facendo le scuole private, il Vangelo, quei Vangeli che tu leggi, dici, ma sta parlando con me? Ma in quel momento tu veramente ti domandi, ma sta parlando con me? E quindi, man mano che tu capisci, inizia questa relazione con Dio, che quando noi diciamo è una relazione fatta di preghiera, ma la preghiera non è solo, che pur bellissima, per carità, perché la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore, il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo, tutte bellissime preghiere. Ma io, molto più che pregare, adesso lo confesso, io ci parlo. È una relazione parlante. Dio è nella mia vita anche quando cucino, anche quando faccio la doccia, anche quando mi trucco. Diventa una relazione veramente paterna. E in quel momento quello che ti dice, e soprattutto ti affidi, perché a tuo padre ti si sa, i bambini, no? Hanno il padre vicino, ti affidi. E per me è stato difficile, perché io non conoscevo la, quando si dice Dio è un padre, ma il padre qual è? Perché io con mio padre ho avuto una relazione molto leggera, perché mio padre non è stato molto presente, un po' per il lavoro, un po' per altre cose, non è stato molto presente nella mia vita. Quindi capire che cosa fa un padre, in poche parole, Dio è stato il mio padre celeste, un po' anche il mio padre terreno, perché mi accompagna giornalmente nella vita, in ogni cosa. Io chiedo sempre a lui, qualsiasi cosa devo fare, che dici, la faccio, che ne pensi, poi mi metto lì in silenzio, un po' di preghiera silenziosa, che cerco di far parlare Dio, diceva Don Luigi, non c'è,
2: ecco,
1: né WhatsApp.
2: Brunella, tu hai detto proprio tenere aperta la porta del cuore, questo Don Luigi è la predisposizione a un ascolto che è un ascolto totale, ascoltiamo semplicemente con le orecchie, col canale uditivo, ma ci facciamo passare proprio le cose dentro. Tra l'altro è proprio ciò che suggerisce, una delle cose che suggerisce Papa Leone per la Quaresima, l'ascolto.
3: Ma non è un ascolto giustamente solo del sentire, come specificavi. Ascolto della parola di Dio è un'educazione dello sguardo. Cioè la vera conversione passa attraverso la parola di Dio. Cioè può succedere qualcosa nella nostra vita in maniera puntuale che divide la nostra vita in due, in un prima e un dopo. Un po' come Paolo sulla via di Damasco, no? In quel momento, in quella caduta, c'è un prima e un dopo. Ma quando Paolo si rialza, chi è che lo aiuterà ad alzarsi in maniera diversa? Chi lo educherà a guardare le cose in maniera differente? Chi lo aiuterà a vivere la propria vita con un atteggiamento diverso? La parola di Dio. Noi molto spesso sottovalutiamo la potenza della parola di Dio. Ma la parola di Dio non è una favola con la morale alla fine. Cioè, molto spesso noi ne diamo sempre una lettura molto moralistica, no? Vogliamo dedurre semplicemente qualcosa da fare in questo momento della nostra esistenza. Invece è un accompagnamento quotidiano che cambia completamente il nostro atteggiamento davanti all'esistenza. Cioè più frequenti la parola, più a un certo punto ti rendi conto che la frequenza di quella parola ti ha cambiato, perché hai una mentalità nuova. Paolo dice, ecco, noi adesso abbiamo il pensiero di Cristo, cioè ragioniamo come ragiona Cristo. Come ragiona Cristo? Come un figlio. Cioè la potenza di Gesù è che Gesù per tutta la sua vita è stato un figlio che aveva un padre. e quindi si è poggiato su questo padre. Quindi in che cosa consiste la vera conversione? Non soltanto nel cambio di sguardo rispetto alla nostra esperienza, ma cominciamo a ragionare con la mentalità di Cristo, quindi come figli. Non siamo più soli, e quando uno non è più solo può stare anche nel cuore dell'inferno. Quell'inferno non è più inferno se tu non sei solo. E la vita spirituale, la preghiera, è questa memoria di una presenza che cambia completamente la nostra storia.
0: Ecco, abbiamo visto lo sguardo di
1: Brunella. L'ha detto bene, forse meglio di me,
3: no, da teologo. No, tu vedi, è diverso.
1: Io l'ho vissuta veramente questa cosa. La parola mi ha cambiato, mi ha fatto capire che cos'è il perdono, che il perdono è una cosa importantissima, che se non viene da Dio umanamente è impossibile perdonare una persona che ti ha fatto del male. Eppure io sono riuscita
0: Brunella,
1: a toccare.
0: Noi abbiamo lasciato una persona però che ci sta ascoltando, che è tuo figlio Daniele, che è lì, non ci dobbiamo dimenticare che c'è ancora Daniele. Ecco Daniele, noi ti vogliamo lasciare davvero un minuto proprio per dire grazie a tua mamma per quello che vuoi. Questo tempo è tutto per voi.
4: Ma guarda, innanzitutto io ringrazio voi e ringrazio anche mamma, perché comunque mi ha insegnato la forza, perché io al posto suo, lo dico sempre, la sua malattia non l'avrei superata. Invece lei in silenzio, con la sua forza, è andata avanti e non ha pesato mai su noi figli, perché voi avete conosciuto mia sorella, ma io ho anche un altro fratello, e lei non ha mai, che si chiama Umberto, e anzi che vi porterò e vi presenterò, così avete conosciuto tutta la famiglia, perché è lui che mi ha insegnato a fare le pizze, quindi la prossima volta verrò con mio fratello a fare le pizze. Però ecco, non ha mai, cioè mamma è una che ha preso la macchina, che si invertono i pedali e guida, cioè non ha mai chiamato per dirmi porti là, con tutta la sua malattia. Quindi per me questo è stato un esempio di vita, ecco. E volevo dire un aneddoto velocissimo su quest'estate, che io sono partito in camper, per quanto è strana la vita, no? Con Roberta Savona, senza una meta, ci siamo persi nei Pirenei, e indovinate dove ci siamo ritrovati?
2: Lo sappiamo,
4: a Lourdes. Ora, io non lo so, però è stato così.
2: Daniele, noi ti ringraziamo. Conoscere te non è solo conoscere storie di pizza, ma storie di famiglia, che è la vostra, e ci fa sempre piacere aggiungere qualche ingrediente, qualche tassello in più a questa storia bellissima. Ci vediamo presto, Daniele, grazie.
4: Grazie a voi. Ci vediamo in studio.
2: E se abbiamo promesso Lourdes, grazie, è ora di andarci.
0: Andiamo, e andiamo a Lourdes. Chi c'è? C'è padre Nicola Ventriglia. Ci sei?
2: Eccoci.
0: Ho avuto paura, ho detto non c'è. Come stai? Buongiorno.

0: Buongiorno, buongiorno, grazie, buongiorno Giacomo
1: Noi oggi abbiamo
0: e anche Don
1: raccontato una.
0: Luigi.
1: Ti
0: Ciao, buongiorno Padre
1: salutano, Padre
0: Nicola.
1: Nicola. Noi oggi volevo dirti, abbiamo raccontato una di quelle storie che possiamo definirlo proprio un miracolo di Lourdes.
0: L'ho sentita, ho seguito, bravissima Brunella.
2: Lourdes è un luogo speciale, Don Luigi, perché abbiamo capito che spiazza un po' le carte in tavola. Uno può andare là senza pensiero o magari con un desiderio e poi ritornare, però quella vita cambia e anche oltre al desiderio che uno aveva pensato. Non si tratta semplicemente o non si tratta solo di guarire il corpo, si tratta di tornare da lì e trovarsi guariti nel cuore. È così?
0: È verissimo, è verissimo. E io dico sempre, ma non lo dico io, me lo dicono i pellegrini che vengono, le persone che vengono a passare un po' di tempo in questo luogo. E come è successo a Bernadette, succede a ciascuno di noi che arriva qui. Bernadette dice che questo incontro con la signora le ha cambiato la vita. E venire a Lourdes significa, senza chiederlo tante volte, senza manco pensarlo, che si riparte non come si è arrivate.
1: Padre Nicola, ti chiediamo di mandare un messaggio proprio da lì, tu sei a Lourdes, alle persone che ci stanno seguendo in questo momento. Forse c'è qualcuno che sta attraversando un periodo difficile della sua vita e allora ti vuoi rivolgere direttamente a loro?
0: Ma posso dire veramente con semplicità e in punta di piedi, perché quando si è in momenti difficili, di difficoltà, di sofferenza personale che è procurato dagli altri, dalla salute, è sempre difficile. Però, come diceva Brunella, bisogna aprire la porta, tenere la porta aperta. Perché il Signore entra, può darsi che faccia entrare prima la mamma e poi entra lui, o insomma, ma entra, e quando entra Dio nella nostra vita, tutto cambia.
2: Padre Nicola, noi ti ringraziamo, ti mandiamo un grandissimo
1: Grazie.
2: abbraccio, sei sempre prezioso ed è bello anche per il nostro pubblico sapere che sei lì. Grazie ancora, Padre Nicola. Un
0: Grazie, grazie, grazie.
2: saluto a te, Don Luigi. Ma allora questa porta com'è che si tiene aperta?
3: Forse cominciando a pensare che tante cose nella vita noi le programmiamo, poi ci sono gli imprevisti, che non vanno mai letti come degli imprevisti. La nostra vita è attraversata da una misteriosa provvidenza.
1: Stavo parlando, ci sono delle persone che stanno camminando ancora
2: Sì,
1: con te e so
2: sono.
1: che tu vorresti tanto salutarle perché ci stanno guardando.
4: Certo, sono i miei fratelli della comunità del San Luigi Gonzaga, che cammino con loro da 16 anni e loro ci supportiamo in tutto. Litighiamo anche, perché come tutti i fratelli si litiga, litighiamo, facciamo pace, ci sosteniamo quando ci sono le problematiche. Una famiglia vera dove, come ho detto prima, alla fine si conosce il perdono e l'amore, che sono delle cose importanti.
2: E noi li salutiamo, ci uniamo al saluto e anche al ringraziamento perché hanno fatto qualcosa di bello per la tua vita e tu hai fatto qualcosa di bello anche per noi e per chi ci sta seguendo da casa.
1: Grazie.
2: Grazie a te e a tutta la tua famiglia.
4: Grazie a
2: Grazie
4: voi.
2: a Don
4: Grazie a
2: Luigi,
4: voi.
2: Maria e Picoso.
1: Apriamo subito il nostro ambulatorio con tante novità, tanti consigli utili per la vostra salute. Infatti, avete fatto da poco le analisi del sangue. Ci sono dei valori tipo trigliceridi, colesterolo alto cattivo che vi preoccupa un po'? Non vi preoccupate perché l'alimentazione può fare sicuramente qualcosa e vi diremo noi che cosa mangiare, che cosa evitare. Ed ancora parleremo di longevità perché alcune persone vivono più a lungo e in salute. E beh, c'è una scoperta abbastanza recente. In studio noi avremo uno dei più grandi ricercatori al mondo proprio su questo tema. Ed ancora parleremo di dolore cronico. Ebbene, questo dolore può essere stato causato da un'emozione, da un trauma molto forte. Vi diremo come evitare tutto questo. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare

0: svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
1: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
0: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
2: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
3: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
4: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
1: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: Ecco fatto, tieni, fanno 30 Tommaso.
6: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
7: Voi avete già fatto troppi debiti.
6: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
8: Buona giornata, arrivederci.
6: Io le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
9: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
10: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
11: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra 2 fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
14: Per il ciclo Stille senza tempo.
15: Buongiorno!
16: Miss Watson?
15: Dica.
16: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
15: Questa è la fine per tutte!
17: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
16: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
18: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
15: Mike!
14: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
17: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
14: Domenica, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
19: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
20: Viaggia da sola.
19: So badare a me stessa.
20: Non ami ancora.
19: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
14: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.
21: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio, a solo 2,90 euro.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Come sapete, noi partiamo come ogni giorno dalla sana alimentazione, perché la prevenzione a tavola è quasi tutto. Pensate che un terzo delle malattie può essere prevenuto proprio scegliendo una sana alimentazione. Guardate questo modellino, no? Ci sono queste placche, noi vogliamo evitare, metto meglio, ecco, noi vogliamo evitare la formazione proprio di queste placche che potrebbero, beh,

0: far insorgere degli effetti avversi, delle malattie cardiovascolari che non ci piacciono molto. Ebbene, a tavola possiamo fare qualcosa. Come? Cosa? A tante domande risponderà la dottoressa Greta Lattanzi. Benvenuta. Buongiorno. Cara dottoressa, ricordo, nutrizionista. Grazie. E docente all'Università Campus Biomedico di Roma. Io all'inizio della nostra trasmissione però, dottoressa, ho detto che magari molti telespettatori hanno fatto delle analisi del sangue e magari ci sono alcuni valori che un po' preoccupano, tipo colesterolo, trigliceridi, ma esatto. Quali sono i valori a cui noi dobbiamo porre la nostra attenzione per capire se c'è qualcosa che non va a livello metabolico?
1: Allora, sicuramente quando parliamo di alterazioni di grassi nel sangue dobbiamo porre attenzione al valore di colesterolo, in particolar modo del colesterolo LDL, no? Il cosiddetto colesterolo cattivo, e anche di trigliceridi. Poi a volte si può presentare un'alterazione solo del colesterolo o solo dei trigliceridi, ma molto spesso vi è la cosiddetta dislipidemia mista, no? Quindi un'alterazione sia di uno che dell'altro. È ovvio che alla base vi è una certa genetica, vi è sempre una certa familiarità, certo, con la quale fare i conti, però è vero anche che lo stile di vita impatta tantissimo sul profilo lipidico, per cui correggendo l'alimentazione e supportando anche l'attività fisica sicuramente c'è un grande margine di intervento.
0: Possiamo cambiare un po' questi nostri geni,
1: assolutamente,
0: no? Che abbiamo ereditato magari dai nostri genitori. Allora parliamo di valori. Sì. Anche perché sono un po' cambiati i valori, no? Ho detto ci sono dei valori che, tipo colesterolo e trigliceridi, che preoccupano. Avete fatto le analisi del sangue e vedete, insomma, magari un colesterolo che... E adesso i parametri sono cambiati.
1: Sì, esattamente. Allora, diciamo che questi, come vediamo rappresentati, sono i valori di riferimento, però particolare attenzione all'LDL cattivo, che è il cosiddetto colesterolo cattivo, tanto è vero che i valori soglia sono stati ulteriormente ridotti negli ultimi anni, proprio perché...
0: C'è un po' di polemica su questi valori,
1: questi,
0: no?
1: Valori.
0: Ci sono alcuni esatto. ricercatori che non sono proprio d'accordo, diciamo così.
1: Però l'LDL effettivamente è un valore che aumenta la probabilità poi di rischio di patologie cardiovascolari molto più importanti.
0: Certo.
1: Per cui da ultime linee guida dovrebbe essere inferiore a 116 per la prevenzione primaria, quindi per le persone che comunque sono persone sane. Importanti valori di trigliceridi da tenere sotto controllo, quindi sempre inferiori a 150, il colesterolo totale rimane inferiore a 200 e bisognerebbe puntare sull'aumento dell'HDL, che invece è il cosiddetto colesterolo buono, che sia nell'uomo che nella donna dovrebbe essere quantomeno uguale oppure superiore a 50.
0: Poi ci dirà lei, insomma, se c'è un modo per aumentare questo colesterolo è buono. Iniziamo un po' a rispondere a un po' di domande. Biagina le scrive da Latina e le chiede: è vero che mangiare troppe uova o crostacei fa alzare il colesterolo, dottoressa?
1: Allora, questa è una domanda veramente tanto gettonata tra i pazienti, perché giustamente le uova e i crostacei sono stati per decenni demonizzati per il loro contenuto in colesterolo. Per persone sane, quello che si è visto dalle ultime ricerche è che effettivamente il colesterolo alimentare, quindi anche quello che deriva dal consumo delle uova, non impatta in modo particolare sul colesterolo cattivo. Per cui, sempre calandole all'interno di un regime dietoterapico corretto e rispettando nella frequenza di consumo, che prevede appunto un consumo di 2 al massimo 4 uova a settimana, effettivamente non ci sono problemi. Per quanto riguarda i crostacei, contengono effettivamente più colesterolo e questo non si può negare, però hanno un basso contenuto di grassi saturi, che sono i veri responsabili dell'aumento del colesterolo cattivo. Per cui anche qui, se il consumo risulta essere occasionale, è accettabile.
0: È questo. Allora, quanto incide però l'alimentazione proprio sull'aumento del colesterolo cattivo? Lei prima ha detto che in realtà noi ereditiamo molto da mamma e papà, insomma i nostri geni ci regalano magari dei valori a cui poi noi dobbiamo fare attenzione. Questo, una volta saputo che insomma possiamo andare incontro a un colesterolo cattivo alto, dobbiamo porre rimedio. In che modo l'alimentazione può aiutare?
1: Sicuramente l'alimentazione è la prima linea di trattamento per la dislipidemia o ancor prima per la prevenzione, no, dell'eventuale dislipidemia. Però anche qui non è necessario eliminare drasticamente cibi particolari oppure nutrienti, è sempre bene effettuare delle scelte alimentari diciamo più corrette, che aiutino a mantenere sano il nostro profilo lipidico, anche perché anche qui la ricerca ovviamente è andata avanti, e quello che è stato diciamo scoperto è che il colesterolo alimentare, anche se un po' più elevato, non impatta in maniera importante, quindi non c'è una stretta relazione,
0: una correlazione
1: importante con il rischio di patologie cardiovascolari, per cui importante è valutare il pattern dietetico nell'insieme, quindi non solo fare attenzione a quanto colesterolo sto ingerendo, ma prediligere per esempio dei grassi insaturi, no?
0: Certo, diciamo. Preferire, adesso cercheremo di capire esattamente qual è l'alimentazione da seguire, ci dirà lei magari un piano giornaliero, no?
1: Anche,
0: possiamo vedere un esempio, uno schema. Allora iniziamo a capire quali sono i cibi che noi dovremmo, lei ha detto non va tolto nessun alimento, nessun cibo, e allora cerchiamo di capire quali quelli che dovrebbero essere ridotti.
1: Ridotti, sicuramente una riduzione dei grassi saturi, perché impattano molto in maniera importante sul colesterolo cattivo. I grassi saturi dove sono contenuti? Ecco, li vediamo qui rappresentati, sono contenuti nel burro, nella panna, nei formaggi molto stagionati, negli insaccati, nelle carni rosse. Oltre ai grassi saturi, particolare attenzione anche ai grassi trans, così chiamati perché si vengono a formare più che altro durante questi processi di lavorazione, di trasformazione degli alimenti, motivo per cui è sempre meglio prediligere degli alimenti naturali, il più naturale possibile e meno processati, quindi evitare le carni rosse, gli insaccati, tutti i prodotti da forno, gli snack, i prodotti conservati hanno spessissimo un'aggiunta di questi grassi cattivi.
0: Cattivi. E allora cerchiamo di dare delle indicazioni, insomma, che cosa favorire.
1: Invece d'altra parte.
0: Sì, sono, devo dire che insomma nella lista che lei ci ha fornito ci sono parecchi alimenti anche buoni, no? Che noi non consideriamo mai, magari semi oleosi, che sono calorici sì, però fanno bene.
1: Però fanno assolutamente bene, perché qui parliamo invece di grassi insaturi, quindi mono o poli insaturi, che sono contenuti innanzitutto nell'olio extravergine di oliva, no?
0: Sì, il certo. Nostro, la fa da padrone. Nostro,
1: esattamente, nella frutta secca oleosa, e quindi le mandorle, le noci, i pistacchi, ovviamente da prediligere senza sale, i semi oleosi, omega 3 e omega 6, che gli omega 3 per esempio sono contenuti nel pesce grasso, no? Quindi lo sgombro, gli alici, ma anche l'avocado, quindi questo sicuramente da prediligere come componente grassa nella nostra dieta.
0: Allora rispondiamo ad Arturo, dottoressa, le scrive dalla provincia di Benevento, le chiede: ho il colesterolo alto, meglio scegliere cibi light?
1: Bene, allora innanzitutto chiariamo che cosa indica
0: significa.
1: Light significa semplicemente che quell'alimento ha un ridotto apporto calorico rispetto all'equivalente tradizionale. Adesso questo apporto calorico ridotto può derivare da una riduzione o degli zuccheri oppure dei grassi. In questo caso dovremmo parlare di una riduzione ovviamente dei grassi. Attenzione però, perché i prodotti light, andando ad eliminare o comunque ridurre dei nutrienti, in questo caso i grassi, ne aggiungono degli altri, perché comunque la consistenza, la palatabilità dell'alimento deve essere mantenuta, e non sempre questi prodotti che vengono aggiunti, per esempio gli additivi, i conservanti, fanno bene al nostro profilo lipidico, per cui quello che io dico, consiglio sempre ai pazienti, preferire si può mangiare di tutto, quindi qualsiasi cibo, però stando attenti alla porzione sicuramente, quindi magari ne riduciamo la porzione e alla frequenza di consumo.
0: Adesso parliamo il capitolo dei trigliceridi, perché adesso ci siamo concentrati sul colesterolo. I trigliceridi è un altro discorso, dottoressa, è come dire, il valore alto dei trigliceridi sono strettamente connessi, relazionati a ciò che si mangia, e a questo punto valgono sempre le stesse linee alimentari che ci ha dato finora?
1: Allora sicuramente sono connessi anche all'alimentazione, e i grassi che abbiamo visto insomma fanno bene anche ai trigliceridi, però dobbiamo ricordare che per quanto concerne proprio i trigliceridi hanno un impatto importante gli zuccheri semplici e anche l'alcol, perché se in eccesso ovviamente nel nostro organismo vengono proprio trasformati trasformati ed immagazzinati sotto forma di trigliceridi, che è la nostra riserva energetica. Per cui attenzione anche al fruttosio, al quale magari non pensiamo tanto.
0: Non lo facciamo, anzi, magari,
1: perché è lo zucchero presente naturalmente nella frutta, ma se presente in eccesso, soprattutto in pazienti che già hanno problematiche di ipertrigliceridemia, non va assolutamente bene. Vediamo qui pasta di semola, riso bianco, stiamo parlando quindi dei carboidrati raffinati, sempre meglio prediligere dei carboidrati un po' più grezzi,

0: un contenuto un po' più elevato di fibra, perché anche la fibra aiuta a mantenere sotto controllo poi l'apporto dei grassi.
1: Dei grassi. Allora, dottoressa, arriviamo allo schema.
0: Sì.
1: Dobbiamo dare insomma uno schema, magari una persona così si organizza anche per la
0: certo.
1: spesa e per eventuali pasti. E che cosa ci consiglia proprio per tenere sotto controllo questi valori che insomma sono un po' antipatici?
0: Allora, partiamo dalla colazione?
1: Sì,
0: partiamo dalla colazione,
1: pranzo e cena, facciamo uno schema di una giornata.
0: Facciamo uno schema giornaliero. Allora, a colazione per esempio potremmo prediligere proporre un porridge con del latte parzialmente scremato, così riduciamo un pochino questi grassi, con dei fiocchi d'avena integrale. L'avena è importante perché è un alimento funzionale, contiene delle fibre solubili chiamate beta-glucani che aiutano proprio nella riduzione dell'LDL, questo colesterolo.
1: I soldati
0: cattivo.
1: Romani utilizzavano.
0: Esatto, quindi. Quindi non a caso.
1: Tanta energia.
0: Esatto, quindi con una manciata magari di frutto di bosco e anche qui semi oleosi, abbiamo visto prima, no, che ci aiutano con il colesterolo cattivo. Spuntino, anche merenda, un frutto medio, anche lì non esageriamo nelle porzioni, con un po' di frutta secca magari oleosa. Per pranzo ricordiamo sempre che è meglio iniziare i pasti con della verdura cotta o cruda a volontà.
1: Perché poi, questo? Per l'indice glicemico? Il famoso
0: per l'indice glicemico sicuramente, poi, però la verdura contiene comunque, da sazietà, contiene fibre che riducono l'assorbimento dei grassi. Quindi ci aiutano anche lì, olio extravergine di oliva come condimento e poi per esempio un piatto unico che è costituito da dei cereali, per esempio l'orzo integrale e i legumi. I legumi hanno un forte potere ipolipemizzante, quindi ci aiutano. Cena possiamo prevedere del pesce che contenga un po' più omega 3, quindi del pesce azzurro e magari una fonte insomma di carboidrati derivanti del pane integrale tostato, sempre meglio tostato.
1: Grazie davvero alla dottoressa Lattanzi, grazie di questi consigli. Adesso seguitemi, perché a proposito di alimentazioni e epigenetica io do saluto e ringrazio il professor Annibale Puca, benvenuto, uno dei più grandi ricercatori al mondo, e spiegheremo per quale motivo. Intanto ricordo che il professore è capo ricerca presso l'IRCCS Multimedica di Sesto San Giovanni, nonché preside di medicina della facoltà di medicina all'Università di Salerno. Perché lei un po' di anni fa, innanzitutto buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: Un po' di anni fa ha fatto una bella scoperta. Forse siete partiti da un interrogativo, perché alcune persone vivono più a lungo e in un buono stato di salute e altre purtroppo non ce la fanno, e avete scoperto la variante di una proteina presente nel nostro DNA. Che cosa avete trovato, professore, esattamente?
2: La premessa è che noi abbiamo compreso che c'erano alcuni individui che invecchiavano meglio. E capire il perché questi individui invecchiano meglio ci darà, o ci avrebbe dato, la possibilità di intervenire anche...
1: Certo.
2: Con dei tool terapeutici. Abbiamo studiato questi centenari e dalla comparazione di migliaia di centenari con popolazione generale, quindi individui normali, abbiamo identificato delle varianti, che sono quattro, che rendono questa proteina che noi chiamiamo BPFB4, ma per semplicità LAV, per Longevity Associated Variant, la rendono più efficace o comunque con nuove funzioni. Questo è frutto di una pressione evolutiva, cioè noi di fatto siamo stati in grado, in alcuni di noi, di adattarci meglio a delle condizioni che ci permettono quindi di vivere più a lungo, perché invecchiamo meglio.
1: Ecco, parliamo dell'applicazione di questa scoperta, perché state studiando proprio l'applicazione di questa scoperta ad alcune patologie importanti, come la progeria.
2: Sì.
1: Ricordiamo la malattia che ha colpito Sammy Basso, morto appunto, scomparso nel 2024, e questo sta aprendo anche la strada ad ulteriori. E l'applicazione esattamente che cosa significa? Che cosa state valutando?
2: Abbiamo compreso che trasferire il gene mutato, cioè con questa sequenza di DNA, con queste quattro mutazioni, trasferisce dei benefici all'organismo. E quindi abbiamo utilizzato il tool della terapia genica, che sono questi vettori virali. Abbiamo prima fatto studi su patologie come l'invecchiamento, per poi arrivare a studiare un

0: L'invecchiamento precoce, quello più aggressivo, quello che colpisce i bambini, semibasso, è nato vecchio
1: Certo.
0: ed è una persona che si è dedicata alla ricerca. E quindi noi con questa sequenza riusciamo a sovratrascrivere, come se noi riuscissimo a invertire il processo di invecchiamento precoce, nonostante sia geneticamente determinato. E questo chiaramente ha una grande valenza perché ci fa capire quanto efficace sia questo processo di trasferire l'informazione genetica rubata dai centenari nella popolazione generale per trasferirne i vantaggi.
1: Per cui voi avete studiato, avete rubato, mi piace questa cosa, della
0: Sì.
1: proteina dei centenari e la state trasferendo. Allora, il futuro nella cura delle malattie, appunto come la progeria, ma ce ne sono tantissime altre, è proprio questa, è la terapia genica.
0: Sì.
1: E qual è il futuro? Che cosa si sta prospettando?
0: Noi stiamo piano piano crescendo anche in termini di attrattività, perché devono credere in questa cosa,
1: Certo.
0: devono finanziarla. Una volta che Multimedica in parte ha finanziato
1: Questa ricerca.
0: l'aspetto, diciamo, più traslazionale, che è
1: Ah.
0: quello di andare sull'uomo, che è un percorso lungo, complesso, e che ci permetterà poi di andare a affrontare patologie per le quali noi abbiamo a livello accademico dei finanziamenti importanti, come la sepsi, come la trombosi. Quindi noi sappiamo che attraverso questa proteina riusciamo a, diciamo, correggere tutta una serie di problematiche che sono associate all'invecchiamento, ma non solo. Ci sono anche patologie neurodegenerative che abbiamo corretto e che possono eventualmente avvalersi della capacità di questo gene di riportare le cellule del nostro organismo
1: Riprogrammazione.
0: a una sorta di reprogramming, quindi di ringiovanimento, che è un concetto che sta prendendo sempre più piede. Anche alcuni approcci terapeutici, non il nostro, sono proprio mirati a ringiovanire le cellule con un parziale riprogrammazione. Cioè la cellula madre che si differenzia in tessuto, questo processo viene spesso perso nelle patologie e viene riinnescato attraverso il riprogramming.
1: Allora, ma esiste una ricetta della longevità? Che cosa significa? Che cosa possiamo fare noi per vivere sicuramente più a lungo, ma in salute? Ve lo diremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
5: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.

0: Mezzanotte, questa sera in seconda serata.
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
5: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
6: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective.
0: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
7: Bernadette, stai sognando?
8: No, madre.
0: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
9: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
8: Che non siano troppo dure, madre.
0: Ripetendo la sua professione di fede.
8: Soffrire e offrire.
10: Suor Marie Bernard è molto malata.
0: La passione di Bernadette.
8: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
0: Domani in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Annibale Puca. Stiamo parlando di longevità, perché il professore è uno dei massimi esperti proprio in questo campo, in questa scoperta che ha fatto su questa variante, questa proteina proprio sulla longevità. E la domanda è sulle zone blu, professore, perché alcuni mesi fa queste zone blu, cioè queste cinque zone blu del pianeta in cui c'è la massima concentrazione di centenari, un po' è stata sminuita, un po', insomma, la ricerca diceva che forse non era tutto vero. Però proprio pochi giorni fa è stata riabilitata, ossia in queste zone vivono davvero tanti centenari. Allora, esattamente perché in queste zone blu, di cui sappiamo benissimo la Sardegna è un esempio, è l'esempio italiano, perché in queste zone c'è una concentrazione abbastanza consistente di centenari?
1: Perché sono degli isolati genetici.
0: Che significa?
1: Significa che c'è un alto tasso di consanguinità. Sono tutti fratelli, cugini, parenti tra di loro. E questo porta le varianti geniche ad essere presenti in doppia copia, e noi non è che abbiamo un sospetto, abbiamo una concreta prova dal fatto che questa LAV, per esempio, è arricchita in due copie nei centenari. Se si va a valutare, perché noi nelle nostre cellule abbiamo due cromosomi, no, per ogni, e quindi se abbiamo la possibilità di avere una variante che poi influenza il tratto, in questo caso longevo, o in singola copia o in doppia copia. Nel momento in cui noi l'abbiamo in doppia copia e si arricchisce nei centenari, come nel caso della LAV, ti dimostra che la malattia si esprime solo quando c'hai due copie della variante. Ecco, questa è una cosa che è molto più frequente negli isolati genetici. È stato studiato per le malattie autosomiche recessive, cioè per le malattie genetiche, quelle mendeliane, quelle classiche, ma si applica anche nel caso della longevità. Tant'è vero che il primo studio sull'isolato, sulle zone blu della Sardegna, proprio nel testo c'è scritto che può essere legato a questo arricchimento di centenari tanto all'alimentazione particolare del posto quanto al fatto che sono degli isolati genetici.
0: Isolati genetici, perché insomma sono fortunati doppiamente, diciamo così. Parliamo anche, c'è un esempio, cioè l'esempio è la signora Emma, morta pochi anni fa a 117 anni, parliamo di alimentazione e longevità. Beh, questa signora però a 117 anni mangiava 3 uova al giorno, carne rossa e poca frutta e verdura, questo da quanto sappiamo. E allora come facciamo a capire l'alimentazione quanto c'entra nella longevità? Poi leggendo appunto la storia di questa signora.
1: La confusione nasce dal fatto che quando si parla di nutrizione, dell'impatto della nutrizione sulla salute, cosa chiara e ovvia, se ci avveleniamo moriamo prima, ma non si fanno i conti con i longevi estremi, che sono persone che hanno un profilo di genetico particolare e sono clusterizzati in famiglie, cioè significa che quando c'è un centenario spesso c'è un fratello, una sorella, più sorelle, più fratelli, genitori longevi. E quindi gli aspetti nutrizionali classici non si applicano a queste persone. Noi queste persone le studiamo non tanto per comprendere cosa mangiano o come mangiano, quanto per capire quali sono le varianti geniche, i fattori genetici che influenzano il loro invecchiamento, proprio per intervenire con o attraverso queste varianti per dare la possibilità alla popolazione in generale di trarne vantaggio.
0: Allora, professore, uno dei massimi scienziati e ricercatori, anzi lo salutiamo perché è un nostro amico, il professor Silvio Garattini, alla soglia dei 100 anni, ha dato un po', come ha svelato un po' il suo segreto della sua longevità: mangia poco. Lui ha dichiarato: mangio poco e sto bene, nel senso mi muovo anche, perché anche l'attività fisica è importante. E così potrebbe essere anche questo, a maggior ragione, come diceva lei, insomma, come dire, la nostra longevità è scritta nei nostri geni. E lì magari studiando questa proteina si può intervenire, ma anche mangiando poco possiamo intervenire nei nostri geni in qualche... Si parla molto di epigenetica, professore.
1: Io penso che chi nasce 500 come una macchina muore 500, chi nasce Ferrari muore Ferrari, poi dipende dalla benzina che uno ci mette, la 500 può arrivare a 120 all'ora con una buona benzina, la Ferrari può arrivare a 350 invece che a 330 all'ora con una buona benzina. Se noi nasciamo longevi estremi possiamo interferire con la nostra aspettativa di vita di poco con l'alimentazione, se noi nasciamo normali, quindi 500, possiamo interferire quel poco, che comunque giustamente, come sottolinea Garattini, gli interventi da fare sono mangiare meno la sera e muoversi. Sicuramente sono questi gli interventi che io sposo di Garattini, perché effettivamente funzionano. Io penso che Garattini abbia un tratto longevo, io credo di averci parlato, e lui ha un fratello anche longevo.
0: Per cui però è importante capire esattamente come studiare il segreto di questi centenari. Possiamo dare dei consigli, magari a chi ci sta seguendo, magari a una certa età, magari le persone che hanno tra gli 80, 85, 75 anni ci stanno seguendo in questo momento, quale consiglio si sente di dare per vivere anche serenamente e in un buono stato di salute?
1: Ma a quell'età la prevenzione è fondamentale, quindi andare a controllo ogni 6 mesi anno, ogni anno, adottare delle misure tipo attività fisica moderata, mangiare poco la sera, molto la mattina, e socialità, perché la socialità è importantissima.
0: Lei è anche neurologo.
1: Sì.
0: Come possiamo fare per mantenere giovane il cervello?
1: E bisogna, professore, come dicono tutti, impegnarlo, quindi studiare, essere attivi, studiare, avere degli obiettivi, essere coinvolti, avere una socialità, avere la famiglia attorno, avere gli amici. Se si è fortunati a vivere a lungo, uno degli aspetti più negativi di questa longevità è che si perdono gli amici di una vita, quindi non è facile. E il tratto psicologico del longevo estremo è un tratto abbastanza egoistico, è stato studiato, non riescono a sopravvivere proprio per questo agli eventi avversi che la vita necessariamente gli offre.
0: E per cui si chiudono un po' in...
1: No, sono menefreghisti.
0: Menefreghisti, diventano un po' più egoisti. Grazie, prego. Grazie di cuore al professor Puca, grazie, grazie davvero per queste scoperte, buon lavoro. Adesso seguitemi. A proposito di mente, io saluto e ringrazio la dottoressa Anna Maria Ascione, psicologa clinica e psicoterapeuta del Centro Anima Iris e dell'AIS, dell'Associazione Italiana Studio del Dolore. Dolore che magari ha una causa, causa di un trauma non risolto. Lei ha presentato proprio poco tempo fa a uno dei massimi, delle conferenze più importanti della neuropsichiatria a Parigi, un suo metodo proprio per cercare di capire e passare e cercare di lenire questo dolore. Esattamente che cos'è questo metodo? Che cosa significa dolore cronico collegato a un trauma non risolto?
2: Intanto buongiorno Monica, buongiorno. E buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per la vostra ospitalità. È sempre un piacere, perché la vostra trasmissione ha il coraggio di trattare tematiche così complesse e anche difficili, ruvide tante volte.
0: Certo.
2: Parlare del dolore e del dolore cronico è sicuramente estremamente attuale. I dati mondiali dimostrano un aumento sensibile proprio negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, in particolare dal Covid ad oggi, delle situazioni del dolore cronico. Parlare di dolore cronico, in qualche modo, da un punto di vista psicologico, significa parlare di un dolore che non risponde al trattamento normale della medicina tradizionale, quindi farmacologico, fisioterapico.

0: atipico e quant'altro. Un dolore che io chiamo e che con l'equipe abbiamo inaugurato come narrazione incarnata. Che cosa significa questo? Significa che in qualche modo il dolore mentale si canalizza in un'area del corpo che ha una specifica valenza simbolica.
1: Lei ha messo a punto questo metodo che dovrà avere l'approvazione fra un po' anche del Ministero,
0: speriamo
1: del Ministero della Salute.
0: È
1: un metodo che si è basato sicuramente su delle storie
0: assolutamente
1: vere,
0: sì,
1: reali. Ecco, ha alcune storie da raccontare che ha visto questa connessione tra dolore cronico e patologia.
0: Assolutamente, il dolore credo sia, per come ce lo spiegano proprio i pazienti, una narrazione attuale estremamente del nostro tempo. Perché? Perché in un tempo attuale che ci vuole tutti perfetti, tutti magnifici, tutti supercorpi, in qualche modo la nostra umanità, la nostra sensibilità, la nostra vita emotiva viene messa da parte a favore di una esemplificazione che è soltanto estetica, nell'accezione proprio più reale del termine. I pazienti in qualche modo che arrivano...
1: È una storia da raccontare.
0: Sì,
1: no?
0: I pazienti che arrivano con questa dimensione del dolore ci riportano alla loro dimensione più umana, alla storia, il dolore come logos della nostra dimensione umana. Esempio, un ragazzo che è arrivato da me dopo valutazione dell'equipe medica, resistente alle terapie farmacologiche e alla fisioterapia, con un dolore importante tra la cervicale e il collo. Cosa ci narrava quel dolore che apparentemente sembrava un dolore organico? Ci narrava un trauma.
1: E nessuna
0: che lui,
1: terapia si
0: no,
1: stava,
0: nessuna terapia nessuna, aveva avuto effetto. Di conseguenza l'equipe medica l'ha mandata a me come paziente perché appunto si condivide quella che è l'idea già presente nella legge 219 del 2017, che il tempo della narrazione è tempo di cura, e questo è un concetto della medicina narrativa. Quindi che cosa è possibile fare? Guardiamo il dolore di questo paziente insieme, cerchiamo di capire le origini attraverso una serie di domande poste nel cercare di visualizzare quale fosse la storia di questo paziente. È venuto fuori il trauma. A distanza di un anno e mezzo questo ragazzo di soli 20 anni ha perso il padre per un aneurisma cerebrale e il dolore era collocato esattamente nelle aree dove purtroppo il padre, diciamo, aveva vissuto questa patologia della aneurisma cerebrale che l'aveva condotto alla morte. E quindi il suo mal di testa che articola fino alla cervicale in qualche modo ci mostrava come questo dolore fosse la rappresentazione di quella perdita.
1: Un dolore interiore,
0: un dolore emotivo, ma anche un dolore di narrazione, perché lui stesso dice: dottoressa, ora che io lo capisco che in qualche modo questo è la stessa cosa che provava papà, è come se io potessi tenere papà più vicino a me attraverso questo dolore. O ancora un altro paziente, e questo è molto importante perché questo è un paziente medico, è un medico che mi è capitato di avere in trattamento terapeutico con un importante dolore al nervo pudendo, che era una narrazione complessa di una perdita significativa della sua vita, che aveva a che fare con una persona alla quale lui era estremamente legato, che era un amico, un collega e soprattutto diciamo quello che lui definiva un fratello. E quindi questa dimensione della perdita si era agganciata in un'area somatica che per lui era particolarmente rappresentativa.
1: Quali sono gli organi più colpiti, delle patologie insomma che voi vedete con più frequenza?
0: Parliamo di disturbi psicosomatici, non è corretto parlare di malattie psicosomatiche, e sicuramente le aree del corpo rappresentative sono, come diceva per esempio lei Monica prima, l'intestino, che insomma è quello che ha a che fare con il trattenere e rilasciare, quindi che cos'è che non posso lasciare andare? La mia paura, la mia ansia, la mia sofferenza, quindi trattengo, mi irrigidisco. O ancora le aree del respiro, che hanno a che fare per esempio con il fatto che non riesco a respirare, allora la paura dell'abbandono, la paura della perdita e questa dimensione costante dell'angoscia che ci prende di fronte a questa a paura di rimanere soli. O ancora il mal di testa, quindi porto tutto quanto su di me, tengo tutto nella mente, non posso lasciare andare niente, tutto deve essere perfetto, tutto sulle mie spalle, quindi dolore alle spalle, dolore alla schiena. Il corpo è una dimensione, è come se fosse una trama narrante di aspetti interni, e quando questo è condiviso in equipe è possibile strutturare insieme ai medici, insieme all'ortopedico, insieme al cardiologo,
1: per cui
0: tante
1: è
0: volte,
1: come dire una dimensione multidisciplinare,
0: è una dimensione,
1: cioè voi lavorate in tandem con i medici, no?
0: Sì, assolutamente, perché nella diagnosi e nel trattamento del dolore cronico bisogna avere una comprensione condivisa degli aspetti del paziente proprio per costruire una centralità della cura attorno alla vita del paziente, certo. Attorno perché ogni trattamento terapeutico, anche clinico, anche farmacologico, sia personalizzato.
1: Ecco, adesso io mi vorrei focalizzare, dottoressa, sul suo metodo,
0: sì.
1: Che speriamo più presto venga approvato dal Ministero della Salute. Su cosa si basa questo metodo?
0: Si basa proprio su tre assi fondamentali, che sono quello, diciamo, medico-clinico, quindi che osserva quelle che sono le aree organiche del paziente, quello che è il corpo nella sua specificità e il dove e il quale è il dolore che si presenta, quindi l'area medica. Poi abbiamo...
1: Ci sono delle domande,
0: sì,
1: no?
0: Abbiamo l'area narrativa, l'area della medicina narrativa che consente di collegare l'aspetto della medicina a quello della psicanalisi e la cura psicoterapeutica di tipo analitico, che chiaramente consente al paziente di indagare la propria sofferenza. Attraverso il protocollo messo in atto, attraverso delle domande di protocollo, noi indaghiamo proprio qual è il valore simbolico di quel dolore che è resistente ai trattamenti farmacologici.
1: Mi è piaciuta soprattutto l'ultima domanda.
0: Una delle domande.
1: Una delle domande, sono tante le domande, sì. Nel cartello che abbiamo letto poc'anzi. L'ultima domanda è: senza questo dolore come ti sentiresti?
0: Esatto, perché il dolore riempie la vita. Il dolore in qualche modo diventa per il paziente qualcosa come per quel ragazzo, no? È mio padre che tengo con me. Quindi è il senso di vuoto. Parlare del dolore significa parlare della dimensione umana che oggi ci accompagna e quindi ritornare alla nostra dimensione umana, alla nostra dimensione spirituale. Quando non sentiamo il dolore, noi sperimentiamo il vuoto e quel vuoto diventa non simbolizzabile, siamo preda dell'angoscia. Allora il corpo parla per noi. Dobbiamo uscire, come sottolinea anche Daniela Lucangeli, la professoressa Lucangeli, dall'epistemologia dell'idea che ci sia una divisione tra mente e corpo. Non è più tempo di questo. E il tempo attuale è un tempo che ce lo chiede in maniera anche disperante attraverso il dolore e anche il dolore cronico.
1: Grazie davvero, dottoressa.
0: Grazie a lei.
1: Ascione, grazie per averci portato queste novità, perché è una novità, non se ne parla molto. Noi appunto abbiamo voluto fare questo spazio
0: perché non
1: grazie
0: ci piace
1: anche
0: parlare
1: Giornieri.
0: Del dolore
1: è vero,
0: però
1: è vero,
0: non dobbiamo
1: però è
0: averne paura,
1: non dobbiamo averne paura. Sapete che noi torniamo lunedì sempre in diretta e sempre alle 9:45. Vi ricordo, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno troverete i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti e buon fine settimana, a lunedì, non mancate.
2: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio, a solo 2,90 euro.

0: Bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia. Vi porteremo in Liguria alla scoperta di Perinaldo in provincia di Imperia. Perinaldo è città dell'olio e città dell'astronomia, perché qui nel 1625 è nato il grande astronomo Giovanni Domenico Cassini. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, il castello, l'osservatorio astronomico, il museo napoleonico e poi non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
4: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
5: Voi avete già fatto troppi debiti.
4: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
6: Buona giornata, arrivederci.
4: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
7: Ma come faccio ad andare a scuola domani? Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
8: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
10: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio, a solo 2,90 euro.

Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo in Liguria alla scoperta di Perinaldo in provincia di Imperia. Il comune si trova a 572 metri sul livello del mare e conta circa 800 abitanti. Perinaldo è città dell'olio e città dell'astronomia perché qui nel 1625 è nato il grande astronomo Giovanni Domenico Cassini. Perinaldo è anche bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Perinaldo!

0: E nella sala del consiglio del comune di Perinaldo incontriamo il primo cittadino, il sindaco Francesco Guglielmi.
1: Sì.
0: La domanda che facciamo sempre, allora ci presenti il comune di Perinaldo.
1: Ah, è un con vero piacere, più che un onore, presentare Perinaldo. Diciamo che Perinaldo è la mia vita, ma siccome è la mia vita vorrei che fosse anche la vita di tutti i cittadini di Perinaldo e specialmente dei forestieri che vengono a Perinaldo, che trovano bello Perinaldo, un paese fantastico, si vede dalla montagna al mare, un'altitudine di 572 metri con un clima meraviglioso, sempre irradiato dal sole. Una storia affascinante, perché Perinaldo è bellissimo, ha avuto dei personaggi fantastici come Gian Domenico Cassini, che ha segnato proprio le sorti, diciamo così, della Francia, perché è stato italiano e poi in terra di Francia, è stato direttore dell'osservatorio di Luigi XIV, suo consigliere, quindi ha avuto un'importanza fantastica. Thank you.

0: abbiamo anche un osservatorio dedicato a lui.
1: Dove meglio poteva essere un osservatorio se non per Rinaldo, paese natale di Cassini, ma anche perché siamo a 360 gradi come vista, quindi è fantastico, dallo zenith passiamo fino alla montagna ed è meraviglioso.
0: Abbiamo addirittura due cupoline, no?
1: Abbiamo due cupoline, una è stata montata nel 1987 e da un telescopio da 400 mm per il profondo cielo, poi ne abbiamo un altro invece di 360 mm che punta dalla parte verso il mare.

0: è tutto racchiuso qui all'interno del comune, perché poi abbiamo anche un piccolo museo napoleonico.
1: Tutto raccolto in questo piccolo comune che in effetti era un antico convento dei minori reformati di San Francesco, acquistato dal comune ai primi del Novecento e poi ristrutturato chiaramente. Sì, il Museo Napoleonico per noi è importante perché Napoleone ha messo per in alto capoluogo di cantone al posto di Dolciacqua. Lui dice, memorie per lui mem, scritte da lui, dice: sono passato da Dolciacqua a visitare l'ormai decaduta signoria Doria e poi sono andato alla volta di Perinaldo, paese del grande astronomo. Viene a Perinaldo, soggiorna a Perinaldo nel castello Maraldi e toglie Dolciacqua capoluogo di cantone e mette Perinaldo. Ecco perché abbiamo la documentazione di Napoleone a Perinaldo.
0: E porta anche il famoso carciofo.
1: Si parla del carciofo di Napoleone. In effetti Napoleone, come usanza, ogni volta che andava in un territorio lasciava al presidio una ventina di militari. Questi si sposeranno con donne di Perinaldo e porteranno il carciofo dalla vicina Francia, da Valloris, da Pagomas, da Grasse, dalla città dei profumi.

0: abbiamo anche l'epigrafe del passaggio.
1: Abbiamo l'intero passaggio di Napoleone, certo. Certo, e dobbiamo, quando entriamo in questo castello dobbiamo pensare una cosa, che l'hanno visto personaggi come Lavoisier, un grande scienziato, come Bailly, come tutti questi personaggi che hanno fatto la storia della chimica, della fisica, e tutti viaggiavano su Perinaldo, perché dopo Cassini i Maraldi, vissuti a Perinaldo, facevano vedere un epistolario, cioè un epistolario di lettere magnifiche che provano tutte queste vicissitudini alla presenza di questi personaggi nel luogo.

0: Si parla di Perinaldo già dal 1000.
1: Si parla di Perinaldo, i documenti rivelano Perinaldo in un atto, l'acquisto di un vescovo Tommaso di Ventimiglia alla fine dell'Ottocento, che cede questo tenimento al conte Rinaldo e di lì piglia il nome di Perinaldo.
0: Nel gonfalone abbiamo anche lo stemma di Genova.
1: Nel gonfalone abbiamo praticamente un leone affrontato ad un ramo d'olivo, che è lo stemma poi di Perinaldo, due rami di quercia sotto che rappresentano la forza dei comuni e la torre dei comuni, classica di tutti i comuni, e la croce in campo bianco genovese.
0: E per un periodo però qui ci sono stati anche i Grimaldi.
1: Nel 1523 Perinaldo, il castello, è stato distrutto da un vescovo, Agostino Grimaldi, e dopodiché i perinaldesi, i dolciaquini, quelli di Apricale e quelli di Solabona, sono andati a giurare fedeltà nel giardino degli Aranci a Monaco, a fare atto di sottomissione davanti al principe.
0: E lì abbiamo un altro sigillo, lei mi diceva, del 1700 con i due leoni, no?
1: Questo sigillo è stato tratto, l'ho tratto io da un atto notarile. All'epoca i notai nel suo sigillo mettevano lo stemma del luogo. Tutti i notai, ne erano quattro ben a Perinaldo, tutti avevano il sigillo così. Due leoni affrontati, questa volta invece di un leone, ed era il sigillo che identificava Perinaldo negli atti notarili, che sono gli archivi notarili. Quando uno va a vedere un atto senza guardare sotto, sia Perinaldo, guarda il sigillo e si rende conto che quello è roba di Perinaldo.

0: Ma che cos'è Perinaldo per lei?
1: Per me Perinaldo è la vita. Per me Perinaldo è tutte le mattine quando mi alzo e guardo questo panorama, mi sembra di non averlo mai visto. Mi piace tantissimo raccontare alla gente che viene, a raccontare il mio borgo, raccontarlo a tutti e parlare della storia. Per me è fantastico.
0: E mi hanno raccontato che a volte proprio si incontra il sindaco che sta parlando con i turisti e descrivendo il paese, no?
1: Eh sì, beh, è un piacere, no? È un piacere anche perché ho la speranza che ritorni, no? Perché noi viviamo anche il turismo.
0: Mi vuole fare un invito telegrafico a venire qui a Perinaldo nel dialetto locale?
1: A mio mi piace tanto parlare del mio paese, perché è un paese fantastico. A mio mi piace quando viene gente e spiega che tutte queste cose lì, come ne capisce, è il Ventuna. Noi è un luogo che vogliamo, chi viene Tuna a visitare il nostro bel Perinaldo, chi si ferma a mangiare in ristoranti, chi va in te bed and breakfast, in te case vacanze, è quello.
0: Grazie sindaco, e adesso andiamo a conoscere il parroco di Perinaldo.

0: all'interno della bellissima parrocchiale di Perinaldo andiamo ad incontrare il parroco Don Rosario Tambaro. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Perinaldo.
1: Beh, la comunità di Perinaldo vanta una tradizione abbastanza antica di cristianità. Lo si vede non solo dalla chiesa parrocchiale, che vanta di essere anche a livello artistico un monumento per la sua bellezza architettonica, ma anche perché un piccolo borgo come Perinaldo, in ogni frazione, vuol dire ogni contrada, c'ha una chiesa, un oratorio dedicato a un santo. Questo dimostra che negli anni passati c'erano delle confraternite, ma anche perché la devozione stessa, perché essendo un paese anche che in prevalenza agricolo erano legati molto alla chiesa, al senso di chiesa. Tutto il periodo estivo, da maggio fino a ottobre, c'è una festa in una frazione dedicata a un santo, perché c'è un oratorio dedicato a un santo. Questo dimostra che c'era una fede viva. Ultimamente, poi, con gli anni, molte persone sono diventate anziane, sono decedute e non c'è stato un ricambio generazionale, per cui quei pochi che sono rimasti sono ancora legati alla Chiesa, ai loro santi patroni e alla loro devozione.
0: Questa parrocchiale è dedicata a San Nicolò di Bari.
1: La chiesa parrocchiale appunto è dedicata a San Nicolò di Bari, che è il santo patrono proprio di Perinaldo. Però ecco, qui c'è anche la devozione in questa chiesa della Madonna del Rosario, che si fa nella prima domenica di ottobre. Questa festa apre le attività pastorali della parrocchia. E mentre poi c'è l'altra Madonna, la Madonna delle Figlie, che si celebra, era diciamo un'associazione di donne che curavano la marianità, il senso mariano, con la recita del rosario nel mese di maggio, e concludevano il mese di maggio proprio con la festa della Madonna e delle Figlie, che è l'ultima domenica di maggio e che conclude in certo senso l'anno pastorale.
0: Una chiesa sorretta da queste colonne che sono uno degli elementi più antichi della parrocchiale.
1: Sì, perché diciamo è una riscoperta, perché con la riforma liturgica, con il concilio, con l'altare che viene messo al centro nel 1964, con la riforma liturgica, si è riportato alla luce ciò che erano le origini della Chiesa stessa, perché la Chiesa è formata da tre navate, quella centrale rispecchia quella originale classica, mentre poi successivamente nelle navate laterali rispecchia il periodo barocco. Quindi può dire che la chiesa è stata ampliata, ha avuto varie trasformazioni anche negli anni e nei secoli.
0: E abbiamo anche delle tele molto belle.
1: Sì, abbiamo quella che è stata donata dal nostro compaesano Gian Domenico Cassini, un famoso astronomo, e più il crocifisso che ha fatto dono alla chiesa parrocchiale.

0: E lei è la canonica proprio qui a fianco?
1: Sì, proprio qui a fianco, che si può dire che non rispecchia proprio per niente la sobrietà, perché è una struttura mastodontica, perché è stata fatta una donazione alla chiesa, al paese, dai Doria di Dolceacco, un paese qui vicino. Quindi un'unica canonica, un unico parroco, con due parrocchie, come sono io adesso, non solo qui di Perinaldo, ma anche di Soldano, un paese che sta qui sotto Perinaldo ed è molto legato, anche se Perinaldo rimane un po' sul crinale, Soldano va più sul mare, quindi più sulla costa.
0: Da qui abbiamo una veduta bellissima, questa chiesa si trova sul punto più alto e vediamo il mare?
1: Sì. Sì, questa è la caratteristica proprio della chiesa parrocchiale. Infatti, in passato c'era la facciata centrale che era lato mare, nell'abside dove attualmente ora c'è il crocifisso c'era la vetrata che si affacciava sul lato monte, che dall'altra parte si vede le Alpi Liguri fino ad arrivare al Saccarello, che sarebbe la punta più alta della Liguria, confine tra il Piemonte e la Francia.
0: C'è anche una forte devozione per Sant'Antonio, è una chiesa dedicata a Sant'Antonio.
1: Sì, perché diciamo il patrono è San Nicola, però ecco, la gente da quando sono arrivato qui ben 4 anni fa ho visto che sono molto legati a Sant'Antonio. Infatti la festa che ricorre nel mese di giugno c'è sempre più gente, c'è molta più partecipazione rispetto al santo patrono. Ma non è solo Sant'Antonio il santo di cui la gente è devota. Diciamo Sant'Antonio è uno dei santi più famosi, cui si è legati di più.
0: Poi nelle frazioni, San
1: Poi ci sono le frazioni, ovviamente, qui di Perinaldo, che hanno il loro santo. E si vede proprio una grande devozione. E questo, come ricorda Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica, Evangelium Gaudium, bisogna partire proprio da questa, dalle devozioni popolari, per portare la gente alla fede vera. Perché i santi ci devono aiutare, attraverso la loro testimonianza che hanno dato in vita, portarci a Cristo.
0: E da qui vediamo anche il santuario dedicato alla Madonna.
1: C'è anche il santuario dedicato alla Madonna, sarebbe il santuario della Nostra Signora della Visitazione, sarebbe la Madonna delle Grazie, si celebrava a luglio. Ancora è rimasto a questa tradizione di celebrare la festa proprio nel mese di luglio dedicato alla Madonna della Visitazione. Infatti dentro, oltre a una riproduzione della Meridiana che è stata fatta, riprodotta sulla falsa riga di quella di San Petronio, creata da Gian Domenico Cassini a Bologna, qui ecco, è stata riprodotta in miniatura una facsimile. Oltre la pala dell'altare che è dedicata alla Madonna della Misericordia, c'è anche la statua della Visitazione che appunto nel mese di luglio si portava in processione. Attualmente, mancanza di persone, si è circoscritti più a una celebrazione comunitaria, una celebrazione della messa, un momento di festa e di aggregazione.

0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: È vero che tante volte si è scoraggiati, no? Perché vedere un non ricambio generazionale, anche perché negli ultimi anni Perinaldo ha avuto un crollo demografico, non ci sono state tante nascite. È vero che è un paese che tende all'invecchiamento, quindi molte persone che ci tenevano alla chiesa parrocchiale, alle altre rettorie, sono decedute con gli anni, però ecco, è anche vero che c'è ancora una parte che conserva questa fede, questa devozione, e si vede anche dalla partecipazione alle celebrazioni della domenica. Non molta, però c'è ancora questo senso di fede, ecco, che mi auguro anche che possa

0: adesso con Fabiano Cassini percorriamo l'itinerario del gusto. Voi siete una famiglia. Innanzitutto, che cosa significa Augajan?
1: Augajan è stato dato il nome dal fatto del popolo di Perinaldo, che ha questo vociferare sempre ad alta voce. E è stato dato questo nome un po' come i gabbiani che urlano, che gridano. È stato dato questo nome a questo locale proprio per questo.
0: Vediamo un po' allora di presentare i vostri piatti.
1: Qui abbiamo dei semplici carciofi sott'olio. Questo piatto è il classico brando a cugnola ligure, dunque è un mantecato di patate stoccafisso con a chiudere un olio aromatizzato al prezzemolo e aglio. Poi abbiamo la classica torta verde, quindi è una torta di verdure ripiena con verdure di stagione. In questo caso abbiamo delle bietole e delle zucchine.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
1: Abbiamo un primo piatto, che questo è un po' il nostro classico, sono dei ravioli ripieni di coniglio. Dunque un impasto semplice. E abbiamo il nostro classico coniglio alla ligure con le olive taggiasche.

0: dobbiamo spendere qualche parola in più per il carciofo, perché questa è anche città del carciofo per Rinaldo.
1: Abbiamo diversi produttori di carciofi, la richiesta è sempre tanta, non è facile accontentare tutti. Come vino bianco del territorio abbiamo un Pigato, un Vermentino, che è il classico nostro vino ligure, e poi abbiamo un classico rossese di dolce acqua, principalmente venduto in tutto il territorio.

0: Ma che cos'è per Rinaldo per lei?
1: Beh, per Rinaldo, per me è il mio paese di nascita. Io ho 27 anni e sono nato e cresciuto qui e ad oggi lavoro qui. Quindi è sicuramente un paese che porterò avanti per sempre.
0: Tanti stranieri, soprattutto che abitano nel centro storico.
1: Sì, assolutamente. Innanzitutto abbiamo un centro storico con tanta storia alle spalle e siamo in un punto perfetto tra la vera montagna e il mare.
0: E ci sono tantissimi sentieri, no?
1: Assolutamente. Abbiamo tantissimi sentieri per escursioni a piedi, per escursioni in bicicletta e nonostante ciò è stato fatto tanto investimento perché appunto tanti turisti piace questa disciplina.
0: Vogliamo fare un invito a venire qui a Perinaldo?
1: Beh, sicuramente dovete venire a provare innanzitutto la nostra cucina e il territorio che abbiamo, il territorio, la tranquillità, come già è stato detto, il clima e tutto il verde che ci circonda.

0: E adesso facciamo ascoltare anche il dialetto locale, quindi facciamo un invito nel dialetto locale.
1: Venire a Perignaudo a mangiare i nostri piatti e a venire a visitare il paese.
0: Grazie a Fabiano Cassini, tra l'altro lei ha un cognome importante che ci riporta al grande astronomo e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Perinaldo in provincia di Imperia.

0: E concludiamo la nostra passeggiata a Perinaldo con Giorgio Guglielmi, che è il responsabile dell'ufficio turismo. Dobbiamo dire che questa è una delle vocazioni più forti di Perinaldo.
1: Assolutamente sì, Perinaldo è famoso proprio per un discorso turistico, per la posizione geografica, per la bellezza, per tutti quelli che sono gli aspetti storici e culturali a cui negli ultimi anni è stato abbinato un discorso prettamente turistico improntato sulla ricettività. Perinaldo si può fregiare di due marchi di qualità che sono la bandiera arancione e i borghi più belli d'Italia, che sono in effetti due segni distintivi di grande prestigio che vanno a premiare quelle località che hanno una particolare attrattiva dal punto di vista turistico.
0: Perinaldo è anche un comune che vive tutto l'anno con varie manifestazioni stagionali.
1: Sì, ovviamente anche quello, appunto, l'impronta turistica. Diciamo che fondamentalmente la stagione turistica è quella che vede più eventi, più manifestazioni, però ci sono anche eventi e appuntamenti che si ripropongono nel corso degli anni in periodi non prettamente estivi, per cui partiamo dal mese di maggio con la rassegna del carciofo, il carciofo di Perinaldo, Presidio Slow Food, poi c'è tutto il periodo estivo, come ho detto, caratterizzato da manifestazioni e eventi a livello artistico, musicale, rassegna letteraria, teatrale, eventi gastronomici, per concludersi poi nel periodo autunnale con la grande castagnata di ottobre, che diciamo chiude un po' quelle che sono le grandi manifestazioni, eventi tradizionali tipici del paese.
0: Sono tanti gli itinerari, il centro storico, però abbiamo il mare a due passi, la montagna, la collina, c'è un po' tutto.
1: Sì, diciamo che Perinaldo appunto gode di questa posizione particolarmente invidiabile, perché ci troviamo proprio ad un passo dal mare e con le montagne dietro a nord, per cui la vista, il panorama è veramente a 360 gradi, le montagne più alte della Liguria fino ad arrivare al mare con tutta la vista aperta veramente su tutta la vallata, come dico, a 360 gradi.
0: Allora chiudiamo con un invito.
1: L'invito appunto in quanto abitante di Perinaldo, perinaldese e anche per quello che rappresenta il mio ruolo all'interno del comune, perché mi occupo di turismo, inviterei vivamente coloro che ancora non lo conoscono. Ci troviamo oltretutto vicini anche a posti conosciutissimi, siamo vicini a un passo dalla Costa Azzurra, siamo nell'entroterra di Sanremo, per cui possiamo essere motivo di attrazione e invitare per questo le persone che ancora, ripeto, non lo conoscono a venire al più presto a visitarci.
0: Non solo di giorno, ma anche la notte per ammirare le stelle.
1: Ma anche la notte, sì, perché Perinaldo è sede dell'osservatorio astronomico intitolato a Giovanni Domenico Cassini. Da più di 20 anni esiste questo osservatorio astronomico che svolge attività sia a livello didattico, quindi a favore delle scuole, e sia per tutti gli amanti, i curiosi, organizzando serate, convegni, conferenze a livello internazionale, invitando ovviamente scienziati e studiosi da tutto il mondo.
0: Grazie a Giorgio Guglielmi, e quindi Perinaldo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Perinaldo in provincia di Imperia. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio a solo 2,90 euro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Allora, come di consueto a quest'ora su TV 2000 si cucina e noi siamo pronti a cucinare tanti piatti buonissimi con il nostro chef Fabio Cinelli.
2: Buongiorno, buongiorno Beatrice, Fabio. Buongiorno a te.
1: E poi abbiamo anche i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno Beatrice.
1: Come va? Vabbè. Siete pronti?
3: Sì.
1: Allora salutiamo insieme anche i nostri amici a casa, le nostre amiche che sono abituate a vedere a quest'ora i fornelli, qualcosa che bolla in pentola. Infatti oggi noi cominciamo subito con un primo piatto, vero Fabio?
2: Esatto, oggi iniziamo con degli spaghettoni con burro, alici, menta e timo.
1: Oh, allora andiamo subito a dire che per fare questo primo piatto occorrono 350 g di spaghettoni, un vasetto di filetto di alici, burro quanto basta, menta quanto basta, timo quanto basta e briciole di pane.
2: Esatto.
1: Briciole di pane.
2: Briciole di pane, un pane che andremo a sgranare e poi passeremo in padella con un filetto d'olio. Io più che tostarlo preferisco friggerlo.
1: Frigge,
2: addirittura più croccante.
1: Vogliamo cominciare subito?
2: Subito.
1: Allora, qui vedo che c'è un cestino di pane.
2: Esatto.
1: E come si fa per renderlo? Lo sminuzziamo con un coltello?
2: No, siccome è un pane raffermo, perché noi non gettiamo nulla, quindi stiamo riciclando anche del pane che abbiamo in casa, andremo a sgranarlo, ovvero prendiamo la nostra fetta. In questo caso, visto che dobbiamo friggerlo, tutte queste cosine qua, usiamo esclusivamente la mollica, poi con l'altra parte ci faremo altro, altrimenti che riciclo sarebbe?
1: Che riciclo sarebbe? Se quindi un
2: gettiamo.
1: Riciclo del riciclo.
2: Riciclo, ricicliamo.
1: Voi siete abituati a non buttare niente, immagino.
2: Assolutamente.
1: Che ci fate con una mollica di pane avanzato?
3: Da noi praticamente giù a Palermo, comunque in tutta la Sicilia, il pane raffermo viene usato soprattutto, un po' come sta facendo Fabio, appunto sbriciolato così, tostato. Noi piuttosto che fritto lo facciamo tostato e lo mettiamo più o meno in qualunque tipo di primo.
1: Ho notato quando dicevi tostato una smorfia un po' di disappunto.
3: No,
1: del nostro
3: assolutamente
1: chef.
3: No.
1: Perché lui lo frigge il pane.
2: Cioè, non sarà light, però.
3: Sicuramente è più light quello che faccio io, nel senso prima lo tosto, poi aggiungo un filo d'olio. Però il risultato è molto simile rispetto a quello che sta preparando.
1: E mettete anche un po' di sale?
2: No, assolutamente no.
1: No. E come si chiama questa?
3: Si chiama mollica atturrata.
1: Mollica atturrata.
3: Mollica sarebbe la mollica del pane. Atturrato, atturrare significa tostare.
1: A Palermo questo.
3: Palermo.
1: E invece a Brescia?
4: A Brescia si fa il ripieno, l'empiem.
1: L'empiem.
4: Che si usa per la caldina ripiena, l'essa. O
1: calamari.
4: Per i capponcini fatti con la verza, all'interno l'empiem.
1: Buono, l'empio.
4: Molto
1: andiamo,
4: buono.
1: Andiamo, siamo pronti? Hai sbriciolato bene? Andiamo
2: benissimo.
1: Ai fornelli?
2: Benissimo.
1: E poi le erbette dopo?
2: Le erbette dopo.
1: Le porto con noi?
2: Sì, dopo tanto le andremo ad aggiungere.
1: Allora, mettiamo dell'olio extravergine di oliva.
2: Esatto.
1: E poi dopo andremo, quando l'olio è caldo, a friggere il pane dentro. Quindi abbondante olio, non pochissimo.
2: Giusto.
1: A casa?
2: Sì.
1: Cucina tua moglie qualche volta o proprio ti fa fare sempre tutto a te?
2: Fortunatamente no, cucinano i figlioli.
1: Fortunatamente no,
2: esatto.
1: Secondo me tua moglie si offende.
2: Non l'ho avvisata prima che avrei detto questa
1: cosa.
2: Ah,
1: ecco, ti ha dato il
2: permesso. Però è verità, però è verità.
1: E invece voi due siete abituati a cucinare a turno oppure fa tutto Sonia e poco Luigi o viceversa?
3: In realtà cucina più lui di me. Diciamo ci alterniamo più o meno forzatamente, nel senso lui ha più fantasia, più creatività, più voglia di cucinare, un po' meno, però insomma cerchiamo di alternarci.
1: E questa è una cosa che accade molto spesso anche a casa mia, ultimamente sta cucinando molto di più mio marito, perché io sono impegnata qua e quindi il pranzo giustamente ha dovuto imparare quasi per forza, anzi io penso che... diciamo, gli farò vedere parecchie puntate, le registrerò perché così lui possa imparare anche a fare nuovi piatti, perché a volte gli uomini cucinano quasi sempre le stesse cose, invece tu hai fantasia, Luigi.
4: La cucina per me è creatività, per cui Mi invento i piatti, a volte lei non li capisce.
1: Perché fa degli azzardi.
4: Faccio degli azzardi.
1: Però secondo me la cosa, infatti, è proprio questa, passare dal dover cucinare, come spesso accade a noi mamme, anch'io ho quattro figli e il ménage familiare spesso è un po' consegnato alle donne, mentre gli uomini quando cucinano, cucinano perché si divertono a farlo e allora per loro è meno pesante. Noi invece dobbiamo far quadrare le cose, fare sudoku nella dispensa. Penso che anche le mamme a casa sentano come me a volte la fatica di dover gestire tutto quanto il menaggio, poi i gusti, perché un figlio non mi mangia la carne, un altro non mi mangia i latticini, ad un'altra piacerebbe mangiare soltanto la pizza. Alla fine è difficile mettere tutti quanti d'accordo. Mentre ecco, il pane si è fritto, non tostato, fritto. L'acqua bolle in pentola perché dobbiamo calare la pasta. Io farei entrare l'ospite che cucinerà con noi oggi. Allora, do un benvenuta a Maria Ferrante. Buongiorno Maria,
5: ciao.
1: Amica mia.
5: Ciao.
1: Maria, ecco, abbiamo fatto boom con i microfoni, ma non importa perché Maria te la presento subito.
2: Ciao Maria.
1: Fabio, Maria, l'ho abbracciata perché

0: Maria è campana come me. Noi siamo di Salerno, però.
1: Siamo campane.
0: Tu sei di
2: Quindi,
0: Colliano.
2: Due campane.
1: Io sono
2: due campane.
0: Aspetta, facci fare la battuta. Due campane?
2: Non basta.
0: Ah, ecco, volevo ben dire che volesse dire che siamo pure stonate. Cantiamo no. Tutte e due, perché sì. Maria è, oltre ad essere una bravissima mamma, nonna, poi vi diremo un po' di cose di lei. Maria è anche un'attrice bravissima e dopo lo scopriremo. Allora, Maria, per non perdere tempo, so che ti servivano delle cose e hai chiesto a Fabio di prepararle, ma te le prendo io, sono qua.
1: Okay,
0: eccole,
1: grazie.
0: Qua abbiamo uova.
1: Sì.
0: Zucchero e farina.
1: Benissimo.
0: Poi ti servono due ciotole, mi hai detto.
1: Due ciotole, okay. Grazie.
0: Eccole
1: sì.
0: Qua, le due ciotole che servono a Maria.
1: Grazie.
0: Una e due.
1: Due.
0: Perché tu, adesso cosa fai con queste uova?
1: Preparo.
0: E cominciamo, facciamo.
1: Cominciamo. Cominciamo a dividere il rosso dal bianco.
0: Dividiamo il rosso dal bianco, ma manca anche una cosa, il latte, mi avevi
1: sì.
0: detto, che Fabio deve mettere
1: grazie.
0: A riscaldare.
2: Benissimo.
1: Sì, grazie.
0: Fabio, per favore, grazie. Sempre se non ti costa fatica, visto che stai badando al tuo primo piatto, spaghettoni.
2: No, è un piacere.
0: Burro, alici, menta e timo.
2: E briciole.
0: E briciole di pane fritte. Allora, lui riscalda il latte. Intanto sì. Maria abilmente divide le uova.
1: Divido le uova.
0: Rosso e bianco. Quante ne dobbiamo mettere?
1: E ne mettiamo due, quattro, sei.
0: Sei uova.
1: Sì.
0: Maria, tu sei nata a Colliano, ma
1: io
0: sei...
1: Io sono nata a Colliano, ho vissuto a Colliano per 12 anni e poi mi sono trasferita a Napoli
0: mm-hmm.
1: e lì sono stata a Napoli, ho studiato, ho fatto tutto a Napoli fino a 35 anni.
0: Allora, ti serve una frusta?
1: Sì, mi serve
0: questa
1: una
0: piccola
1: frusta,
0: va bene?
1: Va benissimo.
0: Ti do anche un po' di carta per pulirti le mani, eh?
1: Ok, eccola grazie.
0: Qua. Allora, questi ti posso...
1: li possiamo
0: battere già
1: battere,
0: adesso?
1: Sì, io procedo qui.
0: Allora, nel rosso che cosa stai mettendo?
1: Adesso nel rosso mettiamo lo zucchero.
0: Lo zucchero. E sono sei tuorli.
1: Sei tuorli.
0: E quanto zucchero? Dopo lo diciamo.
1: Sì, lo diciamo
0: intanto,
1: dopo.
0: Sei tuorli. Lo zucchero. Allora, questi albumi, siccome ora non ci servono, io
1: no,
0: li metterei in frigo.
1: Va bene.
0: Perché si possono conservare gli albumi in frigo, non per tanto tempo, perché potete poi utilizzarli per aggiungerli alla frittata,
1: sì.
0: fare altre
1: si
0: cose. Allora, il mio frigo, guarda quanto
1: cose.
0: È bello. Ecco qua. Adesso
1: io
0: ci...
1: procedo,
0: Ok, zucchero e uova.
1: E uova.
0: Lo mettiamo tutto questo zucchero?
1: No. Un altro po'.
0: Un altro po'?
1: Sì.
0: E poi ci avviciniamo ai fornelli dove
1: sì.
0: intanto si sta riscaldando il latte.
1: Il latte.
2: Abbiamo preparato.
0: Oh, grazie
1: ecco
0: Fabio.
1: Qui.
0: Che cosa facciamo adesso? Mettiamo un po' di latte.
1: Aggiungiamo il latte con la farina.
0: Allora aspetta che prendo
1: sì.
0: un mestolo. Eccolo qua. Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Vuoi farlo tu?
2: Con piacere.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Perché
1: cominciamo.
0: Io tutte
1: sì.
0: le cose difficili, quelle in cui ci vuole equilibrio, ci vuole manualità, le faccio fare a lui.
2: Lo mettiamo a filo?
1: Sì.
0: Allora, il latte caldo va aggiunto lentamente a questo tuorlo
1: okay.
0: sbattuto con lo zucchero, perché poi andranno mischiati. Secondo me stai facendo una crema, ma non lo so.
1: Non lo diciamo.
0: Perché
2: no,
0: per
2: no,
0: sapere
2: no.
0: che cosa sta facendo Maria per noi, ci vediamo tra poco.
3: Per il ciclo Stelle senza tempo.
4: Buongiorno.
5: Miss Watson?
4: Dica.
5: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
6: Questa è la fine per tutte.
4: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
5: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
6: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
4: Mike!
3: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
4: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
3: Domenica, in prima serata.
7: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
8: È Verum.
7: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
8: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
7: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
9: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
3: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
10: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
11: Viaggia da sola.
10: So badare a me stessa.
12: Non ami ancora.
10: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.
0: Bentornati qua nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo ancora qua con fornelli che fumano, con un profumino che arriva da lì. C'è Fabio Cinelli che sta facendo cosa, Fabio?
2: Sto ultimando la crema per Maria. Okay. E poi ora andiamo a calare la pasta, i nostri spaghettoni per il piatto del giorno. Che sono spaghettoni, burro, alici, menta e timo.
0: E timo. Invece, siccome Fabio ci ha detto che avevo indovinato, stava facendo una crema. Abbiamo fatto questa crema perché Maria, ora ve lo possiamo svelare, oggi è venuta a prepararci il pan di Spagna di mamma.
1: Di mamma.
0: Pan di Spagna, allora, di mamma. Subito io do gli ingredienti. Per fare questo pan di Spagna di mamma, la ricetta è di Maria, occorrono 10 uova, 10 cucchiai di zucchero, 10 cucchiai di farina, mezzo bicchiere di liquore misto, marsala o martini e rum. Per la crema, 6 tuorli, 150 g di zucchero, 45 g di farina, 750 ml di latte, vaniglia o buccia di limone grattugiata. Per la glassa, una bustina di zucchero a velo, un limone, diavolini colorati. Ecco, questa è la ricetta che io preferivo quando ero piccola e anche i miei figli oggi preferiscono che le torte uno non le compri quando loro fanno il compleanno, ma vogliono sto pan di Spagna. Ecco. Ma per fare il pan di Spagna ci vuole...
1: Ecco qui, cominciamo con le uova.
0: Con le uova.
1: Allora.
0: Allora, la cosa che mi colpisce di questa ricetta... Oh, guarda che carina!
1: Wow, bellissima, bellissima.
0: L'hai assaggiata?
2: No.
0: Ah, bravo. Questa serve tutta per fare il pan di Spagna.
1: Un cucchiaio,
0: eccolo qui. Okay. Ma capita.
1: Sì.
0: È finito il bianco col rosso, ma guardate com'è brava, subito ha fatto. Mettilo pure nel lavandino. La cosa bella del pan di Spagna, che quando ho imparato a farlo mi ha sorpreso perché pensavo non potesse mai venire bene, è che non si usa nella ricetta originale il lievito.
2: Assolutamente
0: tu lo sapevi,
2: no.
0: Fabio? Figurati che non lo sapeva. Certo.
2: Lo sapevo, ma a parte quello vanno montati con particolare attenzione le uova finché tendano a incamerare più aria possibile.
0: Sonia, tu sai dividere almeno il rosso dal bianco?
13: Quello sì, ma non so fare il pan di Spagna, per cui mi serve ben poco saper dividere le chiare.
0: Quindi oggi anche tu imparerai. Allora, io
1: adesso mi aiuti, è ok, monti
0: io
1: i bianchi
0: i chiari, e tu invece
1: e io preparo
0: i rossi. Allora, prima tu rompi le uova e dopo ci metti lo zucchero.
1: Zucchero.
0: E io invece parto con montare i bianchi. Sì. Io lo faccio con la frusta elettrica, però. Sì. Vado, uno, due.

0: 2, 3, via.
1: Ecco. Poi aggiungiamo.
0: Ecco qua. Mi sembra, guarda
1: bellissimo,
0: che ho fatto. Vogliamo fare la prova? Quella prova che si fa sempre?
1: È bellissima.
0: No, non voglio rispondere.
1: No, no, è venuto bene.
0: Mi sembra che sia montato veramente a neve ferma.
1: È vero.
2: Fermissimo.
0: Invece qua stiamo mettendo la farina, dopo va incorporato.
1: Adesso mettiamo tutto là dentro.
0: Ok, io non ti voglio distrarre da questo che tu stai facendo, però mi piacerebbe sapere della tua passione per il teatro. Come hai fatto a conciliare? Perché tu per tanto tempo hai fatto teatro in una compagnia anche bella, che ha fatto
1: teatro,
0: tanti tournée.
1: Abbiamo fatto, sì, tanto teatro da giovane. Da giovane ho fatto teatro fino a qualche anno fa, poi ho smesso. Però è talmente forte la passione per il teatro che ogni pomeriggio lo passo in un teatro, il Teatro Marconi a Roma. E felice il direttore del teatro, mi dà la possibilità di respirare quest'aria.
0: È felice, è felice.
1: È felice, è felice.
0: Che ti serve? La spatoletta, vuoi questa?
1: Sì.
0: Che si chiama leccapentola, quando ho capito che si chiamava leccapentola ho riso.
2: Leccarda.
1: Ecco.
0: Leccarda no, la leccarda è un'altra cosa. La leccarda, scusami, a casa mia, o forse in campagna, è la teglia che si mette nel forno. È vero? Amiche,
2: anche,
0: per favore, scrivete
2: anche, ecco,
0: e dite se è vero quello che dico io, perché lui mette sempre in dubbio quello che dico. La leccarda è quella che si mette in...
2: È una placca, no, anche da forno. È anche una placca
1: da forno. Ah, sì, sì, è vero.
2: No, è vero, hai ragione, è anche una placca da forno.
0: È la placca da forno.
2: Anche una placca da forno.
0: Anche, vabbè. Per me quello è leccapentola. Che cosa stai facendo? Scusami, la tua pasta non è che si
2: sporca. O Marisa, la chiamano anche la Marisa.
0: La Marisa, è vero, Marisa.
2: Hai visto?
0: Ecco.
2: Ho salato l'acqua.
0: Hai salato l'acqua,
2: nella
0: hai
2: giusta
0: calato
2: misura. Ho calato gli spaghetti, stiamo attendendo che cuocia e ora metteremo nella padella tutti i vari ingredienti che formeranno la salsa di cottura dei nostri spaghetti.
0: Che sono il burro principalmente.
2: Burro e le nostre erbe che mettiamo con i rametti.
0: Per Ma le erbe le hai tagliate perché non t'ho visto?
2: No, no, io pongo all'interno dei rametti, me li sono già preparati.
0: Ecco.
2: Menta, timo, così poi possiamo toglierli. Avremo la pasta bella pulita.
0: Solo aromatizzare.
2: Esatto, e poi col timo andremo a decorare.
0: Sai perché? Io ci tengo a che tutti i passaggi siano molto chiari per le nostre amiche a casa, perché altrimenti poi dopo come fanno a fare esattamente tutto quello che serve?
2: Giusto, allora iniziamo a prendere il burro in frigo.
0: Ah, il burro in frigo, bravissimo. Mamma, che bello, mi sono girata un attimo, guarda che sta succedendo. Spero che le nostre telecamere stiano riprendendo perfettamente. Sì,
1: bello.
0: Allora, è pronto?
1: Sì, prendiamo.
0: Allora, prendiamo una teglia. Aspetta, aspetta, vado io, che so dov'è. Perché io, sapendo, tu mi hai dato le misure, tutto, ci siamo sentite, la teglia è già imburrata e infarinata. Vi faccio vedere.
1: E possiamo, ecco.
0: Questo è un tipico dolce per le feste di famiglia.
1: No, questo io mi ricordo quando ero bimba, in qualunque casa andavo, il dolce che era sul tavolo era il pan di Spagna.
0: Il pan di Spagna
1: in tutte le case si
0: faceva. Perché prima non è che si andava tanto, non c'erano manco tanti soldi per andare a comprare i dolci in pasticceria, era più
1: compleanni, Natale, Pasqua, c'era sempre il pan di Spagna.
0: E poi è comunque bello perché è una cosa fatta con amore. E Sonia, tu hai detto che non sai fare il pan di Spagna.
3: Però sto seguendo
0: non
3: attentamente.
0: È difficile.
3: Esatto.
0: Basta seguire, poi questa
3: Dovrò
0: è la cosa bella
3: provare.
0: Che noi vogliamo fare con questo programma, è insegnarvi passo passo tutte le ricette, perché così voi poi possiate farle a casa. Io sto imparando, cucino a volte più per dovere che per piacere. E qua diciamo che imparerò a fare di più, vero Fabio?
2: Assolutamente sì, è sempre allora. Meglio poi.
1: Ecco.
0: È pronto?
1: Sì,
0: non va sbattuto per...
1: Basta,
0: così. Allora... Luigi, vado a mettere il pan di Spagna in forno. Stai attento perché adesso accadrà una magia. Guardate tutti quello che sto per fare. Il nostro forno magico della cucina. Sono anche scottata, Di quel che bolle in pentola è un forno che immediatamente sforna le cose già pronte. Scusa. È una cosa incredibile. Allora, questo qui l'ha fatto stanotte Fabio, ha dormito qua.
1: Esatto.
0: Ha montato
1: Fabio
0: a mano, a neve ferma, i bianchi,
2: fermissima,
0: gli albumi, aggiungendo anche un pizzico di sale, perché a volte si fa anche così. Me l'ha suggerito Luigi prima.
1: Ah, va bene, ok.
0: Per montare prima e a neve più ferma. Adesso noi però lo dobbiamo tagliare. Ti
1: adesso
0: do un coltello.
1: Adesso lo dobbiamo tagliare. Ecco, facciamo. Io incomincio a tagliare.
0: Allora, questo lo spostiamo. Io, per esempio, per tagliare il pan di Spagna uso il filo, me l'ha insegnato mia nonna. Il filo quello per cucire. Ma tu sei bravissima, aspetta che ti prendo un tagliere.
1: Bello, bellissimo, grazie.
0: Appoggiamo, perché ora va bagnato e poi farcito. Guarda, avanti, vai. Lo bagni con rum o marsala, abbiamo detto.
1: Rum o marsala, oppure quello che avete a casa.
0: Ma non diluito, però.
1: No, no, ecco.
0: Io mi ricordo che quando lo faceva mia madre, quando ero piccola, usava o acqua, zucchero e limone, tipo il canarino. Oppure c'era un liquore che facevano con le fragoline di bosco in campagna,
1: te lo ricordi, in casa.
0: Mamma, quanto era buono. E con quello praticamente, lo dobbiamo far cuocere.
1: Vado? Sì.
0: Che ti serve? Un cucchiaio? Facciamo
1: un cucchiaio.
0: Ecco. Facciamo presto, sennò si scuoce la pasta di Fabio.
1: Sì, punto, ecco,
0: che cattiva,
1: siamo pronti.
0: Che è colpa nostra.
1: Bellissimo.
0: Allora, mamma, che buona crema.
1: Crema.
0: Allora, mettiamo
1: subito
0: il disco sopra e poi c'è la glassa da fare, perché naturalmente... Posso fare io?
1: Vai!
0: Voilà!
1: Eccolo, bellissimo!
0: Mamma, che bello!
1: Ecco.
0: Allora, la glassa come si prepara?
1: Andiamo a preparare la glassa. Un pentolino, mettiamo lo zucchero a velo con limone.
0: Un pentolino che ho qua, che bello!
1: Bello, mettiamo questo.
0: Ecco. Subito lo zucchero a velo, poi...
1: Limone. E un goccino d'acqua.
0: Ecco, l'acqua te la metto io, poca, ce ne vuole?
1: Sì, poca.
0: Dimmi
1: questo
0: tu.
1: Lì. Ecco, posso prendere questa, vediamo.
0: Ancora?
1: Basta
0: acqua?
1: Sì.
0: Limone. Basta acqua, zucchero a velo e limone.
1: E limone.
0: E poi si va sui fornelli?
1: Poi sì.
0: Ok, andiamo al fornello. Allora, adesso Fabio, mi sa che tu devi scolare la pasta. Sento a sentimento che è già cotta.
1: Un altro poco questo, se no non
2: allora,
1: ti...
2: Se lo dici te, ci mancherebbe.
0: Allora,
2: la responsabilità
0: dentro...
2: è la sua, sia ben chiaro.
0: Per fare la glassa abbiamo fatto acqua, zucchero a velo...
1: E limone.
0: E scorza di limone...
1: No, limone.
0: Ah, infatti vedo dei semini che dopo li togliamo,
1: dopo
0: vero?
1: Li togliamo.
0: Può capitare che dei semini finiscano dentro, ma tanto si tolgono.
1: Sì, li togliamo dopo quando andiamo.
0: Continuo con questa o con quella? Cosa preferisci?
1: Preferisco questa.
0: Ok, allora questa la appoggiamo qua.
1: Un po' il fuoco.
0: Fuoco un po' più alto, guarda, questi sono... Lo faccio io, scusa,
2: La tecnologia
0: questo,
2: è tua. La tecnologia
0: e questo è tua. E lo alzo a 9, è il massimo che possiamo fare. Che profumino!
1: No,
0: vorrei che
1: vero.
0: Voi sentiste, c'è un po' di dolce e un po' di salato.
1: È vero.
0: Abbiamo quasi finito.
1: Sì.
0: La pasta, che ti serve per scolarla? Vuoi una pinza?
2: Grazie, gentilissima.
0: Come si chiama questo però?
2: Non lo so perché non
0: lo
2: uso.
0: Ah, ecco, allora dimmi quel coso.
2: Quel coso là, questo coso qua, esatto.
0: Ragazzi, buono, gli spaghetti sono quasi pronti.
1: Mamma mia.
0: Sonia, Luigi, buoni. Sentite il profumo di questo burro con le alici che si stanno sciogliendo, perché le alici, ripetiamolo, anzi non
2: l'abbiamo
0: detto.
2: Esatto, no, non le abbiamo tagliate, ma le abbiamo messe in un'emulsione di burro ed acqua di cottura affinché si sciogliessero.
0: Ok, quindi intere dentro il burro e l'acqua di cottura, si sono sciolte da sole.
2: Basta.
0: Pronto, io vedo che dall'alto stanno riprendendo. Noi possiamo andare al nostro pan di Spagna, tanto la glassa è quasi pronta.
1: Deve raffreddarsi.
0: Si deve raffreddare, allora mentre la glassa si raffredda, Fabio dovrebbe avere finito... Ecco, allora Fabio, vuoi dire che cosa stai facendo?
2: Sto mantecando la nostra pasta all'interno della padella, così da dargli un po' di cremosità e rendere tutti i nostri ingredienti
0: che si sposino
2: insieme, si sposino, esatto. Ancora un goccino, aggiungiamo un goccino di acqua.
0: Allora, scusate, ero sparita un attimo qua sotto a cercare un piatto. Spero che questo vada bene, è abbastanza
2: perfetto,
0: carino.
2: Perfetto, carinissimo.
0: Scusami, ti lascio un attimo a raffreddare, perché qua prima
2: con
0: che
2: il tuo buon
0: sparisca...
2: Gusto, non è mancanza di fiducia, ma se lo poggi sono più tranquilla.
0: Che cattivo che sei.
2: No, no, è così, non è...
0: Allora, voglio dire una cosa, Fabio non salta la pasta in padella.
2: No.
0: Lui è della scuola di pensiero per cui la pasta vada mantecata.
2: Mantecata, esatto, perché noi è che cerchiamo, almeno secondo il mio pensiero, una pasta di qualità, trafilata al bronzo, acqua purissima, grano fantastico, e poi la stressiamo sfregandola, perché la cremina si ottiene sfregando e stressando la pasta.
0: Ok, la cremina che è l'amido della pasta.
2: Esatto,
0: giusto? Guarda, hai lasciato un'acciuga qua sopra, mannaggia, poi dopo.
2: Vabbè, quello dopo col pane.
0: Che ti serve? Chiedi a me.
2: Nulla. Non per mancanza, lo so.
0: Sei poco.
2: Sì.

0: Assolutamente sì.
1: Lo non riconosco. Lo manda a dire.
0: No.
1: Maria, come va?
2: Sì, io sono pronta. Se vieni,
1: scusami,
2: così
1: Fabio,
2: mettiamo
1: ti lascio un attimo.
2: Un po' di...
1: Sei già pronta?
2: Sì.
1: Con questo di legno direttamente o vuoi un cucchiaio normale?
2: No, no, no.
1: Quindi la glassa si fa un po' raffreddare e
2: sì,
1: poi
2: si dovrebbe far raffreddare.
1: Si ricopre tutta quanta la superficie del pan di Spagna con questa glassa e alla fine aggiungeremo per decorare i diavolini.
2: Sì.
1: È avanzato un po' di crema. Che buona! Questa non ve la faccio arrivare. Dovete sapere che i nostri assaggiatori sono lì appollaiati ad aspettare che i piatti arrivino, perché sono gli assaggiatori, e un po' Maria li teme anche, perché daranno il loro giudizio.
2: Certo.
1: Però mentre noi stiamo facendo questo, Maria, c'è qualcuno che ti pensa. Vogliamo vedere chi è?
2: Sì.
3: Ciao Maria! Allora, questa sera, come eravamo d'accordo, vieni a cena da me e ti sto preparando le puntarelle, che so che ti piacciono tanto. Intanto le pulisco, le metto a bagno, così si arricciano tutte, e poi quando tu vieni te le condisco con l'aglio, l'olio, l'aceto e anche un pizzico di acciuga, anche se a me non piace molto, però per te lo farò. Ciao Maria, ti aspetto.
1: Che carina, chi è la tua amica?
2: La mia amica Ione.
1: Ione?
2: Ione.
1: Che bel nome,
2: sì,
1: un po' fisico, diciamo. Sì. Senti Maria, ma lei ci mette l'acciuga, questa acciuga
2: sì.
1: Che ritorna, Fabio, è che...
2: Ci mette l'acciuga perché a me piace l'acciuga.
1: E che quindi ti piacerà moltissimo questo primo piatto
2: sì.
1: Che ci ha fatto Fabio, che è pronto, gli spaghetti con acciuga, menta, timo, burro e mollica di pane fritta. Ma qua abbiamo anche il tuo bellissimo
2: pan di Spagna,
1: ma mica finisce qua. Adesso noi abbiamo un fantastico gatto di patate con due T.
2: Scomposto.
1: Scomposto. Adesso io vi dico subito quali sono gli ingredienti. Per fare il gatto di patate scomposto occorrono 500 g di patate, 50 g di burro, 2 uova, 50 g di parmigiano, latte quanto basta, 150 g di mozzarella, 150 g di prosciutto cotto, pan carré o crostini già pronti, pepe e sale. Allora, noi prepariamo gli ingredienti.
2: Procediamo.
1: Cominciamo a schiacciare le patate. Nel frattempo io vedo qualcosa che, come sempre, un po' mi urta il sistema nervoso, perché io tengo il piatto qua che lo devo far vedere tutto bello a casa e quelli, guardala come mangiano, guarda. Naturalmente sono gli assaggiatori, per cui devono assaggiare.
4: Facciamo quello che dobbiamo fare.
1: Esatto, state facendo il vostro lavoro.
4: Esatto.
1: E qual è il giudizio su questo piatto?
4: Sublimi.
1: Sublimi.
4: Veramente buonissimi. Il timo è veramente un'aggiunta, secondo me, eccezionale. Poi, per non parlare chiaramente del pane abbrustolito, che è veramente... spettacolare,
5: ammutolato,
1: no, atturrato. Dopo tanti anni ancora non hai imparato.
5: Non ho imparato.
1: Ma io qua c'ho il pan di Spagna che però, scusami, ma non voglio far assaggiare. Lo metto, ecco, portalo al sicuro per favore Fabio,
5: casa
1: perché
5: mia,
1: quei due non me la contano.
4: Non vi fidate.
1: Non mi fido di te, cominciamo a schiacciare le patate.
2: Sì,
1: Maria.
2: Allora io chiedo l'aiuto di Fabio.
1: Fabio,
2: ci vieni a dare una mano.
1: Allora, Fabio schiaccia le patate, noi che cosa dobbiamo fare?
2: Possiamo tagliare la mozzarella
1: e
2: il prosciutto a listarelle.
1: Ci serve un tagliere, ecco,
2: sì.
1: Prendo questo. Eccolo qua, il nostro tagliere.
2: Un coltello.
1: Però mentre noi facciamo queste cose e ci diamo da fare, ci vediamo tra poco, eh? Dateci il tempo di tagliare il prosciutto, di fare le cose. A fra poco.
6: Okay. Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore.

0: climatizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
2: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
6: Preparati alla battaglia, Mary.
7: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
8: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
9: Che cosa accadrà dopo?
5: Neanche lei è troppo male come detective?
1: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
10: Bernadette, stai sognando?
11: No, madre.
1: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
12: Ha inizio il tempo delle prove. Suor Marie Bernard.
11: Che non siano troppo dure, madre.
1: Ripetendo la sua professione di fede.
11: Soffrire e offrire.
13: Suor Marie Bernard è molto malata.
1: La passione di Bernadette.
11: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
1: Domani in prima serata.
14: E ci trovate ancora qua nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono sempre con Maria Ferrante, la mia amica, attrice, mamma, nonna, e con Fabio che abbiamo messo a lavorare. Hai schiacciato le patate. Adesso per favore, io ti ho trovato il coltello, mi potresti tagliare la mozzarella? Come te la devi tagliare la mozzarella?
15: A listarelle.
14: Benissimo. A listarelle e anche il prosciutto.
15: Sì.
16: Benissimo, con
14: perché
16: grande
14: Maria
16: piacere.
14: Deve farci il gatto di patate con due T. Intanto io voglio chiedere a Maria,
15: dimmi tutto, cara.
14: Una cosa, questo sì. È il mio libro sul quale mi appunto ricette, sì. Cose particolari che riguardano i nostri ospiti, poesie, pensieri, e c'è una cosa a cui tengo tanto, mi piacerebbe che me la leggessi tu.
15: Cos'è?
14: È Edoardo.
15: Oh,
14: Edoardo,
15: mamma.
14: Che
15: oh, mamma.
14: Parla del caffè.
15: Ah, ho capito. Allora. Vado? Ne, scusate, chi mai potrebbe preparare un caffè come me lo preparo io, con lo stesso zelo e con la stessa cura? Capirete che, dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente. Sul becco, io ci metto il coppetiello di carta. Pare niente questo coppetiello, ma c'ha la sua funzione. Eh già, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che poi è il più carico, non si disperde. Il caffè ha da essere color manto di Monaco.
14: Caspita, che ste caffè! Ah, mamma mia, grazie!
15: Grazie, no,
14: mi hai
15: grazie
14: fatto
15: a
14: un
15: voi,
14: regalo.
15: Grazie a te.
14: Mi hai fatto un regalo e ti voglio anche chiedere, sì. Chi ti ha insegnato a fare il caffè, a te?
15: Me l'ha insegnata a fare mia madre perché mio padre beveva tanti caffè al giorno.
14: E quindi mamma ti ha insegnato come coccolare papà.
15: Come coccolare papà.
14: Tu sei molto legata a tua madre.
15: Io sono legatissima alla mia mamma.
14: Eccola qua.
15: Le mie sorelle e la mia mamma.
14: 92 anni?
15: Sì.
14: Complimenti, sì. Che bello. Siete tutte femmine, tutte siamo sorelle.
15: Ne manca una che sta in quel video.
14: Ho capito.
15: E siamo cinque.
14: Che
15: cinque
14: bello.
15: Cinque sorelle.
14: Senti, sì. Ma c'è una frase che tu hai come frase guida, in qualche modo, che dedichi a tua madre sempre.
15: Dedico alla mia mamma.
14: Ce la vuoi dire qual è questa frase?
15: Grazie mamma per avermi dato le ali, grazie mamma per avermi fatto volare e grazie per avermi aiutato a rialzarmi ogni volta che sono caduta. Grazie mamma.
14: Che bello, mi hai fatto commuovere, grazie, grazie, perché quando voi ospiti ci regalate anche un po' di voi, della vostra intimità, ci arricchite sempre. Il rapporto grazie. Madre-figlia non sempre è un rapporto semplice. Io l'ho avuto un po' conflittuale per i primi anni con mia madre, poi invece si è disteso molto e anch'io sono molto grata alla mia mamma,
15: sì,
14: che saluto.
15: Vero.
14: Ciao mamma, ti amo. Fabio.
15: Eccoci.
14: Guarda, non lo possiamo lasciare troppo tempo da solo.
16: Fa solo danni.
14: No, non è vero. Ha tagliato le pistarelle come
15: bene,
14: tu gli hai chiesto. Ora cosa facciamo? Mischiamo
15: adesso
14: tutto.
15: Adesso mischiamo tutto.
14: Dai.
17: Questo è per te.
14: Ecco, dai che sono, io ho fame.
15: Allora,
14: so
15: però
14: voi.
15: Mettiamo tutto qua dentro.
17: Va benissimo.
14: Allora, questa pentola è quella che abbiamo scelto.
15: Per cuocere il gatto.
14: Oh, brava. Ormai
15: scomposto,
14: Maria ha capito esattamente dove stanno le cose. Manco chiede, si muove, va.
15: Allora,
14: brava,
15: questo
14: così.
15: Facciamo così.
14: La mozzarella è mozzarella fior di latte, quella che rilascia meno liquidi durante la cottura, vero?
15: Deve essere quello.
14: Parmigiano, quindi abbiamo
15: parmigiano.
14: Messo patate schiacciate lessate con il sale?
15: Sì, con
14: io
15: il
14: mischio.
15: Sale.
14: Io mischio
15: sale.
14: E tu ci
15: poi
14: metti
15: ci aggiungiamo le uova.
14: Stavolta intere, le tutte uova non intere. Le dobbiamo rompere stavolta. Abbiamo
15: ecco, le uova.
14: Allora, patate schiacciate lessate, le uova intere e poi?
15: Poi aggiungiamo un po' di sale e un po' di pepe.
14: Ok, un po' di sale e un po' di pepe. Scusi, Fabio.
16: Ci mancherebbe.
14: Comincio a darle del lei perché mi sa che oggi
16: mi
14: ho chiesto troppi favori.
16: Così. Questo è per voi.
14: Ecco, questo è il sale.
15: Il sale, grazie.
14: Fai tu perché ecco io potrei sbagliare le dosi. È arrivato
15: poi
14: anche il pepe.
15: Anche il pepe.
14: Piano, se no starnutisco, vi avviso.
15: No, allora, ecco, ne mettiamo un po' via.
14: Un po' di pepe.
15: Un po' di pepe.
14: Poi?
15: Poi il burro.
14: Burro.
15: Ecco.
14: Il burro un po' lasciato fuori così si ammorbidisce, ma tanto poi tutto questo andrà sul fuoco e si scioglierà, si amalgamerà bene, vero?
15: Ecco,
14: poi il latte.
15: E poi
14: che
15: ci
14: va,
15: aggiungiamo il latte.
14: Che va messo
15: tutto
14: anche
15: il latte.
14: Freddo, tutto?
15: Freddo, freddo
14: okay.
15: Il latte.
14: Ok, latte tutto e ci avviciniamo ai fornelli?
15: Sì, ci avviciniamo ai fornelli.
14: Fabio, ci hai acceso un fornello, per favore? Aveva già
15: grazie.
14: Capito. Vai Maria, continua tu perché non vorrei
15: grazie.
14: Che poi si dicesse che te l'ho fatto venire male.
15: No.
14: Gattò scomposto, ma prima di capire perché si chiami scomposto, io, visto che stiamo facendo un viaggio in giro per l'Italia per riscoprire quest'Italia dei sapori con le sue tradizioni, con i suoi piatti tipici, sono curiosa di sapere Francesca oggi dove sia andata. E allora vediamo subito dov'è Francesca.
18: Buongiorno cara Beatrice, buongiorno Fabio, ma quanto sono contenta stamattina. Sono al ristorante Il Belli al Trionfale, con me c'è lo chef Alessandro Daros, buongiorno.
19: Buongiorno.
18: Chef, grazie dell'ospitalità, che ci prepari di buono?
19: Allora, oggi prepariamo dei tortelli d'anatra, mantecati con il suo fondo bruno e a guarnire abbiamo della spuma di parmigiano e della buccia d'arancio.
18: Ma tu mi faresti vedere come si fa un tortello così al
19: certo.
18: volo?
19: Allora, prendiamo la pasta. Prendiamo un po' di ripieno.
18: Pasta, ripieno.
19: Questo è il ripieno di d'anatra.
18: Sì.
19: Adagiamo al centro.
18: È poesia vedere questa pasta fatta in casa, te lo dico.
19: Se
18: non c'è più tempo di fare le cose, invece è meraviglioso. Ed
19: così.
18: È pronto. Via. Eccolo qui, bellissimo.
19: E la viola
18: grazie Alessandro. Prego. Allora, noi per comodità abbiamo già messo tutto in padella. Andiamo a vedere, facci vedere cosa hai preparato.
19: Ravioli.
18: Tutto pronto, eccolo
19: allora.
18: Qui.
19: Questi sono
18: aiuto.
19: Già stati mantecati col suo fondo bruno.
18: Allora, andiamo ad impiattare. Che belli che sono. Hanno preso un colore bellissimo e il profumo è favoloso. Li mettiamo,
19: mettiamo in piatto.
18: Cioè, questo profumo stupendo e questa salsa.
19: È data dal fondo bruno.
18: Davvero, davvero straordinario. Eccolo qui.
19: Ci mettiamo un po' di salsina.
18: salsina pronta e adesso noi andiamo ad aggiungere questa
19: adesso,
18: meravigliosa,
19: per terminarli grattugiamo un po' d'arancio,
18: eccolo qua,
19: che gli dà un po' di freschezza,
18: di gusto, di profumo. Wow.
19: E tocco finale, abbiamo questa spuma di parmigiano.

0: Eccola qui. Ah, che bello. Hai realizzato un quadro,
1: Il raviolo è
0: Alessandro.
1: pronto.
0: Grazie, il nostro raviolo è pronto. Anch'io sono pronta per assaggiare, ma non lo diciamo né a Beatrice né a Fabio. Ciao a tutti, a presto.
1: Arrivederci.
2: Che birba, hai capito? Che birba. Ma sti ravioli,
3: Belli,
2: un difetto.
3: interessanti, coloratissimi,
2: Erano
3: belli,
2: pochi, però.
3: probabilmente.
2: Maria ha
0: Io sono
2: finito con
0: pronta, sì.
2: questo gâteau con due T
0: Gatto.
2: perché siamo a Napoli, quindi
0: Gatto.
2: il gâteau francese è stato napoletanizzato. Con questo
0: Allora,
2: gâteau andiamo a fare il gâteau
0: gatto
2: scomposto.
0: scomposto.
2: Vai. Allora, scomposto che è una bella idea perché io a casa mia quando faccio il gâteau lo devo fare per 7, 8, 10 persone. Invece facendo così le monoporzioni, lo
0: No, ma non
2: scomponi.
0: è solo le monoporzioni, è che non è solido come in genere, perché adesso questo andrebbe preso, messo nel forno.
3: Maria, posso prepararti intanto i
0: Sì,
3: crostini?
0: grazie, ti
3: Scusami.
0: ringrazio. Vai.
2: Cosa ti serve, Fabio, caro? Vuoi un
3: Sì,
2: coltello?
3: ma il coltello si passa sempre con la punta verso il basso.
2: Grazie,
3: Grazie.
2: maestro, scusami, se
3: No.
2: ogni tanto sbaglio. Allora, abbiamo messo nelle ciotole il nostro gâteau. Un po' liquidino deve rimanere, dopodiché ci mettiamo il prosciutto,
0: Vado.
2: vai, mozzarella, si può anche usare la mozzarella di bufala. Io
0: Tutto quello che uno c'ha a
2: prima ti
0: casa
2: ho chiesto se è
0: anche.
2: il fior di latte che non rilascia liquidi in cottura, ma perché quando lo faccio
0: Questo.
2: io a casa che lo faccio a gâteau proprio, mentre invece quando lo fai scomposto, siccome non va in cottura la mozzarella, tu puoi anche usare una
0: Sì.
2: mozzarella di bufala, una mozzarella un po' più mozzarellosa, diciamo. Oh, questo però va in forno,
0: Sì.
2: capito? Quindi le ciotoline che usate sono ciotoline che devono poter andare in forno, ma siccome abbiamo quasi finito per oggi, io vorrei fare una sintesi, un bel riassunto di tutte le ricette che abbiamo preparato, per voi a casa soprattutto. Per preparare gli spaghettoni con burro, alici, menta e timo, abbiamo sbriciolato due fette di pane raffermo e le abbiamo fritte in padella con olio d'oliva. Poi abbiamo calato gli spaghettoni in acqua bollente e salata il giusto. In una padella abbiamo scaldato il burro con un mezzo mestolo di acqua di cottura, i filetti di alici interi, la menta e il timo. Abbiamo lasciato andare a fuoco moderato sino a che i filetti di alici si sono disciolti. Poi abbiamo rimosso i rametti di timo e menta. Abbiamo scolato la pasta nella padella e lasciata sul fuoco per meno di un minuto mescolandola. Dopodiché abbiamo impiattato finendo con le briciole di pane e qualche fogliolina di timo. Per preparare il pan di Spagna della mamma abbiamo iniziato dalla crema. Abbiamo lavorato i tuorli con lo zucchero, diluendo con un poco di latte e aggiungendo a poco la farina fino a che il composto si è amalgamato. Abbiamo aggiunto la vanillina e abbiamo messo sul fuoco sempre girando finché la crema non è stata pronta. Poi abbiamo tolto dal fuoco e lasciato raffreddare. Per il pan di Spagna abbiamo separato i tuorli dagli albumi e abbiamo montato questi ultimi a neve ben ferma. In un'altra ciotola abbiamo unito i tuorli con lo zucchero e li abbiamo lavorati a crema. Poi abbiamo unito i bianchi e abbiamo aggiunto lentamente la farina. Abbiamo versato in una teglia imburrata e infarinata e cotto in forno per 40 minuti a 180 gradi. Abbiamo diviso il pan di Spagna in due strati, abbiamo bagnato con il liquore e farcito con la crema. Per la glassa, in un pentolino, abbiamo sciolto lo zucchero a velo con il succo di limone e acqua quanto basta. Abbiamo poi lasciato intiepidire e abbiamo finito il dolce cospargendo di glassa e decorando con i confettini colorati. Per preparare il gâteau di patate scomposto abbiamo schiacciato le patate giallesse e abbiamo tagliato a listarelle il prosciutto e la mozzarella. In una pentola abbiamo unito alle patate schiacciate il burro, il latte, le uova, il parmigiano, sale e pepe. Abbiamo cotto per poco tempo a fiamma bassa fino ad ottenere un composto molto morbido. Poi abbiamo riempito delle ciotole di vetro con la crema di patate, finito con il prosciutto, la mozzarella e bastoncini di pane tostato. Abbiamo passato al forno con il grill per 5 minuti e abbiamo servito ben caldo. E questi sono i piatti che abbiamo preparato oggi, ma come sempre manca una fetta dal pan di Spagna. Eccoli là. Io voglio capire il gâteau scomposto perché ne abbiamo fatte tre porzioni e quindi pure una per uno ne hanno avuto. Ma la fetta di torta che io me la volevo portare a casa, chi ve l'ha data? Sei stato tu a dargliela?
3: Non mi sarei mai permesso.
2: Ah, ecco.
3: L'avrei assaggiato io.
2: Il tuo piatto è ancora intonso qua perché prima l'hanno assaggiato gli spaghetti.
3: Certo.
2: Va bene, siamo sul finale, Fabio.
3: Sì.
2: È avanzato qualcosa e io so che siccome tu hai questa

0: filosofia di vita, non si butta niente in cucina. Maria, sei d'accordo?
1: Anch'io sono d'accordissimo.
0: Si ricicla, si riprende.
2: Quindi con quello che è rimasto nella preparazione delle nostre ricette, perché di solito in casa compriamo sempre un pochino di più, e allora facciamo un'altra cosina, una piccola sorpresa per te e per i nostri amici.
0: Scusa Maria, vado a vedere un attimo da vicino, perché questa cosa di comprare, io faccio la spesa, quattro figli, marito, suocera, cane, di solito compro gli

0: può darsi.
1: Ah, io non ho... Allora, secondo me potresti fare... Attenzione, non quello che dici.
0: No, okay. No, ti do un altro elemento. La...
1: Allora, io purtroppo ho indovinato subito, mi dispiace.
0: Ma oddio,
1: secondo me
0: sei così certa?
1: Allora, tu stai usando mozzarella, prosciutto, pan carré,
0: faccio
1: latte
0: una pasta,
1: anche.
0: Faccio una pasta.
1: Fai una pastella?
0: Sì.
1: E la farina
0: pasta.
1: Non c'è? C'è pan grattato là, però. Pan grattato,
0: ma
1: olio
0: vuoi
1: di...
0: indovinare per forza? Vuoi la sorpresa finale?
1: No,
0: cosa
1: io voglio
0: vuoi?
1: Indovinare. Olio di semi per friggere. Con che friggere? Allora, olio di semi, olio di girasole, olio di arachide?
0: Allora, io preferirei l'olio di arachidi, però per questioni lavorative e per il rischio che qualcuno possa essere allergico alle arachidi, non si usa l'olio di arachidi per friggere. Ti mancava questa?
1: Maria, secondo te che cosa sta facendo?
2: Non lo so, dei crostini, non lo so.
1: Vieni, vieni qua, vieni a vedere.
2: Vediamo.
1: Allora. Sta sbattendo le uova. Ma vuoi una mano?
2: Senti.
0: No. Vorrei che riuscisse bene il piatto.
1: Allora devo stare zitta.
0: No, zitta no, no, zitta no, ci mancherebbe. Assolutamente, non è per quello.
1: Assaggiatori, ora che finalmente non avete più la bocca piena.
3: No.
1: Che cosa sta facendo Fabio, secondo voi?
3: Ma sembra dei toast, siamo curiosi.
1: Toast?
2: Wow.
1: Fabio, secondo me bellissimo. Sta facendo... A mozzarella in carrozza.
0: Oh. Brava.
1: Ma non
0: brava.
1: Era. Allora, sai da cosa l'ho capito? Ha preso il pan carré e l'ha bagnato nel latte, poi l'ha passato nell'uovo e ora l'aveva nascosto, lo
0: esatto.
1: Sta rivestendo di pan grattato. Dentro ci ha messo mozzarella e prosciutto. Mo lo frigge, ma secondo te io che vengo a salirne non sapevo che questo si chiama mozzarella in carrozza. Ja, per piacere, tieni due campane, ma l'hai fatto in onore nostro?
0: No, ci avevo pensato per niente proprio, però va bene.
2: Grazie tante.
1: Sonia, Luigi, basta mangiare per oggi, per favore, perché questa me la pappo io e do appuntamento a tutti i nostri amici. Vieni qua, salutiamo bene,
2: sì,
1: salutiamo dal centro, ancora con i nostri meravigliosi piatti. Non me la bruciare quella, Fabio, per favore.
0: Bruciata non è bruciata.
1: Per oggi purtroppo abbiamo finito di cucinare. E allora Maria, diamo un saluto a tutti ricordando i piatti buonissimi che abbiamo cucinato oggi, gli spaghetti di Fabio con burro, alici, menta e timo, il gattò di patate scomposto, questo bellissimo pan di Spagna come lo faceva e lo fa ancora la mamma di Maria che ha 92 anni e ancora cucina. Saluto i nostri assaggiatori, Sonia, Luigi, Fabio e tutti gli amici a casa che ci hanno seguito, dandovi appuntamento a domani, la prossima puntata sempre qui su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola. A domani, ciao!
0: Ciao!
1: Ciao.

San Marco ci racconta come Gesù, dopo l'incarcerazione di Giovanni, si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio, dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». La fama di Gesù andava estendendosi in tutta la regione per la novità del suo messaggio e per i segni che lo accompagnavano. I Vangeli raccontano di 35 diversi miracoli compiuti da Gesù Cristo. Sono eventi che vanno ben oltre le leggi della natura e né la ragione né la scienza possono fornirne una spiegazione. I miracoli manifestano il potere divino, l'amore e la misericordia di Gesù Cristo. Sono al tempo stesso l'annuncio della venuta del regno di Dio presente in Lui. Che cos'è questo regno? Non si tratta di un luogo geografico con dei confini, né di un sistema politico, come pensavano gli ebrei contemporanei di Gesù. È la venuta della salvezza che Dio Padre invia all'umanità attraverso suo Figlio.

Il primo miracolo del Signore fu quello di Cana in Galilea. Gesù partecipò a un matrimonio con i discepoli e sua madre Maria. Aveva forti ragioni per accettare l'invito. Avrebbe santificato il matrimonio, che sarà elevato da Gesù nella categoria dei sacramenti. Cristo benedirà l'unione matrimoniale con la benedizione del cielo, perché compia la sua funzione originale di essere comunione di amore e di vita.

0: La Vergine si guardò attorno e disse a suo figlio:
1: «Non hanno vino».
0: La prima reazione di Gesù sembrò negativa. «Che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Maria disse a voce bassa ai servitori:
1: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Gesù si rivolse ai servitori e gli ordinò di riempire le anfore di acqua, circa 600 litri. Loro obbedirono prontamente senza discutere. E il miracolo si realizzò. L'acqua si trasformò in un vino di grande qualità.

I miracoli proclamano la sconfitta definitiva di Satana e accrescono la fede dei discepoli di Cristo. In seguito vediamo il dito di Dio che indica: guardate mio figlio. I ciechi, nel vedere, si riempiono di allegria. I paralitici saltano di gioia e i lebbrosi, una volta guariti, cominciano una nuova vita. Gesù non compì alcun miracolo per beneficio proprio o come spettacolo. Li compì per far crescere la fede in Lui e nel regno di Dio. Al contrario, non fece miracoli quando chi lo ascoltava non accettava la sua parola. Gesù governò la natura, curò i malati, liberò dai demoni e resuscitò i morti. Tra i miracoli compiuti sulla natura spiccano la già menzionata trasformazione dell'acqua in vino a Cana, le due pesche miracolose, l'arresto della tempesta e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. I miracoli fisici e di esorcismo manifestarono il potere di Gesù nel salvare gli esseri umani dai mali della carne e dello spirito. La resurrezione di Lazzaro, del figlio della vedova di Nain o della figlia di Gairo testimoniano che Gesù è Dio, l'unico a possedere un potere sulla morte. Verso la fine del suo Vangelo, San Giovanni scrisse: molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio.

0: Per il ciclo Stille senza tempo.
1: Buongiorno.
2: Miss Watson?
1: Dica.
2: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
3: Questa è la fine per tutte.
1: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
2: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
4: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
1: Mike!
0: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
1: Tutto un altro episodio della vita di Bunny Watson.
0: Domenica, in prima serata.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
8: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha 1 anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
7: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
8: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
7: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
9: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
10: Viaggia da sola.
9: So badare a me stessa.
11: Non ami ancora.
12: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: nella prospettiva cristiana, i diritti umani non sono un'aggiunta esterna alla persona, ma una traduzione storica della sua dignità intrinseca che la comunità internazionale è chiamata a tutelare e a promuovere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu

0: Sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode,
1: illumina, custodisci,
0: reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Occhi puntati su Melillas e Ceuta, confini blindati nelle enclavie europee in Marocco, continua lo scontro diplomatico su Schengen tra Italia e Spagna. E dalla prossima settimana misure mai viste contro l'Iran, la minaccia della Casa Bianca a Teheran sarà una combinazione tra isolamento economico e blocco fisico dei porti dello stretto. Non siano i potenti a scegliere le sorti dei popoli, parole del cardinale Pizzaballa all'EUCA per la firma della carta per un Mediterraneo di pace. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati dalla redazione del TG2000. In apertura la questione migranti, attesa per Ferragosto una nuova ondata migratoria di massa nelle enclavi europee in Africa. Confini blindati, come ci dice Paolo Fucini.
1: Sarà un Ferragosto atteso con ansia, quello di Ceuta e Melilla, con lo spettro di un bis dei fatti di fine luglio. Le barriere al confine col Marocco violate da una massa di oltre 70.000 persone, con quasi 100 morti accertati, nel tentativo di arrivare a Ceuta, oltre una delle due frontiere di terra fra i due paesi. Ceuta e Melilla, infatti, sono territorio spagnolo, ma per la geografia sono Africa, affacciate sulla sponda africana del Mediterraneo occidentale, e da giorni rimbomba su internet il tantam per ritentare di nuovo proprio domani un attraversamento di massa del confine di Ceuta. L'effetto sorpresa però questa volta non ci sarà. Sono centinaia gli agenti in assetto antisommossa che presidiano il lato marocchino, 8 i posti di blocco sulla strada da Tangeri e 8 anche le navi della Marina di Rabat al largo di Ceuta, setacciati i boschi sui monti a ridosso del confine lato Marocco, dove di solito si rifugiano i migranti subsahariani. Fra guardia civile ed esercito, quasi 4.000 invece sono gli uomini dispiegati nella piccola enclave spagnola di quasi 100.000 abitanti, con 5.000 migranti ancora dentro i suoi confini da 2 settimane. E la polemica tiene ancora banco sul patto di Schengen sospeso da Roma fra Italia e Spagna. La priorità, dice oggi la premier Meloni in un'intervista a Milano Finanza, è proteggere i confini esterni dell'Europa dall'immigrazione incontrollata, escludendo ogni rischio di sicurezza e terrorismo, e l'Europa è per la stragrande maggioranza con noi.
0: In Medio Oriente gli Stati Uniti avvertono dalla prossima settimana misure mai viste contro l'Iran. Sentiamo la

0: Minaccia della Casa Bianca nel servizio di Massimiliano Cochi.
1: Gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni economiche contro l'Iran e saranno misure senza precedenti, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. L'obiettivo è isolare economicamente Teheran, bloccando i suoi porti, impedendo cioè a qualsiasi nave di entrare o uscire. Sarà l'ottavo pacchetto di misure economiche adottate contro il regime degli Ayatollah dall'amministrazione statunitense. Il presidente ci ha chiesto di applicare la massima pressione e noi lo stiamo facendo, ha spiegato Bessent. La Casa Bianca è certa di riuscire a raggiungere i due obiettivi principali della guerra: impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e mantenere stabili i prezzi dell'energia. Lo ha spiegato in un'intervista a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, dicendo che per questo si stanno utilizzando in modo strategico e mirato strumenti diplomatici, militari ed economici. La situazione rimane però imprevedibile, poiché l'Iran, è l'accusa di Vance, talvolta non rispetta gli impegni che ha assunto. Nel frattempo le schermaglie militari non si fermano. L'Agenzia per le operazioni di commercio marittimo, citando le autorità militari, ha confermato che ieri un drone ha colpito una petroliera che usciva dallo stretto di Hormuz, mentre gli Emirati Arabi hanno denunciato l'attacco contro due loro navi. Il Ministero degli Esteri di Abu Dhabi lo ha definito un atto di pirateria.
0: E ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani, lo confermano fonti della Farnesina. Si tratterebbe di 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni. Attraverso l'unità di crisi e in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv, l'Italia sta seguendo la vicenda. E dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca negli Stati Uniti le esecuzioni capitali sono aumentate esponenzialmente. L'anno scorso sono state oltre 4 volte superiori rispetto al 2021. Solo ieri in 24 ore sono state giustiziate 3 persone, non accadeva da 16 anni. Si tratta di 3 uomini accusati di omicidio in 3 diversi stati a cui è stata iniettata una soluzione letale. Il primo in Oklahoma, 30 minuti dopo in Tennessee e infine l'ultimo in Alabama. In Italia, dove i cittadini dell'area flegrea chiedono alle istituzioni risposte immediate sul loro futuro, dal sisma dello scorso 31 luglio ormai è emergenza abitativa. Giuseppe Caporaso.
2: La rabbia degli sfollati dei campi flegresi trasferisce in strada. Ieri sera blocco del traffico e proteste in via Napoli, la strada che collega il quartiere partenopeo di Bagnoli a Pozzuoli. I manifestanti hanno occupato la carreggiata chiedendo risposte immediate sull'accoglienza e l'emergenza abitativa dopo il sisma dello scorso 31 luglio.
3: Vogliamo essere assistiti come terremotati di serie B e C. Siamo povera gente e vogliamo difendere le nostre dignità.
4: Ci hanno mandato i gazebi perché tende non ce ne sono. Ditemi voi come dobbiamo fare noi, dove ci dobbiamo andare a dormire.
2: Le tensioni sono esplose dopo un incontro in prefettura tra i sindaci e alcuni comitati di cittadini. Al centro delle polemiche in particolare la richiesta di utilizzare temporaneamente alloggi disponibili a Monteruscello. L'istanza non ha trovato il via libera da parte dell'amministrazione comunale perché le case rientrano nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnate in base alla graduatoria dal mese di settembre. Intanto il bilancio dello scorso 31 luglio vede finora 1.440 interventi dei vigili del fuoco. C'è ancora una carenza idrica in alcune zone di Pozzuoli, il comune più danneggiato dal sisma. Gli edifici sgomberati sono 211, pari a 1056 unità abitative, quasi tutte a Pozzuoli.
0: Carburanti, sequestri preventivi per oltre 1 milione di euro. Operazione della Guardia di Finanza nei confronti di una società di trasporto merci a Torino accusata di aver speculato sulle accise sui prodotti energetici. E c'è un altro ennesimo incidente sul lavoro, un meccanico di 31 anni è morto in provincia di Reggio Calabria all'interno dell'officina in cui stava lavorando. Il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto sostenuta con alcuni crick che per cause ancora in corso di accertamento hanno ceduto e schiacciato l'uomo che non ha purtroppo avuto scampo. E ora parliamo e torniamo in Europa al conflitto russo-ucraino. Questa mattina i caccia dell'aeronautica militare italiani italiana sono stati impegnati nelle operazioni di air policing. Hanno abbattuto un drone, probabilmente ucraino, dopo essere stato avvistato nello spazio aereo dell'Alleanza.

0: Lettonia. Maurizio Dischino.
1: Ancora una notte e una mattinata di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Al momento si contano 3 morti e 27 feriti in più raid di Mosca in diverse regioni ucraine. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk, come si legge in un rapporto dell'amministrazione militare regionale ucraina. A Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, 2 persone sono rimaste ferite durante un altro attacco russo. Nella notte, 5 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni russi a Smila, nella regione di Cherkasy. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte e questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Droni ucraini sfuggiti alla contraerea nella notte hanno colpito il porto russo di Ust-Luga nel Mar Baltico, provocando un incendio. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Non avrebbe ancora una risposta alla richiesta dell'Ucraina alla Russia di fermare gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero.
0: E Farage è stato rieletto con il 62% dei voti membro del Parlamento inglese. A luglio il leader di Reform si era dimesso in segno di protesta dopo aver subito un'indagine, che è ancora in corso, su alcuni finanziamenti ricevuti. La rielezione dimostrerebbe a suo dire che l'opinione pubblica è dalla sua parte. E rimaniamo nel Regno Unito, sono almeno 20 feriti di cui due in gravi condizioni per il deragliamento di un treno in Inghilterra. È successo a Brighton nel sud-est del paese, il convoglio era partito da Londra. La causa dell'incidente rimane ancora sconosciuta, indaga la polizia inglese. Il sisma in Colombia, sale il numero dei morti, sono oltre 10.000 le abitazioni che risultano distrutte e ora gli occhi sono tutti puntati sul vulcano Puracé, che resta in allerta arancione. Ce ne parla Elena Aquilanti.
2: Sopra una montagna di macerie sventola la bandiera colombiana, lì dove fino a pochi giorni fa c'erano i palazzi di un quartiere. A 4 giorni dal terremoto, nelle città più colpite si continua a scavare. Le squadre di soccorso cercano i dispersi, spostando un blocco di cemento alla volta. Ma il bilancio è pesantissimo e si aggrava di ora in ora. Almeno 281 vittime, migliaia di feriti, centinaia di persone ancora intrappolate sotto le macerie. Intorno lo scenario è catastrofico. Palazzi spaccati a metà, facciate sbriciolate in strada, interi isolati distrutti in pochi secondi. E a questa tragedia si aggiunge la preoccupazione per il vulcano Puracé. È in allerta arancione da inizio agosto per sciami sismici ed emissioni di cenere. Ma tra la polvere resiste un'altra Colombia, quella della solidarietà. In un ristorante di Cali si cucina senza sosta. Pasti caldi non per i clienti, ma per chi ha perso tutto o scava ininterrottamente. Poco distante le palestre sono ormai grandi dormitori. Su infinite file di materassi centinaia di famiglie passano così la loro quotidianità, sperando che gli amici e i familiari dispersi possano essere presto ritrovati. A pochi giorni dal suo insediamento, il presidente Abelardo della Espriella ha così lanciato un piano di ricostruzione, chiedendo aiuto anche alle imprese private. Ma i cantieri devono ancora attendere. L'unica priorità resta trovare chi è ancora intrappolato sotto le macerie.
0: E continua l'attività eruttiva dell'Etna, nuove fontane di lava dal cratere del vulcano siciliano. Gli esperti non registrano alcuna regressione del fenomeno, disagi ancora all'aeroporto di Catania, stop ai voli fino alle 2 del 15 agosto. Bollino rosso oggi pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica 16 agosto sulle autostrade italiane. Saranno oltre 24 milioni gli spostamenti e in vista dell'aumento dei flussi veicolari l'ANAS ha ridotto il numero dei cantieri lungo le strade. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi. E al termine dei 3 giorni di preghiere e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace è stata firmata questa mattina la carta di Leuca durante l'omelia, l'appello del cardinale Pizzaballa. Sentiamo.
3: Con la carta di Leuca avete rinnovato questo atteggiamento che è un segno importante, prezioso, un piccolo seme comunque che salva dentro questo mare di tanta violenza, di tanti sospetti, di tante paure che spesso sembrano soverchiarci, tengono vivo comunque una prospettiva sana e bella di vita e di incontro e di dialogo. Noi dobbiamo naturalmente chiedere a tutti i responsabili, anch'essi innanzitutto, che hanno grandissima responsabilità su persone e popoli, di fare le scelte secondo Dio, ecco. Ma non dobbiamo semplicemente limitare, delegare a loro la scelta. Ciascuno di noi deve fare la sua scelta e costruire nel proprio contesto, nel contesto di vita, scelte di pace, responsabili di pace, di relazioni, di dialogo, di incontro, persone che sono state toccate, salvate dall'incontro con Cristo e che hanno scelto dunque di vivere secondo ciò che il Vangelo ci insegna.
0: Sono passati 8 anni, il 14 agosto del 2018 crollava il Ponte Morandi, oggi a Genova il ricordo dei 43 morti. Il Comitato dei Parenti delle Vittime propone la creazione di un museo diffuso che collochi le macerie nei luoghi di origine delle vittime come monito affinché non riaccada mai più. Inaugurata, la vediamo intanto a Palazzo Tursi, una mostra fotografica che appunto ricorda la tragedia. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55, intanto io vi auguro buon pranzo, arrivederci.

Venerdì. Al nord pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo prevalentemente soleggiato e asciutto. Isolati temporali soltanto sui confini alpini occidentali. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima leggermente meno caldo. Cielo sereno e picchi termici di circa 38 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, pressione meno salda. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei rovesci temporaleschi sulla Sicilia sudorientale, Sardegna e rilievi calabresi. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Loro Solare, ben trovati, buongiorno a tutti voi. Abbiamo scelto di dedicare tempo, giustamente, alla preghiera cardine della nostra fede. La preghiera è il Padre Nostro. E padre Hermes Ronchi ha scritto questo libro meraviglioso, edito da San Paolo. Impropriamente ho presentato prima il libro, ma lui è qua e siamo entusiasti di averlo con noi. Allora, padre Hermes Ronchi dei Frati Servi di Maria, teologo e biblista, già docente alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, sono stati fortunati tutti quelli che hanno studiato con lei, che ci aiuterà a capire e a entrare ancor più dentro a questa preghiera. Intanto benvenuto padre, grazie di essere con
1: noi.
0: Grazie. Dentro a questa preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli e da quel momento noi impariamo fin da piccoli con le nostre preghiere, no? L'Ave Maria, il Padre Nostro, l'Angelo Custode, Padre Nostro, Padre Nostro.
1: È la preghiera che sappiamo da sempre, che ci accompagnerà, penso, fino all'ultimo, perché che cos'è? È riattaccare la terra al cielo. Credo sia, ogni preghiera è un po' come aprire un canale di luce che sale, come aprire una finestra al sole, oppure fare come il girasole, seguire da terra il movimento del grande sole, dell'amore che muove il sole, l'altra stella muove anche. Ecco, allora io l'immagine della preghiera è quella del girasole che vedo danzare la sua minima danza sulla terra al richiamo della luce, al richiamo del cielo, al richiamo del sole. E quindi noi facciamo come piccoli,

0: girasoli. Però c'è un'altra immagine che mi piace, quella dell'anfora. Noi siamo un'anfora, sì. La vita si svuota facilmente, si dissecca, e allora la preghiera è mettere l'anfora mia vuota sotto la fontana, sotto la sorgente, sì, che è Dio. E Dio viene e riempie quest'anfora di forza, di coraggio, di luce, di bontà, di tenerezza. E quindi questa per me è la preghiera.
1: La preghiera è sempre importante, però è come se l'avvertissimo di più la necessità di pregare.
0: La necessità, posso dirlo con le parole di un antico monaco del deserto, Antonio Abate, la necessità di respirare sempre Cristo. Questa è la preghiera. Respirare la presenza di Cristo, che è vivo, che è il vivente. E in ogni respiro dei viventi respira il Signore della vita. Quindi mettersi alla sua presenza, la preghiera. Essere presenti alla presenza di Dio e respirarla.
1: Allora, lei ha diviso, intanto questa è ovviamente la cena di Emmaus ed è la copertina che è stata scelta per questo libro bellissimo. Lei ha diviso proprio per capitoli e per versi, sì, della preghiera. Quindi si parte dal Padre nostro che sei nei cieli. E quando siamo piccoli noi sappiamo di avere il nostro papà, però ci insegnano giustamente che c'è un Padre nostro.
0: Che nessuno si dà la vita da se stesso, che il nostro segreto è oltre noi e che questo Padre, se ascoltiamo Gesù, tutte le sue preghiere cominciano con la parola Padre. Però lui aveva una caratteristica, perché tutte le religioni chiamano, danno l'appellativo di Padre alla divinità, ma lui lo chiamava Abba, che è il linguaggio di casa, il linguaggio del bambino, quasi il balbettio del bimbo che guarda rapito il papà. E Abba, cioè un Dio che sa di abbracci, che sa di casa, che sa di tenerezza. Questa è la specialità di Gesù.
1: Lei dice, noi ci dobbiamo mettere di fronte al Padre nostro in maniera sia adulta, è richiesto, sia appunto fanciullesca.
0: Sì. No? Sì, fanciullesco è facile capirlo perché il bambino vive se è amato, sì, altrimenti non vive, sopravvive 2 ore se non è accudito, accolto, amato. E così siamo noi, viviamo perché amati. In principio, fondamento di tutto è tu sei amato. Poi c'è la parte adulta, che è il compimento della legge, tu amerai. Ecco, l'adulto prende il compimento, sei amato, e lo porta, prende il fondamento, sei amato, e lo porta a compimento. E noi siamo creature di ricerca e di domanda. Ma ricerca di cosa? Sostanzialmente, credo, ricerca di libertà e di felicità. E quindi noi cerchiamo libertà da Dio il liberatore e cerchiamo felicità dal Dio che dice «Voglio che la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».
1: Lei di felicità parla molto spesso e di questo la ringraziamo tanto. I cieli, che sei nei cieli.
0: Allora, i cieli sono ciascuno di noi, è il cielo di Dio. Dio seduto alla destra di ciascuno di noi. Ma i cieli speciali di Dio sono l'amore e il dolore. L'amore perché è il momento dell'estasi, è il momento della pienezza, della effervescenza, primavera. È il dolore perché le lacrime hanno la capacità di togliere le maschere, di metterti davanti al serio della vita. Il dolore è come un fulmine, ma anche come una trasformazione. Sì. Quindi l'amore e il dolore sono il cielo di Dio. Davanti a una persona che soffre bisogna mettersi come davanti al rovetto ardente, togliersi i calzari con enorme rispetto, e così davanti a un innamorato, con enorme rispetto, perché l'innamorato davvero con la sua energia di sole divina, il nome di Dio è amore. E dove sta Dio? Sta lì, sta negli innamorati e sta nei crocifissi di oggi.
1: Che non dobbiamo dimenticarci di guardare. No?
0: Sì.
1: Più che mai in questo tempo. Non dobbiamo dimenticarci, non dobbiamo far finta che i crocifissi di oggi siano così qualcosa o qualcuno che lasciamo lì in un angolo.
0: Il Signore Gesù è ancora crocifisso oggi nei suoi fratelli.
1: Sì, Padre Hermes, decisamente. Allora, ci fermiamo solo per un attimo. Questo canto del pane, il Padre nostro, tra parole e

immagini. È un libro da divorare, mi piace dire così, da divorare, da amare e divorare. Noi faremo tutto questo tra poco, ci fermiamo solo per un attimo. Torniamo con Padre Ernesto Ronchi e con tutti voi. Grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio a solo 2,90 euro.
5: Allora, compadre Hermes Ronchi, è una gioia avere con noi, attraverso la preghiera del Padre Nostro, questo libro meraviglioso, edito da San Paolo, firmato da padre Hermes Ronchi, è il Padre Nostro tra parole ed immagini. Noi stiamo andando verso per verso in questa preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Io le faccio sempre le domande che si pongono i bambini, no? I più piccoli, ma se già Dio è già santo, perché deve essere santificato il nome?
6: Certo, un linguaggio per noi inusuale, perché questo passivo sia santificato è un escamotage linguistico della Bibbia, della storia biblica, però possiamo tradurlo più semplicemente: il nome è la persona stessa. Il nome di Dio qual è? È amore. Che l'amore sia santificato nel mondo, non sia violato, non sia ingannato, non sia deriso. Che l'amore sia santificato e divenga la santità della terra, divenga che una volontà d'amore dalla periferia del mondo arrivi a conquistare il centro della città dell'uomo. Questo è quello che il Signore vorrebbe. E allora sia santificato. Non perché non è santo, ma perché noi stiamo chiedendo a Dio, Dio stesso. È come chiedere al Signore che ci doni se stesso. Questo in soldoni, semplificando un po' il linguaggio che non è più il nostro usuale. Però mi sembra molto significativo pensare la santità di Dio equivale al fatto che noi sulla terra, lui è il totalmente altro da noi che viene perché la nostra vita diventi totalmente altra da quello che è.
5: Ed è uno scambio, è come seminare la terra, no? Mettere un seme nella terra e veder crescere qualcosa. E questo ce lo dobbiamo per...
6: Vediamo crescere... pochino, ma insomma dobbiamo credere che c'è... Sì. Che
5: c'è un po' di siccità. In giro, ecco, mettiamolo, mi scusi,
6: c'è il tempo d'inverno e la pazienza è il tempo del seme nella terra, l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri, però vuol dire anche avere speranza, avere certezza che cresce.
5: È una meraviglia starla a sentire, creda, e anche leggere il suo libro.

0: Venga il tuo regno. Noi chiediamo cosa? Lei parla spesso di felicità, luce, comprensione, perdono. Cosa chiediamo?
1: Il regno di Dio, poterlo definire, neanche Gesù non l'ha mai definito. Dice, accade nel regno come accade nella pasta quando c'è il lievito, come accade a un banchetto. Cioè, non ha mai detto esattamente cos'è il regno di Dio. Però noi possiamo dedurre alcune cose. Prima di tutto, il suo messaggio comincia così, convertitevi perché il regno è vicino. Il regno vuol dire un uomo che sta bene, vuol dire che semplifico, che è possibile vivere meglio per tutti. E Gesù ne conosce il segreto. E il Vangelo ne consegna la chiave. È possibile per tutti vivere meglio. Cioè la gioia è possibile, star bene è possibile, star bene con tutti è possibile, l'armonia, la tenerezza, la forza gioiosa della vita è possibile. Questo è il regno di Dio, il fiorire della vita in tutte le sue forme.
0: Allora, se i cieli siamo noi, anche il regno
1: Sì, anche il
0: siamo noi,
1: regno è dentro di noi,
0: dentro di noi.
1: è iniziato dentro di noi, perché se in noi non c'è pace, non daremo pace a nessuno.
0: No, non lo sapremo fare. Si è chiuso il Giubileo della Speranza da un punto di vista di annualità dell'anno giubilare. In realtà un anno giubilare rilancia sempre in avanti tutto ciò che ha dato e tutto ciò che ha insegnato in quei 12 mesi. Quindi la parola speranza dobbiamo continuare.
1: Speranza, io la vedo come con l'immagine che dà Charles Péguy, un autore francese. Dice: ci sono tre sorelle, le tre grandi sorelle, fede, speranza e carità. Le due maggiori camminano ai lati e tengono la più piccola in mezzo a loro. Se tu guardi da lontano, ti sembra che le due sorelle grandi, fede e carità, portano avanti la piccola, ma guarda da vicino e vedrai che è la piccola che tira avanti le altre due. Noi riusciamo a credere solo ciò che riusciamo a sperare. La speranza.
0: Noi riusciamo a credere solo ciò che riusciamo a sperare. Dal venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E me lo permetta, Padre Hermes, quando arriviamo a questo punto della preghiera del Padre nostro, un po' ci trema la voce, no? Perché sia fatta la tua volontà. Quindi noi in realtà stiamo pregando magari per qualcosa che ci sta, sicuramente per qualcosa che ci sta a cuore, che vogliamo che avvenga, per la salvezza di un nostro caro. Però deve essere fatta la tua volontà.
1: Noi abbiamo un'immagine, forse colpa di noi che abbiamo trasmesso, noi preti abbiamo trasmesso un'immagine povera, immiserita di Dio. Temiamo che sia il concorrente della nostra vita, della nostra gioia. E invece, guardiamo un po' nella Sacra Scrittura, qual è la volontà di Dio dall'inizio rispetto all'uomo? È molto semplice. Dice facciamo l'uomo, farlo sempre migliore, farlo sempre più bello, più buono. Noi siamo creature, no? Questo participio futuro del verbo creare, che vuol dire sempre atto di essere creati, siamo sempre nascendo, siamo sempre nella preistoria di noi stessi. Vivere è un albeggiare continuo. Questa è la volontà di Dio. Che il tuo albeggiare continui e tu non ti spenga. La volontà di Dio è fare l'uomo, farlo sempre più simile al grande modello, sempre più simile a sé.
0: Noi a volte, padre, dimentichiamo che i nostri desideri vengano ascoltati. A volte abbiamo così, sia fatta la tua volontà, ma abbiamo bisogno quasi di toccare tangibilmente la risposta, no? E
1: Sì.
0: invece quella risposta può arrivare oltre, dopo.
1: Il Signore esaudisce le nostre domande, le nostre preghiere? Abbiamo tanto pregato e la pace non è venuta. Esaudisce le nostre preghiere? Allora io dico, il Signore esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, le sue promesse. Io sarò sempre con voi, non vi lascerò mai, nessuno vi strapperà dalla mia mano, nessuno vi porterà via, nulla mai ci separerà. Queste sono le promesse di Dio che esaudisce. Le nostre richieste non è quello lo scopo. Non si prega per ottenere, ma per
0: Assolutamente.
1: essere trasformati.
0: Per essere trasformati. Padre Ronchi titola giustamente Il canto del pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È quello che chiediamo. Il pane è tutto, no?
1: Sì, il pane è tutto ciò che ci fa vivere.

0: E noi gli domandiamo, facci vivere oggi, sì. Donaci ciò che ci fa vivere, ciò che fa lieta la vita, ciò che la fa forte, donaci però non il mio pane. Pregare il Padre nostro è necessario, decentrarsi dall'io, imparare a dire tu e a dire noi, non più a dire io e a dire mio. Mi è vietato, dal punto di vista spirituale, chiedere il mio pane per me. Questo è un fatto assolutamente materiale. Certo. Il pane per mio fratello è il tema spirituale del Padre nostro. Dacci a noi oggi ciò che ci fa vivere. Ma a noi c'è tanto pane sulla terra che basterebbe per tutti, solo non basta per l'avidità di alcuni e lo spreco degli altri.
1: Assolutamente, questo è... questo è un dato, no? Insomma, ci sarebbe, c'è per tutti, ma ovviamente c'è chi ne approfitta. Noi chiediamo il pane quotidiano, chiedere il pane è un gesto, ribadiamo, antico, bello, meraviglioso. Quando hai il pane hai tutto, è la prima cosa che vuoi non veder mancare. E in quella richiesta c'è la nostra preghiera anche quotidiana, no?
0: Sì. Beh,
1: insomma, il pane profuma della nostra preghiera che noi rivolgiamo a Dio.
0: Questo pane, ricordiamo che è l'autodefinizione di Gesù. Io sono il pane. Cosa vuol dire? Io faccio vivere, ed è meraviglioso che il Signore Gesù si presenti a noi. No, io non sono colui che punta il dito, che dà ordini, io sono colui che vi fa vivere, buono come il pane. E ognuno dal pane riceve in modo diverso dall'altro, ognuno lo assimila in un modo diverso. Il pane dà a ciascuno ciò di cui ha bisogno, ciò che riesce ad assimilare. Sì. E così è Dio, dono di sé.
1: Ora, rimetti a noi i nostri debiti. E torno al discorso, quando sei piccolo, no? Questa cosa la capisci perché te la spiegano bene al catechismo. Quando cresci, rimetti a noi i nostri debiti. Che
0: intanto
1: cos'è?
0: C'è una logica straordinaria. I debiti non si pagano, si rimettono. Sì. Questo fa Dio con noi, non ci chiede di pagarli. Già questo mi mette... Poi vuol dire, Signore, aiutaci a non tirarci dietro per tutta la vita i nostri ergastoli interiori, i nostri patiboli su cui trasciniamo per uno sbaglio di ieri o di ieri l'altro, trasciniamo la vita nostra e quella degli altri. Rimetti i debiti, così noi faremo con i nostri, non trascineremo dietro le pietre, non prepareremo pietre nelle mani per tirarli come è successo ai farisei con l'adultera, eccetera.
1: Perché se vengono rimessi i nostri, però ci dobbiamo ricordare di rimettere anche quelli degli altri, no?
0: Sì.
1: Questa forse è la cosa che dobbiamo ricordarci di più, perché quel rimettere i nostri ci fa sentire salvi, però poi siamo pronti magari a non farlo col nostro fratello.
0: È giusto.
1: Ma
0: come si può fare? Bisogna conquistare lo sguardo del Signore. Come guardava il Signore? Non guardava mai per prima cosa il peccato di una persona o l'offesa. Guardava sempre la sofferenza o il bisogno della persona. Dobbiamo fare così, non guardare la colpa o il peccato o il male, ma guardare quella goccia di luce che c'è, guardare il buono, il bello, essere rabdomanti del bello e del buono che c'è nelle persone. Questo vuol dire rimettere, lascia stare i debiti e cerca di tirar fuori quello che ciascuno può dare davvero alla vita di bello e di buono.
1: Come la ringrazio di essere qui. Il nostro ultimo cartello... Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E qui dovremmo avere 6 anni per parlare, Padre Hermes, perché liberarci dal male in tutti i tempi, ma in un tempo come questo, è cosa veramente complessa. Comunque, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Cos'è la tentazione? Però? Non abbandonarci significa non lasciarci soli a lottare contro il male. Ma... che cos'è la tentazione? Io voglio fare come un contropiede alla tentazione. La tentazione è una scelta che devi fare tra l'umano e il disumano. Una scelta, se no, tra due amori. Che cosa vale di più per me? Una scelta tra due ideali. Una scelta tra due opzioni. Il primo di tutti i comandamenti della Bibbia è meraviglioso. Dice, pongo davanti a te la vita o la morte, scegli. Ma ti prego, scegli la vita. Ecco dov'è la tentazione. La nostra tentazione è quella di scegliere la morte. è quello di scegliere ciò che fa male a noi e agli altri. E allora non abbandonarci a questa, alla seduzione del male, ma liberaci con la tua seduzione, con la seduzione del Vangelo, della bellezza, del tuo volto di luce.
1: Perché per non dimenticare mai che la liberazione dal male corrisponda al sapere, pregando di avere il Dio in cui crediamo sempre accanto, è quello che ci libera dal male.
0: Ci libera dal male la presenza del Signore, ci libera dal male il nostro seguire le tracce dell'umano. Non è possibile, credo, amare la divinità di Cristo se non amando prima la sua umanità.
1: Sì.
0: E l'umanità di Gesù ci insegna l'opzione di fondo nella nostra esistenza, l'opzione etica, l'opzione morale di fondo è scegliere sempre l'umano contro il disumano. Cos'è più umano? Fare violenza o abbracciare? Cos'è umano? Ingannare, imbrogliare oppure raccontare con affetto una storia? Cos'è più umano? Noi possiamo saperlo benissimo se solo ci lasciamo un po' illuminare dalla luce del Vangelo dal Signore vicino.
1: Allora, purtroppo ho un'ultima domanda, ma vorrei stare qui insieme a voi per un tempo molto più lungo. Questa gliela leggo proprio perché è proprio bella. La preghiera è una relazione, lei lo spiega perfettamente. Peraltro una formula anche, me lo permetta, graficamente parlando, da un punto di vista di immagini, in maniera splendida in questo libro.
0: E è merito della casa editrice.
1: Padre Ronchi, se mi fossi presentata io dalla casa editrice non avrei ottenuto lo stesso risultato, mi scusi, è lunedì, inizia la settimana santa, ma io questo glielo devo dire, lei è una persona di eccezionale valore, lo sa perfettamente. La mia domanda è questa: noi possiamo pregare anche come ci sentiamo nel cuore di pregare, quando
0: sì,
1: siamo di fronte a un momento disperato della nostra vita?
0: Tutto ciò che occupa la vita mia, nostra, può e deve occupare la preghiera, perché la preghiera è vita. Non solo, ma non occorre inventarsi delle formule, basta una formula breve, brevissima, lampeggiante, due parole sole, ma che abbiano dentro le lacrime, abbiano dentro l'amore, abbiano dentro i tuoi palpiti, le tue emozioni, le paure. Due parole, non serve, vale più un istante nell'intimità che 100 salmi nella lontananza.
1: Padre Ernest Ronchi, mamma mia. Il Canto del Pane, edito da Saggiamente da San Paolo, grazie infinite per essere stato qui. Essere gentili, volta pagina e andiamo avanti. Grazie. Dunque, adesso parliamo di gentilezza. Gentilezza esiste? Ce n'è forse più di quanto non possiamo immaginare. Sicuramente come l'ha studiata, la studi e come ne parla questa splendida persona che ho seduta qui davanti a me e da questo momento dentro le vostre case, Carlo Ossola, presidente dell'enciclopedia Treccani.
2: Buonasera.
1: E professore al Collège de France, eminente filologo, critico letterario, accademico italiano. Insomma, lei i titoli li ha tutti. In più aggiungerei al fondo del suo grande biglietto da visita, uomo gentile. Non
2: spero.
1: È poco, vero?
2: Spero.
1: Beh,
2: spero.
1: Guardi, ne abbiamo le prove, adesso le dirò. Allora, arriviamo tra un attimo ai suoi libri. Lei si impegna, tra le tantissime cose che fa nella sua vita, a diffondere la bontà, il valore della gentilezza. La gentilezza che cos'è, professore?
2: Deriva da gentiles, latino.
1: Sì.
2: Che vorrebbe dire in origine tutti coloro che sono fuori da all'inizio che appartengono a una gens, cioè a una famiglia allargata come a una stirpe anche talvolta. Quando poi si innesta il cristianesimo che ha un'origine ebraica, nella tradizione ebraica ci sono coloro che appartengono, diciamo, al popolo eletto e al popolo che dipende dalla legge, e dall'altra parte ci sono i gentiles, gli estranei, quelli che non appartengono a questa tradizione. A un certo punto arriva San Paolo, e qui mi permetta, sì, che io legga questa frase perché cambia la storia dell'umanità. Nella Epistola ai Galati 3 dice: non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo. A quel momento lì non si deve più decidere se io appartengo a una gens o

0: ragioni per cui la gentilezza oggi è tanto più necessaria è perché si cerca nuovamente, come prima della tradizione cristiana, di
1: Sì.
0: mettere barriere per cui quelli là sono gentili, quelli là sono pagani, quelli là sono
1: Diciamo che
0: forestieri.
1: io sintetizzo con parole estremamente povere rispetto alle sue. La gentilezza diventa un'eccellente arma per riportare a quell'idea, a quel concetto che ci siamo tutti uno,
0: Sì,
1: no? Se
0: vivono.
1: riusciamo ad utilizzarla, non utilizzarla, la gentilezza si impara, professor Ossola. Punto di domanda.
0: Come tutte le attività umane, si impara, la si coltiva, si può anche dire naturalmente come gli uomini del Medioevo, che anima naturaliter cristiana, cioè l'anima è per sua natura cristiana, quindi uno potrebbe dire nei termini contemporanei, uno è per sua natura uomo, siccome siamo tutti uomini, siamo tutti uguali, quindi la gentilezza è la virtù di stare in mezzo ad uguali.
1: Senta, il Trattato delle piccole virtù, Breviario di civiltà, questo libro è così quando edito da Marsilio lo vedete, in realtà quando lo aprite è come se contenesse milioni di pagine. Lei parla di questo breviario essenziale per scoprire il senso di una rinnovata umanità e ogni capitolo è affabilità, discrezione, bonarietà, schiettezza, lealtà, gratitudine, premura, urbanità. Dice, sei inurbano, che è un modo un po' molto elegante di dire, e quante volte ci verrebbe da dire, lei è inurbano. Misura, pacatezza, costanza, generosità. È troppo facile dire, queste virtù non esistono più. Io non credo che sia così. Allevarle è come allevare una vigna, è come far crescere un albero. Cosa dobbiamo fare tutti noi, società?
0: Allora, prima di tutto direi tra noi,
1: Noi.
0: diciamo, umani, rallentare per poter ascoltare. Questo è proprio indispensabile. Le ragioni della violenza sono precisamente quelle che scorciano i tempi per
1: Certo.
0: rispondere più rapidamente e, lo metto tra molte virgolette, efficacemente, cioè più sono duro e violento, più la forza prevale. Ora, tutto ciò che noi chiamiamo il contesto umano esige esattamente il contrario, cioè l'ascolto, la disponibilità, il sapere che colui che sta davanti a me ha qualcosa da insegnarmi, che in ogni caso avrà sempre un tratto, almeno uno, che io non ho. Quindi
1: Sì.
0: è un arricchimento, l'ascoltare è un
1: E
0: arricchimento.
1: l'ascoltare richiede, come lei giustamente dice, un po' di tempo in più. L'ultimo libro del professor Carlo Ossola, sono tutti da leggere perché sono tutti belli, si intitola Il fuoco nella pietra, la tradizione mistica moderna. Ed è bellissimo perché parlare di una, appunto, di una naturale propensione dell'uomo, dell'essere umano, verso il bene, forse è qualcosa di cui abbiamo bisogno esattamente in questo tempo. Le sue parole. Lei scrive com'è, professore? Lei è una persona gentile, è una persona
0: Speriamo.
1: di grande e splendida educazione, di infinita cultura. Ecco, questo fuoco nella pietra, glielo ripeto ancora, professore, oggi, quando ci basta accendere il televisore o prendere il telefono cellulare per vedere, no, delle esternazioni molto forti, c'è, abbiamo buone speranze. Continui
0: Beh,
1: lei.
0: intanto c'è, cioè. Quella foto di copertina è una foto che ho fatto quest'estate, una bellissima cattedrale nel sud della Francia, sopra un colle che è circondato di qui dalle saline e di là dalle vigne. No, non c'è niente
1: Guardate che
0: di
1: meraviglia.
0: meglio che vivere questo contesto. La cattedrale, come vede, era molto buia e all'improvviso, quando quasi stavo uscendo, vedo un bagliore effettivamente abbacinante sulla pietra ed era un raggio del sole del tramonto che si è venuto a posare su queste pietre del 1100-1150 e mi ha fatto venire in mente una bellissima

0: frase del Cantico dei Cantici, ecco perché l'ho dato a un libro che traccia un po' la storia della mistica, che è In foramidimus petre, cioè nei forami della pietra, lì farò la mia sede, vieni colomba mia, vieni nei forami, negli anfratti della pietra. E questo mi è sembrato, in un contesto, devo dire, veramente affascinante, nel grande silenzio, che metteva insieme, non direi la tenebra, ma l'ombra del tempo dentro la cattedrale, e poi questo sole abbacinante di vigne, di saline,
1: senta,
0: di mare.
1: Professor Ossola, qual è il sole abbacinante che lei ricordi con più piacere delle tante persone che ha incontrato? Tutti noi incontriamo, per fortuna, anche quotidianamente persone splendide, però la persona più gentile, la persona con queste virtù di cui lei ha parlato, che l'abbia colpita di più? Mi rendo conto sia una domanda complessa per un uomo come lei, per tutto il mondo che lei finora ha incontrato e conosciuto. Però chi è che le è rimasto più impresso?
0: Allora, se dovessi fare una graduatoria farei dei torti. Posso fare la graduatoria su di me. Cioè posso dire qual è la prima persona che mi abbia costretto ad ascoltare, perché tutto comincia di lì.
1: Sì.
0: Allora, mio fratello e io eravamo piccolissimi, eravamo in vacanza nella Riviera Ligure e avevamo affittato un piccolo alloggetto così sul pendio e a un certo punto, risalendo dal mare, la strada biforcava e lì era assiso tutti i pomeriggi un vecchio pescatore. Col suo basco così, un po' fumava, un po' dormiva, però sente questi passi, si risveglia e vedendoci arrivare fa in buon dialetto ligure: aspetti che ce ne conto una, cioè aspetti che ne... e questo invito ad attendere e a permettere all'altro di esprimersi è stato l'inizio per me del fatto di comprendere, e via via poi col mestiere di insegnante diventa quasi obbligatorio, che l'altro ha sempre qualcosa da dire che io non ho. Se si parte da questo principio, poi la vita umana diventa anche una bella avventura, però bisogna concedere del credito a quello che si ascolta. Un frammento c'è sempre, ecco, e talvolta anche molto più che un frammento.
1: E come sono fortunati quelli che le vivono intorno. Lei è proprio una persona che mette, insomma, che si ascolterebbe per ore, questo glielo posso garantire. Senta, ma quando lei si è fermato ad ascoltare quel pescatore, veniva però già da una famiglia che le aveva insegnato ad ascoltare o era lei che era un bambino speciale?
0: No, ma si impara soltanto. Ricordo della figura del nonno paterno che era molto amato nel paese perché componeva le liti, era chiamato per comporre le liti. La vita non è fatta solo di, diciamo così, di protocolli da applicare perché sono già scritti, ma quelli più belli sono quelli che difatti questo è il termine, che si concordano insieme, quindi la vera storia quotidiana dell'umanità per la quale il nostro paese è fortunato, devo dire, è la concordia che sta prima e al di sopra di tutto ciò che viene fatto attraverso dettati formali. Ecco.
1: Professore, è chiarissimo. Io vi invito a... No, voi non lo potete ascoltare il silenzio che si forma in studio, perché giustamente siete a casa, ci sono magari altri rumori in cucina a quest'ora, però credetemi, qua si è creato un silenzio perfetto, perché il professor Carlo Ossola esattamente confermato quello che ci aspettavamo da lui, una persona gentile, infinitamente colta, che sa parlare, ma soprattutto sa ascoltare. La ringrazio, sa?
0: Grazie,
1: tanto, professore.
0: Grazie.
1: Tantissimo. C'è chi ha messo la gentilezza su un calendario, ma ve lo raccontiamo dopo la pubblicità. Grazie.

0: A fra poco, eh? A fra poco. Bene. Ma che meraviglia!
1: Abbiamo un caso da risolvere.
2: Allora, su chi indaghiamo?
3: Preparati alla battaglia, Mary.
4: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
5: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
6: Che cosa accadrà dopo?
2: Neanche lei è troppo male come detective?
7: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17:00.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Allora, gentili di tutto il mondo, unitevi, perché a questo punto, ben caricati da tante parole meravigliose, da tanti discorsi sulla gentilezza, vi presento i protagonisti del calendario della gente gentile. Esiste questa gente. Giuliana Egidi, insegnante, e Piero Misantoni, ben arrivato. Allora, ben arrivati, grazie di essere qui.
3: Grazie a voi.
2: Gente gentile, che è venuta in mente questa idea meravigliosa?
4: A me mi hanno telefonato, stavo uscendo da scuola e dice: senti Giuliana, sai, noi avremmo pensato a una persona gentile. Lo senti? Non mi mettere in queste condizioni.
2: No, non mi mettere in
4: Io
2: mezzo.
4: Io non voglio scegliere nessuno, perché certo, secondo me è difficoltoso.
2: Dare un voto.
4: No, no, no, no. Giulio, guarda, per cortesia. Dice: no, forse non hai capito, sei tu. Io.
2: Ferma lì, che ora vi racconto perché uscendo da scuola si sia sentita dire così. Allora, questa splendida signora ha insegnato arte e immagine per tutta la vita in un quartiere di Roma complesso, un quartiere in realtà che ha una radice splendida ed è un quartiere di gente splendida, Tor Bella Monaca, che è un, a voi che non abitate a Roma forse non dirà molto, ma a noi dice tantissimo. Lei ha insegnato e i suoi studenti si sono innamorati di lei.
4: Io di loro e loro di me.
2: Gentilezza,
4: abbiamo
2: fiducia.
4: Abbiamo subito un rapporto. Inizialmente loro erano un po' diffidenti, no? E poi subito siamo
2: entrati. Che età avevano questi ragazzi? Le sue classi? Che...
4: Io avevo le prima, seconda e terza media.
2: Prima, seconda.
4: E quindi i ragazzi di terza erano nel 1994, quando sono andata. Era un campo difficile.
2: Però, per esempio, lei avevano bisogno di un fazzoletto di carta, diceva: prendilo dalla mia borsa. Sì. Lei lasciava la borsa.
4: Queste sono le cose che loro proprio non. Rimanevano proprio basiti, no? Perché guarda, nella borsa devi un po' scavare perché ci sono tante cose, quindi può darsi che sotto al portafoglio. E loro, ma sì, sì, nella borsa.
2: Ma sicura che posso prendere?
4: Nella borsa, e quindi queste erano le cose che loro proprio...
2: Senta, professoressa, lei ha aiutato questi ragazzi ad avere stima di loro stessi.
4: Sì, perché guardi, è arrivata questi ragazzi molto demotivati, molto tristi, praticamente situazioni, come potete ben capire, particolari, quindi
2: certo,
4: nessuno si prendeva cura di loro, perché la madre magari lavorava dalla mattina alla sera, il padre, io dicevo a loro in collegio, io non ho mai usato la parola carcere o carcerazione, allora dicevo in collegio, e quindi loro non avevano tanta fiducia in loro stesse, e io piano piano, attraverso il lavoro, i disegni, il parlare, sono riuscita. In questo sono riuscita.
2: In più aggiungo io, ad aggravare la posizione della professoressa Giuliana Egidi, che una volta andata in pensione ha detto: ma che faccio, vado in pensione? No, ha continuato ad aiutare la scuola e poi si è stupita perché l'hanno chiamata

0: nella carrellata di volti e storie del calendario della gente gentile, ovvero esempi di cittadini che hanno fatto della gentilezza una vera e propria bandiera. Non pensi che non arrivino le domande pure per lei? Assolutamente. Allora, intanto arriveranno le fotografie, vedremo tutto di questo calendario. Gli uffici pubblici, questi sconosciuti, non è vero, questi conosciuti, lei li conosce molto bene, insomma, per ruolo e per lavoro.
1: Abbastanza, per ruolo e per lavoro. Sì.
0: A volte troviamo degli angeli, a volte diciamo, ma non c'è gentilezza, non sono gentili. Facciamo una media, a volte noi portiamo per ogni testa, ogni persona, portiamo una valanga di problemi e dall'altra parte c'è una persona che ha appena accompagnato i ragazzini a scuola, ha i genitori anziani a casa, ha i suoi problemi, quindi come si media questa situazione?
1: Ma diciamo, non è facile,
0: no.
1: Non è facile, però vengo ricompensato da...
0: Lei dove lavora?
1: Allora, io sono nell'ufficio tecnico del Municipio 14,
0: sì.
1: E curo il patrimonio del Municipio 14, di cui la stragrande maggioranza sono scuole, diciamo che ci sono circa 60 plessi scolastici. E tutti i giorni arrivano moltissime segnalazioni. E dobbiamo vagliarle tutte e andare sul posto.
0: Lo so.
1: Andare sul posto significa frequentare questi luoghi dove ci sono bambini, centinaia di ragazzi, bambini, e poi confrontarci con dirigenti, con professoresse, con maestre. E diciamo, il mio approccio è quello sempre di confrontarmi con chi ho di fronte. Questo mi ha portato nel tempo comunque a instaurare rapporti che mi hanno dato molte soddisfazioni, che si sono poi andate anche oltre il rapporto di lavoro.
0: Però lei mette tranquillità, lei proprio è gentile come parla, è gentile nei modi. Come si fa a essere sempre così?
1: Allora, diciamo che ne ho fatto un punto, perché questo è stato come mi è ritornato dietro, nel senso, perché poi mi hanno aiutato loro. Vi faccio solo un esempio. Avendo questi rapporti, poi sono loro che mi chiamano e mi dicono: guarda, questo è importante, questo non è importante, questo puoi aspettare, questo lo possiamo fare più avanti. E questo è di grande aiuto a chi deve gestire tantissime segnalazioni.
0: Ma quando lei si è sentito chiamato dentro questo calendario?
1: Allora, questo è stato all'improvviso. Diciamo, una mattina sono arrivati nel mio ufficio: dobbiamo farti una fotografia. Posso sapere il motivo? Ho detto: dobbiamo farti una fotografia. Dopo fatta la fotografia, ho detto: no, guarda, ti dobbiamo mettere nel calendario dei gentili. Per me era una novità, perché proprio non riuscivo a capire,
0: certo, certo.
1: Neanche che ci fosse, insomma.
0: Sì.
1: Ho detto: no, dice: guarda, noi riceviamo tantissime segnalazioni del tuo modo di fare, di come ti farebbe piacere, insomma, sì, molto, mi farebbe molto piacere. E diciamo che io mi sento anche un privilegiato, nel senso, perché frequentare le scuole è un luogo dove ci sono i bambini, dove ci sono i ragazzi, insomma.
0: Però ci sono anche tanti problemi dentro.
1: I problemi sono tantissimi
0: dentro le scuole, abbia pazienza. Cioè, voglio dire, io la ringrazio, lei dice delle parole bellissime, ha detto: lavorare con gentilezza trasforma il lavoro in un gesto gentile. Io volevo prendere uno spray e scriverlo, sapete, sui muri a caratteri cubitali, perché ci sono dei promemoria che dobbiamo avere. E il calendario che cos'è se non un promemoria mensile dell'anno che stiamo vivendo? Il calendario della gente gentile, 15ª edizione per il 2026, la dico tutta, iniziativa promossa dall'Associazione Civico 17, Presidente Raffaele Caruso, Roma Best Practice Award, presieduta da Paolo Masini, e loro due, i due presidenti, ci spiegano questa iniziativa. Gentilmente ce la spiegano, guardate.
2: Anche quest'anno abbiamo organizzato il calendario della gente gentile. Abbiamo segnalato persone che con la loro gentilezza hanno illuminato la loro esperienza di vita e hanno illuminato anche di garbo e di serenità le persone con cui sono messi in contatto. E questa è stata un'iniziativa dell'associazione.

0: civico 17 nata nel municipio, l'allora municipio 17, con segnalazioni locali che si sono poi diffuse in tutta Roma. Abbiamo notato che con la gentilezza la gente è più serena e più allegra e abbiamo anche visto che la gentilezza è contagiosa. Provare per credere.
1: L'associazione Roma BPAMAM, Roma e i suoi figli migliori, nasce per riconoscere, sostenere e mettere in rete la parte migliore della città. Lo fa per creare una città-comunità e per creare una città-comunità l'ingrediente più importante è la gentilezza. È da questo percorso che nasce l'Unione con Civico 17 e il calendario della gente gentile.
2: Allora, innanzitutto siete stati premiati con l'attestato di gentilezza. E certo, ricevere un attestato di gentilezza è tanto. È stato detto che la gentilezza è contagiosa. Eccovi qua, sempre la professoressa con quell'aria un po'... Bah, perché a me? No, con quell'aria un po'... se ne faccio una ragione, professoressa. Voglio dire, non è, lei è persona gentile. È contagiosa, però diciamo che ci sono degli anticorpi in giro che tenderebbero... Scusatemi se parlo di contagio, lo possiamo fare anni e anni dopo il Covid, senza dimenticare il dramma che è stato. Però è una battaglia tra la gentilezza, la mandi dall'altra parte come una palla da tennis, boom, e te la rimandano indietro. Quindi bisogna avere questa capacità di rimandare la palla dall'altra parte della rete? Come?
3: Non mollare mai.
2: Eccola là,
3: Mollare
2: vedi la
3: mai. Io
2: ragazza come
3: non ho
2: esce
3: mai
2: fuori, non
3: mollato.
2: mollare
3: Mai,
2: mai,
3: mai. Non
2: mai.
3: mollare mai. Questa è una cosa che io ho sempre detto e dico ancora, perché io andando a scuola con i ragazzi ho un rapporto, dico sempre ragazzi, non dobbiamo mollare mai. Di fronte alle difficoltà si superano, non si va, non
2: E
3: si torna
2: questa è una
3: indietro.
2: grande
3: Questo è
2: lezione
3: importante. Sì.
2: scolastica in un ufficio pubblico, in una parola. Se lei trova una persona non gentile, che fa? Sorride?
4: Diventa ancora più gentile e quella è la forza.
2: Signori, noi volevamo presentarveli così. Questo è il calendario della gentilezza delle persone gentili. Io mando un abbraccio a tutti i gentili che sono in ascolto e quindi di conseguenza davvero a tutti quanti. Grazie a tutti voi. Grazie.
5: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio a solo 2,90 euro.
6: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese e in più in omaggio secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
7: Bernadette, stai sognando?
8: No, madre.
9: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
10: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
8: Che non siano troppo dure, madre.
9: Ripetendo la sua professione di fede.
8: Soffrire e offrire.
11: Suor Marie Bernard è molto malata.
9: La passione di Bernadette.
8: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
9: Domani in prima serata.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
14: Ecco fatto, tieni, fanno 30 Tommaso.
15: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
16: Voi avete già fatto troppi debiti.
15: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
17: Buona giornata, arrivederci.
15: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
18: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
19: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
9: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata. Per il ciclo Stille senza tempo.
20: Buongiorno.
21: Miss Watson?
20: Dica.
21: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
22: Questa è la fine per tutte.
20: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
21: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
22: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
20: Mike!
9: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
20: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
9: Domenica, in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
23: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
24: Viaggia da sola.
23: So badare a me stessa.
25: Non ami ancora.
23: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
9: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio a solo 2,90 euro.

0: Luis Antonio ha avuto a che fare con Irma, la mia matrigna.
1: Chi te l'ha detto?
0: Quando siamo stati alla polizia, il commissario ha detto che la notte in cui morì Patricia, Luis Antonio e Irma erano insieme.
1: Sì, ma tu lo sai che indipendentemente dal fatto di essersi responsabilizzato rispetto al lavoro, Luis Antonio fa una vita abbastanza sregolata. Ti addolora molto questa cosa?
0: Sì.
1: Perché? Per Luis Antonio? O perché la donna in questione è la tua matrigna?
0: Per tutte e due le cose.

0: Cos'hai, cara? Sembri esausta.
1: È da qualche giorno che mi sento molto male.
0: Sei stata dal medico?
1: No, non ancora.
0: Ma perché no? Devi farti visitare, devi farti curare.
1: Che novità mi porti? Hanno scoperto che ho preso i soldi dalla cassaforte.
0: Quello stesso giorno, tuo zio si è sentito molto male. Hanno chiamato il dottore e lui gli ha ordinato il massimo riposo.
1: Ma lo sanno che sono stata io. Gliel'hai detto?
0: No. No, io non ho fiatato. Però ormai sono quasi sicuri che sei stata tu.
1: Hanno denunciato il furto alla polizia.
0: Gli hanno solo parlato della tua scomparsa perché ti cercassero.
1: Ne sei sicura? Non mi stai mentendo?
0: Ma figurati, non devi preoccuparti. Non accadrà nulla. I tuoi zii non vogliono far scoppiare uno scandalo.
1: E Luis Antonio?
0: Neanche lui. Esther, dobbiamo chiamare un medico. Non capisco perché tu non l'abbia ancora fatto se dici di sentirti tanto male.
1: No, no. Non voglio, ho paura.
0: Paura di che cosa?
1: Di finire in prigione e di stare sola. Non voglio più stare sola, Ramona.
0: Adesso ci sono io con te e non ti lascerò mai più. Io mi occuperò di te e vedrai che presto ti sentirai di nuovo bene.
1: È vero che non mi hanno denunciato alla polizia? Non mi staranno cercando per questo?
0: No, cara, no. Me l'ha detto anche tua zia. Loro sono disposti a perdonarti. L'unica cosa che desiderano è di avere tue notizie. Sono molto preoccupati, pensandoti sola nel tuo stato.
1: Già, a te hanno detto che non mi faranno nulla. Ma a me sembra probabile che appena sapranno dove sono mi denunceranno.
0: Ma scusa, per quale motivo?
1: Mi sembra ovvio. Solo così Luis Antonio potrebbe ottenere il divorzio. Perché Mariana non si è ancora sposata?
0: Non lo so. Immagino il motivo sia la malattia di tuo zio. Hai l'aria di stare molto male, Esther. Cosa ti senti?
1: La testa mi fa un male, cane. E poi ho le mani e i piedi gonfi.
0: Sì, ma da quando?
1: Da qualche giorno ormai.
0: Devi farti visitare da un medico. Questi sintomi in gravidanza possono essere pericolosi.
1: No. Non posso farlo se non sono sicura di non essere stata denunciata.
0: Ma allora, che cosa vuoi che faccia?
1: Cerca di assicurarti che la polizia non mi stia cercando per via del furto.
0: Cara, ti ho già detto di no. E poi, io voglio restare con te.
1: No, no, no, devi rientrare, altrimenti sospetteranno. Ora mi metto a letto. Domani vieni presto e con tutte le notizie esatte.
0: Sì.
1: Assicurati che non ci sia pericolo che io finisca in carcere.

0: Torni a casa a colazione?
1: Non lo so ancora, mamma.
0: Mi sono dimenticata di dirti che ieri ho provato a telefonare al dottor Gomez.
1: Perché?
0: Tu mi avevi detto che è un medico a dir poco losco. Ho pensato di parlargli per vedere se poteva chiarirmi i suoi rapporti con Esther.
1: Su, mamma. E tu credi che te l'avrebbe detto così, per telefono?
0: Sì, ci ho pensato, ma tanto non mi ha risposto nessuno. Il telefono di quella clinica è fuori servizio.
1: Ah, sì?
0: Sì. E non posso aver sbagliato numero, perché l'ho preso dalla ricevuta che ci dettero quando Esther fu ricoverata in quel posto.
1: Non sapevo che eravamo in possesso di una ricevuta, mamma. Vuoi darmela, per favore?
0: Sì, certo.

0: Buongiorno, commissario. Io sono Luis Antonio Salvatierra.
1: Ah, come va, signor Salvatierra? Ci sono novità?
0: Volevo dirle che ieri mia madre ha tentato di chiamare il dottor Gomez, ma il telefono della clinica è fuori servizio.
1: Ah, sì, sì, lo so già. La clinica non esiste più. L'hanno fatta sparire. E Francisco Campos è scomparso anche lui.
0: Allora non siete riusciti a trovarlo?
1: Non si preoccupi, signor Salvatierra. Lo prenderemo molto presto. La gente che gestisce questo tipo di cliniche in genere cambia spesso domicilio, per loro è normale, ma vedrà che lo troveremo.
0: Davanti a me ho una ricevuta che mi dette il dottor Gomez, o Campos, quando curò mia moglie. Se vuole, gliela mando.
1: È chiaramente un falso, ma comunque mi piacerebbe vederla.
0: D'accordo. Gliela manderò con un fattorino del mio ufficio.
1: Grazie, signor Salvatierra. E non si preoccupi. Appena avremo qualche notizia, ci metteremo in contatto con lei.
0: Grazie, commissario. Arrivederci. Rivas dice che erano già al

0: 2,90 euro.
1: Buon pomeriggio dal TG 2000, edizione flash delle 14.55. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse del minore, così Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre. I minori, spiega il pontefice, sono più facilmente ridotti all'invisibilità. A Ceuta e Melilla, in Nord Africa, la Spagna rafforza i controlli dopo le voci di nuovi arrivi di migranti per la giornata di domani. Ieri il ministro dell'Interno Piantedosi ha confermato in Parlamento lo stop, almeno fino a domani, di Schengen con la Spagna. Non un atto contro Madrid, ha specificato, ma una tutela della sicurezza nazionale. Nonostante la condanna degli Stati Uniti e la presenza dell'esercito israeliano, non si ferma l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi di Kusra, a nord della Cisgiordania. Nel villaggio presenti anche 5 italiani. L'inviato di Trump, Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, con nuove sanzioni, aggiungendo che il blocco di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di transitare dai porti iraniani. I Pasdaran continuano con i raid, colpiti nel Golfo due petroliere. Non si ferma la guerra in Ucraina. Tra i morti, 27 i feriti negli attacchi di Mosca, che annuncia di aver intercettato nella notte una serie di droni lanciati da Kiev. Un Eurofighter italiano della Forza NATO si è levato in volo sui cieli della Lettonia per abbattere un drone ucraino che probabilmente, per una interferenza radio, aveva deviato la sua rotta. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio. Oltre 10.000 le abitazioni distrutte. Domenica la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto della Caritas. Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi di 8 anni fa, con la messa celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, la commemorazione alla radura e alle 11.36, ora della tragedia, con il minuto di silenzio, il suono delle campane delle chiese e delle sirene delle navi in porto. In una estate calda come non mai, refrigerio per chi si trova a vivere per strada può arrivare anche da una fetta di anguria. Stamane, davanti alla stazione di Milano, la nuova edizione dell'anguriata di Ferragosto con la Fondazione Progetto Arca. Fette di anguria fresca, ghiaccioli e altri beni di conforto sono state offerte alle persone senza dimora. Era la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Venerdì. Al nord pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo prevalentemente soleggiato e asciutto. Isolati temporali soltanto sui confini alpini occidentali. Sabato, Ferragosto con l'anticiclone africano. Giornata ampiamente soleggiata e calda su prealpi e zone pianeggianti. Attesi alcuni temporali di calore sui confini alpini occidentali. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima leggermente meno caldo. Cielo sereno e picchi termici di circa 38 gradi su Toscana e Lazio. Sabato, Ferragosto con l'alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo in gran parte sereno e temperature massime fino a 38 gradi in Toscana. Mare caldo e calmo. Al sud, pressione meno salda. Dopo una mattina

Mattinata soleggiata, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei rovesci temporaleschi sulla Sicilia sudorientale, Sardegna e rilievi calabresi. Sabato, Ferragosto con il bel tempo. Giornata in prevalenza soleggiata con cielo poco nuvoloso. Solo sui rilievi calabresi e sulla Sicilia sudorientali potranno esserci dei rovesci.

0: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
1: È Verum.
0: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
1: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
0: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
2: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
3: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
4: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua

0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.

0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere. Li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al paese. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino, sua madre, e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destato, si prese con sé il bambino e sua madre. Nella notte fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempì

0: capisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Dal portico della Basilica di San Paolo fuori le mura in Roma, l'attore Enzo De Caro ci ha appena letto una delle pagine più dure del Vangelo di Matteo. E tra poco il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente all'Università LUMSA di Roma, ci aiuterà a collegare quella pagina all'attualità dei nostri giorni. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie. È una pagina tremenda, forse la più tremenda, perché si tratta di bambini sterminati del Nuovo Testamento. Da lì partiremo per guardare come il nostro capitalismo guarda i bambini e da lì al grande tema enorme della denatalità del nostro tempo.
1: E le conseguenze della denatalità sull'economia, sul mondo del lavoro, sulla tenuta delle nostre pensioni saranno al centro del dibattito di quest'oggi. Dibattito sul quale coinvolgeremo anche un grande protagonista del mondo imprenditoriale italiano. Allora, benvenuto a Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli.
3: Buonasera a tutti.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi.
1: Vengo subito da lei, ma prima dobbiamo permettere al professor Bruni di traghettarci da quella lettura del Vangelo fino all'attualità. Prego, professore.
2: Grazie. Ma vorrei partire questa volta da un dato personale. Nel mio paese, nella provincia di Ascoli Piceno, il 28 dicembre, in ricordo della strage degli innocenti, le donne non utilizzano il coltello per tagliare il pane, non tagliano il pane per non prendere il coltello. A dirci che le donne sono dalla parte della vita e dei bambini, ieri, oggi, sempre. Ma ripartiamo dal Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Da fonti extrabibliche, storiche, sappiamo che Erode era un re particolarmente sanguinario. Fece uccidere molti giudei e anche 3 figli suoi. La cosiddetta strage degli innocenti si inserisce in una cornice di un re violento, di un re senza scrupoli. Però dobbiamo guardarlo dentro l'Antico Testamento. Abbiamo sentito Geremia, abbiamo sentito Rachele. E quindi abbiamo un riferimento più ampio, e tra questi riferimenti Mosè, il faraone che voleva uccidere Mosè e diede l'ordine alle levatrici d'Egitto di uccidere tutti i bambini che nascevano, ma le levatrici disobbedirono al faraone e fecero nascere i bambini. Al potere assoluto non interessano i bambini. Non piacciono in genere i bambini, perché in ogni nuovo bambino si può nascondere un rivale, qualcuno che li scalzerà dal loro trono. E quindi anche il nostro capitalismo oggi, che a modo suo è una forma di impero, non ama i bambini. Magari dice di adorarli come Erode, lo voglio adorare anch'io. In realtà i bambini interessano al nostro sistema in quanto consumatori o in quanto sorgente di consumo dei genitori, e vengono usati tantissimo dalla pubblicità. A me colpisce molto quanti bambini ci sono nelle pubblicità, e oggi ci vengono presentati da alcune pubblicità come un impedimento, un problema per le vacanze dei genitori. Il bambino che piace è il bambino che aumenta la spesa, è il bambino che fa crescere il PIL, ma dati alla mano, per il resto i bambini e le bambine non sono amati. Le donne, le mamme soprattutto, giovani, fanno molta fatica a lavorare. Sappiamo che il nostro mondo, soprattutto il mondo latino, l'Italia, fa fatica nel consentire ad una mamma giovane con bambini di poter mettere insieme lavoro e famiglia. E quindi magari una madre va in aspettativa, salva il lavoro, ma magari quando torna si trova svantaggiata rispetto ai colleghi maschi o alle colleghe senza figli. E allora le strage degli innocenti che oggi si compiono nel nostro tempo non sono solo quelle delle guerre, e già basterebbero perché sono sempre tremende, spietate, disumane, ma anche un sistema economico che non li accoglie, che non consente ai bambini di poter crescere abbastanza e poter crescere bene. Quindi l'inverno o l'inferno demografico nel quale siamo è anche frutto di un mondo che non è a misura di bambino, che non è a misura di madri e di famiglie. Non c'è più Erode, non c'è più Faraone, ma il nostro nuovo impero non consente ai bambini di nascere bene e non c'è posto per loro nel nostro albergo.
1: Grazie professore. Dunque il Vangelo e la Bibbia ci svelano che è antica, ancestrale e profonda l'avversione del potere contro i bambini e il tempo e la storia hanno senz'altro cambiato le modalità, almeno in parte, di questo conflitto. Ma tra le conseguenze di quell'avversione verso il futuro c'è sicuramente la denatalità, come diceva il nostro professor Bruni. E allora chiedo a lei, dottor Tronchetti Provera, che è un imprenditore, un grande manager, qual è la riflessione che si sente dover fare davanti alla denatalità, davanti alla situazione in cui versano le famiglie italiane?
3: Io penso che la prima riflessione sia legata alle aspettative per il futuro.
1: Sì.
3: Io sono nato in una generazione fortunata, la generazione dopo la guerra che non ha vissuto sul nostro continente, in Europa guerre per quasi 80 anni. E la storia mia, dei miei amici, dei miei compagni, delle famiglie, degli amici dei miei genitori, era una storia seria di aspettative di futuro, perché venivano dalle tragedie delle due guerre e non era una questione economica. I figli erano un prodotto naturale della famiglia in cui i genitori riponevano le loro speranze per il futuro. Non era una questione economica in senso stretto. L'Italia era un paese molto povero, era un paese dove ancora le contadine vestite di nero non erano solo in Sicilia, erano in Lombardia piuttosto che in Piemonte. Ecco, questa Italia ha fatto sì che si arrivasse ai baby boomer. Oggi è l'aspettativa di futuro, credo, che sia alla base della, diciamo, denatalità. Poi c'è il benessere che talvolta fa cambiare le priorità.
1: E allora approfondiremo entrambi questi aspetti, ma prima rivolgiamoci ai dati per capire proprio come è cambiato il mondo. Allora, questo è quello che è accaduto nel mondo dal 1960 ad oggi. Lo vedete, siamo passati da una media di 5 bambini per donna a 2,2, quindi meno della metà. E concentriamoci invece adesso su quello che è successo nel nostro paese, perché nel 1964 è nato in Italia oltre 1 milione di bambini e la media di figli per donna era 2,70. 40 anni dopo, eccoci al minimo storico, i nati nel 2023 sono stati appena 379.000, praticamente un terzo, e la media dei figli per donna è più che dimezzata, siamo a 1,20. Allora, professor Bruni, che cosa vuol dire questo per l'economia e per la società?
2: Ma vuol dire che se non cambia qualcosa nel giro di qualche, non dico qualche decennio, ma non molto di più di qualche decennio, noi arriveremo praticamente ad un paese senza la possibilità di riprodurre una normale vita economico-sociale. Cioè questo è un tasso, se uno immagina una funzione diciamo matematica, qui si va verso lo zero. Quindi certo, abbiamo assolutamente un bisogno enorme di invertire il trend dal punto di vista sociale ed economico, chiaramente.
1: Qual è la sua prima preoccupazione, dottor Tronchetti Provera, davanti a quei dati, davanti a quella funzione che tende allo zero praticamente?
3: È la preoccupazione di una società non sostenibile, perché si arriva a un numero di pensionati, certo, con persone attive che non sono in grado di mantenere i pensionati. Questo è in buona sintesi quello che succederà.
1: E quella mancanza di futuro attira anche meno investimenti, immagino.
3: Quella mancanza di futuro attira meno investimenti e il non avere forza lavoro evidentemente alla fine impoverisce un paese, non c'è via.
1: Quindi le conseguenze sono indiscutibili sia sulla vita economica che sulla vita sociale del nostro paese. Continueremo a parlare di questo, continueremo a parlare anche di pensioni, il tema che abbiamo appena tirato fuori. Ma perché non si fanno più figli? Quali sono le cause della denatalità? Proveremo a capirlo subito dopo la pubblicità, affidandoci alla nostra rubrica teatrale, alle nostre ragioni degli altri, e ci affideremo in particolare alle riflessioni di due aspiranti nonne. Una è già pronta a raccontarci la sua storia, ma dobbiamo prenderci soltanto un momento di pausa. Ci vediamo tra poco, subito dopo la pubblicità, a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Stai sognando?
7: No, madre.
8: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
9: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
7: Che non siano troppo dure, madre.
8: Ripetendo la sua professione di fede.
7: Soffrire e offrire.
10: Suor Marie Bernard è molto malata.
8: La passione di Bernadette.
7: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
8: Domani in prima serata.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigino Bruni e con il vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Stiamo parlando delle cause e delle conseguenze della denatalità. Ma perché in Italia non si fanno più bambini? Noi abbiamo deciso di affidarci nel nostro spazio teatrale, Le ragioni degli altri, alle riflessioni di una aspirante nonna.
13: Non diventerò mai nonna, ormai me ne sono fatta una ragione. E come me non diventeranno nonne la mia amica Antonella, mia cugina Sandra, la mia ex collega Giulia. Quando ci incontriamo, ci guardiamo e scuotiamo la testa. Con uno sguardo ci confermiamo la nostra persistente condizione di nonne mancate. Noi figlie degli anni 50 e madri degli anni 80-90 siamo la generazione di nonne senza nipoti. I nostri figli di diventare genitori non ne hanno proprio nessuna intenzione. Ma come faccio, mamma? Ma che senso ha fare un figlio ora con la vita che facciamo? Mi risponde mia figlia quando provo ad affrontare l'argomento. E forse ha ragione lei. In due, lei e il suo compagno, non fanno uno stipendio sicuro. Dopo anni di studio e contratti precari, lei va avanti ancora oggi con un assegno di ricerca e poi si vedrà. Lui è ingegnere, lavora in uno studio di progettazione, ma a partita IVA, se il lavoro c'è, sacca fattura, se no ferma un giro. E a tutto questo bisogna aggiungere che uno dei due stipendi se lo mangia quasi per intero l'affitto di casa. Vivono vicino Milano, a 600 km da noi

0: e a 900 dai genitori di lui. Su hanno un po' di amici che però sono incasinati come loro. E quando provo a insistere con mia figlia, lei mi riporta alla realtà. Dice: "Mamma, ma hai vagamente idea delle nostre giornate? Usciamo la mattina alle 7 per raggiungere la città. Lavoriamo tutto il giorno e torniamo la sera. Il cane alla fine esce in giardino e amen. Ma un figlio a chi lo lascio tutto il giorno? Come lo cresco? Quando ci sto insieme? Quando la faccio la madre?" Perché questa è la situazione nella quale vivono i nostri figli. I lavori sono precari, la famiglia è lontana, gli asili pubblici sono un miraggio e quelli privati costano un occhio della testa. E se trovi una babysitter in gamba per almeno i primi 3 anni, ti costa tutto quello che guadagni. Ammesso e non concesso che quando torni il lavoro lo ritrovi dopo la maternità. Non diventerò mai nonna. Ormai me ne sono fatta una ragione.
1: Dottor Tronchetti Provera, secondo lei ha ragione questa aspirante nonna a desiderare dei nipoti? Le posso chiedere lei quanti ne ha e che esperienza sono stati e sono oggi per lei i suoi nipotini?
2: Sono 6 miei nipoti, sono un'esperienza meravigliosa. Dai 16 anni ai quasi 4. E ho la fortuna di essere un nonno con dei figli e figlie che si curano dei loro figli in modo molto, diciamo, continuo, costante. Io ne vedo solo i lati positivi, quindi posso fare il nonno che
1: Che vizia.
2: concede, che sì, questo mi piace molto, mantenendo le regole perché poi evidentemente quelle ci vogliono. Quindi per me è una grandissima gioia.
1: E loro le regalano uno sguardo diverso sul mondo?
2: Sì, loro mi permettono di vedere il mondo proprio con occhi diversi. I caratteri che dal giorno della nascita già si intravedono, poi dopo crescono, ognuno diverso dall'altro, ognuno con un suo sogno, con una sua angoscia, ma sempre con uno sguardo limpido verso la vita.
1: Entriamo adesso nello specifico del racconto che abbiamo ascoltato, perché quel lavoro precario, quei ritmi frenetici, quella mancanza di sicurezze, secondo lei sono davvero un freno per una coppia giovane che vuole avere figli?
2: È senza dubbio vero, è senza dubbio vero, ce ne siamo accorti un po' troppo tardi. È finita la struttura della famiglia patriarcale, la famiglia, diciamo, si occupava, i nonni si occupavano dei bambini. Credo che in parte possa essere ancora oggi una realtà possibile, cioè ci si può far aiutare, si può costruire anche una vita con minori mezzi, ma che dia uno spazio anche per avere dei figli. La società deve aiutare, le imprese devono aiutare, si devono creare condizioni, ma è questa visione di futuro che secondo me è il limite forse maggiore.
1: Ma professore, la società deve aiutare, le imprese devono aiutare, la politica deve aiutare. Ma che cosa doveva fare la politica e perché nonostante tanti proclami?
3: Ma perché la politica oggi vive essa stessa una fase di crisi, di novità. Il politico oggi attraversa una stagione di insicurezza anche sul proprio ruolo rispetto al passato. Ma comunque potrebbe fare un po' di più, un po' meglio. Innanzitutto dovremmo, se vogliamo dare dei premi più che incentivi, dovrebbero essere un po' più seri che non 1.000 euro, 500, 1.500. Se vogliamo guardare l'aspetto economico, dovrebbero essere delle quantità, delle somme, secondo me, molto maggiori di quelle che diamo. Poi dovremmo cambiare la narrativa sui bambini, perché noi veniamo da un mondo dove fare figli era un destino delle donne, non era una scelta. Oggi viene scelta questa possibilità, però per tante ragioni, per un cambiamento culturale, perché la donna viene da millenni di destino. Questa scelta mette più in luce i costi dei benefici. Dovremmo cambiare, fare una narrativa sulla bellezza di avere i bambini, la pubblicità, i film, perché non l'abbiamo mai fatto, lo diamo per scontato, come se fosse uno sfondo. Dovremmo raccontare la gioia di avere bambini.
1: E allora, dove la politica non arriva, tante volte arrivano le imprese oppure la società civile. Guardiamo insieme questo titolo di Repubblica. Denatalità, la ricetta di Farmindustria, lavoro flessibile e incentivi. Nelle aziende farmaceutiche la percentuale di bambini nati è più alta del 45% rispetto alla media nazionale. Allora, noi abbiamo deciso di capirne di più e abbiamo mandato i nostri Giorgio Brancia e Marta Manzo nelle aziende farmaceutiche. Guardiamo.
4: Lavoro da Menarini da 4 anni e da settembre 2023 porto Leo ogni giorno a Menarini Baby.
5: È un paio di settimane che frequentiamo la struttura e Sofia sta affrontando l'inserimento. È stato veramente un bel impatto.
4: Senza pensieri, perché io sono in ufficio proprio, direi, 3 metri. Sono francese e non avendo i genitori a Firenze è stato per me ancora di più un aiuto. Qualche mese dopo il rientro della maternità ho avuto una promozione e mi ha fatto tornare molto serena a poter concentrarmi sul lavoro durante la giornata e su Leo la sera.
6: Menarini è venuta sin da subito incontro alle esigenze dei propri genitori, aprendo sin dal 2011 un nido aziendale all'interno del nostro sito, con un'apertura che va dalle 7.30 fino alle ore 18. Abbiamo anche consentito ai nostri genitori di utilizzare un parcheggio aziendale in un contesto molto complesso, visto che Menarini si trova all'interno della città di Firenze. Oltre al nido aziendale, il gruppo Menarini ha creato un sistema di welfare aziendale riservato ai propri dipendenti. Prevede assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare. Da ultimo abbiamo lanciato un servizio di supporto psicologico con l'obiettivo primario di agevolare il rientro delle mamme dalla maternità. Ci impegniamo tanto, da una parte, per agevolare la conciliazione tra la vita lavorativa e quella personale, dall'altra anche per aumentare la produttività, l'ingaggio dei dipendenti.
7: Sanofi ha una presenza in Italia di circa 1.800 persone. Da sempre abbiamo lavorato sul bilanciamento vita-lavoro. Siamo state degli antesignali già dal 2014 del smart working. In particolare da noi nessuno timbra. Abbiamo introdotto un bonus di 1.000 euro per neomamme e neopapà. Abbiamo introdotto la possibilità anche ai neopapà di fare 14 settimane al 100% retribuito per la nascita dei figli.
8: Già beneficiavo dello smart working, ma in questo, diciamo, periodo, visto l'arrivo dei due nuovi bimbi, la misura chiave di cui ho usufruito è stato il congedo parentale per i neopapà. Si tratta di un tempo importante dove i neopapà possono dedicarsi, diciamo, completamente ai figli, alla famiglia, quindi di dare un supporto concreto alle mamme, e questo permette anche, se vogliamo, di crescere con loro, quindi di rafforzare il rapporto con i neonati e con il fratello maggiore, perché anche per lui l'arrivo di questi due fratellini è stata una bella rivoluzione. E l'avere a disposizione questi benefit sicuramente ha inciso nel crescere una famiglia così numerosa, ecco. E più aumenta l'appagamento personale e la motivazione anche di far parte dell'azienda e di lavorare per l'azienda.
7: Le nuove generazioni hanno un concetto di lavoro e di bilanciamento vita-lavoro che è completamente diverso, ad esempio, dalla mia generazione. Quindi quanto più le aziende sapranno essere attrattive da un punto di vista della flessibilità e anche al supporto che sapranno dare nel crearsi una famiglia, tanto più riusciremo ad attrarre risorse valide. Non è un tema di settore, è un tema di politica, di strategia anche industriale, ed è un tema anche di sistema paese.
1: Professor Bruni, è questa la strada? E poi la responsabile delle risorse umane di Sanofi ci diceva che le nuove generazioni sono cambiate, sono più attente, chiedono più flessibilità, chiedono sostegno per avviare una famiglia. Forse anche il sistema paese se ne deve render conto.
3: Sì, sì, è una strada. Cioè, le imprese possono fare di più, ma le imprese hanno anche un limite, perché un bambino che viene al mondo in più non è soltanto un beneficio per l'azienda, è un bene pubblico che beneficia tutta la collettività. Quindi il costo solo in parte lo può sostenere un'azienda, perché c'è un costo molto più grande che è quello della città, del paese, di tutti.
1: Anche in Pirelli avete attivato delle pratiche di welfare per sostenere la genitorialità.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo un asilo che è di quartiere, dove noi contribuiamo col 50%, coprendo il 50% dei costi, e poi organizziamo la parte, diciamo, di vacanze estive. Ma la storia del welfare Pirelli viene da lontano, quindi noi su questo abbiamo un ambiente molto, molto aperto, proteggiamo le famiglie, diamo assicurazione.

0: chiara per un'impresa industriale, al di là della lunga storia di Pirelli. Quando noi facciamo una fabbrica, la facciamo per i prossimi 50 anni, la più vecchia che abbiamo ha 115 anni, rifatta mille volte. Noi siamo parte di una comunità, quindi lì siamo per viverci. Quindi il modo di vivere delle persone laddove c'è una fabbrica è vitale per noi e questo nel tempo diventa un'assistenza che va dal organizzare ambulatori se in zona non ci sono, che sia in Argentina o in Cina, se non ci sono strutture di sanitarie adeguate, non parliamo delle mense, e questo crea anche uno spirito di appartenenza che è estremamente importante perché poi la qualità del lavoro, essendo il lavoro diciamo anche faticoso, ma se uno lavora per un'azienda in cui
1: Sì.
0: crede, io credo che sia un vantaggio per tutti.
1: Arrivo anche con lei sulla politica. Lei che cosa si aspetterebbe dal governo? Quali sono le misure che spera e pensa che siano necessarie trovare nella manovra?
0: Diciamo che si è passati da un silenzio rumoroso per decenni, si è passato negli ultimi anni a una presa d'atto che il problema esiste. Quindi il problema esiste e le risorse sono poche, perché poi il problema è che abbiamo purtroppo distrutto molta, molta ricchezza pubblica. Qualcosa sta avvenendo, questo qualcosa deve guardare anche un po' più lontano e unire, credo, le force fra il pubblico e il privato, perché ci sono tantissime iniziative, tante aziende parlano delle loro, noi della nostra. Ecco, ci dovrebbe essere una maggiore collaborazione pubblico-privato per unire le forze e dare questo senso di futuro. L'Italia è un paese meraviglioso e riuscire a dare un senso di futuro in Italia credo che sia doveroso.
1: È necessario a questo punto. E allora forse non è solo una questione di soldi, di aiuti che mancano, di stipendi bassi e di lavori precari. Forse ci sono anche delle altre ragioni per cui non si fanno figli. Ne è convinta un'altra aspirante nonna che a breve sentiremo nella nostra rubrica teatrale, perché è sempre importante ascoltare le ragioni degli altri. Subito dopo la pubblicità, a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
2: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
3: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
4: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
5: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
2: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento: bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
5: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
6: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
3: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
4: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
2: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
7: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tomas.
8: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
9: Voi avete già fatto troppi debiti.
8: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
10: Buona giornata, arrivederci.
8: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
11: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
12: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
13: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata.
14: Croccanti pepite di cioccolato tra 2 fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
15: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.

0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. In Italia non si fanno più figli, a volte per ragioni economiche, perché gli stipendi sono troppo bassi e i contratti sono precari, oppure per ragioni organizzative, perché le famiglie sono lontane, i nidi non ci sono e le babysitter costano troppo. Tutte queste ragioni le abbiamo esaminate con il nostro professor Luigino Bruni e con Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli. Ma se ci fosse anche dell'altro, se le ragioni economiche e organizzative non fossero le ragioni principali. Di questo è convinta la nostra seconda aspirante nonna nel nostro spazio teatrale.
1: Beata te che non hai nipoti, così mi dicono le amiche. Ed io che di diventare nonna sarei tanto felice, provo a ribattere, ma loro cominciano a tirar giù il disastro della loro vita di pensionate in servizio permanente. Così dicono. In servizio permanente. Alla mia età, dice una sbuffando, ho dovuto ricominciare con pannolini e biberon. E io che passo tutti i pomeriggi in macchina per prenderli a scuola e portarli a danza, a tennis, al catechismo, dal dentista, o dove diavolo devono andare? Rilancia l'altra stizzita. Per non parlare dell'inferno dell'estate, ribatte la terza. Sognavo finalmente di riposare e invece faccio il cane da guardia. Il cane da guardia. Io non lo so, magari da piccola non capivo, ma a me sembrava che le nostre nonne fossero felici di fare le nonne e di stare con noi. E allora penso che se i nostri figli non fanno figli, forse non è solo una questione di stipendi precari, di asili nido che non ci sono o di contributi statali che non bastano. Forse anche noi nonni di oggi e genitori di ieri, noi come società tutta abbiamo sbagliato qualcosa. Se questi sono oggi i nostri sentimenti di nonni, ma che idea della famiglia abbiamo trasmesso? E quando giustamente, non voglio rinnegare nulla, abbiamo detto e mostrato alle nostre figlie quanto era importante realizzarsi, lavorare, essere indipendenti, magari fare carriera, siamo state in grado di far vedere e di raccontare anche quanto era stato bello essere madri. E i padri, tutti proiettati sul lavoro, con i loro racconti di un mondo sempre più precario, più competitivo, più incerto. Ma quanta insicurezza nel futuro hanno trasmesso ai nostri figli? Perché così sono i nostri figli senza figli. Insicuri, angosciati da un mondo senza certezze, che cambia alla velocità della luce, con amori che reggono e non reggono, o concentrati sulle loro carriere e spaventati comunque dai sacrifici che un figlio comporta. Comodi con i loro weekend fuori città e le vacanze all'estero e appagati dall'affetto a quattro zampe di un cane e di un gatto che trattano poveri noi come un figlio. Così stanno le cose, così stanno le cose. I soldi non c'entrano. Perché se vuoi un figlio, te ne freghi di tutto. Butti il cuore oltre l'ostacolo e lo fai.
0: Dottor Tronchetti Provera, è così quindi anche una questione culturale, personale?
2: Assolutamente sì, nel senso che in fondo il racconto di questa nonna è una nonna che ha educato male i figli. Cioè, se senti i nipoti come un peso, vuol dire che i figli glielo fanno sentire come un peso, e se si lamenta perché in passato non era così è forse perché non è riuscita a trasmettere ai figli quello che ha vissuto lei. Cioè il peso o non peso è legato a come, al di là dei sacrifici, dei problemi economici, ma di come si intende la famiglia. Questi sono casi soggettivi. Il caso più generale credo che sia sempre collegato a questa aspettativa di futuro.
0: Come si costruisce questa aspettativa di futuro? Cioè come si ricomincia a far avere fiducia nel futuro alle nostre
2: giovani? Questo è un tema politico-culturale. La fiducia nel futuro è costruire insieme il futuro. Mm. Eh, il, è stato detto molto bene prima, il politico oggi fa un mestiere difficile, più difficile di prima, ed è meno formato di prima. Prima c'erano le scuole politiche, che fosse la parrocchia o che fosse la sezione del partito. Oggi non ci sono le scuole e alla fine l'ideologia non è più un motore. Risultato finale, i politici sono dei professionisti che fanno un mestiere a cui rispondono ogni giorno alle mille sollecitazioni della rete e in più, se guardiamo alla sola Europa, ci sono 35 elezioni l'anno, quindi pensa al breve. Allora anche il politico è sopraffatto dalla pressione della comunicazione del mondo di oggi. C'è un momento di riflessione in cui bisogna sederci al tavolo e bisogna lavorare insieme, ma i politici nella concorrenza fra le parti stanno estremizzando le posizioni alla ricerca di un consenso che è sempre minore, perché ognuno a suo turno vince, ma vince sempre con meno sostegno e meno credibilità. Il numero dei votanti dà... Sì. È il sintomo di tutto questo.
0: Bello. Professore, dice sì, sì. Il dottor Tronchetti Provera, dobbiamo sederci intorno a un tavolo e ridiscutere tutto, perché se ha ragione la nostra nonna, sì. Non è una questione di asilo o di stipendio.
3: È qualcosa che a me sempre preoccupa molto questo, cioè il fatto che ci sia una crisi sul fare bambini. Questo è il cuore delle civiltà, cioè non è che stiamo parlando di una crisi su tecnica, organizzativa, tecnologica, perché bisogna riorientare il desiderio. Cioè noi sappiamo che dagli esperti, il desiderio vero dell'uomo e della donna qual è? Desiderare qualcosa che ci desidera. Quindi le merci non basteranno mai, perché le merci sono desiderate ma loro non ci desiderano, un figlio sì. Quindi noi dobbiamo reimparare a desiderare di aver figli, perché il figlio è la massima espressione dei nostri desideri.
0: Ecco, e allora che c'è qualcosa da fare, ce lo dicono anche con chiarezza tutti i dati che collegano il problema della denatalità alla tenuta delle nostre pensioni, perché senza figli di oggi non avremo i lavoratori di domani e senza i lavoratori di domani nessuno pagherà i contributi per le pensioni. E allora questi sono i dati dell'INPS. Nel 2023 l'INPS ha pagato pensioni per un ammontare di 304 miliardi di euro. Nonostante questa spesa, il conto patrimoniale dell'INPS si è chiuso in positivo con un avanzo di 29 miliardi, ma in un rapporto del Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS si prevede già che per effetto della crescita delle pensioni e per la contemporanea diminuzione dei contributi versati dai lavoratori attivi, già nel 2032 il conto patrimoniale dell'INPS sarà in negativo, meno 45 miliardi. Allora, dottor Tronchetti Provera, questa è una delle conseguenze più gravi. Il nostro sistema pensionistico così rischia di saltare.
2: Non c'è alcun dubbio, e non è che mettendoci a far bambini oggi risolviamo il problema.
0: Tra l'altro.
2: Quindi, il tema è che l'immigrazione ordinata, organizzata, partendo dai paesi d'origine, è un elemento essenziale per il futuro della nostra società. Se partiamo da questo... A quel punto organizziamo la formazione locale, l'accoglienza, in modo tale da far entrare nel circuito produttivo delle persone formate. Non è certo la discussione a cui assistiamo in Europa oggi, che è molto confusa, dei favorevoli o contrari. Qui non è questione di essere favorevoli o contrari, ci vogliono delle regole. È chiaro che venendo a vivere in Europa deve abituarsi, chiunque venga in Europa, ai costumi europei, deve andare in una scuola dove impari almeno la lingua del posto e da lì entra nel sistema produttivo. Risolviamo due problemi enormi e poi creiamo anche un collegamento dove nel paese d'origine si può creare un'opportunità per queste povere persone che sono costrette a,

0: delle risorse naturali, come l'aria, l'acqua, il suolo, anche grazie alla riduzione della dipendenza chimica. Oggi siamo nella bellissima zona della Franciacorta, famosa per i suoi vini, ma non solo, perché nella provincia bresciana abbiamo anche un importante numero di aziende zootecniche capaci di generare economia circolare, ovvero sfruttando i sottoprodotti della digestione animale per creare altro. Andiamo allora a conoscere un allevatore di bovine da latte per la produzione di grana padano DOP. Mi trovo con Roberto Vezzoli, allevatore giunto alla terza generazione. Cerchiamo di capire con lui come negli anni l'attività legata alla zootecnia sia evoluta. La sua è un'azienda che ormai ha circa 40 anni e da allora le cose sono molto cambiate.
1: Sì, l'azienda è nata nei primi anni 80 quando mio nonnolino con i suoi due fratelli Giacomo e Faustino costruì questa azienda. Inizialmente coltivavano circa 30 ettari di terreno e allevavano circa 150 bovini, sempre di razza frisona. Nel 2006 siamo subentrati io, mio papà Amedeo e mio cugino Fabio, e da allora l'azienda è cresciuta, ci siamo ampliati, oggi abbiamo in stalla oltre 300 capi di razza frisona, di cui 150 bovine in lattazione che producono latte che viene trasformato in grana padano DOP. Tutto quello che coltiviamo ovviamente è dedicato all'alimentazione dei nostri bovini, cosa che mio nonno non faceva. Principalmente l'agricoltura di 40 anni fa era per monetizzare, cioè quello che si coltivava veniva messo sul mercato. Tutte le lavorazioni le facciamo quasi tutte noi con i nostri mezzi aziendali, tranne per la raccolta del mais, che quella ci avviliamo di ditte specializzate. Negli anni la tecnologia è entrata a gamba tesa nell'agricoltura, la meccanizzazione. Oggi con poco personale riusciamo a fare quello che mio nonno e i suoi fratelli dovevano fare con l'aiuto di molte persone, ma non coltivando tutte le superfici che oggi noi riusciamo a coltivare nello stesso tempo.
0: Uno degli aspetti anche più impattanti di un allevamento zootecnico è quello degli effetti che ha sull'emissione di gas serra di azoto legati a tutta la fermentazione, il tema della digestione legata all'alimentazione degli animali. Come hai affrontato tu questa problematica?
1: Noi nel 2018 abbiamo iniziato a valutare questa cosa e vedere se potevamo trarne del profitto, dei vantaggi dai reflui prodotti dai nostri animali e non averli insomma come una criticità da risolvere. Inizialmente avevamo valutato l'ipotesi di conferire a un consorzio di allevatori i nostri liquami, ma poi infine abbiamo optato per costruire noi stessi, investire noi stessi in un microimpianto di biogas, e avevamo delle particolari esigenze. Volevamo che questo impianto fosse innanzitutto alimentato solo con i reflui e non con delle culture dedicate. E poi un'altra priorità era che non richiedesse particolari esperienze o comunque capacità tecniche, perché non le avevamo, ma soprattutto che non richiedesse un dispendio di tempo molto gravoso, in quanto noi volevamo rimanere, concentrarci al nostro allevamento.
0: Quello di Roberto è un vero e proprio esempio di economia circolare, peraltro un tipo di gestione di azienda agricola voluto anche dall'Europa proprio per ridurre l'impatto sull'ambiente. Ne parliamo con Donatella Banzato, ricercatrice del Centro Studi Levi Cases dell'Università di Padova.
2: Avere un impianto di biogas all'interno di un'azienda zootecnica ci permette di chiudere un cerchio. Il reflo zootecnico infatti può essere utilizzato per alimentare l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica e termica rinnovabile, ma abbiamo anche un altro sottoprodotto che è il digestato. Infatti tutto quello che noi utilizziamo per alimentare l'impianto viene degradato dai microrganismi che lo utilizzano per produrre biogas grezzo. Questa materia viene ridotta in percentuale di un 10-12% in peso, che poi uscirà alla fine di tutto il processo. Il digestato appunto può essere utilizzato tal quale nei terreni agricoli come fertilizzante, con un grandissimo vantaggio, che è il primo che possiamo vedere anche noi stando qui, che vengono eliminate le emissioni d'origine. Il digestato può essere anche utilizzato a seguito di un processo di separazione solido-liquida. qui vediamo il digestato solido, infatti, che ha una grande concentrazione di sostanza organica.

0: organica, che è fondamentale per la vita nei suoli. La sostanza organica infatti permette di modificare e migliorare le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del suolo, mentre il digestato liquido ha un'alta concentrazione di azoto ammoniacale, che è un azoto che è prontamente utilizzabile dalle colture in campo. Non è da dimenticare però, Francesca, che il digestato mantiene le medesime caratteristiche dei reflui zootecnici. Infatti la normativa vigente lo compara ad un normalissimo concime organico.
1: Oltre agli utilizzi in campo, quali possono essere gli altri usi innovativi di questo sottoprodotto?
0: Negli ultimi anni sono stati numerosissimi gli studi eseguiti con il digestato e per gli usi alternativi dello stesso. Si è rilevato una buona possibilità dell'utilizzo del digestato come lettiera nelle stalle delle vacche da latte. La parte solida viene asciugata e purificata, sanificata, e viene utilizzata proprio nelle coccette. Questo porta numerosi vantaggi sia per l'aspetto economico dell'utilizzo del digestato in sostituzione della paglia, ma soprattutto anche con il benessere animale. L'utilizzo infatti del digestato solido e con la sua morbidezza apporta minore ferite ai garretti degli animali e quindi un benessere animale maggiorato. Questa tipologia di stabulazione prende il nome di green bedding, materasso verde.
1: Quanto si riesce a risparmiare in termini di impatto sull'ambiente?
0: Sappiamo che le aziende zootecniche sono le principali cause di emissioni di ammoniaca in atmosfera. Sono numerose le normative a livello europeo, a livello territoriale, per limitare l'impatto di questo settore. Diciamo che l'inserimento dei digestori anaerobici nelle aziende zootecniche, quindi la produzione di energia elettrica senza ricorrere alle fonti fossili, è già una prima diminuzione dei gas climalteranti. Ma sicuramente poi la copertura delle vasche di stoccaggio, piuttosto che l'utilizzo del reflui zootecnico all'interno degli impianti di digestione anaerobica e l'interramento immediato del digestato in campo, può portare ad una riduzione fino al 60% delle emissioni di ammoniaca in atmosfera.
2: Qui Francesca abbiamo messo il digestato e poi proseguiremo a mettere un giro di calce che funge da disinfettante. Il digestato va messo in pendenza poiché la vacca si deve coricare in avanti in tal modo da riuscire a defecare fuori dalla cuccetta e riuscire a mantenere un ambiente più pulito.

0: Eccoci finalmente con Roberto nella stalla, con le vacche incuriosite da una parte dalla nostra presenza, ma anche affamate, ecco. Gli animali passano qui tutto il loro tempo, quindi la stalla è un luogo fondamentale per il loro benessere, non solo per la qualità del latte, ma anche per proprio la loro salute, ecco. Come fai, Roberto, ad assicurare questo?
1: Beh, innanzitutto noi siamo partiti dalla struttura. Essendo un ambiente, una stalla di non di recente costruzione, abbiamo portato migliorie per garantire il massimo benessere animale. Come vedi, l'ambiente è ben arieggiato e luminoso. Abbiamo un impianto di ventilazione che garantisce un ricircolo d'aria ottimale e soprattutto d'estate un buon raffrescamento. Gli animali sono divisi in gruppi in base alla loro età e in base allo stato produttivo. Ad esempio alla mia sinistra abbiamo tutti i giovani animali, che in gergo tecnico si chiama la rimonta, quindi tutte le nostre future vacche, mentre alla mia destra abbiamo tutte le vacche che in questo momento sono in produzione. Ci siamo appunto creati anche delle routine giornaliere settimanali per andare a garantire questo benessere animali, come la pulizia degli abbeveratoi che facciamo regolarmente ogni giorno, oppure il rinnovo delle lettiere, la sanificazione delle lettiere. Un altro aspetto molto importante è anche l'aiuto che ci dà il nostro veterinario aziendale. Con lui abbiamo impostato da diversi anni un lavoro molto standardizzato che ci ha permesso di arrivare appunto a dei livelli di benessere molto alto. Ad esempio, le vacche che partoriscono, entro il 15° giorno dal parto effettuiamo una prima ecografia per vedere che la vacca si sia ripresa dopo il parto, l'utero sia ritornato nella sua naturalità. Successivamente, dopo una volta che la vacca è stata fecondata, tra il 27° e il 40° giorno effettuiamo una prima diagnosi di gravidanza e se questa ci dà esito positivo, attorno al 3° mese effettuiamo una terza ecografia per assicurarci che la gravidanza proceda tutta per il meglio.

0: Recentemente, Roberto, avete aderito anche a un progetto di miglioramento genetico e questo va anche a incidere sulla qualità di vita dell'animale, oltre che anche a, anche se toglie un po' di naturalezza all'atto riproduttivo, però va a migliorare anche in generale proprio la mandria e quindi anche la qualità del latte. In che cosa consiste questo progetto?
1: Questo progetto consiste nel genotipizzare la mandria, ovvero effettuare dei test genetici sulle vitelle in giovane età per prevederne il valore genetico. Dall'analisi di questi dati noi andiamo a scegliere gli animali migliori dal punto di vista di longevità, di fertilità o di predisposizione a determinate patologie. E questi animali andiamo a fecondarli con seme sessato femmine, ovvero un seme che ci garantisce al 90% la nascita di una vitella femmina. Ma non solo, il seme che andiamo a scegliere sarà un seme di un toro miglioratore che quindi andrà a migliorare i caratteri della madre.
0: Quindi Roberto, questo vi consente di allevare anche meno animali, quindi di essere meno impattanti sull'ambiente e animali in salute, giusto?
1: Esatto, sì, perché con questo sistema noi alleviamo solo le femmine necessarie a mantenere l'allevamento, in quanto l'allevamento si autosostiene. Noi non acquistiamo mai animali da altri allevamenti e quindi bypassiamo anche il rischio di importare malattie genetiche. Inoltre, con questo sistema riduciamo il rischio di sovraffollare determinate fasi di crescita dell'allevamento, quindi meglio allevare qualche animale in meno, ma nel miglior modo possibile.
0: Ci troviamo in un'area della stalla molto delicata. Qui riposano le vacche che hanno partorito da poco e quindi il controllo della loro salute è molto importante. Figura essenziale in questo caso è il veterinario. Mi trovo con Roberto Claretti, veterinario dell'azienda. Roberto, che cosa stai per fare?
2: Mi accingo a fare delle visite ginecologiche tramite l'ecografo per valutare che la vacca abbia un'evoluzione uterina fisiologica e una ripresa ovarica nella norma.
0: Nel 2018-19 ha suggerito a Roberto di aderire a un importante progetto del Ministero della Salute, Classifarm. Di che cosa si tratta?
2: Classifarm è una piattaforma appunto del Ministero della Salute. Una delle funzioni principali è l'interoperabilità con altri sistemi informatici del Ministero. Quindi sono l'anagrafe nazionale, zootecnica, il sistema di ricetta elettronica veterinaria e i laboratori di diagnostica degli istituti zooprofilattici. Grazie all'analisi di tutti questi dati, Classifarm è in grado di categorizzare gli allevamenti in base al loro livello di rischio sul benessere, la biosicurezza, l'uso di antibiotici.
0: Questo progetto è diventato anche obbligatorio dalle politiche agricole comunitarie ultimamente.
2: Sì, con la nuova politica agricola comunitaria 2023-2027 è stato inserito un premio, viene dato agli agricoltori che dimostrano di avere un basso uso di antibiotici o che dimostrino che abbiano ridotto gli antibiotici rispetto all'anno precedente.
0: Come si fa a ridurre gli antibiotici?
2: Qui siamo partiti già nel 2019 per vedere come eravamo messi e come si poteva ridurre l'antibiotico. Siamo già partiti da una buona base perché c'è un buonissimo benessere animale e biosicurezza. Abbiamo voluto fare un ulteriore step e quindi ci siamo concentrati sull'utilizzo razionale durante il trattamento delle mastiti delle bovine in lattazione e quindi con l'utilizzo delle piastre di cultura, l'on farm calcio, Roberto decide se trattare o non trattare un animale in base all'esito che c'è sulla piastra di crescita batterica. Questo ci dà una riduzione almeno del 50% delle mastiti trattate in azienda.
0: Quindi si utilizza un antibiotico specifico?
2: Questo lo facciamo andando a fare delle analisi poi allo zoo profilattico e capire qual è l'antibiotico migliore in base alle patologie che girano in stalla. Quindi andiamo a mirare l'antibiotico ma solo su alcuni tipi di mastite.
0: La mastite è la malattia più comune?
2: È più comune nelle vacche da latte, è l'infiammazione e l'infezione della mammella dovuta essenzialmente all'ingresso di un batterio dall'esterno che causa dei problemi all'animale.
0: Gli altri elementi che aiutano a ridurre l'utilizzo dei farmaci?
2: Sicuramente che dà una grossa diminuzione è la diminuzione dell'utilizzo antibiotico in asciutto. Una volta si asciugavano gli animali a tappeto usando l'antibiotico.
0: Che cos'è l'asciutta? Spieghiamo.
2: L'asciutta è quando finiamo la fine della lattazione prima dell'inizio successivo. È il periodo che diamo alla vacca di riposo sia della mammella che il riposo fisiologico in modo tale da recuperare energie e forze per andare

0: l'Unione Europea vuole, e comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una riduzione di antibiotici per il discorso della One Health, cioè una salute per tutti, cioè la salute degli animali è correlata alla salute delle persone e alla salute dell'ambiente. Quindi,
1: certo.
0: Tutta questa correlazione è per questo che l'utilizzo antibiotici.

0: tra gli aspetti importanti della sostenibilità di un'azienda zootecnica, oltre al benessere animale, c'è anche la scelta agronomica legata alle coltivazioni che si fanno in azienda. Ne parliamo con Luisa Lonati, che proprio segue questo aspetto insieme a Roberto.
1: Sì, negli ultimi anni abbiamo fatto delle scelte agronomiche mirate, scegliendo appunto culture che avessero l'impatto ambientale il più ridotto possibile. Per esempio abbiamo scelto la segale da insilare, in quanto la segale è tra i cereali autunno-vernini quella che ha meno bisogno di apporto di azoto. Poi seminiamo in rotazione diversi terreni di erba medica, perché l'erba medica, essendo azoto fissatrice, ci permette poi di apportare meno azoto possibile sulle culture che verranno in successione. Tra tutti gli altri foraggi da noi seminati c'è anche un miscuglio foraggero composto dall'oietto più avena, che a differenza dell'oietto in purezza permette di avere una quantità maggiore per ettaro. Questo fa sì che il nostro approvvigionamento aziendale sia superiore e impatta meno sull'ambiente.
0: Certo, perché non vi dovete rivolgere anche a fornitori esterni.
1: Esatto, hai meno impatto sull'ambiente da dove arriva, da meno trasporti con camion, con autotreni, cioè anche per le emissioni di gas metano, questo è un vantaggio.
0: E per quanto riguarda invece proprio l'alimentazione degli animali, queste scelte cosa comportano?
1: Tutti questi cereali vanno nell'alimentazione delle bovine da latte, sulle manze, sulle vitelle, ma i due cereali maggiormente coltivati sono il silo mais e il pastone, che rappresentano il 50% circa della sostanza secca che noi apportiamo alle nostre bovine. Sul silo mais e pastone integrale, o comunque sul mais in generale, c'è grande perplessità da parte di tutta la comunità europea, in quanto è considerato tra i cereali il più impattante in assoluto, per tanti motivi, dal consumo idrico alla grossa quantità di carburanti che si utilizzano per la sua coltivazione. Cerchiamo comunque di essere il meno impattanti possibili sulla produzione del mais aziendale, utilizzando il digestato come fonte di fertilizzazione, evitando così una buona parte di fertilizzante chimico.

0: Roberto, qui siamo in uno dei templi del Grana Padano DOP. Tu qui conferisci giornalmente oltre 5.000 litri di latte, per andare a produrre questo meraviglioso formaggio. Che caratteristiche ha il tuo latte?
1: Il nostro latte, che è soggetto a più controlli mensili, ha ben oltre il 4% di grasso e il 3,50% di caseina, valori nutrizionali che indicano un'elevata qualità del latte, molto importante per la caseificazione del formaggio. La carica batterica invece è al di sotto dei 3.000 unità per ml, indice di un'elevata igiene in fase di mungitura e in tutto l'allevamento. I limiti di legge sono 100.000. Ovviamente la qualità del latte non si ottiene da un giorno all'altro, ma si ottiene investendo impegno e risorse in tutte le fasi della produzione.
0: E con questo noi abbiamo concluso la nostra storia e adesso però diamo spazio ai più piccoli per vedere come se la cavano con i temi della sostenibilità.

0: provenienti da più fonti e pesticidi che l'uomo continua a utilizzare senza pensare ai danni che provoca alla terra.
1: Giada, del quarto anno della scuola primaria di Villa di Villa nel Bellunese, è la prima bambina a illustrare il lavoro portato avanti con i suoi compagni di classe. I materiali di AgriNet for Education, progetto realizzato con contributi europei e dedicato alla politica agricola comune, sono serviti a elaborare una coscienza di gruppo sui temi ambientali che gli alunni hanno voluto presentare tutti insieme. I bambini e i pari età di Lentiaia e Villapiana, tutti inseriti nel comprensivo di MEL, si sono concentrati sulla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.
2: Abbiamo integrato la documentazione e sulla quale poi i bambini hanno lavorato, hanno letto, rielaborato alcuni documenti e hanno prodotto poi un risultato che tratta proprio la tutela del suolo dal punto di vista anche proprio delle azioni che possono essere fatte per danneggiarlo oppure per preservarlo.
3: Questo progetto ci ha permesso di trovare nei bambini dei riscontri che insomma nascono nella loro quotidianità, per cui parlare di suolo, parlare di tutela, parlare di degrado porta inevitabilmente a considerare quelle che sono le loro pratiche quotidiane che vengono utilizzate in famiglia.
1: Il comprensivo di MEL porta avanti diversi progetti a sfondo ambientale. Oggi i bambini della quarta di Villapiana sono impegnati in una mattinata alla scoperta del mantenimento del bosco, mentre con AgriNet for Education si sono confrontati molto sui temi legati all'agricoltura.
4: Abbiamo cercato di capire in parole più semplici quelli che erano gli obiettivi della PAC e dopo da qui siamo partiti con l'esperienza dei bambini e quindi una mamma che lavora nel territorio, che ha un'azienda agricola, e con questo abbiamo cercato di capire come venivano prodotti, con l'uso di quali sostanze naturali, di che utilizzo poi veniva fatto di questo prodotto.
1: A Villa di Villa i bambini hanno realizzato una serie di cartelloni e creato anche una sorta di memory per collegare i problemi ambientali ai comportamenti migliori per mitigarli.
5: Lo sai che per la doccia si consumano 80 litri in meno d'acqua? Mi faccio la doccia.

Abbiamo qui rappresentato il nostro pianeta, ormai completamente sommerso da tonnellate di rifiuti, gas di scarico,

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Buongiorno.
2: Miss Watson?
1: Dica.
2: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
3: Questa è la fine per tutte.
4: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
2: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
5: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
1: Mike!
0: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
4: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
0: Domenica, in prima serata.
6: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso.

0: Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accendiamo ora secondo per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Quando preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà, e cerchiamo di vivere coerentemente questa preghiera, lasciamo che l'azione di Dio possa gradualmente permeare la nostra esistenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero doloroso. La flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Gesù la sofferenza è immane, ma protagonista è il suo amore immenso e ostinato fino alla fine. Un esempio unico e supremo per la nostra esperienza umana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» La regalità di Gesù non è spettacolare, ma è efficace ed eterna. Lui, schernito dalle sue povere creature ignare, è l'uomo mite che nulla impone, ma rispetta la libertà e governa un popolo di persone libere.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Il cristiano è chiamato ad avere bene impressa nella mente e nel cuore la passione del Signore, perché soltanto da tale sorgente deriva la parola della vita e della pace, della grazia e della verità.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Verso le tre Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, costui chiama Elia. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Gesù, mentre si identifica con il nostro peccato, lancia la sua ultima preghiera al Padre, ma nello stesso tempo egli si abbandona nelle mani del Padre. Prima ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell'anima.
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi non dimentichiamo i nostri debitori, e non dobbiamo abbandonarci alla tentazione,
5: ma di Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro,

0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Maria, Madre di Dio, donaci un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente. Ottienici un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione, un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male. Formaci un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato, un cuore che ami, contento di scomparire in altri cuori. Donaci un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare. O Maria, tu che accompagnasti qui la piccola Bernadette ad una conoscenza sempre più profonda del mistero del tuo figlio, sostieni il nostro cammino e guidaci con amore di madre. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

0: tutelare i minori migranti. Nel messaggio per la giornata del migrante e del rifugiato, il Papa denuncia violenze e abusi subiti da bambini e adolescenti. Necessario garantire protezione, accoglienza e integrazione, scrive il Pontefice. Nei cieli della Lettonia, caccia italiano in missione NATO abbatte un drone forse ucraino. La Russia respinge l'offerta di Kiev per una tregua nel Mar Nero. Non ci sono le condizioni, dicono da Mosca. Etna in eruzione, chiusi due aeroporti in Sicilia, voli sospesi a Catania, alle 18 riaperto Comiso. Disagi per i viaggiatori sul vulcano, nuove fontane di lava. Recuperati i capolavori di Cézanne, Matisse e Renoir, rubati a marzo a Parma, operazione dei carabinieri, 9 le persone indagate, quasi 10 milioni di valore stimato delle opere. La solidarietà non va in vacanza. A Milano, cocomerata per i senza dimora, fuori dalla stazione, festa di Ferragosto a base di frutta secca e ghiaccioli, organizzata dai volontari del progetto Arca. Buonasera e benvenuti al TG2000. Il grido dei minori migranti sale a Dio. Papa Leone, nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, denuncia le violenze indicibili subite da bambini e adolescenti, invocando la tutela dei diritti e della dignità calpestata. Il servizio di Cristiana Caricato.
1: L'ultimo bambino migrante di cui ha incrociato lo sguardo era al molo intitolato a Francesco a Lampedusa, uno dei tanti costretti alla fuga dalla propria terra, a volte accompagnati da genitori, altre separati da chi hanno di più caro, sempre in preda ad angoscia e paura, protagonisti involontari di drammi e situazioni traumatiche. Proprio ai più vulnerabili, minori all'interno dei flussi migratori mondiali, dietro cui ci sono responsabilità politiche e militari, Papa Leone dedica il messaggio per la giornata mondiale del migrante del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre 2026. Il pontefice raccoglie il grido dei piccoli sfollati che sale a Dio e interpella le coscienze perché non venga calpestata la loro dignità. Riprendendo le parole di Papa Francesco, ricorda che i bambini sono tre volte indifesi, perché minorenni, perché stranieri e perché inermi, forzati a vivere lontano dalla terra d'origine e separati dai loro affetti. Di fronte alle situazioni di sofferenza che li coinvolgono, si chiamati a compiere un atto di umanità e di fede. Non possiamo restare indifferenti, ammonisce il Papa, né abituarci a tanta sofferenza. Prima che un migrante, un bambino ha una sua dignità e dei diritti che vanno tutelati, alla vita, all'educazione, ad un'esistenza che gli consenta di crescere e svilupparsi sotto tutti i punti di vista. Di qui l'appello all'accoglienza rivolto alla comunità ecclesiale per prevenire solitudine, isolamento e il rifiuto dei figli di migranti e a produrre dinamiche di incontro e integrazione evitando radicalizzazioni. E poi la richiesta di strumenti legali di protezione promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando le separazioni. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani, conclude Leone, che invoca una risposta coordinata, solidale ed efficace per il problema migratorio.
0: A Ceuta sono rimasti molti minori migranti non accompagnati, la cui situazione a distanza di 2 settimane dall'ingresso in città dal Marocco è ancora molto precaria. Chiara Placenti.
2: I minori non accompagnati a Ceuta sono circa 2.400, hanno meno di 13 anni. Molti di loro saranno rimandati indietro, occorre però rintracciare le famiglie, mentre l'accoglienza di quelli che resteranno spetta alle comunità autonome. Ma sono già arrivati dei secchi no, anche perché in queste ore montano i timori di una nuova ondata di arrivi, forse già domani. Madrid e Rabat, nonostante gli attriti, collaborano soprattutto nel monitorare chat e profili web che invitano le persone a raggiungere Ceuta con la falsa promessa di una facile accoglienza. Intanto il dibattito migranti resta incandescente a livello europeo, ancora tensione tra Italia e Spagna dopo le reciproche sospensioni di Schengen. Il ministro dell'interno Piantedosi ha detto che i controlli aggiuntivi verranno revocati solo quando cesserà l'allarme sicurezza. E se il governo italiano si fa forte dell'intesa con quello danese per un rafforzamento delle frontiere, Roma deve ancora sciogliere il nodo dublinanti con Berlino. La Germania, in base al patto europeo di giugno, intende rimandare in Italia i migranti che sbarcati nel nostro paese sono giunti in territorio tedesco, nonostante il regolamento di Dublino stabilisca che domande e procedure d'asilo sono a carico del paese di primo arrivo. Ma Piantedosi assicura che nessun migrante rientrerà in Italia perché, spiega, passando dai trattati comunitari all'aritmetica, ai dublinanti dobbiamo sottrarre i migranti sbarcati.

0: arrivate in Italia da navi di ONG tedesche. A smontare toni e postulati di nuove emergenze migratorie interviene Frontex. Secondo i dati dell'Agenzia Europea, al netto del caso Ceuta, gli arrivi irregolari in territorio comunitario sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: In Lettonia un caccia italiano impegnato nella missione NATO abbatte un drone, un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza dello spazio aereo nei paesi baltici. Vito De Torre.
2: A rispondere all'ordine di decollo d'emergenza della NATO sono stati 4 aerei, 2 F-16 turchi e 2 Eurofighter italiani. Questa mattina all'alba un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia. A colpirlo in volo è stato uno dei 2 caccia italiani. Dalle poche informazioni trapelate potrebbe trattarsi di un drone ucraino finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. Dopo più di 1600 giorni di guerra non si intravedono spiragli diplomatici. Mosca ha respinto l'offerta ucraina di una tregua sugli attacchi nel Mar Nero legati al commercio del grano. Non ci sono le condizioni, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Toni ancor più duri dal ministro Lavrov, che ha chiesto spiegazioni agli Stati Uniti su un loro possibile coinvolgimento negli attacchi ucraini in territorio russo. Secondo il capo della diplomazia di Mosca, Washington avrebbe un ruolo attivo nella guerra, condividendo informazioni di intelligence con Kiev per organizzare e condurre attacchi contro obiettivi civili in Russia, accuse gravissime alle quali per il momento gli Stati Uniti non hanno risposto.
1: In Medio Oriente adesso, dove 5 cittadini italiani sono stati evacuati dal villaggio di Kushra a sud di Nablus in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Il servizio di Franco Rossi.
3: La diplomazia internazionale muove pochi e timidi passi per spegnere diversi focolai di guerra e violenza ancora accesi in Medio Oriente. Mentre i raid israeliani non si fermano su Gaza, l'inviato di Trump a Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per incontrare il premier Netanyahu. In Cisgiordania sono stati fatti intanto evacuare dall'IDF i 5 attivisti italiani che hanno vissuto per 6 giorni, in segno di solidarietà, con una famiglia palestinese assediata a Kusra. Il villaggio palestinese è sotto l'attacco di coloni israeliani con la deterrenza dell'esercito israeliano. Un piccolo gruppo di attivisti israeliani ha portato del cibo per le famiglie, ma la polizia di frontiera ha loro impedito di avvicinarsi e li ha dispersi. I coloni israeliani continuano ostinati nell'assedio per riprendersi le case palestinesi. Nelle scorse ore sono tornati e hanno rimontato la tenda già allestita in precedenza. Poi è stata smantellata di nuovo. Infine, in Libano non si fermano i raid dell'esercito israeliano nel sud del paese. Si attendono i nuovi negoziati previsti a Roma a inizio settembre, promossi dagli Stati Uniti.
1: Ancora tensione nello stretto di Hormuz. 2 navi degli Emirati Arabi sono state colpite. Gli Stati Uniti puntano il dito contro Teheran mentre continuano le minacce e lo scontro diplomatico. Il servizio di Giorgia Bresciani.
4: 2 navi degli Emirati Arabi Uniti sono state attaccate ieri sera mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Secondo Abu Dhabi, l'attacco è da imputare all'Iran. Solidarietà agli Emirati dall'Egitto, che chiede moderazione, de-escalation e rispetto del diritto internazionale per mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione. Anche la Gran Bretagna ha reso noto che una petroliera è stata colpita ieri da un drone mentre usciva dallo stretto. In nessuno dei 2 casi ci sono stati feriti né danni ambientali, ma la tensione sale e il segretario al tesoro statunitense Bessent in un'intervista afferma che gli Stati Uniti adotteranno la prossima settimana misure economicamente senza precedenti contro l'Iran, continuando a isolare economicamente Teheran e a bloccare i porti. Il vicepresidente Vance, intervistato dalla Fox, non si è espresso sull'apertura di Hormuz, ma ha sottolineato che la guerra si concluderà con gli USA più forti, che l'obiettivo adesso è innanzitutto mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani e poi assicurarsi che l'Iran non riesca mai a dotarsi di un'arma nucleare. Intanto domenica scadranno i 60 giorni stabiliti dal memorandum d'intesa di Islamabad firmato da Stati Uniti e Iran il 17 giugno per raggiungere un accordo definitivo, ma i negoziati restano in una fase di stallo.
1: A 8 anni dal crollo del ponte Morandi, Genova ricorda le vittime. Una giornata di commemorazione e riflessione su una tragedia che ha segnato in maniera indelebile la città. Antonella Mazza, Teruel.
5: Genova piange ma non dimentica, si legge su uno dei pannelli esposti nel loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del comune. La mostra raccoglie nomi e storie delle 43 persone che 8 anni fa persero la vita, con immagini che documentano il crollo del Ponte Morandi.
6: C'è sicuramente un prima e un dopo. È una tragedia che ha segnato lo spartiacque nella storia della nostra città.
5: Quella del 2026 è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado luglio scorso. Ogni anno, il 14 agosto, Genova si ferma, ma qualcosa è cambiato, ha detto oggi la prima cittadina Salis, che ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagini subiti con il crollo del Morandi. L'odierna cerimonia si è svolta presso il memoriale nel quartiere Certosa, sotto il nuovo ponte San Giorgio. Presenti le autorità locali, la premier Giorgia Meloni ha scritto sui social che l'Italia non dimentica. Le figure istituzionali hanno ricordato a distanza la tragedia di Genova, un'assenza che i parenti delle vittime hanno fatto notare.
7: Credevo che almeno a livello da Roma qualcuno si fosse degnato a fare un mia culpa con la presenza.
5: Genova prega, attende giustizia e continua a ricordare. La giornata è iniziata con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, che la memoria delle vittime, così ha concluso l'omelia l'arcivescovo Monsignor Marco Tasca, ci renda più vigilanti, responsabili, umili e uniti.
1: E della vicenda del ponte Morandi ripercorriamo le tappe che hanno portato dal crollo alle recenti condanne in primo grado. Beatrice Bossi.
8: Il 14 agosto del 2018 piove già da ore a Genova. Sono le 11.36 quando una sezione di oltre 200 metri del ponte Morandi viene giù, si spezza e precipita nel vuoto, diventa polvere e si porta via la vita di 43 persone. Più di 500 gli sfollati che dovranno abbandonare per sempre le loro abitazioni. Sui quartieri adiacenti al viadotto incombono piloni non stabili. Genova è spezzata a metà. L'inchiesta della procura inizia immediatamente. Secondo gli inquirenti, per anni si è risparmiato sulla sicurezza per garantire più dividendi ai soci. Il processo inizia nel 2022. Si tratta di uno dei più imponenti della storia giudiziaria italiana. Sono 57 gli imputati tra responsabili di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato.
9: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova.
8: La sentenza di primo grado arriva 8 anni dopo, a luglio scorso, 25 assoluzioni e 32 condanne per un totale di quasi 180 anni di reclusione. La più pesante pesa sulle spalle di Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, condannato a 12 anni per omicidio colposo plurimo. Un'esplosione controllata a giugno del 2019 fece brillare gli stralli ancora in piedi. Era l'inizio della ricostruzione. Al posto del viadotto Morandi oggi c'è Ponte San Giorgio, un progetto di Renzo Piano affinché tragedie come queste non accadano mai più.
1: L'Etna continua la sua intensa attività. Fontane di lava e nubi vulcaniche hanno causato nuovi stop ai voli in partenza e in arrivo a Catania, e non solo, per alcune ore chiuso anche l'aeroporto di Comiso, poi riaperto poco dopo le 18. Fausto Nicastro.
10: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, che va avanti ormai da 8 giorni e che sta avendo pesanti ripercussioni sull'aeroporto di Catania. Il vento continua a spingere la nube di cenere proprio sopra lo scalo di Fontana Rossa, determinando gravi rischi per la circolazione degli aerei. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato il prolungamento dello stop ai voli almeno fino alle 2 del 15 agosto. Continuano così i disagi per quei viaggiatori, circa 300, che ancora attendono di sapere il destino dei propri viaggi. Dall'inizio dell'interruzione del traffico, infatti, il 36% dei quasi 2.000 voli previsti è stato cancellato, mentre oltre 600 sono stati dirottati verso gli altri aeroporti siciliani. In particolare, Comiso ne ha garantiti 140, ma stamattina lo scalo in provincia di Ragusa è stato chiuso fino al pomeriggio per la presenza sulla pista della cenere proveniente dal vulcano. Sempre secondo l'ente gestore catanese, si tratta dell'emergenza più importante degli ultimi 20 anni, mentre l'ENAC conferma che i provvedimenti vengono presi sulla base dell'evoluzione del fenomeno e della direzione dei venti. L'autorità dell'aviazione civile, poi, ribadisce che resta una responsabilità delle compagnie aeree informare e riproteggere i passeggeri. Intanto è entrata in vigore un'ordinanza che vieta ai visitatori di avvicinarsi a meno di 200 metri dal fronte lavico ed è stata chiusa al traffico la strada che porta al rifugio Citelli. Una misura che si è resa necessaria dopo l'assalto di questi giorni di tantissimi turisti a caccia di selfie proprio a ridosso dell'eruzione.
1: Dopo giorni

0: Temperature elevate, il caldo concede una tregua. Per Ferragosto saranno soltanto due le città da bollino rosso, mentre nei prossimi giorni è atteso un ulteriore calo delle temperature. Elena Aquilanti.
1: Il grande caldo di quest'estate allenterà finalmente la presa proprio nel fine settimana di Ferragosto. I bollettini del Ministero della Salute mostrano un calo delle allerte in tutta Italia. Anche se oggi si registra qualche criticità, con 7 comuni ancora in stato di emergenza, da domani le città da bollino rosso saranno soltanto due, Bolzano e Bari, mentre domenica rimarrà solo il capoluogo pugliese. Nel resto del paese la mappa si tingerà di giallo per segnalare lo stato di preallerta. A Napoli, Venezia e altri comuni tornerà anche il bollino verde. Questo vuol dire che non ci saranno più pericoli per la salute. Le temperature rimarranno comunque estive e permetteranno di passare il fine settimana di Ferragosto all'aperto, tra gite fuori porta e vacanze già iniziate. Il vero cambio di passo è previsto per la prossima settimana. A partire da lunedì, nuove perturbazioni atlantiche attraverseranno la penisola, portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Così, dalla prossima settimana dovrebbe esserci un calo delle temperature in tutto il paese. I termometri scenderanno verso valori più sopportabili, ma bisognerà mettere in conto anche qualche acquazzone improvviso.
0: A Milano una cocomerata di Ferragosto dedicata alle persone senza fissa dimora. L'iniziativa è stata organizzata dal progetto Arca e insieme alla frutta fresca distribuiti anche kit di emergenza. Antonella Mitola.
2: Un ghiacciolo per dare un po' di sollievo dall'opprimente caldo di quest'estate milanese.
3: Un piccolo supporto con acqua, ghiaccioli, anguria alle persone che senza fissa dimora o che ne hanno bisogno. Questo per cercare di alleviare il caldo che c'è in questo momento a Milano.
2: Nel piazzale antistante, la stazione centrale di Milano, i volontari del progetto Arca hanno organizzato la tradizionale anguriata di Ferragosto con la distribuzione di frutta fresca e acqua per far sentire meno sole le persone senza fissa dimora.
4: È un gesto di vicinanza per le persone che tutti i giorni incontriamo. Un periodo veramente molto caldo.
2: L'unità mobile del progetto Arca distribuisce tutti i giorni pasti a chi è in strada. Sono un centinaio quelli che vivono attorno alla stazione centrale, come Abdul, 27 anni, che viene dal Burkina Faso.
5: Ero in Francia, a Nizza. Adesso sono venuto in Italia per cercare lavoro.
2: E vivi dove?
5: Alla stazione, davanti alla stazione.
2: Oltre al cibo fresco, i volontari distribuiscono anche kit di igiene.
6: Contengono dal dentifricio, lo spazzolino, un deodorante, nel caso delle donne ovviamente gli assorbenti, il bagno schiuma e l'antizanzare.
2: L'anguriata di Ferragosto, appuntamento ormai consolidato a Milano, si è svolta in contemporanea anche a Roma, Napoli e Bari.
0: La cronaca a Como, una cinquantina di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa degli incendi che nella notte sono divampati su alcune montagne attorno alla cittadina. In azione numerosi vigili del fuoco, anche dai comandi della Lombardia, della Liguria, dell'Emilia Romagna e del Veneto, due Canadair e due elicotteri tuttora in volo per estinguere i focolai che sono ancora attivi. Adesso a Parma, dove sono state recuperate importanti 3 opere rubate nei mesi scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. Alessandra Camarca.
7: Un minuto a quadro, tanto avevano impiegato i ladri per rubare i 3 capolavori rispettivamente di Renoir, Cézanne e Matisse per un valore complessivo superiore ai 9 milioni di euro. Le opere erano state trafugate nella notte tra il 22 e il 23 marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo nella campagna parmense. Il bottino comprendeva la natura morta con ciliegie di Paul Cézanne, stimato in circa 6 milioni di euro, le poisson di Pierre-Auguste Renoir del valore di circa 3 milioni e l'acqua tinta odalisca sulla terrazza di Henri Matisse, valutato circa 20.000 euro. All'epoca del furto le telecamere avevano immortalato 2 malviventi che dopo aver fatto irruzione e staccato i 3 quadri che si trovavano tutti nella sala dei francesi li passavano ad un terzo complice che li attendeva fuori dalla finestra. Le riprese sono state utilizzate dagli inquirenti della Procura di Parma per trovare i responsabili e recuperare le opere. Sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava. Per 5 di loro si stanno valutando eventuali misure cautelari. Sembrerebbe che i 3 dipinti non si siano mai mossi da Parma, rimanendo nascosti in uno sgabuzzino. Le opere fanno parte della collezione permanente della Fondazione, nata attorno alla raccolta del critico musicale e collezionista Luigi Magnani.
0: A Garlasco, fiori bianchi e una messa in suffragio nella chiesa della Beata Vergine Assunta, poco distante dalla villetta di Via Pascoli, dove Chiara Poggia, all'epoca 26enne, venne uccisa il 13 agosto del 2007. In prima fila i genitori, non c'era invece il fratello Marco, nessun riferimento alla nuova indagine sul delitto. Adesso nel Regno Unito, dove il leader della destra

0: nell'Assex, ma ha perso la sua scommessa politica. Leader del partito di estrema destra Reform UK, Farage si era dimesso da deputato lo scorso 7 luglio, una mossa improvvisa arrivata mentre un organismo di controllo del Parlamento inglese indagava su di lui. L'accusa: non aver dichiarato una donazione da 5 milioni di sterline arrivata da un miliardario delle criptovalute. C'era una seconda inchiesta, questa volta della polizia londinese, sempre per donazioni non dichiarate al partito. Le dimissioni, nelle intenzioni di Farage, dovevano servire a bloccare temporaneamente le indagini e a tornare in Parlamento con un plebiscito degli elettori che avrebbe dovuto sottrarlo alle inchieste. Il popolo contro l'establishment è stato lo slogan della sua campagna elettorale, una campagna elettorale farsa perché i principali partiti non si sono nemmeno presentati. Al loro posto decine di candidati marginali, il più conosciuto Count Beanface, un comico travestito da guerriero spaziale con un bidone della spazzatura in testa. Alla fine a votare sono andati appena il 44% degli aventi diritto. Farage ha raccolto 22.000 preferenze, Count Beanface quasi la metà, dunque nessun plebiscito. Il risultato è che non appena Farage rimetterà piede in Parlamento, l'indagine sui suoi finanziamenti sarà pronta a ripartire.
1: Negli Stati Uniti 3 esecuzioni capitali nello stesso giorno, un dato che non si registrava da 16 anni e che riapre il dibattito sulla pena di morte. Dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, le esecuzioni capitali negli Stati Uniti sono aumentate in maniera esponenziale. Rimaniamo negli Stati Uniti, dove si amplia l'accesso all'aborto, sempre più stati permettono il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza e la decisione dello Stato del Massachusetts di consentirla oltre la 24esima settimana divide il paese. Raffaella Frullone.
2: La vita è bella. È il messaggio con cui i 4 vescovi della Conferenza Episcopale del Massachusetts hanno provato a fermare l'approvazione della nuova legge statale sull'aborto, definendo gravemente immorale la possibilità di abortire anche oltre la 24esima settimana di gravidanza. In un messaggio congiunto, divulgato poco prima dell'approvazione definitiva del testo e rilanciato subito dopo, l'arcivescovo di Boston, Henning, insieme ai vescovi McManus, D'Acuna e Byrne, ha richiamato la sacra dignità donata da Dio di ogni vita umana, dal concepimento alla morte naturale, ha chiesto di accogliere e custodire il dono della vita ed esortato ad accompagnare le famiglie segnate dall'aborto, parole rimaste inascoltate. Lo scorso 10 agosto, infatti, la governatrice democratica Maura Healey ha firmato la legge che, con un giro di parole, si presenta come volta a dare priorità all'accesso dei pazienti alle cure, mentre nei fatti consente l'aborto senza alcun limite. Se quello temporale prima era fissato a 24 settimane, ora cade quel paletto e la possibilità di porre fine alla gravidanza fino a poco prima della nascita viene rimesso al giudizio del medico. L'aborto resterà sicuro, resterà legale, resterà accessibile qui in Massachusetts, ha rivendicato proprio la Healey affermando: io sto dalla parte delle donne, ma alcune di loro, proprio a causa di questa legge, non verranno mai al mondo.
1: 5 anni fa i talebani riprendevano il controllo di Kabul, oggi la condizione delle donne resta uno dei nodi più critici del paese. Maurizio Dischino.
3: Sono 2.600.000 le ragazze in Afghanistan alle quali è negata l'istruzione da quando i talebani sono tornati al potere il 15 agosto 2021, dopo 20 anni di presenza militare americana e occidentale. È l'unico paese al mondo in cui l'istruzione secondaria e superiore è di fatto preclusa alle ragazze e alle donne, ha denunciato l'UNICEF. In Afghanistan da settembre 2021 alle ragazze è stato impedito di accedere all'istruzione formale oltre la sesta classe, mentre da dicembre 2021 alle donne è stato vietato l'accesso alle università, si legge in un comunicato diffuso oggi dall'UNICEF. I talebani da subito hanno dichiarato di rispettare i diritti delle donne in conformità con la loro interpretazione della religione islamica, ma in 5 anni di potere hanno represso la vita delle donne. Stando ad un decreto del maggio 2022, le donne che non sono né troppo giovani né troppo anziane devono coprirsi il volto, tranne gli occhi, come indicato dalla Sharia, per evitare di provocare quando incontrano uomini che non siano mahram, cioè parenti stretti. La realtà dice anche che le donne in Afghanistan sono bandite dalla maggior parte dei lavori nel settore pubblico, oltre ad essere escluse dall'istruzione secondaria e universitaria. Secondo Catherine Russell, direttrice generale dell'UNICEF, un'aula scolastica offre molto più che l'apprendimento. Dà a una giovane una voce e la possibilità di realizzare appieno il proprio potenziale. Inoltre costituisce uno scudo contro il lavoro minorile, i matrimoni precoci, la violenza e gli abusi.
1: In Francia la Corte Costituzionale boccia il divieto

0: divieto social per gli under 15, secondo la Suprema Corte, limita la libertà di espressione. Dopo il sì del Parlamento lo scorso 21 luglio arriva dunque lo stop dei giudici chiamati in causa da un gruppo di deputati socialisti e de la France Insoumise. Macron incarica il ministro Le Cornu di redigere un nuovo testo per arrivare a una soluzione entro la primavera del 2027. Da Leuca l'appello dei giovani per un Mediterraneo di pace. Il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, rilancia il dialogo come unica strada per superare conflitti e divisioni. Paolo Fucili.
1: Noi scegliamo di credere che proprio dal Mediterraneo può levarsi un grido profetico di giustizia e pace e vogliamo essere voce di questo grido, così è scritto nella carta di Leuca, la punta della Puglia protesa sul mare, un impegno sottoscritto dai giovani dell'undicesimo meeting del Mediterraneo arrivati a piedi in pellegrinaggio notturno da Alessano, città natale del vescovo Tonino Bello, al santuario De Finibus Terre per la messa di stamattina del cardinal Pizzaballa di Gerusalemme. In Terra Santa racconta:
2: abbiamo assistito a una sorta di deumanizzazione dell'altro. L'altro non è più creato immagine e somiglianza di Dio, ma l'altro è un nemico, un animale, una bestia.
1: Poi parla di pace frutto di scelte capaci di relazioni, incontro, dialogo.
2: Noi pensiamo sempre che la pace la debbano fare il presidente degli Stati Uniti o di Israele o di Palestina, chissà, e tutti gli altri, insomma, o il vescovo.
1: E invece è una responsabilità di ognuno di noi, infine, mai rassegnarsi, continuare a generare vita anche fra pianto e dolore di comunità e popolazioni che la guerra vuol cancellare.
2: Questo non significa tacere di fronte a quello che sta accadendo. La schiena deve essere dritta, la testa deve guardare in alto, ma la mano deve sempre essere aperta verso tutti.
0: E adesso è il momento di una brevissima pausa, ci vediamo fra qualche minuto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
5: È Verum.
4: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
5: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
4: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
6: Un'ultima notizia sul terremoto in Colombia. Il Ministero degli Esteri italiano ha approvato un pacchetto di aiuti del valore di 1,5 milioni di euro. Gli interventi saranno realizzati in collaborazione con Croce Rossa, Mezzaluna Rossa, PAM e FAO. Un ulteriore finanziamento per un valore complessivo di 3 milioni di euro verrà fatto arrivare in Colombia tramite l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. È tutto, il nostro giornale il TG 2000 torna alle 20:45, adesso il meteo e poi la messa. Grazie e arrivederci.

Venerdì. Al nord pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo prevalentemente soleggiato e asciutto. Isolati temporali soltanto sui confini alpini occidentali.

Sabato, Ferragosto con l'anticiclone africano. Giornata ampiamente soleggiata e calda su prealpi e zone pianeggianti. Attesi alcuni temporali di calore sui confini alpini occidentali. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima leggermente meno caldo. Cielo sereno e picchi termici di circa 38 gradi su Toscana e Lazio. Sabato, Ferragosto con l'alta pressione africana. Giornata ampiamente soleggiata con cielo in gran parte sereno e temperature massime fino a 38 gradi in Toscana. Mare caldo e calmo. Al sud, pressione meno salda. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso del pomeriggio scoppieranno dei rovesci temporaleschi sulla Sicilia sudorientale, Sardegna e rilievi calabresi. Sabato, Ferragosto con il bel tempo. Giornata in prevalenza soleggiata con cielo poco nuvoloso. Solo sui rilievi calabresi e sulla Sicilia sudorientali potranno esserci dei rovesci.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
4: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
7: È Verum.
6: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
7: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
6: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
8: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
9: Preparati alla battaglia, Mary.
8: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
11: Che cosa accadrà dopo?
8: Neanche lei è troppo male come detective?
12: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
13: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
14: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
15: Viaggia da sola.
14: So badare a me stessa.
15: L'amianco.

0: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La Valle delle Rose Selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. Per il ciclo Stille senza tempo.
2: Buongiorno.
3: Miss Watson?
2: Dica.
3: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
4: Questa è la fine per tutte.
5: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
3: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
6: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
2: Mike!
1: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
5: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
1: Domenica, in prima serata.
7: Bernadette, stai sognando?
8: No, madre.
1: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
9: Ha inizio il tempo delle prove, Suor Marie Bernard.
8: Che non siano troppo dure, madre.
1: Ripetendo la sua professione di fede.
8: Soffrire e offrire.
10: Suor Marie Bernard è molto malata.
1: La passione di Bernadette.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me.
1: Domani in prima serata.
11: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 tomazzo.
12: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
13: Voi avete già fatto troppi debiti.
12: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
14: Buona giornata, arrivederci.
12: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
8: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
15: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
1: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, entriamo nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria con questi primi vespri, con la messa vespertina della Vigilia. Grandi cose di te si cantano, Maria, oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli e trionfi con Cristo in eterno. Per accostarci meno indegnamente a questi santissimi misteri, riconosciamo con umiltà di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia del Padre, e invochiamo col cuore sinceramente pentito e serena fiducia nella grandezza del suo amore il perdono di Dio per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Beata Vergine Maria, l'hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo Figlio unigenito fatto uomo, e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile, per sua intercessione fa che, salvati per il mistero della tua redenzione, possiamo essere da te innalzati alla gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro delle Cronache. In quei giorni Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per far salire l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché elevando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantata per essa. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. Parola di Dio. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza.
2: Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza.
1: Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Jahar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò, perché l'ho voluto. Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza.
3: Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato. E la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Fratelli carissimi, celebriamo una festa importantissima del più elevato grado di solennità del calendario liturgico. È la cosiddetta Pasqua di Maria, il grande mistero che noi siamo abituati a meditare quotidianamente quasi, ecco, e come quarto mistero glorioso della corona del Santo Rosario, il grande mistero della conclusione della vita terrena di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, e del suo passaggio alla vita del cielo con una grazia singolare, unica, inedita e irripetibile, cioè la sua assunzione al cielo in anima e corpo. Quindi la sua piena partecipazione al pegno, alla promessa che è per tutti noi, ma che solo per Maria è già realizzata in pienezza, della piena partecipazione alla resurrezione di Cristo, il che significa resurrezione anche della carne, come ripetiamo nella professione di fede, in modo specifico nel simbolo apostolico,

Maria ha avuto questa grazia, questo privilegio, sul quale i teologi si interrogano per poterlo spiegare e per poterlo anche declinare secondo certe categorie teologiche accettabili per tutti. Come si spiega l'assunzione di Maria? Prima di tutto in un modo molto semplice, che non ha bisogno di argomentazioni teologiche o anche logiche, metafisiche o filosofiche, più di tanto approfondite. Maria è la mamma di Gesù e Gesù è Dio. E allora Dio per la sua mamma può fare quello che vuole, può farle anche un regalo, un dono che è superiore a quello di tutti gli altri doni. Quindi prima ancora che di interrogarsi sulla necessità, opportunità, convenienza, su qualsiasi spiegazione teologica, sappiamo che Gesù ha voluto portare con sé la sua mamma in cielo da subito, fin dalla conclusione del suo passaggio sulla terra, anche con il corpo glorificato da questa piena partecipazione alla resurrezione, come anche lui, Gesù, ecco, è asceso al cielo con il suo corpo glorificato dalla resurrezione. Quindi sappiamo che intanto Maria, ecco, ha ricevuto dal figlio questo dono libero, ecco, dono libero della sua grazia. Poi certamente la meditazione cristiana nel corso dei secoli, fin dall'inizio della storia del cristianesimo, ha voluto contemplare chiedendo allo Spirito Santo una particolare illuminazione su qualche elemento in più da poter comprendere su questo mistero di Maria glorificata e incoronata regina in cielo. Prima ancora del giudizio finale, quello che poi invece attenderà tutti noi quando ci sarà anche la nostra resurrezione della carne. E allora, prima di tutto, si è interrogata la Sacra Scrittura, che contiene e rivela la parola di Dio. E qualche esempio lo abbiamo ascoltato già nelle letture di questa messa vespertina, prefestiva della Vigilia, e altre ascolteremo domani nella messa del giorno. Per esempio, la prima lettura ci ha parlato di una immagine profetica che i primi cristiani hanno applicato a Maria, cioè l'immagine biblica, importante, dell'arca dell'alleanza. Cos'era l'arca dell'alleanza? Era appunto un grande contenitore, una grande cassa che conteneva le reliquie più importanti della fede ebraica, in modo particolare le tavole della legge, quelle scritte dallo stesso dito di Dio e poi consegnate a Mosè, quelle che contengono ciò che noi chiamiamo i 10 comandamenti, le 10 parole della legge di Dio. Quindi la prima parola scritta dal dito di Dio, nella prima alleanza, l'arca della prima, dell'antica alleanza, conteneva quelle tavole. Con l'incarnazione di Gesù nel grembo virginale di Maria, sulla terra è nata una nuova arca di una nuova alleanza. E Dio stavolta ha scritto non su tavole di pietra, ma nella carne, perché il verbo di Dio, la parola di Dio, si è incarnato, ha preso carne nel grembo di Maria. E allora Maria, come anche ripetiamo nelle litanie lauretane alla fine del Rosario, giustamente viene chiamata tra i suoi tanti meravigliosi titoli anche Arca della Nuova Alleanza. Il suo grembo è stato come un nuovo contenitore, un nuovo tabernacolo che ha contenuto non più tavole di pietra, ma proprio il verbo di Dio, la parola di Dio incarnata. Questo abbiamo sentito, la profezia sull'arca dell'alleanza, nella prima lettura. Ma già il Salmo responsoriale ha sviluppato questa profezia, per noi mariologica, mariana, perché ha detto: Signore, sorgi, cioè eleva, innalza te stesso e l'arca della tua alleanza, l'arca della tua potenza, innalzala. Allora c'è già questa immagine dell'arca della nuova alleanza che sale verso il cielo.
come Maria, grembo, ecco, eletto della parola di Dio. E ascolteremo anche poi domani, in particolare, la più grande immagine, la più grande profezia sulla assunzione di Maria in cielo, che è quella dell'Apocalisse, quella della donna vestita di sole, incoronata di stelle con la luna sotto i suoi piedi. Ecco, l'immagine di Maria pienamente partecipe di questa gloria e al contempo in controluce anche immagine della Chiesa, della quale Maria è modello pienamente realizzato. Ora, fin dai primissimi secoli, tutte le chiese cristiane, tutte le comunità cristiane di Oriente e di Occidente, di ogni area geografica nella quale era diffuso il cristianesimo, quindi vediamo quanto è radicata anche questa verità di fede creduta così unanimemente, così universalmente, tutte le comunità cristiane fin dai primissimi secoli hanno tramandato il ricordo, possiamo dire apostolico già, proprio delle primissime generazioni, su questa assunzione di Maria in cielo. Magari descritto da un punto di vista letterario o poetico o teologico in modo differente a seconda delle varie culture. Per esempio, la civiltà cristiana orientale ha maggiormente continuato a meditare questo mistero della conclusione della vita terrena di Maria con l'immagine della dormizione, in greco la chimesis, cioè Maria che passa attraverso un momentaneo sonno della morte in comunione con la sorte di tutta l'umanità, di tutto il genere umano, ma non attraversa, non subisce la corruzione della carne nel sepolcro come il resto del genere umano. Perché? Perché la corruzione carnale, ecco, del corpo causata dalla morte, conseguenza successiva alla morte, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, nella pagina paolina della messa di oggi, è il frutto del pungiglione del peccato. E Maria, poiché anche questo tutte le chiese cristiane d'Oriente e d'Occidente fin dall'antichità, fin dagli inizi, hanno sempre fermamente creduto e affermato che Maria non ha mai peccato, Maria è senza peccato, allora non poteva subire la corruzione della carne nel sepolcro, pur passando probabilmente da un sonno momentaneo della chiusura biologica della sua esistenza terrena, per essere però immediatamente partecipe di una risuscitazione ad opera del Figlio, e allora immediatamente poi risvegliata da questo sonno così breve della morte è stata assunta in cielo. Questa è una interpretazione che anche le chiese latine d'Occidente nei primi secoli hanno condiviso pienamente, man mano però poi sviluppandola nel loro linguaggio teologico, anche mettendo in risalto di più il momento della assunzione, della salita in cielo, e non quello, non tanto come anche fanno ancora adesso le chiese orientali, il momento della dormizione, cioè di questo addormentarsi di Maria sulla terra prima di salire in cielo anche con il corpo. E allora questo ha fatto pensare a volte in Occidente che forse Maria poteva non essere passata nemmeno da una chiusura momentanea degli occhi e del corpo su questa terra, ma immediatamente essere assunta in cielo, in quanto appunto senza peccato. Ma qui il dibattito teologico era un pochino più animato, perché si diceva: no, ma anche Gesù è passato dalla morte, ma la morte di Gesù è salvifica e redentrice, è una passione che Gesù ha scelto di affrontare per redimere con il suo sangue l'umanità, mentre il disegno di Dio su Maria era diverso. Quindi questo, diciamo, era un aspetto sospeso un po' della teologia sull'assunzione. Fatto sta che tutti i cristiani concordano, e il dogma dell'assunzione di Maria, sancito poi e confermato dal Papa Pio XII nel 1950, conferma questo, che alla fine della sua esistenza terrena Maria è stata comunque assunta in cielo in anima e in corpo. C'è un'altra profezia molto bella sull'assunzione di Maria, la possiamo applicare in maniera pertinente all'assunzione

Maria, è contenuta in un salmo, quindi ancora nell'Antico Testamento, un salmo festivo, noi diremmo pasquale, domenicale, un salmo gioioso, il quale dice: non morirò, ma resterò in vita e annuncerò e proclamerò la bellezza delle meraviglie che Dio ha compiuto nella mia vita. Dio mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. È proprio il salmo pasquale questo, salmo domenicale. Lo possiamo applicare proprio in maniera puntuale, parola per parola, a questa parte finale della vita di Maria. Il Signore l'ha provata duramente, sappiamo i dolori di Maria, il dolore principale che è quello sotto la croce, a essere presente alla morte del figlio. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla corruzione della morte. Non morirò, resterò in vita, annuncerò le opere del Signore. Maria lo ha fatto perché poi nei primi anni, lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli, successivamente dopo la resurrezione e ascensione di Cristo, dopo la Pentecoste, Maria è rimasta al centro del cenacolo della comunità dei discepoli a continuare ad annunciare le meraviglie di Dio. Quindi è vero, questo salmo si applica anche all'ultima parte della vita terrena di Maria, quella quando Gesù era già glorificato in cielo, ma prosegue dicendo appunto questo: non mi consegnerà alla morte. Maria è viva per sempre. La sua condizione attuale è singolare, unica, superiore a quella di tutti i santi, perché già così pienamente partecipe della resurrezione. E poi accanto alla Sacra Scrittura ci sono anche degli scritti, anche questi molto venerati, venerabili, circondati di grande onore dai primi cristiani, scritti della prima letteratura cristiana dei primi secoli, cosiddetti apocrifi, perché non fanno parte del canone, cioè dei libri considerati dalla Chiesa ispirati come parola di Dio, e quindi non sono entrati a far parte del Nuovo Testamento, ma scritti comunque di grande importanza per la spiritualità, per la vita della Chiesa dei primi tempi. E alcuni di questi scritti raccontano appunto la dormizio, cioè la dormizione di Maria, la assumptio, la sua assunzione, o comunque un termine che abbraccia entrambi i momenti, entrambi gli aspetti, il transitus Maria, il transito dalla terra al cielo. Ed è narrato proprio come una Pasqua, cioè ricalcato in maniera parallela. Si vede proprio che i cristiani dei primi secoli avevano una chiarezza, una coscienza, una consapevolezza insopprimibile. Non era un raccontino, una tradizione pia, devota, era proprio una convinzione di fede chiara, mai messa in dubbio da nessun eretico eventualmente. No, i cristiani avevano coscienza che la fine della vita di Maria ha ricalcato in parallelo pienamente, ecco, con un parallelo conforme, la Pasqua di Gesù. E quindi la descrivono appunto come una morte, una sepoltura. Anche lì la prima volta, al momento della morte di Maria, non era presente Tommaso, poi Tommaso è tornato, ha avuto conferma successivamente, come è stato per Gesù. E raccontano di questa assunzione di Maria in cielo. Quindi una verità di fede che è un corollario per noi naturale, possiamo dire, dal punto soprannaturale, ma naturale, del più importante dogma mariano. Maria è madre di Dio. Se è madre di Dio, figuriamoci certamente che non fatichiamo a credere che lei è anche concepita senza peccato, che è assunta in cielo in anima e corpo. Ma un'ultima parola, però, dobbiamo incarnarla in questo luogo, in questo santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Noi con la festa, con la solennità dell'Assunzione, in realtà avviamo, ecco, diamo l'inizio solenne alle celebrazioni, ai festeggiamenti in ricordo dell'anniversario della lacrimazione prodigiosa di Maria a Siracusa.
con il 15 agosto in realtà noi iniziamo già, ecco, ad avviarci a quello che poi completeremo fra due settimane, cioè l'anniversario della lacrimazione, dal 29 agosto al 1 settembre. Già vedete anche qui in santuario qualche segno visibile di questo incremento di solennità. Alle mie spalle si trova una pedana con una rampa di accesso anche per i disabili, per consentire in questa novena di preparazione

0: alla domenica precedente l'anniversario della lacrimazione, che tutti i fedeli, tutti i pellegrini, anche i disabili, anche gli anziani che farebbero più fatica a percorrere la scaletta permanente di accesso, possono accostarsi a venerare da vicino l'immagine prodigiosa della Madonna delle Lacrime. Perché con l'Assunzione noi già iniziamo di fatto a ripensare, a riflettere, a ringraziare, a lodare Dio per questo prodigio, questa manifestazione di Maria a Siracusa della lacrimazione? Perché quando diciamo che la Madonna ha pianto a Siracusa qui 73 anni fa, in realtà in modo più corretto, più completo, più proprio, dovremmo dire non genericamente la Madonna ha pianto, ma Maria assunta in cielo, in anima e corpo, ha potuto versare lacrime 73 anni fa qui a Siracusa. Altrimenti quelle lacrime da dove verrebbero? Da dove potrebbero provenire mai? Da dove potrebbero avere origine se non da un corpo glorificato? Vengono dal cielo quelle lacrime, e sono venute dal cielo non da una entità non ben connotata, ma da un corpo risorto, risuscitato, glorificato. Quindi Maria assunta in cielo ha pianto qui a Siracusa, e difatti anche il disegno provvidenziale della data, della cronologia della lacrimazione di Maria a Siracusa rivela tutto un piano certamente divino, perché il 29 agosto, primo giorno della lacrimazione di Maria a Siracusa, era l'ottava dell'ottava dell'Assunzione. L'Assunzione di Maria si celebra il 15 agosto, come tutte le feste solenni vengono solennizzate per una settimana, quindi fino all'ottavo giorno. L'ottava era il 22 agosto. Il 22 agosto oggi è il quinto mistero glorioso, la conseguenza del quarto, quindi Maria Regina, Maria incoronata Regina, ma allora col calendario liturgico in vigore nel 1953 era, pensate, la festa del cuore immacolato di Maria, il 22 agosto, ottava dell'Assunta, il cuore immacolato di Maria che è rappresentato esattamente nell'effigie che è stata scelta da Dio per questa manifestazione di Maria con le sue lacrime, che non è una generica immagine di Maria, ma è proprio un'immagine del cuore immacolato di Maria. E quindi il 29 agosto non è altro che l'ottava di quella festa del cuore immacolato di Maria. Poi proseguirà per 4 giorni la lacrimazione fino al 1 settembre, e il 1 settembre avrà a sua volta la sua ottava nell'8 settembre, che è Natività di Maria, che a sua volta avrà la sua ottava il 15 settembre, festa di Maria addolorata. E la Madonna delle Lacrime, la lacrimazione si trova al centro di tutto questo ciclo, di questo mese intero, dal 15 agosto Maria assunta in cielo, al 15 settembre Maria addolorata, e tutto questo mistero di Maria assunta col corpo che quindi può lacrimare, Maria col cuore immacolato e addolorato, tutto questo mese mariano dal 15 agosto al 15 settembre ha al centro proprio il fenomeno prodigioso della lacrimazione di Maria, attorno al quale potremmo dire ruotano tutti questi misteri celebrati in queste feste mariane. Quindi per noi, ecco, è una festa particolarmente significativa e confermata dal cielo, ecco, della sua origine soprannaturale. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e

0: sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Maria assunta al cielo indica la meta del nostro pellegrinaggio terreno e intercede per noi presso il Padre, che l'ha glorificata accanto al suo Figlio Gesù.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Madre della speranza, intercedi per noi.
0: Madre della speranza, intercedi per noi.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, affinché, contemplando Maria assunta in cielo, siano fortificati nella fede, rinvigoriti nella speranza e sostenuti nella carità. Preghiamo.
0: Madre della speranza, intercedi per noi.
1: Perché Maria, Madre della Consolazione e Porta del Cielo, protegga l'umanità che fra gioie e paure, angosce e pericoli, anela a vivere nella pace e nella giustizia. Preghiamo.
0: Madre della Speranza, intercedi per noi.
1: O Signore, dona forza e coraggio a quanti, in questi giorni di ferie, rimangono soli nelle proprie abitazioni, affinché trovino consolazione nella tenera presenza della Madonna che con le sue sante lacrime sta ai piedi di ogni croce. Preghiamo.
0: Madre della speranza, intercedi per noi.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Madre della speranza, intercedi per noi.
1: Ti preghiamo, o Signore, per i nostri cari defunti. Per le lacrime di Maria, dona ad essi la vita eterna con te in paradiso. Preghiamo.
0: Madre della speranza, intercedi per noi. O Padre, per l'intercessione delle sante lacrime della Madre tua, assunta in cielo, esaudisci le nostre suppliche e accompagna il nostro cammino, affinché possiamo testimoniare nella nostra vita la morte e la resurrezione del tuo Figlio Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, il sacrificio di riconciliazione e di lode che celebriamo nell'assunzione della Santa Madre di Dio, ci ottenga il perdono dei peccati e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo

segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede,
1: annunciamo la tua morte, oh Signore,
0: proclamiamo la tua resurrezione
1: nella testa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni.

e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai resi partecipi del banchetto del cielo, invochiamo la tua clemenza perché, celebrando l'assunzione della Madre di Dio, siamo liberati dai mali che ci sovrastano. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
2: Amen.
0: Dio vi protegga sempre in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
2: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'assunzione di Maria in cielo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen. Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere.

0: essere italiano a casa tua.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà.

0: indaghiamo?
1: Preparati alla battaglia, Mary.
2: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
3: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
4: Che cosa accadrà dopo?
0: Neanche lei è troppo male come detective.
5: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17. Per il ciclo Stille senza tempo.
6: Buongiorno.
7: Miss Watson?
6: Dica.
7: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
4: Questa è la fine per tutte.
6: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
7: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
8: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo.
6: Mike!
5: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
6: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
5: Domenica, in prima serata.
9: Bernadette, stai sognando?
10: No, madre.
5: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
11: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
10: Che non siano troppo dure, madre.
5: Ripetendo la sua professione di fede.
10: Soffrire e offrire.
12: Suor Marie Bernard è molto malata.
5: La passione di Bernadette.
10: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
5: Domani in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
13: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
14: Viaggia da sola.
13: So badare a me stessa.
15: Non ami ancora.
16: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
17: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tommaso.
18: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
19: Voi avete già fatto troppi debiti.
18: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
20: Buona giornata, arrivederci.
18: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
10: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
16: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
5: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata.

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero, ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera.

0: e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa.

0: secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù.
1: Perdona le nostre colpe.

0: mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando per loro, per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine, Maria.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
2: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
2: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
2: Santa Maria.
1: Prega per noi.
2: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
2: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
2: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
2: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
2: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
2: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
2: Madre purissima.
1: Prega per noi.
2: Madre castissima.
1: Prega per noi.
2: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
2: Madre immacolata.
1: Prega.
2: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
2: Rosa mistica,
1: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
2: Porta del cielo,
1: prega per noi.
2: Stella del mattino,
1: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
1: prega per
2: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
2: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
2: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
2: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
2: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
2: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
2: Regina del rosario,
1: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
1: prega per
2: noi. Regina
1: noi.
2: Della pace,
1: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci,
2: Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita venne, nasce anzi, a Rocca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò, pregò intensamente, affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene i due figli, durante una pestilenza, che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni fatto cielo e terra.
2: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Line Specialist, speciali per te.
6: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
7: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
8: Viaggia da sola.
7: So badare a me stessa.
9: Non ami ancora.
10: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
6: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. Per il ciclo Stille senza tempo.
11: Buongiorno.
12: Miss Watson?
11: Dica.
12: Lei permette? Richard Sumner, tecnico dell'automazione.
13: Questa è la fine per tutte!
11: Calmati, non c'è macchina che possa fare il nostro lavoro.
12: Beh, sarà meglio che mi rivesta.
13: Senti, io non so che gioco tu stia giocando, ma qualunque sia, hai sbagliato uomo!
11: Mike!
6: Katharine Hepburn e Spencer Tracy in La segretaria quasi privata.
11: Un altro episodio della vita di Bunny Watson.
6: Domenica, in prima serata.
14: Bernadette. Stai sognando?
15: No, madre.
6: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
16: Ha inizio il tempo delle prove, suor Marie Bernard.
15: Che non siano troppo dure, madre.
6: Ripetendo la sua professione di fede.
15: Soffrire e offrire.
17: Suor Marie Bernard è molto malata.
6: La passione di Bernadette.
15: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
6: Domani in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, questa sera in seconda serata.
18: Ecco fatto, tieni, fanno 30 Tommaso.
19: Ero andato al negozio del signor Akbar per comprare le patate e le mette sul conto.
20: Voi avete già fatto troppi debiti.
19: Quando sono uscito le scarpe non c'erano più.
21: Buona giornata, arrivederci.
19: Le ho cercate dappertutto ma non le ho trovate.
15: Ma come faccio ad andare a scuola domani?
22: Ti puoi mettere le mie scarpe da ginnastica?
6: I ragazzi del paradiso, questa sera, in prima serata.

0: Dignità calpestate, Papa Leone alza la voce per i minori migranti nel messaggio per la giornata delle migrazioni. Basta violenza e sfruttamento, servono diritti, protezione e ricongiungimenti familiari. Francia, stop al divieto social per gli under 15, la Corte Costituzionale boccia la legge, limita la libertà di espressione, il Presidente Macron andiamo avanti e affida al Premier la riscrittura del provvedimento. Etna senza tregua, nuove fontane di lava e nubi di cenere sull'area di Catania, disagi per il traffico aereo, chiuso lo scalo fino al 15 di domani, mentre riapre quello di Comiso. Aborto, si allarga la mappa degli stati favorevoli. Negli Stati Uniti il Massachusetts diventa il decimo stato ad ampliare l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, un tema che continua a dividere il paese. Buonasera e benvenuti al TG2000. In apertura il messaggio di Papa Leone per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il pontefice denuncia le violenze e le sofferenze subite dai minori costretti a lasciare la propria terra e richiama la comunità internazionale alla tutela della loro dignità e dei loro diritti. Allora vediamo il servizio di Cristiana Caricato.
1: Il grido dei minori migranti sale a Dio e interpella le nostre coscienze. E quanto scrive Papa Leone nel messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebra il 27 settembre prossimo. Anche uno solo di questi bambini è il titolo evangelico per denunciare le violenze indicibili subite da piccoli adolescenti costretti a lasciare la propria terra, spesso separati dai genitori, protagonisti involontari di drammi e situazioni traumatiche, dietro cui ci sono in mani responsabilità politiche e militari. Il suo è un richiamo a riconoscere la dignità dei minori trascinati nei flussi migratori mondiali e a tutelarne i diritti primari, il diritto alla vita, all'educazione, ad un'esistenza che consenta una crescita piena. Papa Leone invita la comunità ecclesiale all'accoglienza per prevenire isolamento e rifiuto e chiede di creare spazi in cui ognuno sia rispettato nella sua identità culturale, così da prevenire il rischio di radicalizzazioni. Poi esorta le istituzioni a promuovere ricongiungimenti familiari e a scongiurare rimpatri. Per il Papa occorre spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena e immediata tutela dei diritti umani. In conclusione, Leone invoca una risposta coordinata, solidale ed efficace del problema migratorio.
0: Restiamo sul tema delle migrazioni. I dati di Frontex registrano un calo degli ingressi irregolari nell'Unione Europea, ma cresce l'attenzione per la situazione dei minori, come ci spiega Chiara Placenti.
2: Molti dormono in strada, alcuni vogliono tornare a casa, altri restare in Spagna. Sono circa 2.000 minori non accompagnati presenti a Ceuta. Intanto nel paese aumentano i timori di nuovi massicci arrivi, forse già domani.

0: La Germania intende rimandare in Italia i migranti che, sbarcati nel nostro paese, sono giunti in territorio tedesco, nonostante il regolamento di Dublino li preveda a carico del paese di primo arrivo. A smentire gli allarmismi interviene però Frontex. Secondo l'agenzia europea, al netto del caso Ceuta, gli arrivi irregolari nell'Unione nei primi 7 mesi 2026 sono diminuiti del 37% sull'anno. E mentre in Europa si discute oggi al largo della Libia, all'altezza di Suara, sono stati avvistati 11 corpi senza vita.
1: In Francia si riaccende il dibattito sulla presenza dei giovanissimi sui social network. La Corte Costituzionale di Parigi ha bocciato la legge che vietava l'accesso alle piattaforme agli under 15, ritenendo che la norma è lesiva della libertà di espressione dei ragazzi. Antonella Mazza Teruel.
2: Non si arrende il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron. Appena bocciata dai giudici la norma contro l'accesso ai social per bambini e ragazzi che aveva voluto fortemente, non ha perso tempo in questo metà agosto, senza neppure attendere dopo il 15, giorno che anche in Francia è festivo, ha immediatamente dato l'incarico al primo ministro di redigere un'altra legge, segnando per Sébastien Lecornu i punti che ritiene essenziali, innanzitutto la tempestività. Il testo dovrà essere pronto entro la prossima primavera, cioè prima della fine del mandato presidenziale, e inoltre dovrà essere in linea con il quadro normativo europeo e tener conto del Consiglio Costituzionale. È stata proprio la Consulta che intanto ha confermato la recente legge sul suicidio assistito a respingere il divieto per i minori di 15 anni di utilizzare TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, approvato a larga maggioranza a luglio dal Parlamento in Francia, primo paese in Europa, secondo al mondo dopo l'Australia, e che sarebbe dovuto entrare in vigore con l'avvio del nuovo anno scolastico a settembre al fine di proteggere i più piccoli dal rischio dipendenza. Misure però che applicandosi a tutte le piattaforme violano in modo sproporzionato la libertà di espressione, secondo i magistrati, i quali, scrivono i giornali d'Oltralpe, hanno inflitto uno schiaffo al potere esecutivo.
1: Parliamo adesso di sicurezza europea perché in Lettonia un caccia italiano impegnato nella missione NATO abbatte un drone entrato nello spazio aereo monitorato dall'Alleanza. Un episodio questo che conferma le tensioni nell'area balcanica. Il servizio di Vito De Torre.
3: Nuovo allarme nello spazio aereo della NATO. A rispondere all'ordine di decollo d'emergenza sono stati 4 aerei, 2 F-16 turchi e 2 Eurofighter italiani. Questa mattina all'alba un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia. A colpirlo in volo è stato uno dei 2 caccia italiani. Dalle poche informazioni trapelate potrebbe trattarsi di un drone ucraino finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. Dopo più di 1600 giorni di guerra non si intravedono spiragli diplomatici. Mosca ha respinto l'offerta ucraina di una tregua sugli attacchi nel Mar Nero legati al commercio del grano. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha chiesto spiegazioni agli Stati Uniti su un loro coinvolgimento negli attacchi ucraini in territorio russo. Secondo il capo della diplomazia di Mosca, Washington passerebbe informazioni di intelligence a Kiev per organizzare attacchi contro obiettivi civili in Russia, accuse gravissime alle quali per il momento gli Stati Uniti non hanno risposto.
1: Ancora tensione nel Golfo di Hormuz, 2 navi degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite in un attacco, gli Stati Uniti accusano l'Iran e il segretario del Tesoro americano annuncia contro Teheran misure mai viste prima. La volontà di Washington è quella di sottoporre l'Iran a un isolamento economico senza precedenti. In Medio Oriente, in Cisgiordania, vicino a Nablus, 5 cittadini italiani sono stati evacuati da un villaggio dove alcune famiglie palestinesi sono sotto assedio da parte di coloni israeliani. Franco Rossi.
4: Cresce di giorno in giorno la tensione in Cisgiordania per le minacce di alcuni coloni israeliani nei confronti delle case dei villaggi palestinesi, nonostante la presenza dell'esercito israeliano. Un colono armato ha sparato in aria mentre un gruppo di attivisti palestinesi ed israeliani sono giunti su un terreno privato palestinese nella zona di Beit Saur, vicino a Betlemme. Dopo che il gruppo ha raggiunto l'edificio e ha iniziato a rimuovere le bandiere israeliane, sostituendole con bandiere palestinesi, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Intanto sono stati fatti evacuare dall'IDF i 5 attivisti italiani che hanno vissuto dall'inizio, in segno di solidarietà, con una famiglia assediata nel villaggio di Kushra, da 6 giorni sotto attacco dei coloni. Un gruppo di attivisti israeliani ha portato del cibo per le famiglie isolate, ma la polizia di frontiera li ha bloccati. I coloni continuano ostinati nell'assedio di Kushra. In diversi momenti hanno rimontato la tenda già fatta smontare dall'esercito. Intanto la diplomazia internazionale

0: internazionale muove timidi passi per spegnere diversi focolai di guerra e violenza ancora accesi in Medio Oriente. L'inviato di Trump, Kushner, la prossima settimana ha in programma un viaggio in Israele per incontrare Netanyahu.
1: E adesso in Sicilia, dove non si ferma l'attività dell'Etna, nuove fontane di lava e nubi di cenere hanno provocato disagi al traffico aereo, con stop allo scalo di Catania fino a domani alle ore 15, mentre torna operativo l'aeroporto di Comiso. Servizio di Fausto Nicastro.
2: Il traffico dall'aeroporto di Catania rimane fermo almeno fino alle ore 15 di Ferragosto. La nube di cenere che si alza dall'Etna in eruzione ormai da una settimana continua a essere spinta dal vento in direzione sud-ovest proprio sopra Fontana Rossa, causando il blocco aereo per ragioni di sicurezza. Continuano quindi disagi per i circa 300 viaggiatori che ancora attendono di sapere il destino dei propri voli. Secondo quanto riferito dalla società di gestione dello scalo catanese, dall'inizio dell'interruzione del traffico il 36% dei quasi 2.000 voli previsti è stato cancellato, mentre oltre 600 sono stati dirottati verso gli altri aeroporti siciliani, Trapani, Palermo e Comiso. Proprio quest'ultimo ha riaperto poco dopo le 18, dopo essere rimasto chiuso per tutta la giornata a causa della presenza sulla pista di cenere proveniente dal vulcano. Quest'altro stop ha ulteriormente aumentato le difficoltà per chi sta riprogrammando i propri itinerari. I provvedimenti rimangono provvisori e, come conferma l'ENAC, vengono presi in base all'evoluzione del fenomeno e della direzione dei venti. L'autorità dell'aviazione civile poi ribadisce che resta una responsabilità delle compagnie aeree informare e riproteggere i passeggeri.
1: Picchiata a morte, poi rinchiuso in un armadio per ore, Iole Liberatore, 71 anni, è stato ucciso a Roma da suo figlio, un 51enne, dopo l'ennesimo litigio, probabilmente perché lui continuava a pretendere da lei soldi per comprare la cocaina. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, allertati dalla sorella della vittima, che non riusciva a rintracciarla al telefono. A Milano, una festa di Ferragosto per chi vive in condizioni di fragilità. L'iniziativa del progetto Arca ha portato un momento di condivisione e di vicinanza alle persone senza dimora rimaste in città. Antonella Mitola.
3: Frutta fresca e ghiaccioli per dare un po' di sollievo e senza fissa dimora in questa torrida estate milanese.
4: Piccolo supporto con acqua, ghiaccioli, anguria alle persone che senza fissa dimora o che ne hanno bisogno. Questo per cercare di alleviare il caldo che c'è in questo momento a Milano.
3: La tradizionale anguriata organizzata da Progetto Fondazione Arca offre cibo fresco e bottigliette di acqua a chi vive in strada attorno alla stazione centrale di Milano, ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno sole le persone a Ferragosto.
5: Distribuzione dell'anguria, che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura, ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento, che ormai si ripete da anni, è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca.
3: Fondazione Arca, con la sua unità mobile, tutto l'anno offre pasti e aiuti a chi non ha una casa. Sono un centinaio quelli che vivono attorno alla stazione centrale.
6: Aiutano tante persone, non è per il fatto che mi danno una mano perché non riesco a prendere da mangiare.
7: Adesso sono venuto in Italia per cercare il lavoro.
3: E vivi dove?
7: Alla stazione, davanti alla stazione.
3: L'anguriata di Ferragosto si è svolta in contemporanea anche a Roma, Napoli e Bari. Non si distribuisce solo cibo, ma anche kit per l'igiene personale.
8: Contengono dal dentifricio, lo spazzolino, un deodorante, nel caso delle donne ovviamente gli assorbenti, il bagnoschiuma e l'antizanzare.
1: Ci spostiamo a Bordighera per l'ultimo saluto alla piccola Beatrice. Durante l'esequio il vescovo ha affidato la bambina all'abbraccio di Maria in una celebrazione molto partecipata dalla comunità. Giorgia Bresciani.
9: L'Ave Maria di Schubert e l'applauso di centinaia di persone hanno accolto oggi nella chiesa dell'Immacolata Concezione a Bordighera la piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, trovata morta nella casa materna il 9 febbraio scorso e per il cui decesso sono in carcere la madre, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, accusati di maltrattamenti, omicidio e abbandono di minore. Alla donna, per ragioni di ordine pubblico, non è stato concesso di partecipare ai funerali, presente invece il padre naturale, Maurizio Rao, detenuto per altra causa. Beatrice, dove sei? Sono nelle mani del Padre, quelle mani che nessuna violenza può raggiungere, ha detto nell'omelia il vescovo di Ventimiglia, Monsignor Antonio Suetta, che ha poi affidato la piccola all'abbraccio di Maria Assunta.
10: A lei, Mamma Celeste, ti affidiamo perché ti stringa forte nel suo abbraccio e ti copra di baci.

0: Al termine delle esequie, la piccola bara bianca è stata trasferita nel cimitero di Bordighera, scortata dalla sola famiglia paterna.
1: Negli Stati Uniti continua il confronto sull'interruzione volontaria della gravidanza. Il Massachusetts è diventato il decimo stato ad ampliare ulteriormente l'accesso all'aborto oltre la 24esima settimana. Raffaella Frullone.
2: Il Massachusetts è il decimo stato in cui cade uno degli ultimi paletti sull'aborto. Con la firma della governatrice democratica Maura Healey diventa legale porre fine alla gravidanza anche oltre la 24esima settimana, ossia dopo il sesto mese. L'aborto resterà sicuro, legale e accessibile qui in Massachusetts, ha rivendicato la stessa Healey, che si professa cattolica e si dice dalla parte delle donne. Presentata come una misura per dare priorità all'accesso alle cure dei pazienti, la legge consente di fatto al medico di eseguire l'aborto fino a poco prima della nascita del bambino. Una misura gravemente immorale, secondo i vescovi del Massachusetts, che in una nota congiunta richiamano la sacra dignità donata da Dio di ogni vita umana dal concepimento alla morte naturale. L'arcivescovo di Boston, Henning, insieme ai vescovi McManus, D'Acunha e Byrne, avevano lanciato un appello rimasto inascoltato affinché non venissero meno le risorse necessarie per accogliere e custodire la vita e per accompagnare chi ha conosciuto la tragedia dell'aborto. Ci sia spazio nei nostri cuori, avevano esortato, e oggi lo rilanciano per i più vulnerabili tra noi. Noi la vita, scrivevano ancora, è meravigliosa.
1: Le botteghe artigiane continuano a diminuire. Secondo la CGA, negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani si è ridotto del 25%. Giuseppe Caporaso.
3: Abbassano sempre più le serrande le attività artigianali e quando scompare una bottega si perde non solo un'attività economica ma anche un presidio di competenza, identità e socialità. La ricerca dell'ufficio studi della CGA evidenzia che se nel 2008 erano circa 1,5 milioni le botteghe ed attività artigianali lungo la penisola, nel 2025 sono scese a 1,2 milioni di unità. Anche gli artigiani diminuiscono. Nel 2017 se ne contavano 1,7 milioni, nel 2025 1,3 milioni, con un decremento pari al 25,1%. In particolare nelle grandi città la presenza degli artigiani è ormai rara, con il rischio estinzione, ed appaiono in deciso affanno tutti i cosiddetti negozi di vicinato. Le cause per la CGA, il primo fattore è la concorrenza della grande distribuzione e soprattutto gli acquisti commerciali dei consumatori online. E poi le abitudini mutate. Oggi si fanno meno acquisti frequenti e più concentrati. C'è poi il capitolo dei costi fissi elevati, affitti commerciali, utenze, tasse locali e contributi, che pesano molto di più su una piccola attività che su una grande catena commerciale. Nell'ultimo decennio le regioni più colpite da questa desertificazione commerciale sono state le Marche, l'Umbria, l'Emilia-Romagna e il Piemonte. Sembra invece reggere il Sud Italia, è l'area che ha subito meno perdite.
1: Colori, tradizione e creatività, Curtatone nel Mantovano torna il raduno dei Madonnari, artisti provenienti da tutto il mondo che trasformano le strade in grandi tele a cielo aperto. Alessandra Camarca.
4: A Mantova la Fiera delle Grazie di Curtatone trasforma il borgo in un'opera d'arte che accoglie 140 madonnari e 100.000 visitatori. La grande fiera mercato con quasi 200 espositori rappresenta da sempre uno degli elementi più caratteristici del Ferragosto mantovano. Il cuore della manifestazione sarà il 52esimo incontro nazionale dei madonnari con artisti del gessetto provenienti dall'Italia e dall'estero. L'edizione 2026 sarà dedicata all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Il tema sarà infatti il messaggio di San Francesco nei colori dei Madonnari. Tra gli appuntamenti più suggestivi l'anteprima del cammino 888, pellegrinaggio artistico e spirituale che dal 17 al 26 agosto porterà un gruppo di 8 artiste di strada dalle Grazie di Curtatone ad Assisi. Quasi 400 chilometri a piedi attraverso 4 regioni nel segno dell'arte effimera e del messaggio di San Francesco. Tra le novità di quest'anno spicca la formula della doppia lavorazione notturna che permetterà ai maestri del gessetto di sfruttare le temperature più fresche delle ore notturne, offrendo al pubblico uno spettacolo di arte e spiritualità ininterrotto. Quest'anno il borgo festeggia anche la nascita del marchio identificativo Madonnari delle Grazie, per identificare l'eccellenza degli artisti che da oltre 50 anni scelgono questa località come punto di riferimento internazionale per l'arte a cielo aperto.
1: Brilla ancora l'oro per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella poco fa ha vinto il 1500 stile libero, confermandosi campionessa continentale sulla distanza per la quarta volta e bissando l'oro negli 800 stile libero di qualche giorno fa. Bronzo poi alla staffetta azzurra 4% mista stile libero. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una serena festa dell'Assunta. Vi ricordo, domani qui su TV 2000 alle 10 la diretta della messa dalla parrocchia di San Tommaso a Castel Gandolfo, presieduto da Papa Leone. Il TG 2000 invece tornerà domenica 16 alle ore 18:30. Stasera, dopo di noi, il film I ragazzi del paradiso. Buona serata.

0: Una corsa per non perdere l'innocenza. I ragazzi del paradiso. Tra poco, su TV 2000.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Ecco fatto, tieni. Fanno 30 Tomas. Ti do il resto, aspetta. Ecco qua, prendi.
5: Grazie, arrivederci.
4: Buona giornata, ciao. Arrivederci.
6: Sale, sale, in cambio di buste e ciabatte vecchie.

0: Buongiorno, signor Akbar, mi servono delle patate.
1: Sale! Vento sale!
2: No, quelle non le toccare, prendi quelle che stanno lì sotto.

0: Salve, signor Akbar. Come va? Lo posso prendere qui? Buona giornata, arrivederci. Sale, vendo sale. Sale in cambio di buste e ciabatte vecchie.
1: 65 tomans.
2: Mia madre dice se gliele mette sul conto.
1: Voi avete già fatto troppi debiti. Dì a tua madre di passare a pagarmi almeno una parte.
2: Va bene,

0: Ma forse non tutti ricordano che Stefano Accorsi e Matilda De Angelis hanno lavorato insieme la prima volta una decina d'anni fa in un film che era il debutto al cinema di Matilda. Si intitolava Veloce come il vento e lei interpretava la sorellina di Stefano Accorsi, ma insomma un carattere bello tosto, tra poco la riscopriamo. Adesso tornano con una storia completamente diversa e anche dal sapore un po' più misterioso e inquietante, perché lei è un avvocato che ha subito stalking e quindi questa cosa l'ha segnata pesantemente. Lui è un professore universitario accusato di violenza e chiede a questo avvocato di difenderlo. Ma le cose non sono come sembrano e si crea un gioco del gatto e del topo in cui non si sa davvero chi è vittima e chi è carnefice. Allora sentite quello che ci hanno raccontato su questo film, ma anche come hanno ricordato il loro primo incontro di 10 anni fa.
1: Professore!
2: Avvocata!
3: Certo ci fu qualche tempesta.
4: Sono giorni che...
3: anni d'amore alla follia.
4: Mi sento osservata.
3: Mille volte tu dicesti basta.
2: È per la brutta avventura che ha vissuto.
3: Mille volte io me ne andai via.
0: Allora, la lezione, tra l'altro pure qui si gioca un po' perché tu sei un insegnante, insomma, però anche loro imparano delle cose. Qual è la lezione che imparano in questo incontro-scontro tra loro due? Di non fidarsi?
5: Se vuoi.
4: No, io penso che, appunto, è secondo me molto centrale in realtà la lezione che lui fa all'interno, quella che Elisabetta sente all'interno di quell'aula, quindi la paressia, il coraggio della verità, quella di portare allo di avere il coraggio attraverso la verità, l'espressione della verità, di portare il proprio interlocutore alla reazione più estrema che sfocia anche nella violenza. Quella è la lezione che lui impartisce ad Elisabetta. Ha la megalomania, no? La presunzione di vederla per quello che lei davvero è. Lui ha bisogno attraverso lo stalking, attraverso questo tipo di violenza, di impadronirsi della realtà di questa persona, diventando lui stesso la realtà di questa persona.
6: Come dire, lei deve risolvere la sua ombra, come dire, no? Che in realtà è un'ombra che è prodotta, comunque è realizzata da chi comunque la sta seguendo, la sta osservando, la sta sorvegliando.
2: È vigliacco.
4: Non ho bisogno di essere protetta.
2: Ma non si ricorda, è lei che mi ha difeso. Era lei il mio avvocato.
7: Sei tu che non dici mai la verità.
2: Mi hai registrato di nascosto.
8: Non ti sto facendo niente!
9: Ti credi innocente solo perché io sono ancora viva?
2: È psichicamente instabile. C'è qualcosa di profondamente infantile in queste persone, nei manipolatori, no? Cercano, come dire, di avere un'impronta magica sulla realtà, no? Cioè di controllarla per far sì che la realtà rispecchi quello che loro desiderano. I bambini fanno questa cosa, no? Credono di avere questo potere. Un adulto deve capire che comunque invece deve emanciparsi, no? Da quel tipo di cosa. Uno stalker forse fa questo all'ennesima potenza, come un manipolatore.
10: La mia sorella.
9: Non puoi tornare qua dopo 10 anni e dire che questa è casa tua.
10: Ma ci avrò pure diritto anch'io ad avere qualcosa dalla perdita di un padre.
11: Mio fratello è un ex pilota.
12: Valerino, ma che ti è successo?
10: Ma cosa è successo a te, oh? Poi che cazzo sei?
11: Se non vinco il campionato, lui si prende questa casa.
10: Casa mia, perdiamo, casa mia. Ma guida come a Luna Park.
13: Cos'è sto collo? Sto qua è il collo di un colibrì.
11: Mi alleni tu.
7: Alleno.
13: Sinistra, destra e poi apri, quarta e quinta, bacca boia, c'ho tutto qua.
0: Allora, finora siamo stati seri, però io ci pensavo oggi venendo a farvi un'intervista perché un po' che ci conosciamo, sta sorellina tua, insomma, è cresciuta bene, devo dire, nel tempo, no? Perché da quell'esordio lì a Luc Besson, passando per tanti titoli che hanno ora questo film, e insomma, quindi penso vi siete ritrovati, no? Un po' con questa storia, però te ne combina, cioè un po' la misery, insomma, te ne fa un po' in questo
2: film. No, ma poi anche mentre giravamo, no? Matilda, che è tanto cara, però lei c'è questa cosa dell'immedesimazione un pochino, adesso gesticola, si mi faceva queste cose con le mani, che devo stare attento, non mi mette. Lei quando mi dava, che mi tirava, che mi faceva, mi buttava, mi ha fatto male,
5: Matilda.
2: Mi ha fatto male.
5: Non si fa, ma com'è sta cosa?
2: Perché lei si medesima.

0: No, ma a parte tutto, posso dire.
1: Sì.
0: Però questo è internosse.
2: Certo.
0: Facendo dei tigini certo. con la teiera.
1: Certo.
0: Io non sapevo come l'avrebbe sbattuto in faccia. Poi ho fatto le prove con lo stante. Sono andato io. Sono trovato, però giustamente, lei aveva già fatto le prove con lo stante. Cioè con uno. No, però, allora,
2: perché
0: come l'ho trovata? L'ho trovata.
2: Tosta,
0: no, ma è tosta, ma è bravissima. Cioè, è una, ed era tosta già all'inizio, mi ricordo.
2: Certo.
0: All'inizio mi ricordo.
1: Sì, perché esatto, c'è questa narrazione che io a un certo punto sono stata una persona, un piccolo pulcino. Invece no, ero semplicemente piccola, ma ero sempre cattiva.
0: Allora, lei aveva 17 anni, ha dovuto prendere la patente per fare il film. Ha fatto le lezioni di guida veloce a 17 anni. In pista, mi ricordo un giorno in pista, lei continuava a guidare. A un certo punto ho detto basta, ti prego, cioè non ce la faccio più. Cioè mi veniva l'ansia, perché poi uno si stanca a guidare così. Tra l'altro non è che dici sai c'ho la patente da 10 anni. E lei guidava e dopo un po' la macchina, cioè dopo sei stanco. E poi anche quando ti ricordi che dovevamo correre là
1: sì,
0: in campagna?
1: La mattina, ma no, ma ne è stato bello ritrovarci, insomma, in questa cosa qua.
0: Sono tutti gentili, mi sorridono, ma fingono. Nel quotidiano mi stanno rendendo la vita impossibile. Per questo ho deciso di citarla in giudizio.
1: Chi?
0: L'università. Per mobbing.
3: E adesso torniamo indietro nel tempo, torniamo al bianco e nero, precisamente al 1959, quando venne girato un film indimenticabile Fino all'ultimo respiro. A dirigerlo è Jean-Luc Godard, che era un critico di Cahiers du Cinéma e che con questo film diventava regista al cinema, e poi due grandi attori di quelli indimenticabili, capaci di fare breccia nel cuore del pubblico ieri come oggi, Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. E se tutto questo oggi rivivesse al cinema, grazie a un regista americano che sembra non entrarci molto, ma che invece questa storia ce la racconta e molto molto bene, e pensate un po', ce la racconta anche in bianco e nero, guardate.
4: Queste immagini parlano già chiaro, da una parte le riprese originali del film Fino all'ultimo respiro, una pellicola manifesto della Nouvelle Vague, diretta da Jean-Luc Godard e interpretata da Jean-Paul Belmondo e Gene Seberg. Dall'altro le immagini oggi del film Nouvelle Vague, presentata all'ultimo Festival di Cannes, che il regista Richard Linklater dedica alla lavorazione di un film di culto ai suoi due protagonisti.
5: Azione!
6: Entriamo nella storia del cinema! Stop.
7: I fell in love with cinema young.
8: Mi sono innamorato del cinema presto, intorno ai 20 anni, e questo innamoramento è durato tutta la vita, è diventato la mia chiave di lettura della vita. Oggi sono più innamorato che mai, e il film di cui parliamo esprime questo, amore vero e profondo per la storia del cinema a cui dobbiamo così tanto.
9: Lo stato d'animo è temporaneo, il film, lui, è eterno.
10: Beh, non importa come finisce, divertirsi è l'importante.
8: Lo scopo di Nouvelle Vague era tornare al 1959 e ricostruire quel momento in maniera precisa. È come una lettera d'amore da parte mia a Godard e alla...

0: vanno studiate.
1: Quali battute?
0: Se cominciano a riflettere sul loro dialogo, non sono più veri.
1: Yeah, that's true. I could see how that would be a big mistake, right?
0: Sì. Penseresti a come tu vorresti recitarlo, non a come io vorrei che tu lo recitassi.
1: Mm-hmm.
0: Con il mio metodo dovete dare il meglio di voi stessi sul momento.
2: Beh, è vero, hanno veramente lavorato così.
3: Yeah, Nouvelle Vague is
4: Sì, Nouvelle Vague racconta la realizzazione di questo film. È durata appena 20 giorni. Sembrava quasi una sperimentazione da studenti. Godard era ossessionato dal mostrare la realtà del mondo che gli circondava. E questo avveniva veramente. Girava 2 ore e poi se ne andava, lasciando tutti liberi per il resto della giornata. Un modo davvero inconsueto di lavorare. Ma lui era completamente diverso da chiunque altro.
5: Al centro c'è Truffaut. Alla sua sinistra Chabrol. Quello con gli occhiali scuri è Jean-Luc. Godard. Lui è il vero genio, o almeno è quello che ti dirà lui.
6: E quindi nel film c'è praticamente tutto, la lavorazione travagliata, l'amicizia tra gli attori, la voglia di raccontare la realtà senza nessun tipo di sovrastruttura. In scena il Godard critico che debutta alla regia ma ha già le idee molto chiare, i due interpreti Jean-Paul Belmondo, Bebel, icona del cinema francese, sex symbol in gioventù e grande attore per tutta la vita, scomparso poi nel 2021, e Jean Seberg, attrice statunitense, lanciata da Bonjour Tristesse, Buongiorno Tristezza, e dalla vita privata e non solo complicata. Il loro mito resta vivo anche oggi, più che mai, e questo film lo dimostra davvero.
2: Ci sono film capaci di resistere al passare del tempo e che quando tornano al cinema sono sempre un successo. È il caso di Moulin Rouge, diretto dal pirotecnico Baz Luhrmann, interpretato da un intrigante Nicole Kidman, che in questo film scopriamo anche era in grado di cantare. Poi c'è il romanticissimo Ewan McGregor. Lo sapete che Moulin Rouge ha compiuto 25 anni, eppure è così, riscopriamolo.

0: but it will pay the rental on your humble flat or help you feed your pussycat.
1: La chiave del successo senza tempo di Moulin Rouge è innanzitutto questa: rilettura di brani pop, regia superlativa di Baz Luhrmann, fascino intrigante di Nicole Kidman. Il film, già al momento dell'uscita, incanta il pubblico di tutto il mondo e vince l'Oscar per scenografia e costumi. Ma non passa inosservata l'interpretazione della Kidman, che rivela le sue doti canore e grazie a questo film si aggiudica il secondo Golden Globe e la prima candidatura all'Oscar come miglior attrice.
2: Christian, sono una cortigiana. Sono pagata per far credere agli uomini quello che vogliono credere.
3: Sì. Che sciocco pensare che potessi innamorarti di uno come me.
2: Io non posso innamorarmi di nessuno.
3: Non puoi innamorarti? Ma una vita senza amore è terribile.
2: No, stare per la strada, quello è terribile.
3: No! L'amore è come l'ossigeno.
2: Cosa?
3: L'amore è una cosa meravigliosa.
1: Al centro del film gli ideali di verità, bellezza e libertà, e poi naturalmente l'amore che vince tutto o quasi. Satine, la star del Moulin Rouge, Ewan McGregor, uno scrittore chiamato a preparare un testo per lei. Ma Satine è promessa al duca, eppure tra lei e Ewan McGregor, tra mille equivoci, scocca la scintilla.
3: Ma credo che se voi siete aperta, allora potrebbe piacervi.
2: Ne sono sicura.
1: Peccato che la malattia sia in agguato, ma tra vertiginosi numeri di balle e momenti struggenti d'amore, il sentimento resiste a tutto, anche alle prove più estreme.
4: Una storia che parla di un tempo, di un luogo, ma soprattutto una storia che parla d'amore.
2: Credo che voi stiate aspettando me.
1: Moulin Rouge fece rinascere il genere del musical al cinema, riportandolo ai fasti del passato. Il film, presentato 25 anni fa in concorso al Festival di Cannes, brillò già dall'inizio per la bellezza dei suoi protagonisti. Lei, appena uscita da Eyes Wide Shut, al centro delle polemiche per un matrimonio tumultuoso con Tom Cruise e per le molte problematiche legate alla religione e all'educazione dei figli. Lui veniva dal successo di Trainspotting, ma anche della nuova saga di Guerre Stellari. Il film diventa presto un fenomeno, diventa uno spettacolo rappresentato nei teatri di tutto

0: tutto il mondo, anche in Italia ha portato in scena recentemente la serie Nautieri e Diana del Bufalo.
1: In cosa crediamo noi?
0: Tornando al Moulin Rouge di 25 anni fa, la Kidman durante le riprese si fratturò anche due costole, ma questo non la fermò. E il film resta una delle interpretazioni più luminose della sua carriera, al punto tale che quando molti anni dopo Nicole Kidman viene premiata dall'American Film Institute, si sceglie proprio il tema di Moulin Rouge per accompagnare la serata.
2: Ogni attore lo può affermare con sicurezza. Non si è nulla senza grandi registi o grandi sceneggiatori. E poi abbiamo i nostri compagni di set. Se non si segue lo spartito d'arte, tutti insieme, il risultato che si vede sullo schermo non funziona.
0: E come dimostrano queste immagini, è il caso anche di questa pellicola che dopo 25 anni continua ad emozionare.

0: Cari amiche e cari amici, anche per questa puntata è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questo programma e tutti i programmi di TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Noi ci troviamo la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Bernadette, stai sognando?
5: No, madre.
6: Una ragazza che va incontro alla sua passione.
7: Ha inizio il tempo delle prove. Suor Marie Bernard.
5: Che non siano troppo dure, madre.
6: Ripetendo la sua professione di fede.
5: Soffrire e offrire.
8: Suor Marie Bernard è molto malata.
6: La passione di Bernadette.
5: Santa Maria, madre di Dio, prega per me.
6: Domani in prima serata.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La Valle delle Rose Selvatiche, tutte le domeniche alle 15:15.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci
1: nella tentazione,
0: ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime.

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del

0: il tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima. Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore, Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza, Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi, Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario, Regina della famiglia,
1: prega.
0: Regina della pace,
1: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Loro Solare, ben trovati, buongiorno a tutti voi. Abbiamo scelto di dedicare tempo, giustamente, alla preghiera cardine della nostra fede. La preghiera è il Padre Nostro e Padre Hermes Ronchi ha scritto questo libro meraviglioso, edito da San Paolo. Impropriamente ho presentato prima il libro, ma lui è qua e siamo entusiasti di averlo con noi. Allora, Padre Hermes Ronchi dei Frati Servi di Maria, teologo e biblista, già docente alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, sono stati fortunati tutti quelli che hanno studiato con lei, che ci aiuterà a capire e a entrare ancor più dentro questa preghiera. Intanto benvenuto Padre, grazie di essere con
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie.
0: Dentro a questa preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli e da quel momento noi impariamo fin da piccoli con le nostre preghiere, no? L'Ave Maria, il Padre Nostro, l'Angelo Custode, Padre Nostro, Padre Nostro.
1: È la preghiera che sappiamo da sempre, che ci accompagnerà, penso, fino all'ultimo, perché è, che cos'è? È riattaccare la terra al cielo. Credo sia, ogni preghiera è un po' come aprire un canale di luce che sale, come aprire una finestra al sole, oppure fare come il girasole, seguire da terra il movimento del grande sole, dell'amore che muove il sole, l'altra stella muove anche. Ecco, allora io l'immagine della preghiera è quella del girasole che vedo danzare la sua minima danza sulla terra al richiamo della luce, al richiamo del cielo, al richiamo del sole. E quindi noi facciamo come piccoli girasoli. Però c'è un'altra immagine che mi piace, quella dell'anfora. Noi siamo un'anfora, sì. La vita si svuota facilmente, si dissecca, e allora la preghiera è mettere l'anfora mia vuota sotto la fontana, sotto la sorgente, sì, che è Dio. E Dio viene e riempie quest'anfora di forza, di coraggio, di luce, di bontà, di tenerezza. E quindi questa per me è la preghiera.
0: La preghiera è sempre importante, però è come se l'avvertissimo di più, avvertissimo, sì, di più.

0: necessità di respirare sempre Cristo. Questa è la preghiera. Respirare la presenza di Cristo, che è vivo, che è il vivente. E in ogni respiro dei viventi respira il Signore della vita. Quindi mettersi alla sua presenza, la preghiera. Essere presenti alla presenza di Dio e respirarla.
1: Allora, lei ha diviso, intanto questa è ovviamente la cena di Emmaus ed è la copertina che è stata scelta per questo libro bellissimo. Lei ha diviso proprio per capitoli e per versi, sì, della preghiera. Quindi si parte dal Padre nostro che sei nei cieli. E quando siamo piccoli noi sappiamo di avere il nostro papà, però ci insegnano giustamente che c'è un Padre nostro.
0: Che nessuno si dà la vita da se stesso, che il nostro segreto è oltre noi e che questo Padre, se ascoltiamo Gesù, tutte le sue preghiere cominciano con la parola Padre. Però lui aveva una caratteristica, perché tutte le religioni chiamano, danno l'appellativo di Padre alla divinità, ma lui lo chiamava Abba, sì, che è il linguaggio di casa, il linguaggio del bambino, quasi il balbettio del bimbo che guarda rapito il papà. E Abba, cioè un Dio che sa di abbracci, che sa di casa, che sa di tenerezza. Questa è la specialità di Gesù.
1: Lei dice, noi ci dobbiamo mettere di fronte al Padre nostro in maniera sia adulta, è richiesto, sia appunto fanciullesca.
0: Sì, no? Sì. Fanciullesca è facile capirlo perché il bambino vive se è amato, sì, altrimenti non vive, sopravvive due ore se non è accudito, accolto, amato. E così siamo noi, viviamo perché amati. In principio, fondamento di tutto è tu sei amato. Poi c'è la parte adulta, che è il compimento della legge. Tu amerai. Ecco, l'adulto prende il compimento, sei amato, e lo porta, prende il fondamento, sei amato, e lo porta a compimento. E noi siamo creature di ricerca e di domanda. Ma ricerca di cosa? Sostanzialmente, credo, ricerca di libertà e di felicità. E quindi noi cerchiamo libertà da Dio il liberatore e cerchiamo felicità dal Dio che dice «Voglio che la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».
1: Lei di felicità parla molto spesso e di questo la ringraziamo tanto. I cieli, che sei nei cieli.
0: Allora, i cieli sono ciascuno di noi, è il cielo di Dio. Dio seduto alla destra di ciascuno di noi. Ma i cieli speciali di Dio sono l'amore e il dolore. L'amore perché è il momento dell'estasi, è il momento della pienezza, della effervescenza, primavera. È il dolore perché le lacrime hanno la capacità di togliere le maschere, di metterti davanti al serio della vita. Il dolore è come un fulmine, ma anche come una trasformazione. Sì. Quindi l'amore e il dolore sono il cielo di Dio. Davanti a una persona che soffre bisogna mettersi come davanti al rovetto ardente, togliersi i calzari con enorme rispetto e così davanti a un innamorato, con enorme rispetto perché l'innamorato davvero con la sua energia di sole divina, il nome di Dio è amore. E dove sta Dio? Sta lì, sta negli innamorati e sta nei crocifissi di oggi.
1: Che non dobbiamo dimenticarci di guardare. No?
0: Sì.
1: Più che mai in questo tempo non dobbiamo dimenticarci, non dobbiamo far finta che i crocifissi di oggi siano così qualcosa, Cristo, o qualcuno che lasciamo lì in un angolo.
0: Il Signore Gesù è ancora crocifisso oggi nei suoi fratelli.
1: Sì, Padre Hermes, decisamente. Allora ci fermiamo solo per un attimo. Questo canto del pane, il Padre nostro tra parole ed immagini, è un libro da divorare, mi piace dire così, da divorare, da amare e divorare. Noi faremo tutto questo, tra poco ci fermiamo solo per un attimo. Torniamo con Padre Hermes Ronchi e con tutti voi, grazie.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
4: qua.
2: Idee approfondite.

0: trasmissione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Buongiorno!
3: Ecco, Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
9: Allora, compadre Hermes Ronchi, è una gioia avere con noi, attraverso la preghiera del Padre Nostro, questo libro meraviglioso, edito da San Paolo, firmato da padre Hermes Ronchi, è il Padre Nostro tra parole ed immagini. Noi stiamo andando verso per verso in questa preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Io le faccio sempre le domande che si pongono i bambini, no? I più piccoli, ma se già Dio è già santo, perché deve essere santificato il nome?
10: Certo, un linguaggio per noi inusuale, perché questo passivo sia santificato è un escamotage linguistico della Bibbia, della storia biblica, però possiamo tradurlo più semplicemente: il nome è la persona stessa. Il nome di Dio qual è? È amore. Che l'amore sia santificato, sì, nel mondo, non sia violato, non sia ingannato, non sia deriso. Che l'amore sia santificato e divenga la santità della terra, divenga che una volontà d'amore dalla periferia del mondo arrivi a conquistare il centro della città dell'uomo. Questo è quello che il Signore vorrebbe. E allora sia santificato, non perché non è santo, ma perché noi stiamo chiedendo a Dio, Dio stesso. È come chiedere al Signore che ci doni se stesso. Questo in soldoni, semplificando un po' il linguaggio che non è più il nostro usuale. Però mi sembra molto significativo pensare la santità di Dio equivale al fatto che noi sulla terra, Lui è il totalmente altro da noi, che viene perché la nostra vita diventi totalmente altra da quello che è.
9: Ed è uno scambio, è come seminare la terra, no? Mettere un seme nella terra e veder crescere, sì, qualcosa. E questo ce lo dobbiamo per...
10: Vediamo crescere pochino, ma insomma dobbiamo credere che c'è... Sì. Che c'è
9: un po' di siccità in giro, mettiamolo, mi scusi,
10: c'è un tempo d'inverno e la pazienza è il tempo del seme nella terra, l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri, però vuol dire anche avere speranza, avere certezza, sempre, che cresce
9: sempre. È una meraviglia starla a sentire, creda, e anche leggere il suo libro. Venga il tuo regno, noi chiediamo cosa? Lei parla spesso di felicità, luce, comprensione, perdono, cosa chiediamo?
10: Il regno di Dio, poterlo definire, neanche Gesù non l'ha mai definito. Dice, accade nel regno come accade nella pasta quando, sì, c'è il lievito, come accade a un banchetto. Cioè, non ha mai detto esattamente cos'è il regno di Dio. Però noi possiamo dedurre alcune cose. Prima di tutto, il suo messaggio comincia così, convertitevi perché il regno è vicino. Il regno vuol dire un uomo che sta bene, vuol dire che è semplifico, che è possibile vivere meglio per tutti. E Gesù ne conosce il segreto. E il Vangelo ne consegna la chiave. È possibile per tutti vivere meglio. Cioè la gioia è possibile. Star bene è possibile. Star bene con tutti è possibile. L'armonia, la tenerezza, la forza gioiosa della vita è possibile. Questo è il regno di Dio, il fiorire della vita in tutte le sue forme.
9: Allora se il cielo, i cieli siamo noi, anche il regno.
10: Sì, anche siamo il regno noi. È dentro di noi.
9: Dentro di noi.
10: È iniziato dentro di noi, perché se in noi non c'è pace, non daremo pace a nessuno.
9: No, non lo sapremo fare. Si è chiuso il giubileo della speranza da un punto di vista di annualità dell'anno giubilare. In realtà un anno giubilare rilancia sempre in avanti tutto ciò che ha dato e tutto ciò che ha insegnato in quei 12 mesi. Quindi la parola speranza dobbiamo continuare.
10: Speranza.

0: Io la vedo come con l'immagine che dà Charles Péguy, un autore francese. Dice: ci sono tre sorelle, le tre grandi sorelle, fede, speranza e carità. Le due maggiori camminano ai lati e tengono la più piccola in mezzo a loro. Se tu guardi da lontano, ti sembra che le due sorelle grandi, fede e carità, portano avanti la piccola, ma guarda da vicino e vedrai che è la piccola che tira avanti le altre due. Noi riusciamo a credere solo ciò che riusciamo a sperare. La speranza.
1: Noi riusciamo a credere solo ciò che riusciamo a sperare. Dal venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E me lo permetta, Padre Hermes, quando arriviamo a questo punto della preghiera del Padre nostro, un po' ci trema la voce, no? Perché sia fatta la tua volontà. Quindi noi in realtà stiamo pregando magari per qualcosa che ci sta, sicuramente per qualcosa che ci sta a cuore, che vogliamo che avvenga, per la salvezza di un nostro caro. Però deve essere fatta la tua volontà.
0: Noi abbiamo un'immagine, forse colpa di noi che abbiamo trasmesso, noi preti abbiamo trasmesso un'immagine povera, immiserita di Dio. Temiamo che sia il concorrente della nostra vita, della nostra
1: Sì.
0: gioia. E invece, guardiamo un po' nella Sacra Scrittura, qual è la volontà di Dio dall'inizio rispetto all'uomo? È molto semplice. Dice: facciamo l'uomo, farlo sempre migliore, farlo sempre più bello, più buono. Noi siamo creature, no? Questo participio futuro del verbo creare, che vuol dire sempre atto di essere creati, stiamo sempre nascendo, siamo sempre nella preistoria di noi stessi. Vivere è un albeggiare continuo. Questa è la volontà di Dio. Che il tuo albeggiare continui e tu non ti spenga. La volontà di Dio è fare l'uomo, farlo sempre più simile al grande modello, sempre più simile a sé.
1: Noi a volte, padre, dimentichiamo che i nostri desideri vengano ascoltati. A volte abbiamo così, sia fatta la tua volontà, ma abbiamo bisogno quasi di toccare tangibilmente la risposta, no? E
0: Sì.
1: invece quella risposta può arrivare oltre, dopo.
0: Il Signore esaudisce le nostre domande, le nostre preghiere? Abbiamo tanto pregato e la pace non è venuta. Esaudisce le nostre preghiere? Allora io dico, il Signore esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, le sue promesse. Io sarò sempre con voi. Non vi lascerò mai, nessuno vi strapperà dalla mia mano, nessuno vi porterà via, nulla mai ci separerà. Queste sono le promesse di Dio che esaudisce. Le nostre richieste non è quello lo scopo. Non si prega per ottenere, ma per
1: Assolutamente.
0: essere trasformati.
1: Per essere trasformati. Padre Ronchi titola giustamente Il canto del pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È quello che chiediamo. Il pane è tutto, no?
0: Sì, il pane è tutto ciò che ci fa vivere. E noi gli domandiamo, facci vivere oggi, donaci ciò che ci fa vivere, ciò che fa lieta la vita, ciò che la fa forte. Donaci però non il mio pane. Pregare il Padre nostro è necessario. Decentrarsi dall'io, imparare a dire tu e a dire noi, non più a dire io e a dire mio. Mi è vietato, dal punto di vista spirituale, chiedere il mio pane per me. Questo è un fatto assolutamente materiale. Il
1: Certo.
0: pane per mio fratello è il tema spirituale del Padre nostro. Dacci a noi oggi ciò che ci fa vivere, ma a noi c'è tanto
1: Noi.
0: pane sulla terra che basterebbe per tutti, solo non basta per l'avidità di alcuni e lo spreco degli altri.
1: Assolutamente questo è. Questo è un dato, no? Insomma, ci sarebbe, non ci sarebbe, c'è per tutti, ma ovviamente c'è chi ne approfitta. Noi chiediamo il pane quotidiano, chiedere il pane è un gesto, ribadiamo, antico, bello, meraviglioso. Quando hai il pane hai tutto, è la prima cosa che vuoi non veder mancare. E in quella richiesta c'è la nostra preghiera anche quotidiana, no?
0: Sì.
1: Insomma, il pane profuma della nostra preghiera che noi rivolgiamo a Dio.
0: Questo pane, ricordiamo che è l'autodefinizione di Gesù. Io sono il pane. Cosa vuol dire? Io faccio vivere ed è meraviglioso che il Signore Gesù si presenti a noi. No, io non sono colui che punta il dito, che dà ordini, io sono colui che vi fa
1: Sì.
0: vivere, buono come il pane, e ognuno dal pane riceve in modo diverso dall'altro.

0: altro, ognuno lo assimila in un modo diverso, il pane dà a ciascuno ciò di cui ha bisogno, ciò che riesce ad assimilare. Sì. E così è Dio, dono, dono di sé.
1: Ora, rimetti a noi i nostri debiti. E torno al discorso, quando sei piccolo, no? Questa cosa la capisci perché te la spiegano bene al catechismo. Quando cresci, rimetti a noi i nostri debiti.
0: Che intanto cos'è? C'è una logica straordinaria. I debiti non si pagano, si rimettono. Sì. Questo fa Dio con noi. Non ci chiede di pagarli. Già questo mi mette... Poi vuol dire, Signore, rimettino, aiutaci a non tirarci dietro per tutta la vita i nostri ergastoli interiori, i nostri patiboli, su cui trasciniamo per uno sbaglio di ieri o di ieri l'altro, trasciniamo la vita nostra e quella degli altri. Rimetti i debiti, così noi faremo con i nostri.
1: Con i nostri
0: non trascineremo dietro le pietre, non prepareremo pietre nelle mani per tirarli come è successo ai farisei con l'adultera, eccetera.
1: Perché se vengono rimessi i nostri, però ci dobbiamo ricordare di rimettere anche quelli degli altri, no?
0: Sì.
1: Questa forse è la cosa che dobbiamo ricordarci di più, perché quel rimettere i nostri ci fa sentire salvi, però sì. Poi siamo pronti magari a non farlo col nostro fratello.
0: Giusto.
1: E
0: come si può fare? Si può, bisogna conquistare lo sguardo del Signore. Come guardava il Signore? Guardava, non guardava mai per prima cosa il peccato di una persona o l'offesa. Guardava sempre la sofferenza o il bisogno della persona. Dobbiamo fare così, non guardare la colpa o il peccato o il male, ma guardare quella goccia di luce che c'è, guardare il buono, il bello, essere rabdomanti del bello e del buono che c'è nelle persone. Questo vuol dire rimettere, lascia stare i debiti e cerca di tirar fuori quello che ciascuno può dare davvero alla vita di bello e di buono.
1: Come la ringrazio di essere qui. Il nostro ultimo cartello... Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E qui dovremmo avere 6 anni per parlare, Padre Hermes, perché liberarci dal male in tutti i tempi, ma in un tempo come questo, è cosa veramente complessa. Comunque, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Cos'è la tentazione? Però? Non abbandonarci significa non lasciarci soli a lottare contro il male. Ma... che cos'è la tentazione? Io voglio fare come un contropiede alla tentazione. La tentazione è una scelta che devi fare tra l'umano e il disumano. Una scelta, se no, tra due amori. Che cosa vale di più per me? Una scelta tra due ideali. Una scelta tra due opzioni. Il primo di tutti i comandamenti della Bibbia è meraviglioso. Dice, pongo davanti a te la vita o la morte, scegli. Virgola, ma ti prego, scegli la vita. Ecco dov'è la tentazione. La nostra tentazione è quella di scegliere la morte, è quella di scegliere ciò che fa male a noi e agli altri. E allora non abbandonarci alla seduzione del male, ma liberaci con la tua seduzione, con la seduzione del Vangelo, della bellezza, del tuo volto di luce.
1: Perché per non dimenticare mai che la liberazione dal male corrisponda al sapere, pregando di avere... il Dio in cui crediamo sempre accanto è quello che ci libera dal male?
0: Ci libera dal male la presenza del Signore, ci libera dal male il nostro seguire le tracce dell'umano. Non è possibile, credo, amare la divinità di Cristo se non amando prima la sua umanità.
1: Sì.
0: E l'umanità di Gesù ci insegna l'opzione di fondo nella nostra esistenza, l'opzione etica, l'opzione morale di fondo è scegliere sempre l'umano contro il disumano. Cos'è più umano? Fare violenza o abbracciare? Cos'è umano? Ingannare, imbrogliare oppure raccontare con affetto una storia? Cos'è più umano? Noi possiamo saperlo benissimo se solo ci lasciamo un po' illuminare dalla luce del Vangelo dal Signore vicino.
1: Allora, purtroppo ho un'ultima domanda, ma vorrei stare qui insieme a voi per un tempo molto più lungo. Questa gliela leggo proprio perché è proprio bella. La preghiera è una relazione, lei lo spiega perfettamente, peraltro una formula anche, me lo permetta, graficamente parlando, da un punto di vista di immagini, in maniera splendida in questo libro.
0: E... a merito della casa editrice.
1: Padre Ronchi, se mi fossi presentata io dalla casa editrice non avrei...

0: ho ottenuto lo stesso risultato, mi scusi, è lunedì, inizia la settimana santa, ma io questo glielo devo dire, lei è una persona di eccezionale valore, lo sa perfettamente. La mia domanda è questa: noi possiamo pregare anche come ci sentiamo nel cuore di pregare, quando sì, siamo di fronte a un momento disperato della nostra vita?
1: Tutto ciò che occupa la vita mia, nostra, può e deve occupare la preghiera, perché la preghiera è vita. Non solo, ma non occorre inventarsi delle formule, basta una formula breve, brevissima, lampeggiante, due parole sole, ma che abbiano dentro le lacrime, abbiano dentro l'amore, abbiano dentro i tuoi palpiti, le tue emozioni, le paure. Due parole, non serve, vale più un istante nell'intimità che 100 salmi nella lontananza.
0: Padre Ernest Ronchi, mamma mia. Il canto del pane, edito da Saggiamente da San Paolo, grazie infinite per essere stato qui. Essere gentili, volta pagina e andiamo avanti. Grazie. Dunque, adesso parliamo di gentilezza. Gentilezza esiste? Ce n'è forse più di quanto non possiamo immaginare. Sicuramente come l'ha studiata, la studi e come ne parla questa splendida persona che ho seduta qui davanti a me e da questo momento dentro le vostre case, Carlo Ossola, presidente dell'Enciclopedia Treccani.
2: Buonasera.
0: E professore al Collège de France, eminente filologo, critico letterario, accademico italiano. Insomma, lei i titoli li ha tutti. In più aggiungerei al fondo del suo grande biglietto da visita, uomo gentile. Non
2: spero.
0: È poco, vero?
2: Spero.
0: Beh,
2: spero.
0: Guardi, ne abbiamo le prove, adesso le dirò. Allora, arriviamo tra un attimo ai suoi libri. Lei si impegna, tra le tantissime cose che fa nella sua vita, a diffondere la bontà, il valore della gentilezza. La gentilezza che cos'è, professore?
2: Deriva da gentiles, latino.
0: Sì.
2: Che vorrebbe dire in origine tutti coloro che sono fuori da, all'inizio che appartengono a una gens, cioè a una famiglia allargata come a una stirpe anche talvolta. Quando poi si innesta il cristianesimo che ha un'origine ebraica, nella tradizione ebraica ci sono coloro che appartengono, diciamo, al popolo eletto e al popolo che dipende dalla legge, e dall'altra parte ci sono i gentiles, gli estranei, quelli che non appartengono a questa tradizione. A un certo punto arriva San Paolo, e qui mi permetta, sì, che io legga questa frase,
0: prego,
2: perché cambia la storia dell'umanità. Nella Epistola ai Galati 3,
0: sì,
2: dice: non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo. A quel momento lì non si deve più decidere se io appartengo a una gens o un'altra, se sono ebreo o greco, o se sono gentile, cioè appartenente, diciamolo in altri termini, al mondo pagano, però ormai siamo tutti uguali. Quindi la gentilezza diventa, sì, una virtù universale, necessaria per stare in mezzo al mondo. E una delle ragioni per cui la gentilezza oggi è tanto più necessaria è perché si cerca nuovamente, come prima della tradizione cristiana, di,
0: sì,
2: mettere barriere, per cui quelli là sono gentili, quelli là sono pagani, quelli là sono forestieri.
0: Diciamo che io sintetizzo con parole estremamente povere rispetto alle sue. La gentilezza diventa un'eccellente arma per riportare a quell'idea, a quel concetto che ci siamo tutti uno, no?
2: Sì,
0: se riusciamo ad utilizzarla, non utilizzarla, la gentilezza si impara, professor Ossola.
2: Come tutte le attività umane, si impara, la si coltiva, si può anche dire naturalmente come gli uomini del Medioevo, che anima naturaliter cristiana, cioè l'anima è per sua natura cristiana, quindi uno potrebbe dire nei termini contemporanei uno è per sua natura uomo, siccome siamo tutti uomini siamo tutti uguali, quindi la gentilezza è la virtù di stare in mezzo ad uguali.
0: Senta, il trattato delle piccole virtù, breviario di civiltà, questo libro è così quando edito da Marsilio lo vedete, in realtà quando lo aprite è come se contenesse milioni di pagine. Lei parla di questo breviario essenziale per scoprire il senso di una rinnovata umanità e ogni capitolo è affabilità, discrezione, bonarietà, schiettezza, lealtà, gratitudine, premura, urbanità. Dice sei inurbano, che è un modo un po' molto elegante di dire, e quante volte ci verrebbe da dire lei è inurbano. Misura, pacatezza, costanza, generosità. È troppo facile dire queste virtù non esistono più. Io non credo che sia così. Per allevarle è come allevare una vigna, è come far crescere un albero. Cosa dobbiamo fare tutti noi, noi società?
2: Allora, prima di tutto direi tra noi, diciamo, noi umani, rallentare per poter ascoltare. Questo è proprio indispensabile. Le ragioni della violenza sono precisamente quelle che scorciano i tempi per rispondere più rapidamente e, lo metto tra molte virgolette, efficacemente, cioè più sono duro e violento più la forza prevale. Ora, tutto ciò che noi chiamiamo il contesto umano esige esattamente il contrario, cioè l'ascolto, la disponibilità, il sapere che colui che sta davanti a me ha qualcosa da insegnarmi, che in ogni caso avrà sempre un tratto, almeno uno che io non ho, quindi è un arricchimento, l'ascoltare è un arricchimento.
0: E l'ascoltare richiede, come lei giustamente dice, un po' di tempo in più. L'ultimo libro del professor Carlo Ossola, sono tutti da leggere perché sono tutti belli, si intitola Il fuoco nella pietra, la tradizione mistica moderna. Ed è bellissimo perché parlare di una, appunto, di una naturale propensione dell'uomo, dell'essere umano, verso il bene, forse è qualcosa di cui abbiamo bisogno esattamente in questo tempo. Le sue parole. Lei scrive com'è, professore? Lei è una persona gentile, è una persona di grande e splendida educazione, di infinita cultura. Ecco, questo fuoco nella pietra, glielo ripeto ancora, professore, oggi, quando ci basta accendere il televisore o prendere il telefono cellulare per vedere, no, delle esternazioni molto forti, c'è? Abbiamo buone speranze? Continui lei?
2: Beh, intanto c'è, cioè quella foto di copertina è una foto che ho fatto quest'estate, una bellissima cattedrale nel sud della Francia, sopra un colle che è circondato di qui dalle saline e di là dalle vigne. No, non c'è niente di meglio che vivere questo contesto. La cattedrale, come vede, era molto buia e all'improvviso, quando quasi stavo uscendo, vedo un bagliore effettivamente abbacinante sulla pietra ed era un raggio del sole del tramonto che si è venuto a posare su queste pietre del 1100-1150 e mi ha fatto venire in mente una bellissima frase del Cantico dei Cantici, ecco perché l'ho dato a un libro che traccia un po' la storia della mistica, che è in foramidimus petre, cioè nei forami della pietra, lì farò la mia sede, vieni colomba mia, vieni nei forami, negli anfratti della pietra. E questo mi è sembrato, in un contesto, devo dire, veramente affascinante, nel grande silenzio, che metteva insieme non direi la tenebra, ma l'ombra del tempo dentro la cattedrale e poi questo sole abbacinante di vigne, di saline,
0: senta,
2: di mare.
0: Professor Ossola, qual è il sole abbacinante che lei ricordi con più piacere delle tante persone che ha incontrato. Tutti noi incontriamo, per fortuna, anche quotidianamente persone splendide, però la persona più gentile

0: La persona con queste virtù di cui lei ha parlato, che l'abbia colpita di più? Mi rendo conto sia una domanda complessa per un uomo come lei, per tutto il mondo che lei finora ha incontrato e conosciuto. Però chi è che le è rimasto più impresso?
1: Allora, se dovessi fare una graduatoria farei dei torti. Posso fare la graduatoria su di me, cioè posso dire qual è la prima persona che mi abbia costretto ad ascoltare, perché tutto comincia di lì. Allora, mio fratello e io eravamo piccolissimi, eravamo in vacanza nella Riviera Ligure e avevamo affittato un piccolo alloggetto così sul pendio e a un certo punto, risalendo dal mare, la strada biforcava e lì era assiso tutti i pomeriggi un vecchio pescatore col suo basco così, un po' fumava, un po' dormiva, però sente questi passi, si risveglia e vedendoci arrivare fa in buon dialetto ligure: aspetti che ce ne conto una, cioè aspetti che ne. E questo invito ad attendere e a permettere all'altro di esprimersi è stato l'inizio per me del fatto di comprendere, e via via, poi col mestiere di insegnante diventa quasi obbligatorio, che l'altro ha sempre qualcosa da dire che io non ho. Se si parte da questo principio, poi la vita umana diventa anche una bella avventura, però bisogna concedere del credito a quello che si ascolta. Un frammento c'è sempre, ecco, e talvolta anche molto più che un frammento.
0: E come sono fortunati quelli che le vivono intorno. Lei è proprio una persona che mette, insomma, che si ascolterebbe per ore, questo glielo posso garantire. Senta, ma quando lei si è fermato ad ascoltare quel pescatore, veniva però già da una famiglia che le aveva insegnato ad ascoltare o era lei che era un bambino speciale?
1: No, ma si impara soltanto. Ricordo della figura del nonno paterno, che era molto amato nel paese perché componeva le liti, era chiamato per comporre le liti. La vita non è fatta solo di, diciamo così, di protocolli da applicare perché sono già scritti, ma quelli più belli sono quelli che si, difatti questo è il termine, che si concordano insieme, che si concordano insieme. Quindi la vera storia quotidiana dell'umanità, per la quale il nostro paese è fortunato, devo dire, è la concordia che sta prima e al di sopra di tutto ciò che viene fatto attraverso dettati formali. Ecco.
0: Professore, è chiarissimo. Io vi invito a... No, voi non lo potete ascoltare il silenzio che si forma in studio, perché giustamente siete a casa, ci sono magari altri rumori in cucina a quest'ora, però credetemi, qua si è creato un silenzio perfetto, perché il professor Carlo Ossola ha esattamente confermato quello che ci aspettavamo da lui, una persona gentile, infinitamente colta, che sa parlare, ma soprattutto sa ascoltare. La ringrazio, sa? Ma
1: Grazie,
0: tanto, tanto, tanto,
1: grazie
0: professore. Tantissimo. C'è chi ha messo la gentilezza su un calendario, ma ve lo raccontiamo dopo la pubblicità. Grazie. A fra poco, eh? A
1: a
0: fra
1: voi.
0: poco.
1: Grazie. Bene.
0: Ma che meraviglia!
2: La luce largo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno è un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
11: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
12: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
13: Effettivamente piace.
11: Lo so. Alla fine non è difficile.
12: No?
11: Scola sta pasta, va?
14: La telecamera va bene qua.
11: Ecco, idee a profusione.
10: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Allora, Gente.

0: tutto il mondo, unitevi, perché a questo punto, ben caricati da tante parole meravigliose, da tanti discorsi sulla gentilezza, vi presento i protagonisti del calendario della gente gentile. Esiste questa gente. Giuliana Egidi, insegnante, e Piero Misantoni, ben arrivato. Allora, ben arrivati, grazie di essere qui.
1: Grazie a voi.
0: Gente gentile, chi è venuto in mente questa idea meravigliosa?
2: A me è stato telefonato, sto uscendo da scuola e dice: senti Giuliana, sai, noi avremmo pensato a una persona gentile. Lo senti? Non mi mettere in queste condizioni.
0: No, non mi mettere
2: in
0: mezzo.
2: Io non voglio scegliere nessuno, perché
0: certo,
2: secondo me è difficoltoso.
0: Dare un voto.
2: No. Giulio, guarda, per cortesia. Dice: no, forse non hai capito, sei tu, io.
0: Ferma lì, che ora vi racconto perché uscendo da scuola si sia sentita dire così. Allora, questa splendida signora ha insegnato arte e immagine per tutta la vita in un quartiere di Roma complesso, un quartiere in realtà che ha una radice splendida ed è un quartiere di gente splendida, Tor Bella Monaca, che è un quartiere, a voi che non abitate a Roma forse non dirà molto, ma a noi dice tantissimo. Lei ha insegnato e i suoi studenti si sono innamorati di lei.
2: Io di loro e loro di me.
0: Gentilezza,
2: abbiamo
0: fiducia.
2: Abbiamo avuto subito un rapporto, inizialmente loro erano un po' diffidenti, no? E poi subito siamo
0: entrati.
2: Che età
0: avevano questi ragazzi? Le sue classi? Che
2: io avevo le prima, seconda e terza media.
0: Prima, seconda.
2: E quindi i ragazzi di terza erano nel 1994, quando sono andata, era un campo difficile.
0: Però per esempio lei, avevano bisogno di un fazzoletto di carta, diceva: prendilo dalla mia borsa.
2: Sì.
0: Lei lasciava la borsa
2: aperta. Queste sono le cose che loro proprio non... rimanevano proprio basiti, no? Perché guarda, nella borsa devi un po' scavare, perché ci sono tante cose, quindi può darsi che sotto il portafoglio. E loro: ma sì, nella borsa.
0: Ma sicura che posso prendere?
2: Nella borsa. E quindi queste erano le cose che loro proprio...
0: Senta, professoressa, lei ha aiutato questi ragazzi ad avere stima di loro stessi.
2: Sì, perché guardi, è arrivata questi ragazzi molto demotivati, molto tristi, praticamente situazioni, come potete ben capire, particolari, quindi
0: certo,
2: nessuno si prendeva cura di loro, perché la madre magari lavorava dalla mattina alla sera, il padre, io dicevo loro in collegio, io non ho mai usato la parola carcere o carcerazione, allora dicevo in collegio, e quindi loro non avevano tanta fiducia in loro stessi, e io piano piano, attraverso il lavoro, i disegni, il parlare, sono riuscita. In questo sono riuscita.
0: In più aggiungo io, ad aggravare la posizione della professoressa Giuliana Egidi, che una volta andata in pensione ha detto: ma che faccio, vado in pensione? No, ha continuato ad aiutare la scuola, e poi si è stupita perché l'hanno chiamata per nella carrellata di volti e storie del calendario della gente gentile, ovvero esempi di cittadini che hanno fatto della gentilezza una vera e propria bandiera. Non pensi che non arrivino le domande pure per lei? Assolutamente. Allora, intanto arriveranno le fotografie, vedremo tutto di questo calendario. Gli uffici pubblici, questi sconosciuti, non è vero, questi conosciuti, lei li conosce molto bene, insomma, per ruolo e per lavoro.
3: Abbastanza,
0: per ruolo e per lavoro.
3: Sì.
0: A volte troviamo degli angeli, a volte diciamo: ma non c'è gentilezza, non sono gentili. Facciamo una media, a volte noi portiamo per ogni testa, ogni persona, portiamo una valanga di problemi, e dall'altra parte c'è una persona che ha appena accompagnato i ragazzini a scuola, ha i genitori anziani a casa, ha i suoi problemi, quindi come si media questa situazione?
3: Ma diciamo, non è facile,
0: no.
3: Non è facile, però vengo ricompensato da...
0: Lei dove lavora?
3: Allora, io sono nell'ufficio tecnico del Municipio 14,
0: sì,
3: e curo il patrimonio del Municipio 14, di cui la stragrande maggioranza sono scuole, diciamo che ci sono circa 60 plessi scolastici, e tutti i giorni arrivano moltissime segnalazioni, e dobbiamo vagliarle tutte e andare sul posto.
0: Lo so.
3: Andare sul posto significa frequentare questi luoghi dove ci sono bambini.

0: centinaia di ragazzi, bambini, e poi confrontarci con dirigenti, con professoresse, con maestre. E diciamo, il mio approccio è quello sempre di confrontarmi con chi ho di fronte. Questo mi ha portato nel tempo comunque a instaurare rapporti che mi hanno dato molte soddisfazioni, che si sono poi andate anche oltre il rapporto di lavoro.
1: Però lei mette tranquillità, lei proprio è gentile come parla, è gentile nei modi. Come si fa a essere sempre così?
0: Allora, diciamo che ne ho fatto un punto, perché questo è stato come mi è ritornato dietro, nel senso, perché poi mi hanno aiutato loro. Vi faccio solo un esempio. Avendo questi rapporti, poi sono loro che mi chiamano e mi dicono: guarda, questo è importante, questo non è importante, questo puoi aspettare, questo lo possiamo fare più avanti. E questo è di grande aiuto a chi deve gestire tantissime segnalazioni.
1: Ma quando lei si è sentito chiamato dentro a questo calendario?
0: Allora, questo è stato all'improvviso. Diciamo, una mattina sono arrivati nel mio ufficio: dobbiamo farti una fotografia. Posso sapere il motivo? Ho detto: dobbiamo farti una fotografia. Dopo fatta la fotografia, ho detto: no, guarda, ti dobbiamo mettere nel calendario dei gentili. Per me era una novità, perché proprio non riuscivo a capire,
1: certo.
0: Neanche che ci fosse, insomma.
1: Sì.
0: Ho detto: no, dice, guarda, noi riceviamo tantissime segnalazioni del tuo modo di fare, di come ti farebbe piacere, insomma, sì, molto, mi farebbe molto piacere. E diciamo che io mi sento anche un privilegiato, nel senso, perché frequentare le scuole è un luogo dove ci sono i bambini, dove ci sono i ragazzi, insomma,
1: però ci sono anche tanti problemi dentro.
0: I problemi sono tantissimi
1: dentro le scuole, e abbia pazienza, cioè, voglio dire, io la ringrazio, lei dice delle parole bellissime, ha detto: lavorare con gentilezza trasforma il lavoro in un gesto gentile. Io volevo prendere uno spray e scriverlo, sapete, sui muri a caratteri cubitali, perché ci sono dei promemoria che dobbiamo avere. E il calendario che cos'è se non un promemoria mensile dell'anno che stiamo vivendo? Il calendario della gente gentile, 15ª edizione per il 2026, la dico tutta, iniziativa promossa dall'Associazione Civico 17, Presidente Raffaele Caruso, Roma Best Practice Award, presieduta da Paolo Masini, e loro due, i due presidenti, ci spiegano questa iniziativa. Gentilmente ce la spiegano, guardate.
2: Anche quest'anno abbiamo organizzato il calendario della gente gentile. Abbiamo segnalato persone che con la loro gentilezza hanno illuminato la loro esperienza di vita e hanno illuminato anche di garbo e di serenità le persone con cui sono messi in contatto. E questa è stata un'iniziativa dell'Associazione Civico 17, nata nel municipio, dall'allora municipio 17, con segnalazioni locali che si sono poi diffuse in tutta Roma. Abbiamo notato che con la gentilezza la gente è più serena e più allegra, e abbiamo anche visto che la gentilezza è contagiosa. Provare per credere.
3: L'associazione Roma BPA, Mamma Roma e i suoi figli migliori, nasce per riconoscere, sostenere e mettere in rete la parte migliore della città. Lo fa per creare una città-comunità, e per creare una città-comunità l'ingrediente più importante è la gentilezza. È da questo percorso che nasce l'unione con Civico 17 e il calendario della gente gentile.
1: Allora, innanzitutto siete stati premiati con l'attestato di gentilezza, e certo, ricevere un attestato di gentilezza è tanto. È stato detto che la gentilezza è contagiosa. Eccovi qua, sempre la professoressa con quell'aria un po'... Bah, perché a me? No, con quell'aria un po'... se ne faccio una ragione, professoressa. Voglio dire, non è, lei è persona gentile. È contagiosa, però diciamo che ci sono degli anticorpi in giro che tenderebbero... Scusatemi se parlo di contagio, ecco. Lo possiamo fare anni e anni dopo il Covid, senza dimenticare il dramma che è stato. Però è una battaglia tra la gentilezza, la mandi dall'altra parte come una palla da tennis, boom, e te la rimandano indietro. Quindi bisogna avere questa capacità di rimandare la palla dall'altra parte della rete?
4: Sì.
1: Come?
4: Non mollare mai.
1: Eccola là, mai, vedi la ragazza come esce fuori, non mollare mai.
4: Non mollare mai, questa è una cosa che io ho sempre detto e dico ancora, perché io andando a scuola con i ragazzi ho un rapporto, dico sempre ragazzi non dobbiamo mollare mai, di fronte alle difficoltà si superano, non si va, non
1: e
4: si
1: questo, questa è una grande lezione scolastica, sì. In un ufficio pubblico, in una parola, se lei trova una persona non gentile, che fa? Sorride?
0: Diventa ancora più gentile e quella è la forza.
1: Signori, noi volevamo presentarveli così, questo è il calendario della gentilezza, delle persone gentili. Io mando un abbraccio a tutti i gentili che sono in ascolto e quindi di conseguenza davvero a tutti quanti. Grazie a tutti voi, grazie.
5: Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al paese. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino, sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destato, si prese con sé il bambino e sua madre. Nella notte fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più.
6: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Dal portico della Basilica di San Paolo fuori le mura in Roma, l'attore Enzo De Caro ci ha appena letto una delle pagine più dure del Vangelo di Matteo. E tra poco il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente all'Università LUMSA di Roma, ci aiuterà a collegare quella pagina all'attualità dei nostri giorni. Ben ritrovato, professore.
7: Grazie. È una pagina tremenda, forse la più tremenda, perché si tratta di bambini sterminati del Nuovo Testamento. Da lì partiremo per guardare come il nostro capitalismo guarda i bambini e da lì a grande tema enorme della denatalità del nostro tempo.
6: E le conseguenze della denatalità sull'economia, sul mondo del lavoro, sulla tenuta delle nostre pensioni saranno al centro del dibattito di quest'oggi. Dibattito sul quale coinvolgeremo anche un grande protagonista del mondo imprenditoriale italiano. Allora, benvenuto a Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli.
8: Buonasera, grazie a tutti.
6: Grazie per aver accettato
8: il nostro
6: invito.
8: Grazie a voi.
6: Vengo subito da lei, ma prima dobbiamo permettere al professor Bruni di traghettarci da quella lettura del Vangelo fino all'attualità. Prego, professore.
7: Grazie. Ma vorrei partire questa volta da un dato personale. Nel mio paese, nella provincia di Ascoli Piceno, il 28 dicembre, in ricordo della strage degli innocenti, le donne non utilizzano il coltello per tagliare il pane, non tagliano il pane per non prendere il coltello. A dirci che le donne sono dalla parte della vita e dei bambini, ieri, oggi, sempre. Ma ripartiamo dal Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Da fonti extra bibliche, storiche,

0: sappiamo che Erode era un re particolarmente sanguinario. Fece uccidere molti giudei e anche tre figli suoi. La cosiddetta strage degli innocenti si inserisce in una cornice di un re violento, di un re senza scrupoli. Però dobbiamo guardarlo dentro l'Antico Testamento. Abbiamo sentito Geremia, abbiamo sentito Rachele. E quindi abbiamo un riferimento più ampio, e tra questi riferimenti Mosè, il faraone che voleva uccidere Mosè e diede l'ordine alle levatrici d'Egitto di uccidere tutti i bambini che nascevano, ma le levatrici disobbedirono al faraone e fecero nascere i bambini. Al potere assoluto non interessano i bambini, non piacciono in genere i bambini, perché in ogni nuovo bambino si può nascondere un rivale, qualcuno che li scalzerà dal loro trono. E quindi anche il nostro capitalismo oggi, che a modo suo è una forma di impero, non ama i bambini. Magari dice di adorarli come Erode, lo voglio adorare anch'io. In realtà i bambini interessano al nostro sistema in quanto consumatori o in quanto sorgente di consumo dei genitori, e vengono usati tantissimo dalla pubblicità. A me colpisce molto quanti bambini ci sono nelle pubblicità, e oggi ci vengono presentati da alcune pubblicità come un impedimento, un problema per le vacanze dei genitori. Il bambino che piace è il bambino che aumenta la spesa, il bambino che fa crescere il PIL, ma dati alla mano, per il resto, i bambini e le bambine non sono amati. Le donne, le mamme soprattutto, giovani, fanno molta fatica a lavorare. Sappiamo che il nostro mondo, soprattutto il mondo latino, l'Italia, fa fatica nel consentire ad una mamma giovane con bambini di poter mettere insieme lavoro e famiglia. E quindi magari una madre va in aspettativa, salva il lavoro, ma magari quando torna si trova svantaggiata rispetto ai colleghi maschi o alle colleghe senza figli. E allora le strage degli innocenti che oggi si compiono nel nostro tempo non sono solo quelle delle guerre, e già basterebbero perché sono sempre tremende, spietate, disumane, ma anche un sistema economico che non li accoglie, che non consente ai bambini di poter crescere abbastanza e poter crescere bene. Quindi l'inverno o l'inferno demografico nel quale siamo è anche frutto di un mondo che non è a misura di bambino, che non è a misura di madri e di famiglie. Non c'è più Erode, non c'è più il faraone, ma il nostro nuovo impero non consente ai bambini di nascere bene e non c'è posto per loro nel nostro albergo.
1: Grazie professore. Dunque il Vangelo e la Bibbia ci svelano che è antica, ancestrale e profonda l'avversione del potere contro i bambini, e il tempo e la storia hanno senz'altro cambiato le modalità, almeno in parte, di questo conflitto. Ma tra le conseguenze di quell'avversione verso il futuro c'è sicuramente la denatalità, come diceva il nostro professor Bruni. E allora chiedo a lei, dottor Tronchetti Provera, che è un imprenditore, un grande manager, qual è la riflessione che si sente dover fare davanti alla denatalità, davanti alla situazione in cui versano le famiglie italiane?
2: Io penso che la prima riflessione sia legata alle aspettative per il futuro.
1: Sì.
2: Io sono nato in una generazione fortunata, la generazione dopo la guerra, che non ha vissuto sul nostro continente, in Europa guerre per quasi 80 anni. E la storia mia, dei miei amici, dei miei compagni, delle famiglie, degli amici dei miei genitori, era una storia seria di aspettative di futuro, perché venivano dalle tragedie delle due guerre, e non era una questione economica. I figli erano un prodotto naturale della famiglia, che, in cui i genitori riponevano le loro speranze per il futuro. Non era una questione economica in senso stretto. L'Italia era un paese molto povero, era un paese dove ancora le contadine vestite di nero non erano solo in Sicilia, erano in Lombardia piuttosto che in Piemonte. Ecco, questa Italia ha fatto sì che si arrivasse ai baby boomer. Oggi è l'aspettativa di futuro, credo, che sia alla base della, diciamo, denatalità. Poi c'è il benessere che talvolta fa cambiare le priorità.
1: E allora approfondiremo entrambi questi aspetti, ma prima rivolgiamoci ai dati per capire proprio come è cambiato il mondo. Allora, questo è quello che è accaduto nel mondo dal 1960 ad oggi. Lo vedete, siamo passati da una media di 5 bambini per donna a 2,5.

0: 2, quindi meno della metà. E concentriamoci invece adesso su quello che è successo nel nostro paese, perché nel 1964 è nato in Italia oltre 1 milione di bambini e la media di figli per donna era 2,70. 40 anni dopo, eccoci al minimo storico, i nati nel 2023 sono stati appena 379.000, praticamente un terzo, e la media dei figli per donna è più che dimezzata, siamo a 1,20. Allora, professor Bruni, che cosa vuol dire questo per l'economia? E per la società?
1: Ma vuol dire che se non cambia qualcosa nel giro di qualche, non dico qualche decennio, ma non molto di più di qualche decennio, noi arriveremo praticamente ad un paese senza la possibilità di riprodurre una normale vita economico-sociale. Cioè questo è un tasso, se uno immagina una funzione diciamo matematica, qui si va verso lo zero. Quindi certo, abbiamo assolutamente un bisogno enorme di invertire il trend dal punto di vista sociale ed economico, chiaramente.
0: Qual è la sua prima preoccupazione, dottor Tronchetti Provera, davanti a quei dati, davanti a quella funzione che tende allo zero praticamente?
2: È la preoccupazione di una società non sostenibile, perché si arriva a un numero di pensionati, certo, con persone attive che non sono in grado di mantenere i pensionati. Questo è in buona sintesi quello che succederà.
0: E quella mancanza di futuro attira anche meno investimenti, immagino.
2: Quella mancanza di futuro attira meno investimenti e il non avere forza lavoro evidentemente alla fine impoverisce un paese, non c'è via.
0: Quindi le conseguenze sono indiscutibili sia sulla vita economica che sulla vita sociale del nostro paese. Continueremo a parlare di questo, continueremo a parlare anche di pensioni, il tema che abbiamo appena tirato fuori. Ma perché non si fanno più figli? Quali sono le cause della denatalità? Proveremo a capirlo subito dopo la pubblicità, affidandoci alla nostra rubrica teatrale, alle nostre ragioni degli altri, e ci affideremo in particolare alle riflessioni di due aspiranti nonne. Una è già pronta a raccontarci la sua storia, ma dobbiamo prenderci soltanto un momento di pausa. Ci vediamo tra poco, subito dopo la pubblicità, a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
11: La lucevalgo è una deformità progressiva.
12: Lentamente in questa posizione.
13: Stiamo mandando diversi suoni.
14: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
15: Ti rilassi completamente.
16: Cadono 100 capelli al giorno.
17: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
18: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigino Bruni e con il vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Stiamo parlando delle cause e delle conseguenze della denatalità. Ma perché in Italia non si fanno più bambini? Noi abbiamo deciso di affidarci nel nostro spazio teatrale, le ragioni degli altri, alle riflessioni di una aspirante nonna.
19: Non diventerò mai nonna, ormai me ne sono fatta una ragione. E come me non diventeranno nonne la mia amica Antonella, mia cugina Sandra, la mia ex collega Giulia. Quando ci incontriamo, ci guardiamo e scuotiamo la testa. Con uno sguardo ci confermiamo la nostra persistente condizione di nonne mancate. Noi figlie degli anni 50 e madri degli anni 80-90 siamo la generazione di nonne senza nipoti. I nostri figli di diventare genitori non ne hanno proprio nessuna intenzione. Ma come faccio, mamma? Ma che senso ha fare un figlio ora con la vita che facciamo? Mi risponde mia figlia quando provo ad affrontare l'argomento. E forse ha ragione lei. In due, lei e il suo compagno, non fanno uno stipendio sicuro. Dopo anni di studio e contratti precari, lei va avanti ancora oggi con un assegno di ricerca e poi si vedrà. Lui è ingegnere, lavora in uno studio di progettazione, ma a partita IVA, se il lavoro

c'è sacca fattura, se no fermo un giro. E a tutto questo bisogna aggiungere che uno dei due stipendi se lo mangia quasi per intero l'affitto di casa. Vivono vicino Milano, a 600 chilometri da noi e a 900 dai genitori di lui. E su hanno un po' di amici che però sono incasinati come loro. E quando provo a insistere con mia figlia, lei mi riporta

0: Lavoriamo tutto il giorno e torniamo la sera. Il cane alla fine esce in giardino e amen. Ma un figlio a chi lo lascio tutto il giorno? Come lo cresco? Quando ci sto insieme? Quando la faccio la madre? Perché questa è la situazione nella quale vivono i nostri figli. I lavori sono precari, la famiglia è lontana, gli asili pubblici sono un miraggio e quelli privati costano un occhio della testa. E se trovi una babysitter in gamba per almeno i primi 3 anni, ti costa tutto quello che guadagni. Ammesso e non concesso che quando torni il lavoro lo ritrovi dopo la maternità. Non diventerò mai nonna. Ormai me ne sono fatta una ragione.
1: Dottor Tronchetti Provera, secondo lei ha ragione questa aspirante nonna a desiderare dei nipoti? Le posso chiedere lei quanti ne ha e che esperienza sono stati e sono oggi per lei i suoi nipotini?
2: Sono 6 i miei nipoti e sono un'esperienza meravigliosa. Dai 16 anni ai quasi 4. E ho la fortuna di essere un nonno con dei figli e figlie che si curano dei loro figli in modo molto, diciamo, continuo, costante. Io ne vedo solo i lati positivi, quindi posso fare il nonno che concede. Che, sì, questo mi piace molto, mantenendo le regole, perché poi evidentemente quelle ci vogliono. Quindi per me è una grandissima gioia.
1: E loro le regalano uno sguardo diverso sul mondo?
2: Sì, loro mi permettono di vedere il mondo proprio con occhi diversi. I caratteri che dal giorno della nascita già si intravedono, poi dopo crescono, ognuno diverso dall'altro, ognuno con un suo sogno, con una sua angoscia, ma sempre con uno sguardo limpido verso la vita.
1: Entriamo adesso nello specifico del racconto che abbiamo ascoltato, perché quel lavoro precario, quei ritmi frenetici, quella mancanza di sicurezze, secondo lei sono davvero un freno per una coppia giovane che vuole avere figli?
2: È senza dubbio vero, ce ne siamo accorti un po' troppo tardi. È finita la struttura della famiglia patriarcale, la famiglia diciamo si occupava, i nonni si occupavano dei bambini. Credo che in parte possa essere ancora oggi una realtà possibile, cioè ci si può far aiutare, sì. Si può costruire anche una vita con minori mezzi, ma che dia uno spazio anche per avere dei figli. La società deve aiutare, le imprese devono aiutare, si devono creare condizioni, ma è questa visione di futuro che secondo me è il limite forse maggiore.
1: Ma professore, la società deve aiutare, le imprese devono aiutare, la politica deve aiutare. Ma che cosa doveva fare la politica e perché nonostante tanti proclami?
3: Ma perché la politica oggi vive se stessa una fase di crisi, di novità. Il politico oggi attraversa una stagione di insicurezza anche sul proprio ruolo rispetto al passato. Ma comunque potrebbe fare un po' di più, un po' meglio. Innanzitutto dovremmo... Se vogliamo dare dei premi più che incentivi, dovrebbero essere un po' più seri, che non 1.000 euro, 500, 1.500. Se vogliamo guardare l'aspetto economico, dovrebbero essere delle quantità, delle somme, secondo me, molto maggiori di quelle che diamo. Poi dovremmo cambiare la narrativa sui bambini, perché noi veniamo da un mondo dove fare figli era un destino delle donne, non era una scelta. Oggi viene scelta questa possibilità, però... Per tante ragioni, per un cambiamento culturale, perché la donna viene da millenni di destino, questa scelta mette più in luce i costi dei benefici. Dovremmo cambiare, fare una narrativa sulla bellezza di avere i bambini, la pubblicità, i film, perché non l'abbiamo mai fatto, lo diamo per scontato, come se fosse uno sfondo. Dovremmo raccontare la gioia di avere bambini.
1: E allora, dove la politica non arriva, tante volte arrivano le imprese oppure la società civile. Guardiamo insieme questo titolo di Repubblica. Denatalità, la ricetta di Farmindustria, lavoro flessibile e incentivi. Nelle aziende farmaceutiche la percentuale di bambini nati è più alta del 45% rispetto alla media nazionale. Allora noi abbiamo deciso di capirne di più e abbiamo mandato i nostri Giorgio Brancia e Marta Manzo nelle aziende farmaceutiche. Guardiamo.
4: Lavoro da Menarini da 4 anni e da settembre 2023 porto Leo ogni giorno a Menarini Baby.

0: È un paio di settimane che frequentiamo la struttura e Sofia sta affrontando l'inserimento. È stato veramente un bel impatto.
1: Senza pensieri, perché io sono in ufficio proprio, direi, 3 metri. Sono francese e non avendo i genitori a Firenze è stato per me ancora di più un aiuto. Qualche mese dopo il rientro della maternità ho avuto una promozione e mi ha fatto tornare molto serena a poter concentrarmi sul lavoro durante la giornata e su Leo la sera.
2: Menarini è venuta sin da subito incontro alle esigenze dei propri genitori, aprendo sin dal 2011 un nido aziendale all'interno del nostro sito, con un'apertura che va dalle 7.30 fino alle ore 18. Abbiamo anche consentito ai nostri genitori di utilizzare un parcheggio aziendale in un contesto molto complesso, visto che Menarini si trova all'interno della città di Firenze. Oltre al nido aziendale, il gruppo Menarini ha creato un sistema di welfare aziendale riservato ai propri dipendenti. Prevede assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare. Da ultimo abbiamo lanciato un servizio di supporto psicologico con l'obiettivo primario di agevolare il rientro delle mamme dalla maternità. Ci impegniamo tanto, da una parte, per agevolare la conciliazione tra la vita lavorativa e quella personale, dall'altra anche per aumentare la produttività, l'ingaggio dei dipendenti.
3: Sanofi ha una presenza in Italia di circa 1.800 persone. Da sempre abbiamo lavorato sul bilanciamento vita-lavoro. Siamo state degli antesignali già dal 2014 del smart working. In particolare da noi nessuno timbra. Abbiamo introdotto un bonus di 1.000 euro per neomamme e neopapà. Abbiamo introdotto la possibilità anche ai neopapà di fare 14 settimane al 100% retribuito per la nascita dei figli.
4: Già beneficiavo dello smart working, ma in questo, diciamo, periodo, visto l'arrivo dei due nuovi bimbi, la misura chiave di cui ho usufruito è stato il congedo parentale per i neopapà. Si tratta di un tempo importante dove i neopapà possono dedicarsi, diciamo, completamente ai figli, alla famiglia, e quindi di dare un supporto concreto alle mamme, e questo permette anche, se vogliamo, di crescere con loro, quindi di rafforzare il rapporto con i neonati e con il fratello maggiore, perché anche per lui l'arrivo di questi due fratellini è stata una bella rivoluzione. L'avere a disposizione questi benefit sicuramente ha inciso nel crescere una famiglia così numerosa, ecco. E più aumenta l'appagamento personale e la motivazione anche di far parte dell'azienda e di lavorare per l'azienda.
3: Le nuove generazioni hanno un concetto di lavoro e di bilanciamento vita-lavoro che è completamente diverso, ad esempio, dalla mia generazione. Quindi quanto più le aziende sapranno essere attrattive da un punto di vista della flessibilità e anche al supporto che sapranno dare nel crearsi una famiglia, tanto più riusciremo ad attrarre risorse valide. Non è un tema di settore, è un tema di politica, di strategia anche industriale, ed è un tema anche di sistema paese.
5: Professor Bruni, è questa la strada? E poi la responsabile delle risorse umane di Sanofi ci diceva che le nuove generazioni sono cambiate, sono più attente, chiedono più flessibilità, chiedono sostegno per avviare una famiglia. Forse anche il sistema paese se ne deve rendere conto.
6: Sì, sì, è una strada. Cioè, le imprese possono fare di più, ma le imprese hanno anche un limite, perché un bambino che viene al mondo in più non è soltanto un beneficio per l'azienda, è un bene pubblico che beneficia tutta la collettività. Quindi il costo solo in parte lo può sostenere un'azienda, perché c'è un costo molto più grande che è quello della città, del paese, di tutti.
5: Anche in Pirelli avete attivato delle pratiche di welfare per sostenere la genitorialità.
7: Assolutamente sì, noi abbiamo un asilo che è di quartiere, dove noi contribuiamo col 50%, coprendo il 50% dei costi, e poi organizziamo la parte, diciamo, di vacanze estive. Ma la storia del welfare Pirelli viene da lontano, sì. Quindi noi su questo abbiamo un ambiente molto, molto aperto, proteggiamo le famiglie, diamo assicurazioni. Per noi la priorità, quando si parla di sostenibilità, la prima, diciamo, la cosa da sostenere sono le persone.
5: Sì.
7: Quindi su questo noi abbiamo, diciamo, un approccio particolarmente di supporto.
5: È una lunga tradizione. Ma perché lo fate? Per il benessere dei lavoratori, anche per il bene dell'azienda, per attrarre nuove risorse, perché c'è

0: una responsabilità sociale?
1: Guardi, c'è una cosa chiara per un'impresa industriale, al di là della lunga storia di Pirelli. Quando noi facciamo una fabbrica, la facciamo per i prossimi 50 anni. La più vecchia che abbiamo ha 115 anni, rifatta mille volte. Noi siamo parte di una comunità, quindi lì siamo per viverci. Quindi il modo di vivere delle persone laddove c'è una fabbrica è vitale per noi. E questo nel tempo diventa un'assistenza che va dal organizzare ambulatori se in zona non ci sono, che sia in Argentina o in Cina, se non ci sono strutture di sanitarie adeguate, non parliamo delle mense. E questo crea anche uno spirito di appartenenza che è estremamente importante, perché poi la qualità del lavoro, essendo il lavoro diciamo anche faticoso, ma se uno lavora per un'azienda in cui crede, sì, io credo che sia un vantaggio per tutti.
0: Arrivo anche con lei sulla politica. Lei che cosa si aspetterebbe dal governo? Quali sono le misure che spera e pensa che siano necessario trovare nella manovra?
1: Ma diciamo che si è passati da un silenzio rumoroso per decenni, si è passato negli ultimi anni a una presa d'atto che il problema esiste. Quindi il problema esiste e le risorse sono poche, perché poi il problema è che abbiamo purtroppo distrutto molta ricchezza pubblica. Qualcosa sta avvenendo, questo qualcosa deve guardare anche un po' più lontano e unire, credo, le forze fra il pubblico e il privato, perché ci sono tantissime iniziative, tante aziende parlano delle loro, noi della nostra. Ecco, ci dovrebbe essere una maggiore collaborazione pubblico-privato per unire le forze e dare questo senso di futuro. L'Italia è un paese meraviglioso e riuscire a dare un senso di futuro in Italia credo che sia doveroso.
0: È necessario a questo punto. E allora forse non è solo una questione di soldi, di aiuti che mancano, di stipendi bassi e di lavori precari. Forse ci sono anche delle altre ragioni per cui non si fanno figli. Ne è convinta un'altra aspirante nonna che a breve sentiremo nella nostra rubrica teatrale, perché è sempre importante ascoltare le ragioni degli altri. Subito dopo la pubblicità, a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace?
4: Effettivamente ti piace.
2: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. In Italia non si fanno più figli, a volte per ragioni economiche, perché gli stipendi sono troppo bassi e i contratti sono precari, oppure per ragioni organizzative, perché le famiglie sono lontane, i nidi non ci sono e le babysitter costano troppo. Tutte queste ragioni le abbiamo esaminate con il nostro professor Luigino Bruni e con Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli. Ma se ci fosse anche dell'altro, se le ragioni economiche e organizzative non fossero le ragioni principali. Di questo è convinta la nostra seconda aspirante nonna nel nostro spazio teatrale.
3: Beata te che non hai nipoti, così mi dicono le amiche. Ed io che di diventare nonna sarei tanto felice, provo a ribattere. Ma loro cominciano a tirar giù il disastro della loro vita di pensionate in servizio permanente. Così dicono. In servizio permanente. Alla mia età, dice una sbuffando, ho dovuto ricominciare con pannolini e biberon. E io che passo tutti i pomeriggi in macchina per prenderli a scuola e portarli a danza, a tennis, al catechismo, dal dentista, o dove diavolo devono andare? Rilancia l'altra stizzita. Per non parlare dell'inferno dell'estate, ribatte la terza. Sognavo finalmente di riposare e invece faccio il cane da guardia. il cane da guardia? Io non lo so. Magari da piccola non capivo, ma a me sembrava che le nostre nonne fossero felici di fare le nonne e di stare con noi. E allora penso che se i nostri figli non fanno figli, forse non è solo una questione di stipendi precari, di asili nido che non ci sono o di contributi statali che non bastano. Forse anche noi nonni di oggi e genitori di ieri, noi come società tutta abbiamo sbagliato qualcosa. Se questi sono oggi i nostri sentimenti di nonni, ma che idea della famiglia abbiamo trasmesso? E quando giustamente, non voglio rinnegare nulla, abbiamo detto e mostrato alle nostre figlie quanto era importante realizzarsi, lavorare, essere indipendenti, magari fare carriera, siamo state in grado di far vedere e di raccontare anche quanto era stato bello essere madri. E i padri, tutti proiettati sul lavoro, con i loro racconti di un mondo sempre più precario, più competitivo, più incerto, ma quanta insicurezza nel futuro hanno trasmesso ai nostri figli? Perché così sono i nostri figli senza figli, insicuri, angosciati da un mondo senza certezze che cambia alla velocità della luce, con amori che reggono e non reggono, concentrati sulle loro carriere e spaventati comunque dai sacrifici che un figlio comporta. Comodi con i loro weekend fuori città e le vacanze all'estero e appagati dall'affetto a quattro zampe di un cane e di un gatto che trattano poveri noi come un figlio. Così stanno le cose, così stanno le cose. I soldi non c'entrano. Perché se vuoi un figlio, te ne freghi di tutto. Butti il cuore oltre l'ostacolo e lo fai.
0: Dottor Tronchetti Provera, è così quindi anche una questione culturale, personale?
1: Assolutamente sì, nel senso che in fondo il racconto di questa nonna è una nonna che ha educato male i figli. Cioè, se senti i nipoti come un peso, vuol dire che i figli glielo fanno sentire come un peso. E se si lamenta perché in passato non era così, è forse perché non è riuscita a trasmettere ai figli quello che ha vissuto lei. Cioè, il peso o non peso è legato a come al di là dei sacrifici, dei problemi economici, ma di come si intende la famiglia. Questi sono casi soggettivi. Il caso più generale credo che sia sempre collegato a questa aspettativa di futuro.
0: Come si costruisce questa aspettativa di futuro? Cioè come si ricomincia a far avere fiducia nel futuro alle nostre generazioni?
1: Questo è un tema politico-culturale. La fiducia nel futuro è costruire insieme il futuro. È stato detto molto bene prima, il politico oggi fa un mestiere difficile, più difficile di prima ed è meno formato di prima. Prima c'erano le scuole politiche, che fosse la parrocchia o che fosse la sezione del partito. Oggi non ci sono le scuole e alla fine l'ideologia non è più un motore. Risultato finale, i politici sono dei professionisti che fanno un mestiere a cui rispondono ogni giorno alle mille sollecitazioni della rete e in più, se guardiamo alla sola Europa, ci sono 35 elezioni l'anno, quindi pensa al breve. Mm-hmm. Allora anche il politico è sopraffatto dalla pressione della comunicazione del mondo di oggi. C'è un momento di riflessione in cui bisogna sederci al tavolo e bisogna lavorare insieme, ma i politici nella concorrenza fra le parti stanno estremizzando le posizioni alla ricerca di un consenso che è sempre minore, perché ognuno a suo turno vince, ma vince sempre con meno sostegno e meno credibilità. Il numero dei votanti è il sintomo di tutto questo.
0: Bello. Professore, dice sì, sì. Il dottor Tronchetti Provera, dobbiamo sederci intorno a un tavolo e ridiscutere tutto, perché se ha ragione la nostra nonna, non è una questione di asilo o di stipendio.
4: È qualcosa che a me sempre preoccupa molto questo, cioè il fatto che ci sia una crisi sul fare bambini, questo è il cuore delle civiltà, cioè non è che stiamo parlando

0: una crisi su tecnica di organizzativa, tecnologica, perché bisogna riorientare il desiderio. Cioè, noi sappiamo che dagli esperti, il desiderio vero dell'uomo e della donna qual è? Desiderare qualcosa che ci desidera. Quindi le merci non basteranno mai, perché le merci sono desiderate, ma loro non ci desiderano. Un figlio sì. Quindi noi dobbiamo reimparare a desiderare di aver figli, perché il figlio è la massima espressione dei nostri desideri.
1: Ecco, e allora che c'è qualcosa da fare, ce lo dicono anche con chiarezza tutti i dati che collegano il problema della denatalità alla tenuta delle nostre pensioni, perché senza figli di oggi non avremo i lavoratori di domani e senza i lavoratori di domani nessuno pagherà i contributi per le pensioni. E allora questi sono i dati dell'INPS. Nel 2023 l'INPS ha pagato pensioni per un ammontare di 304 miliardi di euro. Nonostante questa spesa, il conto patrimoniale dell'INPS si è chiuso in positivo con un avanzo di 29 miliardi, ma in un rapporto del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INPS si prevede già che per effetto della crescita delle pensioni e per la contemporanea diminuzione dei contributi versati dai lavoratori attivi, già nel 2032 il conto patrimoniale dell'INPS sarà in negativo, meno 45 miliardi. Allora, dottor Tronchetti Provera, questa è una delle conseguenze più gravi. Il nostro sistema pensionistico così rischia di saltare.
2: Non c'è alcun dubbio, e non è che mettendoci a far bambini oggi risolviamo il
1: Tra
2: problema.
1: l'altro.
2: Quindi, il tema è che l'immigrazione ordinata, organizzata, partendo dai paesi d'origine, è un elemento essenziale per il futuro della nostra società. Se partiamo da questo, a quel punto organizziamo la formazione locale, l'accoglienza, in modo tale da far entrare nel circuito
1: Del lavoro.
2: produttivo delle persone formate. Non è certo la discussione a cui assistiamo in Europa oggi, che è molto confusa, dei favorevoli o contrari. Qui non è questione di essere favorevoli o contrari, ci vogliono delle regole. È chiaro che venendo a vivere in Europa deve abituarsi chiunque venga in Europa ai costumi europei, deve andare in una scuola dove impari almeno la lingua del posto e da lì entra nel sistema produttivo. Risolviamo due problemi enormi e poi creiamo anche un collegamento dove nel paese d'origine si può creare un'opportunità per queste povere persone che sono costrette a subire dei trattamenti ignobili per raggiungere dei posti che magari non raggiungeranno mai.
1: Professor Bruni annuiva anche perché se le pensioni non vengono pagate è un problema non certo magari per chi è molto ricco, ma sia per i poveri sia per la classe media.
0: Sì, è questo, cioè sicuramente chi ha assicurazioni supplementari, private, non teme questo scenario
1: È
0: dell'INPS,
1: un paese diseguale come il
0: lo
1: nostro,
0: temono,
1: insomma, è
0: lo
1: pericoloso.
0: scenario più cupo chiaramente è per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, quindi lo scenario qual è? L'aumento delle diseguaglianze,
1: Certo.
0: che già stanno aumentando molto per gli effetti climatici e per i cambiamenti strutturali dell'economia. Se non invertiamo il trend, i poveri saranno più poveri di quanto non sono già oggi.
1: Secondo lei, Tronchetti Provera, è utile una commissione bicamerale d'inchiesta sulle tendenze demografiche e sui loro effetti economici e sociali?
2: È utile se alle spalle c'è una visione e un obiettivo, perché sennò diventa un tavolo molto difficile da gestire. E se c'è la presa d'atto di quei numeri e del fatto che è necessario, non è un'opzione, è necessario organizzare un'immigrazione che si inserisca nella nostra società partecipando al sistema produttivo e dei servizi, se si parte da lì, allora si organizza un'immigrazione, insomma, la regione più ricca del mondo oggi sono gli Stati Uniti. Il paese che ha più futuro, togliamoci dalle beghe elettorali, ma ha più futuro dal punto di vista delle aspettative dove ancora nascono bambini, sono gli Stati Uniti. Sono un paese di immigrati, quindi che continua ad avere immigrazione. E che pone delle regole giuste, sbagliate, ma continua. Noi dobbiamo, poi si lamentano nel Messico, sono fortunati perché hanno solo due frontiere, col Canada e col Messico, ma noi dobbiamo assolutamente ragionare e organizzare in modo
1: I flussi
2: razionale.
1: migratori.
2: Ma, e poi valutando bene la forza nostra, i nostri valori, ogni tanto

0: per far arrivare immigrati mischiamo un po' troppo le carte. Noi siamo la regione del mondo, l'Europa, che ha alle spalle la tradizione più ricca, abbiamo democrazia vera, abbiamo uno Stato sociale che protegge, anche se tutti temiamo per il futuro, ma il welfare europeo è il migliore al mondo, con mille debolezze. Difendiamo questo e facciamo partecipare gli altri a difendere il nostro futuro.
1: Professore, siamo in conclusione. A lei il difficile compito di fare sintesi tra le problematiche economiche e le lezioni che arrivano dalle scritture.
2: Intanto faccio mie le conclusioni del nostro ospite, che sono davvero molto sagge e molto lungimiranti. Ma che cosa possiamo portare via da questo brano da cui siamo partiti? Che esistono di Erode, esistono i faraoni, ma non vincono, perché Gesù è nato e anche Mosè è nato, quindi non riescono a fermare la vita. Quindi noi possiamo portarci via un messaggio di speranza. Siamo in un momento di difficoltà, non capiamo il valore della nascita dei bambini, però i bambini continueranno a nascere perché è più forte.
1: E allora con questa speranza, professore, concludiamo questa nostra seconda puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Io ringrazio il dottor Marco Tronchetti Provera per essere stato con noi. Ringrazio l'attrice Anita Zagaria per essere stata due aspiranti nonne così belle che ci hanno raccontato le ragioni economiche ma anche le ragioni culturali che frenano le giovani coppie che desiderano fare figli. Grazie come sempre a lei, professor Bruni, con lei e con voi che ci seguite da casa. Ci vediamo sabato prossimo alle 15:15.
3: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
13: Siamo pronti, se te sei pronto inizia.

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti, invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa. E tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario, magico, della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questa insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie, e sono rimasto là per 3 anni.

0: Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io. Ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, dei miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. E in quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene.
1: Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato, sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità. E questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera, ma anche concretamente, partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento una misericordia sconfinata e questo mi rilancia giorno dopo giorno, no, nella vita che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

di famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario. Come si dice, un fulmine al ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente, credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati di tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina, facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino.

I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa. E questa scena mi ha colpito molto, nel vedere nel loro sguardo con quanto amore e con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste, no? Queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no? Dalla santità, ecco, quello si percepiva. Terminato il servizio militare di leva all'età di 22 anni, continuo a lavorare insomma, in attività in ambito alberghiero e poi dopo, tra i tanti concorsi, provo quello anche in Marina come maresciallo della Marina. Avevo un mio stipendio, una mia indipendenza, dunque posso dire che non mi mancava nulla. E nonostante tutto c'era un'inquietudine. Col tempo ho chiesto al Signore di indicarmi Lui la strada. E all'inizio non è stato semplice. Non è stato semplice perché, non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Cappellano a bordo, anzitutto è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina. Quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente fino all'ultimo mio giorno. Non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo, ricordo il primo impatto e quello, ricordo che piansi, veramente piansi e ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta, però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido. Di queste persone e ci dobbiamo, credo, interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato tanti sacerdoti e ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario. Che contattai, sono capo Aiello, ricordo rispose il vicerettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì dopo 2 mesi mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali. E di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon don Maurizio Ferri, dicevo, ho paura di non farcela negli studi perché ero una capra, no?
nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto, quindi... E lui diceva, non ti preoccupare che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada, e così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però, insomma, è andata bene.

Il giorno dell'ordinazione è una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono e la custodisco veramente con tanto affetto. E quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro, sono nella celebrazione e nelle mie preghiere. Le parrocchie sono importanti, penso ad esse come, siamo in ambito marinaresco, come a una nave, e una nave per muoversi, per andare a largo, per navigare ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburante, ha bisogno di viveri. La barca anche si ferma durante il suo andare, no? Di porto in porto, e di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo. E così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore. Si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Beatissimo Padre, ritengo che sia opportuno e utile per la Chiesa cattolica e per la nostra società, bisognosa di modelli di vita esemplari, iniziare la causa di beatificazione di Monsignor José María Escrivá de Balaguer. Conosco e stimo l'Opus Dei, da lui fondata. Ritengo che la fama di santità che circonda la sua persona sia pienamente giustificata, con i più distinti ossequi.
1: Queste parole non sono di un cardinale, di un sacerdote o di un uomo di chiesa. Queste parole sono di un uomo che alla fede non approdò mai, anzi guardava con sospetto preti e suore. Indro Montanelli, il grande giornalista. Egli vide uno dei filmati del santo e visitò alcune opere da lui promosse e ne rimase folgorato.
2: Figlia mia, di al Signore veramente, dal profondo della tua anima, quello che io gli devo dire con molta vergogna.
3: Signor, io non so nada, non puedo nada, non valgo nada, non sé nada.
2: Signore, io non sono niente, non posso niente, non valgo niente, non so niente, non possiedo niente, non sono un niente, tu sei tutto. E poi, però tu sei mio padre e un padre ama i suoi figli.
4: San José María Escrivá ha insegnato che si può essere santi nella vita di ogni giorno. Ora, nessuno l'ha mai negato che si potesse essere santi, però con la sua affermazione era proprio questa, cioè sei uno studente, allora Dio ti aspetta nello studio. Sei marito di Anna, la strada per arrivare in paradiso si chiama Anna. Quindi questo è il suo messaggio fondamentale, che da un certo punto di vista era originale, perché era entrata l'idea che non si potesse essere santi con tutti i guai della vita di ogni giorno. E invece i cosiddetti guai e anche le cose belle di ogni giorno, per Escrivá, sono degli appuntamenti con Dio.
5: Si potrebbe dire che egli fu il santo dell'ordinario.
0: Ne sono sempre più convinto. La felicità del cielo è per coloro che sanno essere felici sulla terra.
1: Così diceva San José María Escrivá de Balaguer in uno dei suoi libri di pensieri brevi e folgoranti che hanno cambiato la vita a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Sembra che avesse trovato il segreto per la felicità nella vita quotidiana. La ricetta per riavvicinare il cielo e la terra, che invece spesso sembrano così lontani.
6: La scoperta più importante che ho fatto nell'Opus Dei è capire che si può avere una vita interiore e che la meditazione non è riservata, per esempio, solo ai buddhisti. E questo mi ha aiutato a vedere le cose con una maggiore ampiezza d'orizzonte, a partire da questa cucina. Ho cominciato a occuparmi realmente dei miei figli, perché un padre di famiglia deve assumersi la responsabilità del proprio ruolo. La sua vita, infatti, non deve essere orientata esclusivamente al lavoro, nel mio caso al ristorante. Gli insegnamenti del Beato José María mi hanno fatto capire come sia importante la formazione per la vita di un uomo, anche nel tagliare le zucchine. Mi hanno aiutato a leggere ogni giorno un brano del Vangelo e a riceverne una lezione di vita, cercando di essere coerente con la fede. Una delle cose che più mi hanno colpito negli scritti del Beato è l'importanza di essere allegri. L'allegria di chi è a posto con la propria coscienza e lo vuole comunicare agli altri. E i frutti ci sono, a partire da chi lavora con me in cucina.
0: Ma chi era esattamente questo sacerdote spagnolo di cui si è detto tutto e il contrario di tutto? Com'è possibile che dell'Opus Dei, da lui fondata, si parli come qualcosa di minaccioso e oscuro, come nel romanzo Il Codice da Vinci, o nel sentire comune San José María sia spesso visto come un personaggio ambiguo? Era uomo di Dio o no? E questo sacerdote dove ha trovato, se è vero che lo ha fatto, la formula per rendere sempre nuova e appassionante la vita quotidiana di migliaia di persone di tutti i paesi e condizioni sociali?
2: Non mi dire che non sai che cos'è l'Opus Dei. Cioè dire a ogni cristiano, quale che sia il suo lavoro,

0: la sua situazione nella vita? Dire alla madre di famiglia, al professionista, all'operaio, che lì dove sta può e deve essere un buon figlio di Dio.
1: All'obrero.
2: Compie fedelmente la missione che Dio gli affida in un determinato tempo, in una determinata anche situazione. Se questo è vero per tutti i santi, è vero in modo particolare per San José María e Escrivá de Balaguer. Fin da ragazzo ebbe questa certezza che Dio gli avrebbe chiesto qualcosa, che Dio gli avrebbe affidato un'opera, quella appunto che poi chiamerà l'opera di Dio. Quando si tratta dell'opera di Dio, l'importante è essere uno strumento docile. San José María diceva: è come un pennello nelle mani di un artista, può anche non essere di qualità eccezionale, ma se l'artista è bravo e il pennello si lascia utilizzare, allora l'opera è veramente un'opera grande.
0: Il Signore chiede a tutti noi, e a te, a me, di essere santi. Non lo dico io, ma Egli stesso.
1: Sic ut pater meus celestis perfectus est.
3: La sfida più grande che mi si presenta quando arrivo stanco alla porta di casa alle 7:30 o alle 8 di sera è di cominciare il mio lavoro di santificazione nella vita familiare. Il modo migliore di servire mia moglie e i bambini è che quando arrivo a casa mi dedichi completamente a loro. In termini sportivi, che la mia testa stia nella partita, che il mio obiettivo siano loro. Quanto al nostro matrimonio, credo c'è un punto fondamentale che cerchiamo di coltivare. Mantenere sempre giovane il nostro amore. L'amore, infatti, in ogni tipo di rapporto può diventare routine, può invecchiare, può diventare monotono. Alle volte io compro fiori quando torno dal lavoro. Sono questi i momenti che lei apprezza di più, quando penso a lei senza nessun motivo specifico. Così cerco di mantenere l'amore vivo.

0: per me.
1: È stata una grandissima rivelazione l'incontro con questo santo, perché lui sosteneva, e chiaramente anche il suo pensiero è ancora molto vivo e sicuramente si sta espandendo così a vista d'occhio, perché come è successo a me, penso succederà a tantissime altre persone. Allora, quest'uomo, il suo pensiero era quello di ci si può santificare nel lavoro, si può essere dei buoni cristiani lavorando ed avendo una famiglia. L'amore per il lavoro e l'amore per la famiglia può aiutarci a essere migliori come persone e come cristiani.
2: José María sceglie il sacerdozio quasi in anticipo, ma come spazio, come possibilità, come esperienza per lasciare aperto il campo a Dio, perché Dio gli riveli la sua vera e personalissima vocazione. Così viene ordinato sacerdote, ma aspetta che Dio gli mostri che cosa deve fare e, come un buon prete, si dedica, con tutto se stesso, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, si dedica all'apostolato, soprattutto a stare con i poveri, con i malati, con chi ha bisogno di lui. Però sempre aspettando che cosa Dio mi vuole mostrare perché io realizzi la mia esistenza.
3: Il ragazzino crebbe nell'ambiente semplice cristiano della sua famiglia. E fu proprio nel bel mezzo della strada che Dio gli si fece incontro, sconvolgendo i suoi progetti e sogni di ragazzo. Gli si manifestò in modo discreto, per strada, simbolo di tutte le occupazioni umane, che, come egli amava ripetere, è il luogo d'incontro con Dio, tanto quanto il Tempio. Era un giorno di un freddissimo inverno, quando José María, che aveva 15 anni, uscì di casa presto. La neve ammantava le strade ed egli notò delle orme. Erano quelle di un frate che camminava scalzo. Lo faceva per offrire al Signore un sacrificio e per imitare Gesù, che portò la croce per noi.

Sorpreso, José Maria pensò: se altri fanno tanti sacrifici per amore di Dio, io non sarò capace di offrirgli nulla. Da allora cominciò ad andare a messa tutti i giorni e a confessarsi più spesso. Sentiva che Dio gli chiedeva qualcosa, ma non sapeva ancora che cosa. Perciò decise di farsi sacerdote, per essere più disponibile per servire il Signore e gli altri.

0: E finalmente, nel 1928, durante un corso di un ritiro spirituale, ecco, ha la sua visione interiore. Capisce che cosa Dio gli chiede. E Dio gli chiede di annunciare al mondo, alla Chiesa, nuovamente il desiderio di Dio che la santità sia una vocazione di tutti, una vocazione che può essere vissuta anche nel mondo.
1: Il mio lavoro è quello di tagliare il maiale ogni mattina. Da quando ho capito con gli amici dell'Opus Dei che questo lavoro, anche se sempre uguale, lo posso offrire a Dio, cerco di farlo sempre meglio, con più entusiasmo. Lo stesso nel rapporto con i clienti. Prima mi limitavo a dirgli solo il prezzo. Ora, anche se sono stanco o nervoso, mi sforzo di sorridere, di dire qualcosa in più. Oggi sono più tranquillo e riesco anche a dedicare più tempo alla famiglia. Uno dei momenti che preferisco è quando nell'intervallo del pranzo riusciamo a vederci con mia moglie e a chiacchierare delle nostre cose. La domenica poi, contrariamente a prima, è dedicata alla messa e al riposo. Sono proprio contento di aver scoperto Dio.
2: C'era lungo la strada di un paese europeo un uomo a qualche centinaio di metri da un paesino e aspettava che qualcuno passasse e lo prendesse con sé. Stava facendo l'autostop. Ai suoi piedi una valigia di cartone.
3: E passò un camionista. E hizo così.
2: Passò un camionista e quello gli fece cenno. Il camionista si fermò e quell'uomo gli chiese:
3: Me podría usted llevar? Sì.
2: Mi potrebbe far salire? Sì, posso portarla. Ma lei viaggia solo? Domandò ancora l'uomo della valigia. Il camionista ebbe un momento di esitazione. Poi rispose: Beh, sì, sono solo. Salga, salga. Appena il camion partì, l'uomo della valigia domanda: Perché ha esitato a dirmi che era solo? E l'altro: Perché io non sono mai solo. Il camionista era un figlio mio, un figlio di Dio, che sapeva di portare Dio nascosto nell'anima, Dio che presiede tutte le sue attività affinché egli non sia una bestiolina, ma una creatura dalla vita soprannaturale. Continuò il camionista: Guardi, signore, io non sono mai solo, e non so se lei mi potrà capire. Non sono mai solo perché il mio Dio viene con me, nella mia anima in grazia. E l'uomo della valigia: Si fermi, si fermi, si fermi. Che le succede? Torno al paese, io sono il parroco. Me ne stavo andando via.
4: Penso che un sueño parasito non volverà más. E mi pintava le mani e la cara da sua.
5: Padre, quando indosso l'uniforme mi sento molto bene, meglio della mia padrona.
6: Questo pensiero io involontariamente l'ho sempre avuto perché io ho sempre pensato che nella vita ci si può nobilitare lavorando e che il lavoro può dare, può migliorarci come persone, può migliorarci nell'anima, nei rapporti con gli altri. Io chiaramente non sapevo che questo pensiero poteva aiutarmi a essere anche un migliore come cristiana. Quando l'ho scoperto attraverso queste persone, ho scoperto il pensiero di questo santo, io sono stata felicissima, per me è stata una vera e propria rivelazione.
7: Appena possibile, prese in affitto un appartamento in cui potessero alloggiare studenti universitari. Così lui poteva parlare loro di Dio e aiutarli ad essere cristiani migliori.
8: Per questo vi amo con tutta l'anima mia, perché sono completamente pazzo, per amore di Cristo.
9: Perché sto loco perdido.
7: Pochi mesi dopo, José María dovette andarsene da Madrid, perché in Spagna era scoppiata una guerra e la sua vita era in pericolo. Quando finirono gli scontri, durante i quali rischiò più volte la vita, rientrò nella capitale e vide che le bombe avevano distrutto la casa, che era un cumulo di rovine. Bisognava ricominciare da capo.
9: Vosotras y vosotros, los que sois pequeños todavía, la mejor amiga que tenéis es mamá.
8: Voi che siete ancora piccoli, la migliore amica che avete è la mamma, anche se a volte si arrabbia, e se si arrabbia è perché ne date motivo. E il miglior amico che avete è il papà. Perciò se vi viene in mente qualche cosa, e se desiderate sapere qualche cosa della vita,

0: Non lo chiedete a un amico, né a un'amica. No, no, andate dalla mamma o dal papà. I ragazzi vanno dal papà. Senti papà, mi capita questo. E lo dite crudamente, chiaramente, con le stesse parole che avreste detto ad un amico. E il papà vi spiegherà tutte queste cose. E le ragazze vanno dalla mamma. Nessuno vi ama tanto come loro. Pertanto cercate voi altre e voi altri di farvi amici dei vostri genitori e tutto andrà bene.
1: Procurad vosotras e vosotros haceos amigos de vuestros papás.
2: Certamente San José María dovette così rallegrarsi profondamente nell'anima, nel cuore, quando il Concilio Vaticano II diede alla sua intuizione, l'intuizione proprio della santità come vocazione universale, diede spazio e anche l'insegnamento divenne un insegnamento più abituale nella Chiesa.
3: A poco molti sogni divennero realtà e cominciarono ad esserci persone dell'Opus Dei in tutti i continenti del mondo.
4: Mettimi come segno sul tuo cuore.
3: Per aiutare tutti e poter parlare loro di Gesù, avviarono centri per contadini, università, scuole, ospedali e molte altre iniziative. Ma soprattutto c'era sempre più gente che imparava da Don José María a fare molto bene il proprio lavoro per poterlo così donare a Dio.

0: I'm in constant contact with death, with people who are dying.
1: Sono in contatto costante con la morte, con gente che muore. E questo ha cambiato la mia vita in modo profondo. Essere dell'Opus Dei mi ha aiutato a affrontare bene questo impatto. Ogni bambino, anche se a volte nati prematuri, ha la dignità di un figlio di Dio. Ed è un'occasione per dare non solo cure mediche, ma anche amore e affetto a un essere che non può ringraziarti, perché ha già una grande croce da sopportare. Tutto questo mi fa apprezzare più profondamente la vita, perché nel contatto con la morte si tocca anche la vita e la sua bellezza.

0: c'erano delle donne che chiedevano, in particolare una signora, chiedevano come potevano ravvivare il rapporto di coppia. Beh, la risposta che lui ha dato a questa donna che domandava perché questo matrimonio dopo tanti anni si era un po' assopito, cioè il marito non la vedeva più come le prime volte. Chiaramente si capiva che c'era, che era una donna molto triste, perché comunque qualcosa si era spento in questo matrimonio. Il marito non la desiderava più. Ha chiesto, dice, ma come posso fare io per essere ancora desiderabile nei confronti di mio marito? E lui ha risposto con una straordinaria limpidezza, dicendo, tu se vuoi che tuo marito ti desideri ancora, non devi farti trovare sciatta, devi sempre essere molto curata, devi farti trovare bella, ti devi far sentire, devi essere sempre elegante, devi essere sempre a posto. E questo è un messaggio che a me mi ha sconvolto, perché di una tale modernità, e non ho mai sentito un sacerdote parlare così.
1: Ecco uno straordinario documento storico di José María Escrivá, che parla di un gruppo di donne, mogli e madri di famiglia.
2: Ho sentito molte volte che lei raccomanda alle coppie di volersi bene come se fossero fidanzati. Come potrei mantenere e aumentare nel mio matrimonio?
3: Come potrei mantenere e aumentare nel mio casamento?
4: Io ti sto ascoltando con molto piacere e anche tutti gli altri pendono dalle tue labbra. Sei incantevole.
2: L'entusiasmo.
4: Molto bene, continua.
2: Dei primi tempi.
4: Figlia mia, siediti. Tu sarai una, come si dice, fidanzata in portoghese?
5: Una innamorata perenne. Costante.
4: Cada día una innamorata perenne. Ogni giorno devi conquistare tuo marito e lui te, capisci? Per questo io